faccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va

ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

0: Io sto fermo qui immobile, c'è il venticello, qua proprio qua.
1: Ma dove c'è il venticello?
0: Aspetta. Venite qua.
2: Dai, facciamogli abbassare questo. No, a me non sembra facciamo.
0: Ha fatto scappare, ha fatto spaventare, ha fatto scappare il venticello.
3: Ma se sono venuto piano piano.

0: sono venuto piano piano e se n'è andato venticello.
1: Perché è stato un weekend alla ricerca del venticello perduto.
2: Sì, ragazzi.
1: C'era gente, no, che inseguiva sto venticello con i laser.
0: Sì.
1: E addirittura quando si muoveva una tenda al mare,
0: via tutti,
1: tutti lì. Il venticello, tutti
3: via, come quando vai a caccia, no, che è lì, andiamolo a prendere.
1: Il venticello. Buongiorno a tutti. Com'è andato il weekend?
2: Bene, anche l'ombrellone comunque ti porta a fare questo di tattica, ovvero appena vedi che qualcuno sposta il proprio ombrellone, tu piano piano cerchi di metterti sotto la sua ombra.
0: Allora, weekend bellissimo, guarda, caldo appena appena si respira, ma un disastro è stato, ragazzi, un disastro.
1: Buongiorno a tutti. Good morning Radio 2, è iniziata la settimana, lunedì 29 giugno. Ciao Michel, come andiamo a Roma?
4: Bene, bene, caldo ragazzi, 30 gradi alle 6.01.
1: Molto bene, l'umore delle notizie?
4: Ci dicono che mercoledì l'ondata di calore potrebbe andare via, ma forse anche ritornare.
1: No, davvero?
0: Ma come ritornare?
4: Giuro,
0: come ritornare?
4: Lo dice il fisico, lo dice il fisico dell'atmosfera.
0: E chi è? Che così possiamo mandarlo a quel paese?
1: Va bene,
4: lo dice, te lo posso dire pure? Vai.
1: No, no, vogliamo sapere il nome e cognome.
4: Dino Zardi, docente di fisica dell'atmosfera e del clima dell'Università di Trento.
1: Dino Zardi ha deciso che mercoledì potrebbe non solo andarsene, ma
0: tornare.
1: Anche ritornare.
0: È come la suocera il caldo.
1: Va bene, good morning Radio 2. Buongiorno Sara Jane Ranieri, Luca Brescia, Max Zoara, da Roma Michel Dessì. Salutiamo tutta la parte tecnica che soffre con noi il caldo. Allora, la mattina da noi inizia sempre col 2.
2: Vero?
0: Sì.
1: La mattina inizia sempre col 2 perché siamo sul secondo canale di Stato.
0: Sì.
1: E perché di solito partiamo con due canzoni che si tengono per mano. Per due. Non
0: cioè...
1: come messaggini, eh.
0: Ah, no.
1: Due canzoni,
0: allora,
1: una via l'altra.
0: Una, cioè una canzone. Allora, fammi capire. Siamo in tre. Allora, adesso siamo anche in quattro.
1: Adesso devi mettersi
0: allora,
1: a farsi in calcio.
0: Allora, perciò, allora,
2: non ce la faccio
0: 4.
2: A venirti dietro. Te lo dico subito e spengo il cervello. E poi quando mi fai così e mi dai una botta e io ti ascolto.
0: Allora, facciamo così. Io adesso mi faccio i miei calcoli. Voi mettete. Ok, dai. Allora,
1: due canzoni e power nap.
0: Due canzoni.

0: partiti alla grande, abbiamo calato subito l'asso. I Foo Fighters su Radio 2, il primo brano, anzi il secondo brano, due canzoni legate senza interruzione.
1: Non so se è il lunedisco, però
0: ci va molto vicino.
1: Tra l'altro, quando abbiamo capito, domenica sera saranno all'Ippodromo La Maura di Milano in concerto.
2: E Stringhetti sarà lì.
1: Pensate, invece di lavorare, quello lava.
0: È domenica, poverino. Ma lascialo stare.
1: Milano si lavora da lunedì a lunedì.
0: Allora, carrellata veloce. Weekend caldissimo, sì. Temperature estreme.
1: Pazzesche.
0: Tutti al mare.
1: Tutti al mare. A mostrarle.
2: Chi è stato al mare dei tre?
0: Alzo la mano per primo. Vai. E tra l'altro devo spezzare una lancia a favore delle autostrade. Sono andato in Liguria, un miracolo.
2: Non c'era coda.
0: Non ho preso coda né all'andata.
2: A che ora sei partita? Alle 3 del mattino?
0: Alle 4.
1: Allora sì, è possibile, è molto possibile.
0: E sono tornato alle 2 di notte.
1: Quindi, ragazzi,
0: se cercate un orario intelligente, 4 del mattino per andare in Liguria e ritorno alle 2 di notte.
1: Sono pienamente d'accordo con te, soprattutto anche magari questa cosa bisogna farla durante il Festival di Sanremo.
0: Tra l'altro sono arrivato quindi stanotte alle 4. Ho fatto un power nap veloce, docetta, e sono pronto.
2: Anche Michele è stato al mare.
3: Anche sì, sono stato a Milano Marittima, devo dire caldo, però è stato piacevole, divertente. Bisogna andare al mare almeno nel weekend, ragazzi, perché
1: certo.
3: La giornata della settimana.
1: Allora, quando un turista va per la prima volta a Roma, la prima cosa che guarda è il Colosseo, va lì, fa le foto, eccetera, eccetera. Sei tu come turista sarai andato a vedere l'unico monumento importante
0: di Milano Marittima.
1: Sei andato al Papete?
3: No, non ci
0: al
3: sono.
0: Pineta?
1: Al Pineta neanche.
0: Neanche al Pineta, le sono famose 3P. Pineta, no, Pacifico, Papete?
3: Sono andato al fresco della Pineta lì vicino alla spiaggia e basta. Alle 2 di notte andavo a dormire
1: con le ciabattine, sveglie. Cioè, io mi immagino con le ciabattine, lui nella Pineta con l'asciugamano, come gli anziani.
0: Non ci sono più le mezze stagioni.
1: Mani dietro la schiena, guarda che caldo che fa in sci.
0: Mio figlio non mi mangia più niente.
1: Il mare è un olio.
2: E tu che hai fatto?
1: Abbiamo fatto la prima sagra imbruttita a Bergamo.
0: Ah, davvero?
1: Un caldo porco, però ragazzi ci siamo divertiti un sacco, è venuto molto bene. Anzi, ringrazio tutti quelli che sono intervenuti perché è stata una bellissima sera.
0: Poi ce lo racconti.
1: Sì, ma poi la riprenderemo, ne facciamo un'altra.
0: Una serata imbruttita.
1: Yes.
0: Con Luca Brescia.
1: Yes.
0: A Bergamo.

0: Senna Spiro, Material Love, Material Love su Radio 2. Stiamo insomma, è passato il weekend caldo e abbiamo fatto una carrellata di quello che abbiamo fatto noi. Cosa avete fatto invece voi, ascoltatori? 3487 300 200, perché potrebbero essere spunto anche, tra l'altro, per nuove mete, no? Nuovi posti.
1: Certo, magari...
0: facciamo girare i locali, no? Le località, non tenetevele sopra.
2: Io sono rimasta a Milano comunque.
1: Come a Milano?
2: Sì, non sì. Sono andata al mare, ragazzi.
0: Con la caldazza?
2: Con la caldazza.
1: Ma scusa, sei rimasta a Milano, cosa hai fatto principalmente?
2: Sono andata in piscina.
0: Okay. Eccola qua.
2: Però non mi sono neppure tuffata. Cioè, io talmente ma stanca che weekend? Ma neanche dal lettino.
1: Cioè, sei rimasta a Milano col caldo, allora dove andiamo? In piscina, ok. Facciamo il bagno? No. E allora che cacchio vai in piscina a fare?
2: Non ho voglia di nulla.
0: Anche perché con temperature così estreme nelle città, davvero. Tolta la piscina, no? Cioè che ti mette a fare passeggiate, sei morto.
1: Ma no, no, ti sparano
0: stai
1: dall'alto.
0: In casa, giochi col climatizzatore e il telecomando. Cioè, sono questi due.
1: Che poi dovremmo anche lanciare un appello ai signori climatizzatori, ai signori inventori dei climatizzatori. Volete fare un tasto acce e spegne e temperatura su e giù? Non è quello che poi c'è sventola di qua e di là e sventola di su e di giù.
2: Io non li capisco.
1: Cioè, faccio una fatica.
0: Ormai dovrebbe essere effettivamente automatizzato in base a. La temperatura che ha in casa, lui si adegua di conseguenza.
1: Dici, ehi, climatizzatore, temperatura a 23 e questo fa tutto, basta.
0: Il climatizzatore imbruttito.
1: Anche la notte, esatto. Io passo la notte a accenderlo, spegnerlo, e poi metto il deumidificatore, e poi metto quest'altro, e poi metto. Fate hatch, spegn. Temperatura.
2: Off,
1: esatto.
2: Spegni.
1: Spegni. Siamo in Italia, okay. Accendi e spegni. Ah. Se tu sei in Normandia, è onorificenza. Offesami.
0: È il caldo. Good
2: caldo.
0: News, la prima di oggi.
3: Allora, si parla di caldo, c'è chi non ha il condizionatore ma il ventilatore. Le mucche vanno in vacanza termica. Pensate, in diversi allevamenti del nord Italia gli allevatori hanno acceso ventilatori giganti e docce per rinfrescare le mucche. Quando fa troppo caldo producono meno latte e mangiano molto meno. Quindi gli allevamenti stanno adottando sistemi di raffrescamento come se fossero spa per bovini. E io ci vorrei tanto andare.
2: Esatto, andiamoci tutti.
0: No, anche perché ormai esatto. L'animale, sia il domestico, anche l'animale domestico, ma mora anche
1: certo.
0: La mucca, cioè in estate proprio si sentono dei pasciati, guardano. Ti guardano, sei sì. Andato a lavorare? Mm. Hai fatto la spesa?
1: Allora, prima di tutto, Ciccio, se sei andato a lavorare, prima di tutto mi hai lasciato da solo. Allora, due cose: mettimi giù il tappetino rinfrescante, primo, secondo, cambiami l'acqua che la voglio fresca, e terzo, dammi da mangiare perché ti faccio la pipì sul divano.
0: E quindi anche le mucche adesso, sì, adesso hanno i loro comfort.
1: Beh, certo, ragazzi, ma per gli animali bisogna far più degli esseri umani, Gli esseri umani rovinano il mondo, gli animali no. Vedi, è proprio così. Gli esseri umani fanno le guerre, gli animali no.
0: Michel, dov'è sto posto?
3: Guarda, tutto il nord Italia, diversi allevamenti, non ce n'è uno in particolare.
0: Ah, addirittura proprio una
3: così,
0: tecnica
3: sì.
0: Per il latte è comunque migliore, no? E producono
3: esatto.
0: Latte migliore.
3: Esatto.
2: A Milano
3: perché
2: hanno
3: non sono
2: cotto,
3: stressate.
2: A Milano hanno cotto delle fettine panate, non so se delle fettine anzi normali, proprio così, sulla piastra.
0: Davvero?
2: Senza il fuoco, sotto il sole, quindi immagino che anche le mucche abbiano bisogno di un po' di veramente.
1: sì, un po' di bisogna spruzzare un po' di acqua in giro per rinfrescarle.
0: Vaporizziamo
1: sembra brutto, sembra che esplodiamo.

0: prodotto da Mace, le barre di salmo e colapesce cattive abitudini su Radio 2. Good morning, Radio 2, buongiorno, siamo i ragazzi del mattino, gli ambasciatori, quelli che vi terranno compagnia tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9. Salutiamo i mattinisti del mattino.
1: Per tutto giugno lo faremo, eh. Pensate che giugno quest'anno dura da febbraio.
2: È vero.
1: Non passa più.
0: Quest'anno è un giugno lunghissimo.
1: È un giugnone.
0: Perché quando arriva il caldo, comunque sembra che il tempo rallenti, no? Sei sempre lì a sbuffare, a boccheggiare, capito?
2: Verissimo, verissimo.
0: E comunque nel weekend tanta musica, tanti concerti. A parte che abbiamo lasciato nei monitor venerdì l'intervista di
2: Edoardo
0: Bernato ed è ancora lì. Ora non so se sono 3 giorni di intervista della
2: allora, c'è il record dei primati, non smette più.
1: Sì, funziona così. Lui adesso è uscito con qualcosa di nuovo e lo spammiamo all'interno degli studi Rai perché non vorremmo mai che uscisse e si dimenticasse di fare altre produzioni. Ah, per quello, solo così. Per quello.
0: Nel weekend c'è stato anche il grande concerto a Milano, perché Sara di Milano ci dice: ragazzi, io boccheggiavo al concerto di Gabri Ponte allo stadio,
1: al concerto
0: Super Party,
1: diciamo, alla discoteca
2: dove Giovanotti ha fatto un featuring.
1: Esatto, sì. Sì.
0: Quindi di caldo e musica. Beh, è questo un po' il binomio dell'estate del 2026. A proposito di caldo, ci stavi raccontando di queste
3: Vai. Sapete, Max, io guardo i giornali eccetera, una cosa mi ha colpito: una foto con la gente che praticamente si ripara dal sole a Roma aspettando l'autobus dietro la pensilina. Se giugno non passa mai, perché la aspetta lì, non passa mai quella giornata, cioè infinita.
0: Certo.
3: E c'è una polemica assurda perché dicono: com'è possibile che una pensilina dell'autobus non ripari dal sole? E c'è chi dice: guardate che il sole gira, però
0: è vero,
3: e quindi c'è questa polemica assurda.
0: Posizionamento anche dell'ombrellone,
2: certo, è quello certo. Che dicevamo,
0: a volte non c'è mai pace, solo sole.
1: So,
0: ci fermiamo ragazzi.

0: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Meteoradio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 29 giugno. Cambia decisamente poco la situazione, con le temperature e il caldo afoso che continuano a dominare il meteo un po' su tutto il nostro territorio. L'unica variazione è rappresentata dai temporali sulle aree alpine, lungo l'Appennino e in forma marginale anche nelle zone interne di Sicilia e Sardegna durante le ore più calde della giornata, per poi esaurirsi verso le ore serali. I venti si manterranno deboli o addirittura assenti, a parte un po' di brezza che tenderà a spirare dalle coste verso l'entroterra nel corso del pomeriggio. Mari tutti quasi calmi o poco mossi, temperature elevate ovunque, ma con punte di 39 gradi soprattutto in pianura padana. Condizioni di disagio anche nel corso della notte e dal primo mattino, con valori che scendono, ma in presenza di un ulteriore aumento di umidità. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, vi ringrazia per l'ascolto di Radio 2 Music Room.
5: Sono le 6:30.
2: RAI GR2.
6: Buongiorno, buongiorno da Laura Guida. In Venezuela continua senza sosta il lavoro di scavo dei volontari e delle squadre internazionali. Sfiora 1.500 il bilancio delle vittime, a 4 giorni dal sisma ritrovati alcuni dispersi.
7: Fra le macerie sulla costa settentrionale venezuelana avvengono ancora salvataggi straordinari. Come quella di Belkis Josefina, 60 anni, che grazie a soccorritori americani e francesi è riemersa dal cumulo di cemento e detriti sotto cui era rimasta sepolta per 86 ore. O come quella di un bimbo di 11 anni e suo padre, salvati da soccorritori del Salvador in un'operazione durata 12 ore. I vigili del fuoco italiani, insieme a quelli dell'Ecuador, stanno invece da ore tentando di salvare alla Guaira una donna e i suoi 3 figli. Qualcuno di loro batte un tubo metallico come segno di vita. Quasi 800 i palazzi crollati o danneggiati, dichiara il governo, accusato di lentezza negli interventi, ma anche di ostacolare lo slancio dei volontari con una gestione militarizzata dei soccorsi. Per consentire un maggior afflusso di aiuti, l'esercito americano è al lavoro per riaprire il porto della Guaira ed ha già permesso la parziale riapertura dell'aeroporto internazionale di Caracas. Gli ospedali però restano nel caos. Secondo l'UNICEF, 680.000 bambini sono privi di assistenza. Valeria Fraschetti, GR2.
6: E desidero esprimere la mia vicinanza ai fratelli e alle sorelle venezuelane colpiti dai recenti terremoti che hanno provocato molte vittime, feriti e ingenti danni, ha detto il Papa all'Angelus, manifestando gratitudine a quanti lavorano con generosità nella ricerca dei dispersi e nel dare assistenza. Stati Uniti e Iran hanno accettato di sospendere gli attacchi nel Golfo, riprenderanno i colloqui per un accordo definitivo non in Svizzera ma in Qatar. L'annuncio riaccende le speranze di pace dopo 48 ore di tensioni e attacchi iraniani su navi nello stretto di Hormuz, raid statunitensi su postazioni della Repubblica Islamica e droni scagliati da Teheran sui paesi vicini. E vediamo al caldo che sta mettendo in ginocchio Europa e Italia con punte di 40 gradi, l'OMS lancia l'allarme, la corrispondente.
8: L'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente al mondo, con temperature che aumentano a un ritmo doppio rispetto alla media globale. L'allarme arriva dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che riferisce: nell'ultima settimana in Europa sono stati registrati oltre 1.300 decessi in eccesso legati al caldo estremo. Il calore è un killer silenzioso, avverte l'OMS. In Germania l'ondata di calore ha raggiunto il picco, 41,7 gradi, provocando ritardi nei trasporti, modifiche agli orari di uffici, fabbriche e cantieri. In Francia dal 24 giugno è stato registrato circa 1 migliaio di morti in più del normale. Temperature record anche in Danimarca con 37 gradi, il valore più alto dall'inizio delle rilevazioni nel 1874.
7: Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR2.
6: Proseguono nel lago di Vico, in provincia di Viterbo, le ricerche del corpo di Luigi Cavallari, marito 84enne della ministra Sandra Roccella. Al lavoro sub mezzi speciali. Operazioni difficili, spiega il prefetto, si ipotizza il malore dopo il tuffo. Fine settimana di incidenti sulle strade della Campania, individuato il pirata della strada che ha investito un bimbo nel Salernitano.
9: Sono state le immagini delle telecamere Sant'Egidio del Monte Albino tra Angri e Noceva nel Salernitano a permettere di riconoscere nitidamente l'auto che sabato sera intorno alle 23 ha travolto un bambino di 11 anni mentre attraversava la strada tenendo per mano un adulto. Violentissimo l'impatto, anche a causa della velocità della vettura superiore ai limiti previsti sulla strada, il piccolo ha riportato diverse ferite gravi. Di lì la decisione di trasferirlo all'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli, dove lotta tra la vita e la morte in terapia intensiva. Al lavoro per risalire al conducente dell'auto pirata, i carabinieri del reparto territoriale di Noceva Inferiore agli ordini della locale procura. Il weekend era stato già tragico per le strade campane a causa della morte di un uomo di 72 anni che al volante della sua auto a Napoli si è scontrato con una vettura guidata da un 19enne. Il decesso è avvenuto dopo il ricovero, mentre al giovane, sottoposto ai test per rilevare alcol o droghe, è stata ritirata la patente. Napoli, Carlo Sodimene, GR2.
6: La strage famiglia a Roma, ancora a piede libero il 43enne bengalese accusato di aver ucciso a colpi di mannaia madre, padre e bimba di 8 anni, il figlio 20enne, sempre lui, anche lui della stessa famiglia bengalese, sopravvissuto al massacro, è stato operato alla testa. E infine lo sport con i mondiali di calcio.
10: Il meno nobile di questi inediti sedicesimi a un mondiale di calcio finisce come da copione, partita in colore, tanto cuore da una parte e dall'altra per due squadre che mai avevano superato la fase a gironi del torneo. E con questo record tornano a Johannesburg i Bafana Bafana del Sudafrica, sconfitti 1-0 dal Canada. Il gol di una partita che sembrava destinata almeno ai supplementari arriva nei minuti di recupero con un tiro da fuori non irresistibile di Eustachio. Possono quindi continuare a sognare nuovi primati i nordamericani che ora incontreranno agli ottavi, dopo un sorteggio molto favorevole, una fra Olanda e Marocco. Oggi altri due sedicesimi in programma, alle 19 il Brasile di Ancelotti scende in campo contro il temibile Giappone, mentre alle 22:30 sarà il turno di Germania-Paraguay. Tennis inizia il penultimo slam stagionale, si gioca sull'erba di Wimbledon, esordio per Sinner contro il serbo Kecmanovic, mentre Dardi sfiderà lo statunitense Quinn. Nel tabellone femminile al primo turno Cocciaretto incontra la cinese Wang Xinyu. Giacomo Prioreschi, GR2.
6: E la linea torna a Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 7:30. A tutti, buon ascolto e buona giornata.
11: Se la sigla per Venancio Ramos, sta sperando Vittorino nel secondo palo, viene il centro per Waldemar, la paro con il pecho, va a tirarsi.
12: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
13: Stefano Bizzotto, numero uno giornalista sportivo
14: al mondo.
13: Non ce n'è bravi come
15: anche
13: lui.
15: Anche Repice però.
13: Quindi
15: eh?
13: Ascoltate quel podcast, anche Francesco Repice, veramente molto bravi.
14: Al mondo.
13: Al mondo. Noi siamo i ragazzi di Good Morning Radio 2.

0: La canzone si chiama Dracula.
1: Sì, non l'ha mai detto. Durante la canzone non ha mai detto la parola Dracula.
0: Cantata da Jenny e sono i Tame Impala. Va bene, good morning Radio 2, buongiorno a tutti, 6:40, siamo i ragazzi del mattino. Allora, apriamo questa parentesi mondiale, giusto? Sì, dai, apriamola. Nel weekend che è successo? È successo che la Colombia ha pareggiato col Portogallo 0-0 e lì Cristiano Ronaldo, per il piacere del milanese imbruttito, non ha fatto gol. Sei contento, no? Sei felice.
1: È come Rode, ma Messi invece ne ha fatti.
2: Cristiano si sta disperando in tutto ciò, sì, sì, sì. Portargli male, certo.
0: La Repubblica Democratica del Congo invece ha battuto l'Uzbekistan per 3-1. L'Algeria invece con l'Australia hanno pareggiato 3-3, l'Argentina invece di Messi, Messi non molla mai, scatenato, capocannoniere del mondiale, ha battuto 3-1 la Giordania.
1: Beh ragazzi, Messi è Messi, Messi diciamo che ha preso i gol e li ha messi in porta.
0: Dai, va bene, questa
1: ok, esco da solo, grazie mille, salutiamo il direttore.
0: Ma tu hai un taccuino con queste battute già scritte o ti vengono così al momento?
2: No, speriamo che gli vengano così, perché se le scrive.
1: Ragazzi, io ho un autore. Non è che sono qui a dire, cioè a me Stringhetti la sera prima ci organizziamo tutte le battute, le scrive lui.
2: Allora è un autore, no, è un autore che sta fatto dal 1994 per l'esito e poi della scrittura.
1: Ma come siete anti? Cioè Stringhetti fa questo di lavoro,
2: certo.
1: Cioè non è che scrive per il Corriere della Sera, scrive per me.
2: Chiaramente. È chiaro che non si tratti di Stringhetti.
1: No,
2: vogliamo dirti la verità, hai una voce dentro tu, no, ed è sbagliata.
1: Allora, a parte che Stringhetti da quando ha quell'altra relazione con quell'altra donna, lo sapete, non era dichiarato.
0: Non siamo al corrente. Va bene,
1: sto scherzando, signora Stringhetta.
0: Sono ben 9 le squadre africane qualificate per i sedicesimi, record assoluto. 9 squadre squalificate africane ai sedicesimi del mondiale. C'è stata la prima partita dei sedicesimi, la prima partita importante, Sudafrica-Canada, e nel recupero ha vinto il Canada 1-0, quindi delle 9 insomma sono diventate 8. Per questo è chiaro? Tutto chiaro.
1: Ma guarda, io sto perdendo sangue dalle orecchie, perché già di calcio non ci capisco niente, di matematica neanche, mi hai messo tutte e due insieme.
0: Allora, una curiosità, si vede che l'Argentina e i campioni dell'Argentina sono le date che combaciano. Il 29 giugno del 1986 l'Argentina batte in finale 3-2 la Germania Ovest e conquista il suo secondo titolo mondiale. Ovviamente il miglior giocatore?
1: Chi era? Messi.
0: Maradona. Maradona.
3: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo, romantica, bellissima sta canzone.
1: Ha un dono sto ragazzo, questo ragazzo ha un dono, è uno dei pochi italiani della nuova generazione che quando canta si capiscono perfettamente tutte le parole dall'inizio alla fine, senza autotune, senza smangiarle. Su questo bisogna dare atto a Ultimo, che comunque ha azzeccato la formula vincente.
2: In occasione del suo concerto ha detto a tutti i suoi fan di non continuare a stare in fila, di lasciare, perché stanno già postati con le tende, e soprattutto per la prima volta renderà possibile bere acqua e portare le bottigliette con il tappo, proprio per fronteggiare il problema del calore.
1: Sì, io su quella roba lì del accamparsi così presto, io la vedo un po', cioè non so se è proprio
3: bello,
1: vero.
3: Già, ragazzi,
1: no, certo,
3: fanno.
1: No, si parla di 15 giorni prima, 15 giorni prima sul cemento, in una tenda, senza il bagno. È diverso da andare lì la notte prima.
2: Si danno il turno e vanno al bar.
1: Sì, ho capito, però al bar dopo un po', cioè, dicono: Ciccio, o consumi o...
2: Che consumeranno, che ne so, non sei lì con loro. Vai a farti un giro, vediamo come funziona, vai a intervistare.
1: Sì, ci manca solo quello, per farmi fare la pelle.
3: Va bene, stiamo parlando di mondiale. Abbiamo dato i dati tecnici, i dati sportivi, i risultati. Le curiosità sono sempre, invece...
2: sono diverse.
3: Ma sì, sono sempre... è il nostro focus. Lo Shimano del Ghana, vi ricordate quello che aveva fatto gli spilloni ha dichiarato: ragazzi, state tranquilli, sarà il capoverde la nostra squadra a eliminare l'Argentina di Messi. Quindi si sta attrezzando per fare... per il momento ci ha preso finora.
2: Vedremo. A proposito del Ghana, utilizza la stessa maglia ogni partita, ogni incontro, in ogni incontro viene lavata, asciugata e rindossata per questioni economiche.
1: Invece facciamo un salto indietro nei mondiali del 90, record di astinenza da gol per quello che riguarda tutto il nostro campionato negli anni 90, perché è stata l'edizione con la media di reti più bassa di sempre nella storia dei mondiali, pensa te.
4: E invece, ragazzi, nel weekend ha fatto discutere l'immagine di Gianni Infantino della FIFA, che era presente contemporaneamente in due partite, Ecuador-Germania e Curaçao Costa d'Avorio. Praticamente in una era registrato, quindi mandavo nel pezzettino, perché lui ci tiene ad essere onnipresente.
3: Ma sai che incredibile. L'ho notato anch'io, a un certo punto giravo il canale e vedevo Infantino da una parte e Infantino dall'altra.
1: E probabilmente era una gara di ippica se c'era Infantino. Vabbè, ok, con questa mi rendo conto che ha toccato il fondo.
3: A casa.

0: Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: 2-2.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: 2-2.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 28 e 29 giugno, Udine. Noi ci saremo e tu vivi grandi eventi con Rai Radio 2.

0: Francesca, Michelin, strega, comanda, color!
1: Allora, chi è fuori fuori, chi è sotto e sotto?
2: Che bello quel gioco. Tra l'altro Francesca Michelin che si è sposata.
1: Che bello, ragazzi. Tanti auguri a Francesca. Si è sposata anche Aurora Leone dei The Jackal.
2: Sì. Ma dopo vi dico un paio di cose su di lei.
1: Però non hanno ancora capito che sposarsi non fa bene alla salute.
0: Ogni anno, tra l'altro, no, vengono annullati un sacco di matrimoni all'ultimo momento. Si chiama cold feet, no? La paura del matrimonio genera storie incredibili e spesso molto costose. Pensate a questa: se hai dubbi e non vuoi sposarti e non sai come rifiutare, non preoccuparti, mi opporrò al tuo matrimonio. Devi solo dirmi l'ora, il luogo e la data. E questo il manifesto che Ernesto Reinares ha pubblicato su un annuncio delle piattaforme social con un messaggio molto semplice: se ci penso io.
2: Che pensi? È il Mr. Wolf dei matrimoni falliti, non ho capito.
0: Sì, il metodo è molto semplice: si presenta alle nozze,
2: sì,
0: e dichiara di essere il vero amore della sposa o dello sposo.
2: Mamma poi mia, ragazzi, ma
1: un genio.
0: Poi prende per mano lo sposo, la sposa, la porta via e a un certo punto alla sera un bonifico di 500 euro, neanche tanto.
1: Perciò io me la vedo così: i due arrivano all'altare, si stanno per sposare, alle spalle si apre la porta, il portone della chiesa, luce accecante, un'ombra, sì, che si avvicina e dice:
0: aspetta, di nome Ernesto.
1: Di nome Ernesto, minchia,
0: Ernesto. Arriva Ernesto.
1: Ernesto e dice: questo matrimonio
2: non sa da fare.
1: Lui o lei, dipende da chi l'ha chiamato, è il mio vero amore, noi siamo insieme da anni, e perciò questo qui davanti a tutti fa la figura anche del cornuto.
2: Che poi la frase: se c'è qualcosa, se c'è qualcuno che vuole dire qualcosa, lo faccia ora o taccia per sempre, non si dice più.
1: No, è perché hanno paura, ha paura la chiesa di dire: adesso dico questo e mi manderà a fanbagno tutto il matrimonio.
0: Comunque il prezzo parte da 500 euro, e poi ad esempio lui prende 50 euro a pugno, cioè durante la
2: oltre
0: 50 euro a schiaffone. Era

0: disco.
1: Dai!
0: Che ce l'ha anche Gino Paoli.
2: Quattro amici al bar di Gino Paoli. Tra l'altro il bar non si trova a Bocca d'Esse come citato, ma è un bar di Genova storico.
0: Sì.
2: E i quattro amici erano Giulio Frezza, che poi ha rilevato anche pure il bar.
0: Ok.
2: Pure comprato. Il giornalista e autore televisivo Arnaldo Bagnasco.
0: Che non conosco, però.
2: L'archistar Renzo Piano.
0: Sì, caspita.
2: E ovviamente lui.
3: Gino
0: che salutiamo ovunque esso sia.
2: E quattro amici. Che bello essere amici. E quanto spesso capita che gli amici ti aiutano ad uscire da una situazione imbarazzata.
0: Io sono campione dell'universo.
2: Tu sei l'Ernesto. Quante volte mi hai telefonato, Max, e ci penso io.
3: Sì. Nel salvare, quindi.
0: Sì, sì, sì, sì. Nel salvare, poi avevo anche una clausola per essere salvata nel contratto di vita, proprio fatto con il nostro signore, una clausola per essere salvato, e avevo un mio amico che si chiamava Lele, perciò io mettevo una sveglia quando avevo una relazione che stava un'avventura,
2: facile avventura.
0: Una facile avventura, avevo una sveglia che suonava dopo tipo 2 ore. Allora rispondevo e dicevo: ma come? No, ma davvero?
3: No, ma guarda, io sono le persone vere.
0: No,
3: Chiara Alfieri, Elena Bellucci, tutte mi chiamano ogni volta che uscivo con qualcuno di nuovo e dicevo: chiamami alle 21.
2: Certo, la famosa telefonata concordata. Mi raccomando, a un certo punto mi chiami a quell'ora lì e risolviamo la questione.
3: Che è un po' come quelle parole in codice, tipo elefante.
0: Sì, elefante per noi è fondamentale.
4: Voi invece siete il mio alibi, ragazzi. Dovete essere, l'altro giorno vi ho utilizzati perché
2: pure.
4: Praticamente era un appuntamento e allora dico: guarda, devo andare via perché domani mattina la sveglia alle 4:30, quindi scusami. Ma come?
0: Scusami, possiamo dire il nome di questa ragazza così sappiamo anche con chi hai mentito?
4: No.
0: Allora, amica,
2: ci servono a questo.
0: Amica che ci stai ascoltando, magari ti sei svegliata un po' prima, sappi che Michel Dessy ti ha mentito.
2: Non è vero.
0: Sì.
2: Ma non è vero.
0: Sì. Ah no, devo andare via.
2: Si è alzato presto.

0: Reinares lo fa di mestiere e in questo periodo di giugno, dove ci sono i matrimoni, lui sta facendo, incassando 500 euro a matrimonio.
1: Entra, ti prende e ti porta via.
0: Esatto.
1: Se hai dei dubbi, chiamalo.
2: Se invece avete dei racconti inerenti ai matrimoni, 348 7 300 200, questo è il numero che dovete fare per mandarci sms. Se invece volete chiamarci dal vivo, 800 800 002.
3: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
4: 2-2. Alla ricerca della qualità.
5: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
4: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
5: Porca vacca, non sul tappeto!

0: La musica, ma questo è veramente un pezzo incredibile.
1: Per ora, signori, è decretato come lunedisco.
0: Lunedisco. Allora, mese di giugno, mese di matrimoni, abbiamo parlato di Ernesto, che è questo esperto per chiudere i matrimoni in brevissimo tempo, addirittura prima del sì, si presenta, 500 euro di bonifico.
2: Lei è sempre stata innamorata di me, tu non conti niente, le prende, se ne va e si toglie il problema.
1: Esatto.
2: E fa la stessa cosa con l'uomo.
0: Tenendo presente che ad ogni schiaffone, pugno, litigata, lui aggiunge 50 euro al compenso. Quindi
2: se lo picchiano, comunque dice un po', un minimo di rimborso.
1: Beh, ma ci vuole un'assicurazione, ragazzi, c'è chi si fa assicurazione sulla vita e ci fa sui denti, lui, perché gli tirano giù ogni matrimonio, presumo che lui ne prenda di santa ragione.
0: Sara da Ferrara dice: assumerei Ernesto quando mia figlia dice ti devo presentare il figlio di una mia amica.
1: Lì sai che anch'io.
2: Ah, ok.
0: No, sì, perché per subito Ernesto, a prescindere.
1: Allora, lì bisogna fare una distinzione tra il figlio maschio e la figlia femmina. Cioè, il padre di una figlia femmina è una cosa che si mette lì e dice: adesso io ti chiamo e chiamo Ernesto, e ogni volta che entra con un fidanzato nuovo lo faccio picchiare. Così. Invece l'uomo, cioè la mamma di un maschietto, è un po' più differente, no? La situazione.
2: Sì. Non lo so, io non avrei problemi ad avere un amico di famiglia con il figlio che mi entra in casa. Anzi, io devo dirvi la verità, mia figlia ha solo 7 anni, ogni volta che vedo le mamme delle mie amiche che hanno figlie femmine dico: senti, ma che ne pensi se subito, no? Diventiamo nonne presto, nonne giovani, sarebbe perfetto.
1: Certo.
2: Io proprio, anzi, prima facciamo meglio è. Abbiamo al telefono Daniele però del bar per ordinargli la colazione.
0: Ah,
2: io
0: giusto,
2: scalpito,
0: colazione,
2: ragazzi.
0: E poi continuiamo a parlare di matrimoni.
2: Certo.
0: Fatela anche voi a casa, la colazione, fatela insieme a noi.
1: Pensavo che volessi che anche quelli a casa parlassero con Daniele.
2: Dani, come va?
3: Buongiorno ragazzi, ciao Sara.
2: Wow. Buongiorno. Benissimo. Caro, senti, ma una domanda, non te l'ho mai chiesto, ma tu cosa mangi a colazione? A che ora la fai, che sono curiosa?
3: Faccio colazione se mezzo col caffè, una sfumata d'arancia dopo e poi basta.
2: Ah, cioè, non mangi nulla?
3: No, perché sono eternamente a dieta, non posso permettermelo.
1: C'hai ragione. Invece, scusami, la tua vita durante il weekend com'è andata? Oh, tanto per farci un po' i fatti loro.
2: È vero, giusto.
3: No, tranquillo, alla grande. Fai conto che sabato abbiamo lavorato tutto il giorno per servire la gente del Gay Pride.
2: Ah, certo.
3: Certo,
2: sì, sì. Quindi, ma sono passate Elodie e Francesca da te al bar?
3: Sì?
2: Elodie e la compagna Francesca?
3: No, di qua non sono passate.
2: Ah, cavolo, perché l'ho visto
3: in ritardo.
2: Avete lavorato tanto, immagino.
0: Elenchino?
3: E poi?
2: Sì. E poi dici.
0: No, volevo darti l'elenco.
3: Tutto il giorno in piscina.
2: Vedi, anche tu il rimedio a questo caldo infernale. Allora, sei pronto a prendere appunti?
3: Prontissimo, grazie.
2: Un magico.
3: Vai.
2: 3 cappuccini.
3: Okay.
2: 3 focaccine, 2 caffè, una chimica con marmellata, un pacchetto di Chesterfield blu perché c'è chi fuma,
3: assolutamente.
2: E una brioche piccolina per Max, mi raccomando, non te la ricordare,
0: piccolina,
2: altrimenti son veramente altro che Ernesto. Quasi qua litiga.
0: Ti mando Ernesto.
3: Si alterrebbe di brutto,
0: Ti mando Ernesto.
2: Vediamo tra poco.
3: Ma scusami Sara, sì. Ma il tuo latte d'avena niente oggi?
2: Guarda, bravo, oggi ho deciso per il cappuccino, imito Max, speriamo. Quella. Bene. Dai, proviamo.
3: Ti vedi come un Max femminile, complimenti.

0: You wanna my kind. In XX, cosa dire? Questo è il lunedisco.
1: Sì, bravo, bravo. Sì, sì.
0: Puoi
2: sì,
0: fare
2: aggiudicato.
1: Ci
0: ora,
2: sto.
0: Avremo sicuramente una playlist importante anche oggi di belle.

0: Sotto sotto Aiello su Radio 2 721. Siamo i ragazzi del mattino, Good Morning Radio 2, vi terremo compagnia fino alle 9. Abbiamo aperto considerazioni sul matrimonio, un mese di giugno affollatissimo. C'è chi invece con 500 euro ti risolve il problema se a un certo punto hai cambiato idea e non sai come fare. Ci pensa Ernesto.
1: Ernesto.
0: Allora la domanda è questa: avete degli amici che vi hanno tirato fuori da momenti imbarazzanti, no? In situazioni imbarazzanti, la classica telefonata concordata.
1: Certo, certo.
0: Io la ricordo quando avevo 17 anni, andai a mangiare da una ragazza e c'erano anche i suoi genitori, no?
1: Sì.
0: Quindi mio papà mi accompagnò in macchina, andai in questa. A un certo punto la madre dice: guarda, fermati qui anche a cena.
1: Sì.
0: Che arrivano anche i parenti, la nonna, e io lì panico.
1: Certo.
0: Ricordo di aver mandato un messaggio. No, ricordo di aver chiamato un amico facendo la finta telefonata e dicendo: richiamami alla tottora, perché qua la situazione diventa imbarazzante. Allora a un certo punto arriva questa telefonata, io serio: pronto? No, non ci credo, davvero? Ma come è successo? E scusate, devo andare ad aiutare questo mio amico in autostrada che ha lasciato la macchina, no?
2: È
0: bloccata lì. Allora io a un certo punto, nel silenzio della situazione, tutti abbastanza preoccupati, la madre mi guarda e mi dice: ma scusa, come fai ad andarla a aiutare se ti ha accompagnato tuo padre in macchina?
2: Certo.
1: Certo, e lì sei
2: e tu?
1: Un cretino.
2: Allora, sta venendo mio padre a prendermi per andare, a prendere l'amico, il padre.
0: Quindi attenzione quando organizzate qualcosa di questo tipo, perché dovete conoscere tutto, no? Non dovete lasciare trascurare dettagli, insomma.
1: Fino a metà della tua storia poteva essere anche la mia, o meglio, vado a casa di questa ragazza un tempo, eravamo abbastanza giovani, mangiamo con la famiglia. Purtroppo ci sono dei cibi che a me non fanno, cioè che me, non mi fanno impazzire, ma soprattutto che mi provocano determinati disturbi.
2: Reazioni importanti,
1: esatto,
2: direi
1: esatto.
2: Così.
1: Perciò chiedo: dov'è il bagno? Vado in bagno. E avete presente quei film dove quelle cose che non devono succedere succedono? Cioè quelle dove schiacci e inizia a salire l'acqua del water?
0: No,
1: quello. Allora, grazie a Dio non esce l'acqua dal water, però nel mezzo del panico più totale ho chiamato un mio amico e gli ho detto: vienimi a prendere, e questa ragazza non l'ho mai più sentita. E tra l'altro non so neanche perché, sono una persona talmente bella io.
0: Comunque anch'io quella sera lì sono rimasto a cena e ho lavato pure i piatti.

0: Training Season, Dua Lipa su Radio 2. Tra l'altro lei si è sposata qualche giorno fa, insomma, no?
1: Sono sei mesi che si sposa.
0: No, le nozze poi dopo sono state festeggiate a Palermo, 3 giorni di matrimonio, e anche lei ha dovuto sborsare, mi pare, 5.000 euro per placare l'ira di alcuni cittadini.
2: Ha occupato un'intera città.
1: Per occupare un'intera città, 5.800 euro. Adesso 5. Voglio dire, ma te gay il cash.
0: Quello è il risarcimento.
1: Ho capito,
0: no?
1: Ma invece dai 5.800 da 20.000.
0: Abbiamo un sacco di domande sui matrimoni. Partiamo con la prima.
1: Perché l'avete fatto?
0: Alle 7:30 la prima domanda è: quanto deve durare un matrimonio? 3487 300 200. Poi tutte le altre domande, eh?
1: Sì, voi è tenetevi
0: lunga,
1: pronti.
0: È lunga.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro, e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: 2-2. Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
4: 2-2.
8: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
9: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne vada.
10: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
12: E regali di Natale.
13: Ma è piena estate.
12: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
14: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.

0: 7:30.
1: Rai GR2.
2: Calda Europa, allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, 1300 morti in una settimana. A Londra le temperature al suolo sfiorano i 60 gradi, in arrivo i temporali. Venezuela ancora qualche salvataggio, mentre cresce l'angoscia di non ritrovare tutti i dispersi. Nel giornale la testimonianza del portavoce dei Vigili del Fuoco Luca Cari. Proseguono anche con un drone sottomarino le ricerche del marito della ministra Roccella, disperso nel lago di Vico vicino a Roma. Musica, Fiorella Mannoia a Genova apre il tour nel segno di De André Fossati. E infine lo sport, ai mondiali Canada agli ottavi, tennis a Wimbledon, l'esordio di Jannik Sinner. Buongiorno da Gabriella Lepre. In Europa il riscaldamento globale va più veloce che nel resto del pianeta, avverte l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che stima circa 1300 morti in più in una settimana. Nuovo picco oggi in Italia, dai 37 ai 41 gradi in pianura padana, ultima fase dell'eccezionale ondata di calore iniziata circa due settimane fa.
3: Caldo ancora di giorno e di notte, due persone morte ieri a Bari e Rimini, immagini di asfalto morbido, piscine e parchi affollati e in varie città come Roma i cosiddetti cannoni nebulizzatori per rinfrescare zone affollate come il Colosseo. Oggi ancora quasi tutti i capoluoghi di provincia sono a bollino rosso o arancione. Bologna potrà arrivare a 40 gradi, Verona a 39, in particolare la pianura padana resta sotto la cappa di caldo e afa. Si va verso un cambiamento che porta con sé temporali alle allerta gialla su parte delle Alpi, dei rilievi del centro, Calabria e Sicilia. Le previsioni con il colonnello Daniele Moccio dell'Aeronautica Militare.
4: Temperature sempre ben al di sopra del periodo, piano piano iniziano a scendere, scenderanno in modo più importante dal giovedì, ma con l'arrivo di temporali che possono essere accompagnati da forti colpi di vento e grandine.
3: Sonia Filippazzi, GR2.
2: Investito dall'AFA tutto il continente fino al Regno Unito, la corrispondente.
5: La cappa di caldo torrido sta abbandonando la Gran Bretagna, ma in questi giorni sono stati raggiunti picchi record di calore mai registrati a giugno, fino a 37,5 gradi. Londra è diventata una città incandescente. Con le telecamere termiche installate da Greenpeace in vari punti, il quadro è davvero impressionante. A terra la temperatura è arrivata tra i 50 e i 60 gradi, proprio nelle strade e nelle piazze più frequentate dai turisti, come Regent Street o Piccadilly Circus. Ancora sotto pressione il sistema ospedaliero e i trasporti, specialmente le metropolitane, molto affollate in questi fine settimana di estate. Nei grandi musei, nei palazzi storici, difficoltà per mantenere la temperatura a livelli compatibili con opere d'arte e soprattutto reperti archeologici o storici. Da Londra, Nicoletta Manzione per IGR2.
2: E il clima estremo renderà più impegnativo attenersi al dress code di Wimbledon, dove fra sette ore scenderà in campo Sinner. In studio Simona Giacenti.
6: Sì, fra qualche ora inizia il torneo di tennis sull'erba più famoso del mondo, anche il più elegante. Oltre al total white imposto sul campo, esiste un dress code ben preciso per gli spettatori. L'organizzazione dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club, attentissima all'abbigliamento del pubblico, ha stilato un vero e proprio regolamento: accesso negato se le calzature sono sporche, assolutamente vietate le infradito considerate davvero poco chic, si resta fuori anche se si presenta indossando pantaloncini sportivi oppure jeans strappati, niente canottiere, gli uomini si chiede di non togliersi mai la maglietta restando a torso nudo, qualche concessione, via libera alla camicia senza cravatta, anche se nei palchi riservati ai VIP è veramente difficile trovare un uomo che non la indossi, mentre la giacca resta un'opzione e non un obbligo. Ancora pantaloni, camicie e magliette devono essere intonate, quindi niente mix azzardati, e le regole valgono proprio per tutti. Nel 2019 vittima di questi controlli serrati fu proprio Meghan Markle, la moglie di Harry, fu letteralmente rimbalzata ai cancelli che consentivano l'accesso al palco reale perché indossava un paio di jeans.
2: Grazie Simona. Estate uguale vacanze, ma esplodono le truffe collegate all'intelligenza artificiale.
0: truffe difficili da individuare anche per un occhio molto attento, a volte impossibili da scovare per la maggior parte dei consumatori. Video e foto completamente falsi generati dall'intelligenza artificiale, deepfake con video di proprietari inesistenti generati dall'intelligenza artificiale che mostrano le case o parlano delle bellezze del luogo. La possibilità di essere frodati aumenta quindi in modo esponenziale, più 3000% negli ultimi 4 anni. Le stime sono del Codacons e puntano a sottolineare i rischi per i consumatori, rischi segnalati anche dal portale facile.it. Nel 2025 gli italiani che hanno subito una frode o un tentativo di frode sono 4,3 milioni. Andrea Polo, facile.it.
7: Possiamo anche usare la tecnologia, quindi verificare se quella casa effettivamente in quel luogo esiste o se quelle stesse immagini non sono in realtà associate a diversi annunci.
0: Paola Nania, GR2.
2: A quasi una settimana dai terremoti che mercoledì hanno sconvolto il nord del Venezuela, continua la conta dei danni e delle vittime, 1450 e 3200 feriti, 50.000 i dispersi.
8: Hola, Mira. Me mira aquí.
3: Sepolta sotto un cumulo di detriti, la 60enne Belkis Josefina ne è riemersa dopo 86 ore grazie all'aiuto di soccorritori americani e francesi. I pompieri del Salvador, invece, hanno tratto in salvo un bambino di 11 anni e il padre lo hanno trovato imbiancato di polvere, debolissimo, ma stretto al suo telefonino. La cruciale finestra delle 72 ore dal sisma si è chiusa ieri, eppure i soccorritori non demordono. Militari americani stanno invece lavorando per riaprire l'aeroporto internazionale e il porto di La Guaira, una mobilitazione internazionale per un sisma che ha buttato giù o danneggiato 800 palazzi. E mandato nel caos un sistema sanitario che era già precario. Secondo l'UNICEF, 680.000 i bambini bisognosi di assistenza sanitaria fuori dall'ospedale della Guaira. Intanto, tantissimi i genitori accampati nella speranza di ricevere buone notizie sui propri figli scomparsi ormai da 4 giorni. Valeria Fraschetti, GR2.
2: A pieno ritmo la macchina dei soccorsi internazionali, coadiuvati anche dai cani di ricerca. Ascoltiamo il portavoce dei Vigili del Fuoco, Luca Cari, che si trova sul posto.
9: Stiamo lavorando nella località di La Guaira per salvare almeno una persona. Qualcuno ha risposto da sotto le macerie al nostro richiamo, abbiamo chiesto di battere, non abbiamo contezza di quanti possono essere. Il target che ci era stato assegnato era quello del ritrovamento di una mamma con 2 dei suoi 3 figli e l'operazione era scattata dopo che il fratello della donna aveva ricevuto un messaggio della stessa. Anche poco fa abbiamo ricevuto ancora una risposta da sotto le macerie. Speriamo che l'intervento possa concludere positivamente.
2: Stati Uniti e Iran concordano sulla sospensione delle ostilità nel Golfo e riprenderanno i colloqui non più in Svizzera ma in Qatar. L'annuncio riaccende le speranze di pace dopo 48 ore di tensioni, attacchi iraniani su navi nello stretto di Hormuz, raid statunitensi su infrastrutture della Repubblica Islamica, droni e missili scagliati da Teheran sui paesi vicini. La cronaca con la strage familiare a Roma, domani fiaccolata in memoria delle 3 vittime, posti di blocco in tutta Italia alla ricerca dell'omicida.
10: Un'ossessione verso la moglie di Kamal, che la comunità bangladese conosceva bene. Il presunto killer Shahdat Hossain, 43 anni, era noto per la sua violenza. Per discutere del problema era stato organizzato anche un incontro con esponenti della comunità.
11: Ho fatto un'assemblea, volevo lasciare lontano questo ragazzo, non voglio venire più in questa casa.
10: Per gli inquirenti alla base della furia omicida, il rifiuto di Osne Jan Momotai di accettare le attenzioni di Shahdat. La strage sembra premeditata. Uccide a colpi di mannaia la donna e la sua bimba di soli 8 anni a Rowa, cerca poi di nascondere i corpi, aspetta poi il marito Kamaluddin e il figlio maggiore Amir, si scaglia anche su di loro, uccide Kamal mentre il ragazzo riesce a sottrarsi e scappa in strada dando l'allarme. Si cerca in tutta Italia il presunto killer, la polizia ha pubblicato la sua foto, decine le segnalazioni arrivate alle forze dell'ordine, posti di blocco sulle strade, controlli nelle stazioni, aeroporti, ai capolinea degli autobus diretti all'estero. Elena Pabba, GR2.
2: Ancora senza esito le ricerche del corpo del marito della ministra Roccella nel lago di Vico in provincia di Viterbo. Solidarietà alla collega di governo per l'odio che si è scatenato sui social dalla premier Giorgia Meloni, che ha parlato di commenti ignobili e disumani che fanno rabbrividire.
12: Ricerche senza sosta e a tutto campo, ma senza esito. I sommozzatori dei vigili del fuoco lavorano anche con l'ausilio di mezzi ad alta tecnologia, un ecoscandaglio speciale, veicoli a comando remoto, mentre da Milano è in arrivo anche un drone subacqueo in grado di effettuare ricerche più approfondite. Operazioni particolarmente complesse, spiega il vicario del prefetto di Viterbo Andrea Nino Caputo.
13: La visibilità è molto bassa già a profondità immediatamente al di sotto del pelo dell'acqua, quindi più si scende più la visibilità si riduce ed è prossima allo zero. Dopodiché anche le temperature scendono in maniera particolarmente veloce in questo scenario.
12: Luigi Cavallari, 84 anni, ingegnere, era su un barchino con la moglie, la ministra Eugenia Roccella e altre persone. Si è tuffato per rinfrescarsi ma si è sentito male. Tra le ipotesi, quella dello shock termico, non è riuscito a risalire ed è scomparso tra le acque. Potrebbe essere stato trascinato dalle correnti. Barche in superficie ed elicotteri in cielo. Le operazioni vanno avanti. Bruno Sokolovic, GR2.
2: I concerti dell'estate, è partito con una doppia tappa a Genova il tour Fiorella canta Fabrizio e Ivano, un viaggio a 30 anni dall'album Anime Salve.
14: Ogni volta che canto c'è qualcosa che scopro, uno degli ultimi capolavori in eredità al nostro paese.
15: Fiorella Mannoia non ha dubbi su Anime Salve, l'album di De André Fossati che usciva 30 anni fa e che ha deciso di mettere al centro del suo nuovo progetto, partito con una doppia data sold out. Tour che diventerà anche un disco.
14: Chi non li conosce, come è normale che sia nelle nuove generazioni, se riesco a incuriosirli, per me sarebbe la più grande soddisfazione.
16: Dormi sepolto in un campo di grano.
15: C'è Anime Salve, ma anche il repertorio di due artisti importanti per Fiorella.
14: A casa di certi amici più grandi di me, misero sul piatto, tutti morimmo a stento. Fui quasi stordita. Quello, l'imprinting che ho avuto, io l'ho avuto con Fabrizio. Ivano credo che sia stato quello con il quale ho sentito più affinità.
15: Miriam Mauti, GR2.
2: Siamo allo sport, in studio è arrivato Giacomo Prioreschi, ciao Giacomo.
17: Ciao Gabriella, buongiorno a tutti.
2: Iniziamo dal calcio e dai mondiali.
17: Ieri è andato in scena il primo sedicesimo fra Sudafrica e Canada, considerato uno degli incroci meno nobili perché entrambe le squadre non avevano mai superato nella loro storia la fase a gironi, partita come da copione con poche occasioni da rete. Il gol è arrivato nei minuti di recupero con un tiro da fuori di Eustachio che ha spedito i nordamericani agli ottavi, altro record per loro questo, e agli ottavi incontreranno una fra Olanda e Marocco. Oggi ci sono in programma altri due sedicesimi, alle 22:30 Germania-Paraguay, alle 19 il Brasile di Ancelotti scende in campo contro il Giappone. Ascoltiamo proprio il CT Verdeora.
18: Abbiamo lavorato soprattutto, diciamo, nell'organizzare una squadra con delle grandi individualità, e tutto il lavoro fatto in tutto questo anno per cercare di avere una squadra che può sfruttare le grandi individualità che c'ha. Ci siamo riusciti, aspetta 15 giorni e lo sappiamo.
2: Giacomo, veniamo al tennis, parlavamo degli aspetti mondani, dici degli aspetti sportivi.
17: Sì, esatto, del dress code sugli spalti in campo e del caldo a Londra avete già parlato, però noi invece parliamo di tennis giocato perché siamo al penultimo slam stagionale a Wimbledon, sull'erba inglese appunto, giornata che vedrà in campo tre italiani, esordio per il campione in carica numero uno al mondo Jannik Sinner contro il serbo Kecmanovic, e poi ci sarà anche Luciano Darderi contro lo statunitense Quinn, mentre nel tabellone femminile Elisabetta Cucciaretto incontra al primo turno la cinese Wang Qingyu.
2: In chiusura i motori.
17: Weekend fra Formula 1 e Moto Mondiale, partiamo dalle quattro ruote. In Austria, successo di Russell su Mercedes davanti alla Red Bull di Verstappen e al compagno di squadra Antonelli, davvero deludenti le Ferrari, Hamilton quinto, Leclerc ottavo. Nella MotoGP, qui siamo in Olanda, dominano le Aprilia, vince Ogura, seguono Fernandez e Martin, lo spagnolo è anche il nuovo leader del mondiale, ricordiamo la bruttissima caduta per Bezzecchi a circa 200 all'ora, fortunatamente senza gravi conseguenze, nessuna frattura per lui dopo il ricovero e le visite di rito.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Laura Guida, regia Patrizio Gotti e Jacopo Teodoro, la linea Good Morning Radio 2 da Gabriella Lepre, appuntamento con il GR2 delle 8:30.
19: En directo desde Rai 2 con vosotros Max O'Hara, Luca Brescia y Sara Jane.
20: Esto es Good Morning Radio 2. Hola.
21: Hola.
22: Hola.
21: Eccoci, siamo noi i ragazzi del mattino, Michel Dessy da Roma, Sara Jane, Luca il milanese imbruttito e Max da Zoara. Abbiamo aperto il canale, no? Il discorso matrimoni. Dei matrimoni. La prima domanda è quanto devono durare i matrimoni, e lì c'è da fare un po' di distinzione tra cerimonia, ok? La cerimonia quanto deve durare,
1: sì.
21: E lì siamo nelle mani del prete.
1: Eh sì, dipende da quanto gli dai al prete, perché se la mancetta
4: non si dilunga mai troppo.
1: Se gliela dai piccola parte da Gesù,
21: esatto. Secondo me ha ragione Luca.
4: È abbastanza, secondo me, standard.
21: Non lo so, se la donazione è bassa, lui inizia a tirarti fuori tutti i discorsi, i racconti.
1: Perché voi vi conosco da anni, so come siete fatti. No, tu Giulio, quanto mi ricordo quando facevi il chirichetto. Ti ricordi quella volta? E ci sono tutti sudati i parenti che vogliono di suicidarsi.
21: Poi invece c'è la fase invece della festa, no? Quanto deve durare la festa, cioè da quando inizia l'aperitivo, no? Barra.
1: Dopo, sì.
21: E lì un altro discorso, insomma, lì si aprono un capitolo incredibile.
1: E poi quanto deve durare il matrimonio?
21: Il matrimonio in sé.
1: In sé. Allora, io opto per i 10 minuti, cioè si fa, anzi, una giornata. Si
4: il tempo di ricevere regali e poi fare il vento.
1: E fare anche la notte, la luna di miele, ecco.
4: Ah, okay.
1: Sì, una settimanella.
4: Dopo il viaggio di nozze, per te è andata.
1: Sì, perché chiami l'avvocato, guardi, non ha funzionato.
21: Ma perché parli così, che sei sposato da?
1: Da che bastardo che sono, ma perché parlare di cose brutte? Ma parla delle cose tue.
4: Ci sono dei matrimoni, almeno parlo per me, che iniziano il giorno prima. Io mi sono sposata in Piemonte, nel Monferrato, e gli amici sono venuti un po' da tutto il mondo, cioè da Dublino, da lì, da su, da Londra, eccetera eccetera, e quindi alloggiavamo tutti nello stesso posto,
21: quindi è partito il giorno
4: quindi
21: prima.
4: Il giorno prima ho avuto la serenata, tra l'altro ero convinta si stessero tutti divertendo perché io ero incinta, quindi sentivo della musica, ho detto ma guarda sti maledetti, io sto dormendo. Invece era mio marito e mia sorella con l'ukulele che cantavano.
21: Cosa?
4: Cantavano Stand By Me e la canzone Lava. A long long time ago there was a volcano, è un cartone animato della Pixar. Okay. Io mi sono talmente tanto emozionata che sono scesa dalle scale correndo gli incontri e sono caduta di pancia. 6 mesi, però
1: mamma
4: tutto a posto.
1: Mia, grazie al cielo, Oliver sta bene.
21: Quindi ascoltatori di Radio 2, se volete partecipare alla nostra chiacchierata, 348 7300, quanto deve durare il matrimonio?

0: Sono qui? Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
1: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29€. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
0: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
2: 2-2. Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297. TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.

0: domenica.
1: Siete sul 2, Radio 2, canale di Stato 754. Stiamo parlando di matrimoni, visto che è il mese di giugno, no?
2: È il mese dei matrimoni.
1: Si parte da lì e la prima domanda, il primo quesito è stato: quanto deve durare un matrimonio? Innanzitutto Eraldo di Avigliana ti risponde subito, no? Soprattutto a te, imbruttito, io penso che 18 anni possano bastare. Ti puoi organizzare.
2: Io penso che siano tanti, 18 anni sono tanti.
1: Mentre Christian dice: buongiorno, buongiorno ragazzi, non so quanto debba durare un matrimonio, ma oggi è l'anniversario mio e di mia moglie e sono già 6 anni.
2: Ma che meraviglia,
3: io sono
2: che
3: da
2: meraviglia.
3: Questa parte, infatti, a tal proposito leggo Massimiliano che dice: non osi superare l'uomo ciò che Dio unisce. Da 32 anni insieme, il 26 giugno abbiamo festeggiato i 20 anni di matrimonio. Alla fine, ragazzi, diventa accanimento.
2: Sì, è sequestro di persona.
4: Dalle mie parti il matrimonio comincia all'alba e finisce a il dritto, gli eroi del dritto praticamente,
3: okay.
4: Cioè non finisce mai.
3: Quindi la durata
4: mai.
3: Proprio dei festeggiamenti intendi.
4: Ma sì, parlando della Brese, esatto, della piana di Gioia Tauro, la provincia di Reggio Calabria, e lì ragazzi si festeggia tantissimo il matrimonio, ma comincia 3 giorni prima con tarantelle, si fa di tutto e di più, però è divertente.
1: Sono stato ad Acri ad un matrimonio e effettivamente ha ragione lui, addirittura le persone anziane, no? Siccome il matrimonio dura tantissimo, a un certo punto le vedi dormire sulla sedia, addormentate tranquillamente, poi quando parte una tarantella loro si svegliano di colpo, iniziano a ballare e poi tornano a fare il power nap sulla loro sedia.
2: Però che cosa ne pensano i nostri ascoltatori al 348 7300 200? Sentiamo.
5: Ma il matrimonio è durato abbastanza poco, perché siamo arrivati io e mia moglie insieme davanti alla chiesa, il parroco, un vecchietto piuttosto nervoso, era lì davanti e dice: entrate, entrate, che poi c'è un altro matrimonio, veloci, veloci. Per cui il matrimonio non è durato particolarmente tanto. La festa dopo l'aveva organizzata mia cognata, ne ricordo poco, ma eravamo niente di che. Poi niente viaggio di nozze, perché non avevamo soldi in quel momento. Però quest'anno festeggiamo 53 anni di matrimonio.
2: Auguri!
1: E questa è la cosa più importante.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: 2-2. Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'ecodesign le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata Futura SPA. Ci dice di più Fabio Fenati, Corporate Business Strategy Manager.
2: Il frullato Frullan si presenta oggi con un packaging rinnovato. Il nuovo doypack monomateriale in polipropilene sostituisce la precedente soluzione in materiale composito. Questa modifica ha permesso di facilitare l'attività di riciclo dell'imballaggio. L'alleggerimento del tappo contribuisce inoltre a ridurre il consumo di materia prima. Grazie a CONAI, il nostro impegno è stato premiato.
1: Info su conai.org.

0: Bisogna,
1: tutti insieme. Oh,
0: Michelle.
1: Oh, everybody.
2: È un attimo.
0: Ma a voi andare a Roma con Michelle lì tranquilli? No?
2: Così ci vuoi mandare via?
0: Perché lì fa più fresco, mi sa.
1: Non lo so, siamo troppo bravi
2: a cantare, troppo bravi.
3: Ragazzi, qui si è pure rotta l'aria condizionata durante il brano.
1: Hai le meduse sotto l'ascelle ormai.
0: Va bene, facciamo come i mondiali, ghiaccio, spray ghiaccio sotto le ascelle, è una soluzione. Visto che il caldo dà alla testa, sì, sono curioso di andare ad ascoltare le interviste del milanese imbruttito sulla cultura generale con 39 gradi.
1: Sì, le abbiamo realizzate a Jesolo sotto il sole cocente e la gente ha risposto così.

0: imbrutiti.
1: Imbrutiti, secondo un recente studio l'Italia sarebbe il paese più ignorante d'Europa e il 12° più ignorante del mondo dopo Sud Corea, Polonia e Serbia, tanto per citarne alcuni. Ma è davvero così? Per scoprirlo siamo venuti in spiaggia a Jesolo per fare qualche domanda di cultura generale. Vamos! Tu ti senti ignorante?
2: No,
3: assolutamente no. Sono un insegnante di scuola primaria.
1: No, perfetto, ti metto alla prova. Il passato remoto del verbo avere.
3: Avessi. Passato remoto, ebbi avuto.
1: Passato remoto.
4: Avendo avuto.
1: Abbiamo avuto.
5: Io avevo.
6: Io avessi avuto. Tu avresti avuto. Egli avresti avuto. Noi avessimo avuto. Voi avreste avuto. Essi avessero avuto.
1: Il primo avverbio che ti viene in mente.
7: Che è l'avverbio? Cosa significa avverbio?
8: Che cazzo è un avverbio?
5: È un avverbio.
9: Il?
3: Non lo sa nessuno.
10: Cambia domanda, non lo so.
1: Chi ha scritto I promessi sposi?
11: D'Annunzio.
12: Ugo Foscolo.
4: Verga. Verga.
1: Sono tanti animali grossi.
4: Elefanti. Leopardi l'ha scritto.
1: Era Manzoni.
10: Ma se
1: okay, va bene, dai, andiamo sul classico. Andiamo sul classico.
10: Sì.
1: Chi ha dipinto l'ultima cena?
12: Gesù.
1: L'ultima cena è stato dipinto da grandissimo. Da Le?
12: Non so.
1: Leo?
3: Leopardi?
8: Da Vinci.
1: Da Vinci. E invece chi ha dipinto il cenacolo?
8: Non lo so.
1: L'ultima cena?
3: Leonardo da Vinci.
1: E invece chi ha dipinto il cenacolo?
3: Non me lo ricordo.
1: Capisci che sei una maestra delle scuole primarie e mia figlia sta facendo le primarie e mi viene un malore.
3: Bravo, fai bene.
12: Poi ho spinto il cervello durante l'estate. Di solito si usa così.
1: Chi ha dipinto l'autoritratto di Renoir?
7: Renoir. Sì, vabbè, mo non so neanche cosa sia.
8: Questa non la so, non l'ho studiata.
1: Ovviamente
3: è un francese.
1: È un francese. Mm. Perciò l'autoritratto di Renoir l'ha dipinto
12: un francese.
4: Monet.
7: Gourmet.
6: Giotto.
10: Cazzo di domande sono?
1: Chi ha dipinto l'autoritratto di Renoir?
10: Sì, va bene, ascolta.
1: L'autoritratto di Renoir l'ha dipinto. Potremmo anche analizzare la frase.
13: Renoir. Renoir. Chi ha dipinto Renoir?
1: Chi ha dipinto l'autoritratto di Renoir?
13: Autoritratto?
10: Non lo sa nessuno, non esiste, figa, non lo so, ma mi stai facendo una domanda che non esiste.
1: Picasso è il più grande esponente del...
4: Età? Epoca?
1: Sì, no, dico, però Picasso è il maggiore esponente di un movimento...
4: Comunismo. Comunismo.
1: Del comunismo. Lui, campione ragazzi, campione. L'anno di inizio e l'anno della fine della seconda guerra mondiale.
7: 65 alla fine, l'inizio non me lo ricordo.
1: L'anno di inizio della seconda guerra mondiale è il
12: 1789, no. 1799.
13: 30. Vabbè, ma dai, ma che domande sono? Cioè voi venite in spiaggia a Jesolo, dovete fare domande più sulla spiaggia, sulle...
1: Dimmi almeno una delle sette meraviglie del mondo.
7: La patata... E mia mamma, ti voglio bene mamma.

Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2. Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
2: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
1: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
2: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
1: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
2: Terme dell'Emilia Romagna.
1: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.

0: me. Fulminacci, maledetto me, Radio 2, maledetto me, potrebbe essere una frase che uno dice, mannaggia me che mi sono sposato.
1: Perché maledetto l'ho fatto?
0: Allora, cerimonia in comune, officiata da un amico caro amico che aveva allora 99 anni, lucidissimo e stringato, durata 35 minuti, pranzo conviviale durata 3 ore, poi tutti a casa. Tuttora insieme dopo 25 anni di convivenza e 12 di matrimonio, Maurizio.
2: Allora, la cerimonia in sé è durata pochissimo perché ci siamo sposati in comune a Verona e potevamo scegliere se farla da 30 minuti o un'ora.
3: Ok.
2: Ovviamente non abbiamo esitato un attimo, abbiamo prenotato i 30 minuti, ma la cosa più atipica è che entrambe calabresi, ma abbiamo fatto l'antimatrimonio perché eravamo solo in 15. E abbiamo mangiato in un ristorante ma alla carta. E la particolarità è che ci siamo sposati, che stavamo insieme già da 17 anni, era già nato il mio piccolo. In luna di miele sono rimasta incinta della seconda, ecco. E quest'anno abbiamo festeggiato i 27 anni insieme.
3: Che ecco, bello!
0: Questo audio fa riflettere però, perché lei ha detto all'inizio dell'audio, dice, abbiamo prenotato, potevamo scegliere in comune la sala, un'ora o mezz'ora, quindi probabilmente anche lì se paghi mezz'ora costa meno, un'ora.
3: Non lo so se è una questione di costi o proprio di voglia di fare le cose velocemente.
1: Beh, no, per me è costi. Però detto questo, la domanda che stiamo facendo è quanto deve durare un matrimonio. La risposta è massimo 10 anni. Si devono considerare le attenuanti generiche: innamoramento, desiderio sessuale della giovane età, eccetera, eccetera. Superati i 10 anni diviene ergastolo ed è crimine. Contro l'umanità.
3: No, smettetela.
1: Chi è? Non si firma. Non si firma.
3: Allora, invece c'è Stefania che scrive di 7 anni con rinnovo tacito. Lei
1: certo.
3: Questo. Un'altra ascoltatrice ci racconta che a 10 anni ogni volta un contratto nuovo. Si rinnovano le nozze.
0: 10 anni.

0: Musica di Good Morning Radio 2, questo è un gran pezzo, è un trio femminile, La Belle, Lady Marmalade su Radio 2. Allora, stiamo facendo ci stiamo facendo delle domande su quanto deve durare un matrimonio e dividiamolo: cerimonia, festa e poi invece quanto deve durare il rapporto,
1: la vita insieme, ecco.
0: E quindi abbiamo scatenato l'inferno con gli ascoltatori, perché ognuno c'ha la sua, c'ha i suoi tempi.
1: Certo, certo.
0: 3487 300 200.
2: Per mantenere vivo il rapporto mi piace l'idea di rinnovare le promesse ogni tot, perché altrimenti la noia è dietro l'angolo.
1: Sì, perché prima si parte all'inizio, si parte con le promesse, poi si continua con le menzogne e poi con le palle.
2: Ma
1: smettila,
2: mamma
0: allora,
2: mia, oh,
0: primo anno
2: pessimista.
0: Primo anno nozze di cotone, 5 anni di legno, 10 anni stagno, 25 anni argento, 50 oro, 60 diamante, 70 platino e 80 di quercia.
1: Sì, ma dopo 80 anni, ma può essere, ma la quercia devi abbatterla.
0: Una volta ci si sposava finché morte non ci separi.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero. 2-2.
1: La nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
2: Cosa avete deciso di imparare oggi?
1: Edmondo e Lucy spiegano in modo semplice e divertente i segreti della biodiversità.
3: In primavera la natura si risveglia. Si possono vedere animali ovunque.
2: Non si svegliano solo gli animali, ma anche le piante.
4: Ogni stagione è piena di sorprese.
1: Edmondo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
6: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie, crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice, basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
7: Un'iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Sono le 8 e 30.
9: Rai GR2.
10: Buongiorno da Simona Giacinti. In primo piano il caldo che si è abbattuto su tutta l'Europa in attesa di un cambiamento. Restano ancora afa e temperature elevate con costi già altissimi. In studio ci aggiorna Sonia Filippazzi.
11: In Europa 1300 morti in più in una sola settimana è la stima dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ricorda il riscaldamento globale va più veloce qui che nel resto del mondo. Urgenti risposte strutturali oltre a quelle d'emergenza dovunque. Paesi del centro nord, dove 35 gradi sono già troppi, sono arrivati magari a 40 se non oltre, come in alcune parti per esempio di Francia, Germania, Svizzera, mentre altri hanno comunque superato record locali. Anche in Italia restano oggi caldo e afa, quasi tutti i capoluoghi di provincia sono ancora bollino rosso o arancione, in particolare in pianura padana. In vista un cambiamento è allerta gialla per temporali su parte delle Alpi, dai rilievi del centro, in Calabria e Sicilia, temporali che potranno essere anche forti con vento e grandine.
10: In Venezuela ora, 4 giorni dopo il sisma, i dispersi sono oltre 50.000, sempre più raro il recupero di sopravvissuti, tratti in salvo un 60enne, un bimbo di 11 anni col padre, vigili del fuoco italiani al lavoro per salvare una madre con 2 figli. Intanto è stato parzialmente riaperto l'aeroporto internazionale con l'aiuto di soldati statunitensi. Medio Oriente, dopo giorni di rinnovate tensioni e attacchi incrociati, Stati Uniti e Iran si accordano per mettere fine ai raid. Da Istanbul il corrispondente.
12: Stop all'escalation, almeno per il momento. Stati Uniti e Iran hanno concordato di sospendere i reciproci attacchi nello stretto di Hormuz e di riprendere i colloqui tecnici domani, martedì, a Doha, in Qatar. Lo riferisce il sito Axios citando un alto funzionario americano. Sospese le azioni belliche, le imbarcazioni potranno muoversi liberamente. Ma Ali Akbar Velayati, un consigliere della guida suprema, minaccia nuovamente il Bahrain, attaccato venerdì e sabato perché ospita la base della quinta flotta americana e che ieri ha chiesto un'azione internazionale contro l'aggressione iraniana. Se provocati, colpiremo ancora con maggior forza, avverte Teheran. Ma soprattutto il ministro degli esteri iracchi, ieri in visita a Baghdad in Iraq, ha dichiarato che lo stretto rimarrà sotto la supervisione e gestione iraniana per almeno altri 30 giorni e che ogni interferenza o azione unilaterale non farà che ritardarne l'apertura. Da Istanbul, Sergio Paini, GR2.
10: Grave incidente stradale a Messina, arrestato il motociclista 20enne che nella notte ha investito e ucciso una 15enne. A Napoli, lotta tra la vita e la morte, il bambino di 11 anni investito sabato scorso da un'auto pirata nel Salernitano. Individuato il mezzo, i carabinieri cercano il conducente scappato senza prestare soccorso. Pensioni: dal 1 luglio scattano le nuove regole sui fondi, l'adesione sarà automatica per i neoassunti.
13: Le nuove norme sono state approvate con l'ultima legge di bilancio con l'obiettivo di incentivare l'iscrizione alla previdenza complementare. Dal 1 luglio per i neoassunti nel settore privato scatta l'iscrizione automatica al fondo pensione previsto dal contratto collettivo, con la possibilità di rifiutarla entro 60 giorni dall'assunzione. La rinuncia all'adesione automatica comporta o la destinazione del TFR a una forma di previdenza complementare diversa, scelta dal lavoratore, o il mantenimento del TFR in azienda. Con l'adesione automatica affluiscono nel fondo, oltre al TFR da maturare, il contributo a carico del datore di lavoro e quello del lavoratore. Rispetto al passato, i contributi dell'adesione automatica non vengono più investiti nel comparto garantito, ma in quello più coerente con l'età e l'orizzonte temporale del lavoratore. Giuseppe Di Marco, GR2.
10: Diminuiti in 4 anni i lavoratori regolari nell'assistenza familiare, il dato emerge da un'elaborazione dei dati INPS, secondo cui tra il 2021 e 2025 gli iscritti sono scesi da 977.000 a 804.000, si tratta soprattutto di colf, meno 24%, mentre nell'assistenza agli anziani il calo è di circa il 10%. Per gli operatori del settore le posizioni mancanti sono scivolate verso il lavoro nero. A spingere la diminuzione la mancanza di aiuti economici per le famiglie. La musica, la sua, ha fatto ballare intere generazioni, torna sul palco per ripercorrere oltre 50 anni di carriera. Gloria Gaynor, dopo la serata all'Arena Flegrea con l'orchestra del San Carlo di Napoli, arriva a Milano per l'unica data del suo tour. L'icona della Disco Music salirà sul palco a Segrate con uno spettacolo evento che ripercorre oltre 50 anni di carriera, da I Will Survive a Never Can Say Goodbye. Tennis: inizia a Wimbledon sull'erba londinese il rito laico del torneo, prevede che i migliori scendano in campo subito nel primo giorno e quindi esordio per il campione in carica Sinner contro Kecmanovic, per il numero uno al mondo Irina Sabalenka contro Kostovic. Fra le principali attrazioni della giornata ci sarà anche Novak Djokovic. E tutto, il prossimo giornale radio è alle 10.30, la linea va a linea a Good Morning Radio 2, buon ascolto.
14: Good Morning Radio 2, siamo i ragazzi del mattino. Ascoltatori, 348-7300-200, perché parliamo della quanto deve durare un matrimonio. E qui ci sono delle regole ferre, e invece c'è gente che quando si più in là si va, meglio è.
15: Che poi è come un po' una malattia.

0: 8.39, Paola Iezzi, stessa direzione, che ci sta, ecco, i matrimoni.
1: Tutti si vanno nella stessa direzione.
0: Perché se uno gira a sinistra...
1: e diventa un uomo libero. Invece se no continua l'ergastolo.
0: Ancora. Ma diciamo che se vanno nella stessa direzione, il matrimonio, no, raggiunge il suo scopo insieme.
2: Certo, è così che funziona, ragazzi. Vi svelo un segreto. Tu che sei sposato e te lo dimentichi, tu che non lo sei. Teoricamente, tecnicamente, dura tutta la vita con tutte le crisi, ma c'è sempre l'amore.
0: Bravo.
2: Finché
0: morte
2: funziona
0: non
2: così,
0: ci
2: si innaffia la pianta,
1: sì,
2: se la tagli.
1: Ma è meglio, le erbacce vanno tagliate.
2: Dai, certo,
1: che...
2: certo.
1: Allora,
0: sì.
1: Allora,
0: adesso è arrivato un messaggio.
3: Ma tua moglie ti ascolta?
1: No. Mia moglie, no. Gli ho detto che lavoro in un'altra radio, gli ho detto che lavoro alla Gamma Radio.
0: Invece ti ascolta una nostra ascoltatrice, un messaggio tutto per te, imbruttito.
1: Ah sì?
0: Eh sì.
4: Sei proprio imbruttito. Non era per il prezzo, è che volevamo mangiare, comunque rimaniamo calabresi.
2: Ah ok, parla dell'affitto della sala per il matrimonio. Tu dicevi che era una questione di costi, ho detto probabilmente è solo per essere più veloci.
1: Allora, probabilmente Vai. La signora non è proprio calabrese, perché ha detto che la stavano festeggiando il matrimonio in 15.
0: È un calabro milanese.
1: Ma è 15 a un matrimonio calabrese.
2: Quindi è imbruttita pure lei.
1: Ma sì, in 15.
3: Bravo.
1: Ma cosa,
3: bravo.
1: Siamo in 15 non festeggi neanche l'onomastico in Calabria.
2: Vabbè, evidentemente era
1: almeno devi riempire Sanremo, San Siro.
2: Infatti lei l'aveva chiamato l'antimatrimonio.
1: Ah, ecco.
2: Quindi anche lei andava di fretta, hai ragione, milanese dentro.
0: Vabbè, sentite qua. Allora, Carmen Electra e Dennis Roman sono durati 9 giorni. Nicolas Cage è durato 4 giorni, mentre il matrimonio di Britney Spears 55 ore.

0: No, perché qua va fatta chiarezza, ragazzi.
1: Sì, facciamo chiarezza.
0: Sono troppi i messaggi. Qua stiamo decidendo quanto, no, deve durare un matrimonio, la cerimonia oppure il matrimonio
2: per la,
0: insomma,
2: vita,
0: per la vita,
2: la durata proprio, ok.
0: Giorgio Di Sondrio dice: ragazzi, che dire, quest'anno con Lucia festeggio, sì, il 19 luglio 51 anni di matrimonio.
1: Mi dispiace,
0: campione del mondo.
1: Siamo vicini.
0: Ma che bello,
2: 51
0: dai.
2: Anni di
0: due
2: matrimonio,
0: figli, due nipoti e il loro cane.
2: Ah,
0: che
2: si
0: dire?
2: Si prendono pure il cane alla fine.
1: Invece è arrivato un altro messaggio che dice: famiglia di amici, Roberto e Giorgia fa un rinfresco prima del matrimonio, prima della chiesa, ma qualcosa è andato a male nel cibo. In chiesa c'è stato il fuggi per cercare il bagno. Quello che doveva essere un giorno fantastico si è trasformato in un matrimonio di merda. Vabbè.
0: Dai!
1: Vabbè, l'ha scritto, non è che l'ho scritto
0: dai.
1: Io.
0: Ma comunque, ormai io l'ho capito, il matrimonio è un po' come che ne so, l'abbonamento in palestra, cioè tu ti iscrivi con le buone intenzioni, poi non sai quanto dura.
1: Sì, ma soprattutto perché trovi altre ragazze in palestra.
0: Dai,
1: vabbè, ma è la vita, è fatta così.
2: Non ce la faccio più, aiuto.
3: Radio 2.
4: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
5: Ma cosa dici?
4: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
5: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
6: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
7: 2-2. Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: 2-2.
12: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
13: Grande nonno!
12: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: 2-2.
14: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
15: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Ginta Amore su Radio 2. Allora, abbiamo con noi uno dei massimi esperti del matrimonio
1: d'Italia,
0: il nostro direttore Giovanni Alibrandi.
2: Oh, buongiorno. Ciao, direttore.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. Oh, ragazza, ragazzi, ai nostri ascoltatrici.
0: Allora, dopo la settimana in
3: grazie
0: Piemonte a giocare a golf,
3: Max.
0: No, sappiamo, diciamo, indiscrezioni dicono che hai già due matrimoni alle spalle, quindi top esperienza.
2: Ecco, dopo il primo, certo, matrimonio, certo, che cos'è che non hai capito? Cioè, perché hai dovuto rifare
0: il secondo? Cioè,
3: perché errare umano, perseverare
2: è Alibrandi.
0: Perseverare è Alibrandi. No, la verità è che oltretutto, no, quanto la tua il primo matrimonio che hai fatto, no? Di solito il primo è quello dove si lascia andare.
1: Più.
0: Sì, investi un po' di più. Quanto è durato il tuo matrimonio? Come tempistiche dalla cerimonia fino al party finale?
3: Una decina d'anni.
1: Ah, vedi? Lui comunque come festa intende anche tutta la durata del matrimonio.
2: Sì, sì.
1: Un punto di vista interessante, effettivamente. E senti, come sta andando quest'estate?
3: Ah, un'estate meravigliosa, meravigliosa per la radio, chiaramente.
1: Infatti,
2: piena di eventi.
3: Tanti, piena di eventi. L'evento chiaramente più grosso che abbiamo fatto, la grande novità è stato il concerto.
0: Concertone.
3: A Cosenza, il grande concerto dedicato a Rino Gaetano.
1: Sì.
3: Un concerto veramente fatto con il cuore e con l'anima, che ha infiammato.
0: Ma lo ripetiamo, lo ripetiamo anche l'anno prossimo, per
3: lo
0: forza.
3: Lo ripetiamo, è un concerto che potremo vedere il 22 luglio in prima serata su Rai 2.
2: Yeah!
3: Sintonizzati su Rai 2.
0: Senti,
3: una
0: parliamo.
3: Grande festa.
0: Invece il secondo matrimonio è in essere? Sta funzionando?
2: Io non toccherei questo tasto perché ha abbassato lo sguardo.
0: No, io voglio sapere, il nostro direttore. Oh.
1: Come mettere in mezzo il direttore?
3: Non si parla dei casi personali, chiaramente in radio si fa un
2: bravo
3: discorso generico e generalizzato per diciamo poter parlare a tutti quanti. Ecco, il matrimonio è importante, io sono convinto che tutti devono farlo almeno una volta, anche perché non è giusto che lo faccio.
2: È come la varicella.
0: No, è giusto, è giusto.
4: Prima mi dava dei consigli, infatti li stavo appuntando qui sull'agenda, i miei consigli del direttore per il matrimonio. Sapete, io sono single, a proposito.
2: Allora, diciamolo, Michel, possiamo dirlo, Michel, possiamo dirlo. Allora, siamo lieti di ufficiare questa cosa, di ufficializzare questa cosa. Michel De Sì si sposa a luglio. Tanti auguri!
4: No, non può. Potrei, bisogna fare la radio all'altra.
0: Infatti ti sposi,
2: ti sposi in diretta.
0: Ti sposi con Radio 2, perché sarà in onda fino a settembre su Radio 2. Quindi il matrimonio, il sodalizio sa da fare su Radio 2, giusto,
2: esatto,
0: direttore?
3: Assolutamente.
0: Assolutamente sì.
3: Sì.
0: Adesso facciamo così. Sentiamo Lenny Kravitz, perché secondo me
1: che ci sta sempre bene, come il tubino nero.
0: Esatto, California, sì, sì, è uno dei luoghi preferiti per andare a fare viaggi di nozze.
2: Un uomo di 100 anni che quando qualsiasi donna lo vede dice mamma mia.
0: Lenny Kravitz.

0: adesso, troppi.
1: Allora Luca, sei già a rischio.
2: Allora.
1: Il milanese è imbruttito. Già a rischio.
3: A Ciampino.
1: Come si dice a Milano, sta per andare a Ciampino. No, il milanese
4: diamo al gatto, diamo al gatto.
3: Allora, il milanese, sì, il milanese, il direttore ha detto, allora il milanese io da Margatto.
1: Quando si parla del direttore sempre,
4: sempre
1: si è lodato.
4: No,
1: noi
5: ma
1: abbiamo...
5: No, ma no. Scusate, non al gatto, detto semplicemente che per la nuova stagione si può anche provare qualcosa di nuovo, dal milanese imbruttito al bresciano in
3: purtroppo non l'abbiamo, direttore.
4: Candidatevi al 348 7300 200.
3: Sara, un attimo che parlo del tuo matrimonio e te lo rovino, eh.
1: Allora, noi abbiamo una grande fortuna, a differenza di tutti gli altri direttori che fanno un po' gli schivi, no, quelli con la puzza sotto il naso, noi abbiamo un direttore che comunque
4: è uno di noi.
1: Viene a controllare se i suoi ragazzi stanno bene.
4: È vero.
1: Lui crea una famiglia, non una razza.
3: E le cene col direttore, ragazzi, sono veramente divertenti.
1: Quindi noi speriamo per il terzo matrimonio del direttore, così chissà che festa.
4: Ma io faccio il karaoke, io vengo e canto.
3: Dire una cosa del
1: il
3: genere.
1: Party più bello del mondo, cacchio. Vabbè, dai, grazie direttore.
5: Sei veramente terribile. Peccato che sei bravo.
1: No,
5: se no
1: in realtà stiamo scherzando. So che va tutto bene, quindi sei un uomo felice, fortunato soprattutto. Hai una famiglia sia a casa che qui in radio. Ci siamo noi a tenerti anche di supporto per le tue idee folli, perché sei tu secondo me sei il direttore più folle della Rai. Questo te lo sei accreditato da solo, come
5: questo devo dire è un complimento che mi
1: assolutamente
5: sì. Perché quello che tu dici è vero, cioè io quello che vorrei creare, riuscire a fare è una grande famiglia. La radio deve essere una grande famiglia. Dobbiamo essere tutti quanti, sentirci parte di
1: un progetto,
5: una ciurma.
3: E allora il direttore non puoi abbandonare il tuo figlio. Io sono alto come un bambino di 8 anni, non puoi trattarmi così.
1: Aspetta una lancia a favore del direttore.
5: No, vabbè, il mozzo lo lasciamo, dai, il mozzo lo teniamo.
3: Attenzione al tassativo.
1: Tieni presente una cosa, il direttore a giugno dell'anno scorso ti ha scelto di persona, me l'ha chiesto, voglio il milanese imbruttito.
4: E così per la vita, che Thanos, ciao a domani.
3: Ciao direttore, ciao amici.
5: Ciao a tutti.
6: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team. Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 2. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
7: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
8: Onda Verde, viaggiare informati.
9: Un cordiale buongiorno e benvenuti al nuovo appuntamento con l'informazione sul traffico da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. In primo piano la 14 Adriatica, dove il traffico è bloccato e ci sono 3 km di coda per un incidente tra Teramo Giulianova e Val Vibrata in direzione di Ancona. Le altre notizie ci portano sulla A4, la Brescia-Padova, troviamo code per incidente tra Padova Ovest e Padova Est in direzione di Venezia. Sulla stessa autostrada code a tratti per traffico intenso tra Somma Campagna e Soave in direzione di Venezia. Sulla 8 Milano-Varese code a tratti per traffico intenso tra Fiera Milano e Fiorenza in direzione di Milano. In Autosole code a tratti per traffico tra Fidenza e Parma in direzione di Bologna, mentre sulla 7, la Milano-Genova, ci sono code per traffico intenso tra Genova-Bolzaneto e la 12 in direzione di Genova. Torniamo sulla 14 Adriatica per segnalare code a tratti per traffico intenso tra Imola e Castel San Pietro in direzione di Bologna. In Autosole rallentamenti per un veicolo fermo a Incisa Regello tra Incisa Reggello e Valdarno in direzione di Roma. Sulla 11 Firenze-Pisa, 1 chilometro di coda per un incidente tra Prato Ovest e Montecatini in direzione di Pisa. Sempre verso Pisa, code per lavori tra Altopascio e Capannori e code a tratti per traffico intenso tra Lucca e l'Autosole in direzione di Firenze. Ci spostiamo a Napoli, sulla tangenziale troviamo code per traffico tra Doganelle e Capodimonte in direzione di Pozzuoli. Rallentamenti per lavori sulla 16 Napoli-Canosa tra Avellino Est e Benevento in direzione di Canosa. Sulla 3 rallentamenti per traffico intenso tra Torre del Greco e Ponticelli in direzione di Napoli. Infine sulla 2 l'autostrada del Mediterraneo, rallentamenti per un incidente tra Contursi ed Eboli in direzione di Fisciano. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.
6: Radio 2, vado al massimo con Massimo Cervelli e Flaminia Bolzan su Radio 2.
0: Eccoci qua, buongiorno, buongiorno Flaminia.
2: Buongiorno, buongiorno a te Massimo, buongiorno a tutti gli amici in ascolto. Sta iniziando per me una nuova fantastica avventura su questa sigla così un po' reggeggiante che proprio, guarda, mi esalta sin dall'inizio.
0: 9:10:30 dal 29 giugno sino all'inizio di settembre. Oggi è festa a Roma, quindi ti ho...
2: San Pietro e Paolo, ma noi siamo qui in via Asiago.
0: Ora direte, siamo romacentrici? No, semplicemente oggi cade il giorno della festività del santo, dei santi patrono della capitale. Ad esempio per me Firenze, ho festeggiato anche il San Giovanni il 24 di giugno. Non so se sei originaria di Roma, tu hai altri patroni da festeggiare?
2: Guarda, tu lo hai appena specificato, non siamo romanocentrici, io un pochino sì, perché sono proprio romana romanissima, quindi oggi è la festa delle feste.
0: E allora iniziamo con Mama non Mama, il primo disco di questa nuova avventura con Flaminia Bozzana e il Cervelli, con voi sino alle 10:30. Questa è Madame. Facciamo

0: Mamma non mamma, Madame, il primo disco, ricordatelo, Flaminia, perché dirai tra 10 anni, 15, 20, che farai Radio 2 di par tuo con Cervelli. Iniziai sfogliando la Margherita, Mamma non mamma, lo sai che non lo faccio Mamma non mamma da quando avevo 12-13 anni?
1: No, ma tu soprattutto sei già proiettato sull'abbandono della Bolzano, questo guarda è una stilettata al cuore, io questa cosa me la ricordo, non abbiamo neanche iniziato e già sei avanti, no?
0: No, ma come il sidecar, no? Tu sei a fianco, poi via, sali sulla moto e guidi da sola.
1: No, io punto a rimanere con te fino a quando almeno io avrò bisogno del deambulatore e tu non si sa.
0: Io posso sapere dove sarò. Allora, è un'estate caldissima, sapete che non ci abbandona la temperatura sotto i 35-36 gradi, bollino rosso è un po' ovunque, altro che i film vietati ai bambini, visto quando c'è in seconda serata sulle piattaforme visione consigliata al pubblico adulto, bollino rosso.
1: Mi hai riportata agli anni 90 proprio, esatto, col bollino rosso.
0: Lo sai che a proposito di generazioni future, l'altra settimana ho vissuto una mezza tragedia a livello generazionale. Guardando un film su una rete generalista, la bambina, che era la nipote, fa: fermala che devo andare un attimo in cucina. Non si ferma, si sta andando il film, non, amore mio, qui siamo su Rai 1, non si può fermare. E allora, talmente abituati, no, alla piattaforma, che dici fermati, poi riprendiamo, e invece se tu sei sintonizzato sulla rete generalista tutto questo non lo puoi fare. Ma perché si parla di bollini rossi se poi...
1: E perché si parla di streaming non stoppabile soprattutto? Già. Questa è la domanda che proprio mi sorge spontanea. Max,
0: in effetti siamo andati un po' fuori tema, ma d'altra parte bisogna un minimo, no, andare e rodarsi,
1: abbraccio, e ci piace
0: rodaggio.
1: Così
0: noi si parlava di bollini rossi perché tante temperature alte in tantissime città, soprattutto quelle che notoriamente hanno i colli intorno.
1: Ma ripartiamo da qua: Firenze, Roma,
0: Bologna, e tutte le città che ogni estate soffrono la calura. E quest'anno l'ennesimo battesimo c'è stato grazie a quel sito del meteo che dal 2012 dà il nome all'anticiclone africano. Quest'anno si chiama Cerberus.
1: Ecco, ma il tuo preferito di tutti gli anticicloni qual è stato? Qual è? Perché qui ognuno ha il suo e quindi non posso non chiedertelo.
0: Affezionato al 2012 quando arrivò Scipione l'Africano, bel ragazzo, caldo, con questo mantello avvolgente che stritolò l'Italia. Ma da lì è stato un continuo, perché ogni anno quanti personaggi dell'inferno dantesco sono stati tirati fuori?
1: Beh, guarda, il mio preferito è Caronte. Beh, però c'è anche Attila del 2014, perché mi rimanda proprio al cinema, quindi te lo ricordi, a Batantuono, atrocità, doppia T, terremoto, tragedia, questa cosa proprio mi ha veramente inebriata, esattamente il contrario di quello che ha fatto Attila, che invece ci ha un po' fatti squagliare, per utilizzare un termine molto poco tecnico.
0: Ora, il Cerberus mal si accompagna con l'invettiva, perché quando tu esci, fai il primo passo e arriva la botta di caldo, dice Minosse, Lucifero. Con Cerberus suona male, dovresti parlare.
1: Ma Cerberus, perché ti dà subito l'idea di cattivo, capito? Esatto. Di aggressivo, quello che se
0: cane
1: lo mandi
0: dell'inferno.
1: Lì...
0: quello un accompagnava Caronte da una sponda all'altra.
1: E quindi era tipo il barboncino di Caronte. Non lo so, immaginiamolo così, visualizziamolo in questi termini.
0: Era il cane da borsetta di Caronte.
1: Esatto.
0: Che voleva due monete per andare, no? Sugli occhi dovevi metterle.
1: Assolutamente, quando doveva traghettare le anime dall'altra parte.
0: C'era due spicci.
1: Ecco, noi che cosa gli possiamo dare? Una moneta da un euro ciascuno.
0: Io comunque il latino lo eviterei per i battezzare.
1: Io avrei fatto anche studi classici, cosa che assolutamente non sembrerebbe, dato proprio le reminiscenze che sono pressoché nulle.
0: Allora, per accoppiare Cerberus a un insulto latino potrebbe essere Estercus, no? A me, no?
1: Ma potremmo anche andare invece su un qualcosa di anglofono che ci porta verso quello che ci accompagna anche
0: l'anglofono
1: quest'estate.
0: È il prossimo disco, perché sono Empire of the Sun, questa è Walking on a Dream.

0: The Sun, non a caso, L'Impero del Sole, c'era anche un film di Spielberg, uno dei più brutti, devo dire.
1: Ma quante ne sai, Massimo Cervelli? Guarda, siamo partiti proprio
0: l'inizio.
1: A bomba.
0: Questo è solo l'inizio. Mi alito sulle unghie appena smaltate per questa nuova estate 2023.
1: Guarda, gli amici che ci seguono in visual lo vedono, io ho la penna in mano perché in realtà prendo appunti su tutte le chicche che Cervelli sa, eh.
0: Ok, Walking on a Dream su Radio 2 a Vado al Massimo. Questa nuova coppia, Flaminia Bolzan e il Cervelli, 348-7300-200 se volete scriverci. A proposito dei nomi dati ai cicloni infernali dell'estate, ci suggeriscono tutta una serie di suggestioni, appunto.
1: Diteci i vostri preferiti nomi. Tra Scipione, Caronte, Minosse, Attila, Cerbero. Caronte lo hanno anche riproposto perché c'era nel Caronte 2012, ma nel 2023 quindi era particolarmente in auge, un po' come il nome Sofia che negli ultimi anni è
0: stato.
1: Sì, torna tantissimo. Sofia, Emma e ultimamente è tornato di moda anche Flaminia, che non si sentiva da quando sono nata io praticamente.
0: Ne approfitto per chiederti l'origine del tuo cognome. Bolzan mi viene da.
1: L'origine del mio cognome viene da Vittorio Veneto, perché mio papà è originario del Veneto, ma chiaramente è arrivato a Roma molto presto, quindi qua ci siamo insediati e io di Veneto appunto ho solo il cognome.
0: Bene, c'è un po' di pubblicità, torniamo tra poco.
2: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
3: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
2: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
3: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
2: Richieda la guida gratuita al numero verde 800-88-88-50.
3: Terme dell'Emilia Romagna.
2: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
4: 2-2. È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
5: E regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness. 2-2.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
9: Radio 2, Vado al Massimo, con Massimo Cervelli e Flaminia Bolzan. In onda dal lunedì al venerdì, su Radio 2. Stare con

0: mai più. Noemi e Vito Salamanca, tu cosa fai stasera? Qualche ascoltatore un po' più attempato, quindi mio coetaneo, ricorderà anche una canzone di Dario Baldambembo dell'81 che si intitolava così.
1: Ma dimmelo tu, cosa fai stasera?
0: Guardo le partite, perché comunque siamo a metà del cammino del Mondiale di Calcio. Una ampia pagina dedicheremo, essendo molte partite giocate nella notte. Noi magari con il GR delle 7:30 o quelli successivi che danno aggiornamenti sui risultati, ma qualcuno magari non li sa ancora, e allora forniremo. Siamo a metà del cammino.
1: Adesso... Stai già preferendo anche il calcio a me. Questa si rappresenta proprio come una ulteriore circostanza drammatica. Siamo partiti in grandissima salita, amici.
0: Passami il telecomando e alza il volume, perché se parli non sento il commento. Questo più o meno è il dialogo che potrebbe intercorrere tra noi se ci dovessimo trovare a vedere una partita del mondiale. Siamo a metà del cammino. Cosa ci piace e cosa non ci piace di questo mondiale? Sono tante cose. I tifosi su tutti.
1: Ma i tifosi ci piacciono sempre, perché sono quello che crea, secondo me, colore attorno a tutti questi eventi, bello. E soprattutto attorno alle emozioni che ognuno di noi, nel piccolo, anche chi non è appassionato poi di sport, in realtà ne sperimenta. E guarda, te ne dico una che è stata una chicca, un ragazzo che si chiama, lo nominiamo perché se lo merita, Gianluigi Bagnolo, che ha realizzato su un social un reel, esatto, di Sky, un reel che è stato davvero emozionante, che ha descritto proprio lato di quello che accadeva, non ai tifosi in quel caso, ma ai protagonisti, quindi ai calciatori, qualcosa di veramente emozionante. Ecco, mi ha colpita, e io insomma sono un'appassionata di sport, ma sicuramente, ecco, la mancanza della nostra nazionale ai mondiali un pochino l'ho
0: Infatti poi ciascuno ha scelto una propria nazionale come elemento, no, per cui tifare, anche se un po' più tiepido, ovvio, rispetto.
1: Quale hai scelto tu?
0: Io il Brasile di Ancelotti, ci mancherebbe. Però insomma, anche l'Argentina mi piacciono tanto, sono un po' farfallina. Quando vedo l'Argentina di Messi mi piace Messi, quando vedo il Brasile mi piace l'Olanda tantissimo. L'Olanda è sempre stato un grande fan, dagli anni 70 con il calcio totale. Gli olandesi hanno rivoluzionato il calcio, Flaminia, ma che di cosa, da Johan Cruyff in poi, Michels, primo CT degli anni 70, calcio totale, senza ruoli, il terzino fa l'attaccante, l'attaccante fa il terzino, scambio, le mogli nei ritiri, ma quando mai era accaduta una cosa del genere? Orange sono stati sempre avanti, dall'Ajax di Cruyff all'Olanda sempre di Cruyff, ma non solo, sul Bielsa.
1: Il fenomeno delle Wax, potremmo dire, che nasce grazie all'Olanda e agli olandesi.
0: Ci fossero stati i social negli anni 70, le superstar sarebbero stati quelli olandesi, e mi dispiace tantissimo che abbiano perso la finale del 74. Dopo un minuto erano già in vantaggio, rigore realizzato da Neskens, poi pareggio e vittoria con Gerd Müller.
1: Io nel 74 non ero neanche nei sogni dei miei genitori. Io però apprendo
0: sì. E appunto, invece, tornando al 2026, questa seconda fase, quella eliminazione diretta, ha preso il via da qualche giorno. Noi però siamo rimasti colpiti dai tifosi. Uno in particolare ha avuto un grande successo.
1: Certo, sicuramente ai miei occhi, il tifoso portoghese che è rimbalzato su tutti i social. Io quando ho visto quella foto, perché è giusto insomma ricordarlo, sai a chi somigliava? Tra l'altro faccio delle grandi digressioni. Te lo ricordi lo sportivo Antonio Rossi, il canoista?
0: Come no?
1: Ecco, c'aveva un qualcosa di Antonio Rossi giovane, però con gli occhi più verdi e più belli.
0: Sì, una lente non portoghese.
1: Bravo. Ma io pensavo addirittura fosse un'immagine realizzata con AI, quella.
0: È quello molti sospettano. Nessuno ha la certezza. Comunque è stato inquadrato, postato sui social, impazziti.
1: Sicuramente
0: tutti.
1: Amici e amiche, Flaminia Bolzano ha apprezzato molto, e so che anche tanti amici e amiche lo hanno apprezzato.
0: Molte donne hanno commentato: con te giocherei volentieri i tempi supplementari. Alleniamoci insieme.
1: E volevano farsi spiegare il fuorigioco.
0: Esatto. Se mi sposi, tifo Portogallo. Pensa un po' cosa arriva il tifo in questo mondiale 2026.
1: Va tifato anche per Cristiano Ronaldo, però
0: certo.
1: Insomma, dai, diciamo.
0: Che comunque ha segnato 2 gol, non aveva mai segnato nella fase a gironi, e si è sbloccato appunto la settimana scorsa con una bella doppietta, come hanno fatto tutti del resto. Continuiamo a parlare perché c'è la Viking Row e appunto la vogata dei Vichinghi. Quanti bei ragazzi.
1: Mi devi spiegare ben bene cos'è questa

0: Killer Queen, il Queen con Freddie Mercury è sempre un bel sentire, un bel ascoltare. Radio 2, vado al massimo, Flaminia Bolzan.
1: Vado a gonfie vele.
0: E il Cervelli con voi sino alle 10.30, è iniziata ufficialmente oggi questa stagione radiofonica. Tu vieni da Generazione Radio 2.
1: Io vengo da Generazione Radio 2.
0: È un po'
1: 2.
0: La cantera, il vivaio di Radio 2 che lancia ragazzi giovani che poi trovano...
1: Mi piace sentirmi una giovane promessa, perché certo. Sono stata affidata al maestro in questo momento che
0: ora,
1: si occuperà di
0: troppo.
1: Questa crescita. No, no, assolutamente. Guarda, gli amici non so se lo sanno, ma io ti ho visto anche camminare sulle acque.
0: Allora posso anche dare l'input ai tifosi norvegesi dall'acqua, stando in piedi per la Viking Row, che è questa fantastica coreografia che è diventata virale stando una burla quasi, o comunque un momento in cui i tifosi norvegesi hanno eseguito questa coreografia sulle scale mobili a Boston, ripresa da dei passanti, diventata virale sui social, adesso viene eseguita sugli spalti con tanto di squadra che alla fine della partita, vedi quella con il Senegal, si mette a bordo campo e sulle note, anzi sul battito del tamburo di Odegaard, che è il capitano dei norvegesi, vanno tutti a ritmo, cioè di vogata.
1: Praticamente questa Viking Row, da come me la stai descrivendo, potrebbe diventare una sorta di versione calcistica della haka degli All Blacks tra un po'.
0: Bravissima.
1: E quindi la nazionale norvegese forse se la porterà avanti. Vediamo se siamo stati, diciamo, una sorta di profeti.
0: Porta fortuna anche se vuoi.
1: No, glielo auguriamo.
0: Gli scandinavi comunque sono sempre stati avanti. Ricordi Europei 2016, Islanda, avevano questo battito di mani all'unisono in curva gli islandesi, prima lentamente, poi sempre più velocemente, fino al boato finale che aveva conquistato tutti i tifosi dell'Europeo 2016, islandesi o non, impazziti.
1: E questo è proprio il motivo per cui non solo il calcio ma tutto quello che avviene intorno alla fine emoziona, Max, perché lo sport questo è, questo ci regala. Se tu pensi a centinaia di migliaia di mani che battono insieme, quello che ti arriva è l'energia. Se noi facessimo anche solo in questo momento lo sforzo di immaginarlo, probabilmente sentiremmo la stessa identica emozione. Guarda, mi stai facendo venire voglia di andare in America.
0: Questo è l'editoriale di Flaminia Bolzan, ogni giorno in esclusiva per Radio 2, intanto Taylor Swift.

0: Taylor Swift con la bella canzone I Knew It, I Knew You, cioè lo sapevo e ti conoscevo, mascherina e Flaminia Bolzan, bello, come uscita. Questa è da scuola della radio, quando si traducono i titoli delle canzoni su cui magari ha qualche dubbio, tipo Orso With No Name, venne da un mio collega negli anni 70 un orso senza nome. Degli
1: Ah, bene, tutto bene, lo masticava proprio storia. L'inglese, meraviglioso.
0: Ma queste sono così scivolate che possono capitare a tutti, come la Via Rose. Chissà com'è questa Via Rosa a Parigi, invece è la vita. Quante volte no, uno
1: ma guarda come passiamo agevolmente da Taylor Swift a Edith Piaf, qui veramente guarda c'è della cultura Radio 2.
0: Allora parliamo di ciò che è anche oltre il calcio e il mondiale, che sta, come dire, calamitando l'attenzione di tutti noi, perché oggi prende il via il torneo di Wimbledon, il torneo per antonomasia, l'erba di Londra, con un detentore italiano, Yannick Sinner, che è chiamato a rispondere a quello che è accaduto a Parigi, perché in vantaggio dei set c'è questo crollo psicofisico e perde con Cerundolo. E allora che cosa succederà per lui a Londra? Ma non è il solo. Ricca pattuglia italiana, cara Flaminia. Chi
1: sono
0: c'è?
1: Tanti,
0: chi c'è?
1: Sono tanti tanti. C'è Flavio Cobolli, reduce appunto da un Roland Garros veramente di livello, ragazzo romano, tra l'altro cresciuto al circolo Parioli, quindi insomma orgoglio a Roma, diremmo proprio
0: anche
1: un pezzo di core.
0: Mezzo calciatore della Roma, era bravino.
1: Sì,
0: no?
1: Era molto bravo. A un certo punto, quando ha dovuto scegliere tra questi due sport, è andato al tennis. Il suo papà, ex tennista professionista, intorno a 200 del mondo, Stefano, tra l'altro, che sei in ascolto, insomma,
0: lo salutiamo.
1: Lo sappiamo, sì, anche da Max Cervelli, noi grandi appassionati di tennis qui. Quindi abbiamo Flavio, abbiamo Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Mattia
0: Karate
1: Bellucci.
0: Kid. Lorenzo Sonego è
1: Sai che è anche cantante?
0: Sonego?
1: Sì.
0: E cosa mi canta? Un hip hop, un melodico? Non ho mai avuto il piacere, verrebbe da dire, per chiudere il discorso. Occhio anche al doppio, perché Bolelli e Vavassori non hanno mai vinto a Wimbledon, ma sono i più forti.
1: Ma potrebbero. Al condizionale.
0: C'è la Errani che gioca con l'amica Paolini.
1: Jasmine Paolini. E poi Matteo Berrettini.
0: Negli uomini, sì, perché grazie al forfait purtroppo di Musetti è entrato nel tabellone principale senza passare per le qualificazioni.
1: Senza passare dal via, come si dice.
0: Tu sai che Yannick Sinner, avendo vinto Wimbledon, ha diritto, è socio onorario a vita. E che cosa ti permette di fare l'essere socio onorario in quanto vincitore del torneo quando vai all'Hollingdon Club?
1: Pendo dalle tue labbra, quindi dimmi.
0: C'hai un armadietto e una stanza tutta per te. Due biglietti al giorno al campo centrale, per la vita, per tutti i giorni del torneo. E poi il servizio di lavanderia, che per me è una No, voglio dire, a fine giugno io ho fatto il cambio di stagione, ti porto il piumone, me lo dai?
1: Tu vorresti vincere Wimbledon solo per il servizio di lavanderia,
0: ma
1: dice.
0: Magari, anche il tè, E per non parlare della panna con le fragole, stupenda.
1: Quella sì. Sono tanti benefit, diciamo che sono tanti benefit.

0: Pinguini tattici nucleari con sorry scusa lo sento Radio 2 con Vado al Massimo, Flaminia Bolzan e il Cervelli. Perché si ridacchia in sottofondo?
1: Perché ci divertiamo tanto, Max, per questo. Ma tu ti stai divertendo?
0: Tantissimo. E tu? Queste sono domande che fanno, creano questa sintonia, questa confidenza tra conduttori e piacciono tantissimo.
1: C'hanno una razio queste domande, ma se gli amici che ci ascoltano sapessero il perché di questa domanda, chissà, riderebbero anche loro.
0: Intanto presentiamo l'ospite che è venuto a trovarci e grazie, perché in un giorno di festa, il 29 di giugno a Roma, lui romano, ha comunque scelto di passare da Radio 2 a Vado al Massimo.
1: Ha scelto il meglio, esatto. Chiaramente.
0: Sto parlando del preparatore atletico Marco Panichi, attualmente allenatore di Rune, tennista danese che però è ai box, no? Fermo. Intanto buongiorno, benvenuto e grazie.
2: Buongiorno a voi e grazie a voi. Sì, siamo fermi purtroppo. Per un infortunio successo a ottobre dell'anno scorso, quindi un infortunio abbastanza importante, una rottura del tendine d'Achille. Stiamo rientrando, si avvicina sempre più il rientro, ovviamente monitoriamo la situazione giorno per giorno e speriamo di, almeno per la trasferta americana, di essere pronti.
0: Trasferta americana significa gli US Open?
2: Finisce con gli US Open, comincia chiaramente con lo swing, comincia con Montreal.
1: Parliamo di primi di agosto più o meno da calendario, quindi un po' di tempo ancora c'è, ma soprattutto Holger Rune è veramente in ottime mani, perché lo dobbiamo dire, insomma, sì. Marco Panichi, prima di arrivare appunto nel box, perché così si chiama, di Holger Rune, ha lavorato con due che in assoluto possiamo considerare forse i migliori tennisti, adesso tolte le leggende tipo Federer e Nadal, perché lui è stato per 7 anni, Marco, con Novak Djokovic, e per un annetto e qualcosa al fianco di Jannik Sinner.
0: Quindi... scusami se è poco, non te la tiri? No, nel senso...
1: Ma, io me la sarei tirata un pochetto.
0: Poco fa parlavamo del torneo di Wimbledon che inizia proprio oggi. La preparazione di un tennista e le superfici su cui gioca cambia, sì o no?
2: Sì, assolutamente sì. È vero che si stanno un po' uniformando un po' tutte quante, quindi l'erba diventa un pochettino più lenta e si tende a far diventare, per esempio, la terra battuta un pochettino più veloce, e poi c'è l'incidenza anche del tipo di palline, però sì, ovviamente ogni superficie ha delle prerogative, quindi ovviamente dipende dallo scambio, quanto dura uno scambio su una terra. Normalmente gli scambi si allungano, quindi è ovvio che l'impegno fisico, psichico, fisico è differente rispetto magari a un torneo sull'erba, dove veramente uno scambio medio dura 5, 6, 7 secondi. Questa è la media.
0: È vero. E l'elasticità muscolare è il verbo, mi pare di capire, perché io vedo delle strisciate, no? Soprattutto sulla terra battuta, che chiunque, se non tennista,
1: io e te andremmo al centro traumatologico ortopedico in 2 secondi. No, proprio.
0: Soprattutto Djokovic era uno stambecco, un daino, saltava con queste gambe divaricate come Bambi che tenta di prendere l'equilibrio nel cartone animato, no?
2: Sì, sicuramente quella era una delle sue armi, nel senso che mamma e papà hanno fatto in modo di donargli questo DNA particolare, non solo dal punto di vista fisico, ma chiaramente anche mentale. Ma questi grandi campioni sono un po' geneticamente modificati rispetto alla normalità dei giocatori. Una delle prerogative sicuramente dei giocatori moderni è quello di avere una elasticità, come hai detto te, diciamo un'ampiezza del range articolare molto ampio, che gli permette delle azioni che magari altri non riescono a fare.
1: Allora, noi tra un pochino te la facciamo questa domanda, perché ci dobbiamo stare, come si costruisce qualcosa che in realtà tu hai detto parte dalla genetica, che è l'elasticità muscolare, ma siccome è una cosa che serve a tutti, come si può migliorare anche per noi non tennisti?
0: Esatto.
1: Però, magari prima ci vogliamo ascoltare un po' di musica.
0: Never Forget You, Noisette su Radio 2 a Vado al Massimo.

0: Never Forget You, Noisette Radio 2, vado al massimo. Marco Panichi, preparatore atletico del mondo del tennis, ma immagino tu abbia fatto anche altre discipline prima di arrivare a Djokovic, Sinner e adesso Rune?
1: Beh no, in realtà io sono 40 anni che per un caso fortuito, io provengo dall'atletica leggera, per un caso fortuito sono stato introdotto in questo sport bellissimo che appunto, ripeto, 40 anni fa insomma... vivevamo ancora dei fasti di Panatta,
0: ecco. Sì, ma all'epoca il preparatore atletico era quasi laterale.
1: No, guarda, sono stato uno dei primi. Forse sai, stare al posto giusto al momento giusto ha contribuito, ma io mi ricordo che noi andavamo in giro con i primi ragazzi e facevamo tornei internazionali, chiaramente i primi livelli di tornei internazionali, e spesso succedono delle scene un po' comiche perché nessuno era abituato a vedere un preparatore in genere in giro per il tour. Ricordo una volta siamo stati cacciati da una clubhouse perché io stavo strecciando passivamente un mio atleta e il direttore del torneo mi ha bussato sulla spalla, mi ha detto queste cose le fate in camera, non so che cosa,
0: no, vabbè,
1: che cosa stava pensando.
0: Inteso
2: no, adesso però Marco Panichi dovrebbe descrittivamente raccontare la scena dello stretching passivo, perché giustamente chi ci sta seguendo dice ma che vuol dire sto stretching passivo, quindi spiegaci.
1: Quindi il mio atleta era sdraiato a terra, io avevo la sua gamba sopra la mia spalla e la flettevo quindi per diciamo strecciare tutta la catena posteriore.
0: E quindi è stato letto in modo ambiguo,
1: ma sì, perché non c'era proprio conoscenza del genere, non esisteva una cosa del genere.
0: C'era un po' come nel film Il Maestro che fa vino, l'hai visto il film?
1: Sì,
0: che dà tutte le indicazioni, ma è un film ambientato negli anni 80, è abbastanza grottesco, no, all'inizio, e immagino che la situazione fosse simile.
1: La stessa è quella lì, certo. Poi fortunatamente insomma le figure professionali, prima come il preparatore, poi il fisico e poi la parte diciamo mentale, sono diventati una parte consistente del team viaggiante.
2: E come negarlo?
0: Vi siete incontrati perché Flaminia vanta anche trascorsi come mental coach.
2: Noi ci siamo conosciuti un sacco di anni fa, sì, perché io lavoravo con una ragazza che lui allenava, e poi ci siamo rincrociati qualche anno fa quando appunto io ho avuto un'esperienza professionale in quel settore, e quindi abbiamo avuto modo di scambiare opinioni su questo.
0: Tra l'altro ti chiedeva, io poi sono andato su altri argomenti, come portare a noi ciò che è nel quadro quotidiano, nell'agenda quotidiana di un tennista, per avere una risposta elastica del nostro fisico. Beh, quali sono gli esercizi? L'ABC.
1: Beh, l'ABC intanto bisogna chiaramente non forzare troppo, questo è il primo consiglio che mi sento di dire, perché poi se non fatto bene, come tutte le cose, può portare a...
2: Prendiamo appunti, Max, sì, cervelli, sì. Non forziamo troppo, esatto.
0: La schiena a pezzi.
1: No, diciamo che lo stretching deve essere sempre un qualcosa di piacevole. Partiamo da questo presupposto, che è la prima regola fondamentale.
0: Per questo l'hanno fermato quando faceva lo stretching con l'atleta.
2: L'atleta ne trovava una certa troppa piacevolezza.
0: Quindi, non è che tanto.
2: Cos'era, il 1981?
1: Sì,
2: che anni è?
1: 82,
0: io ricordo che Villa si scriveva poesie, te ne ha dedicate alcune?
1: No, okay, giuro, perfetto. Non siamo arrivati ancora a quel punto. No.
0: E quindi
1: sicuramente questo. Poi ci sono la possibilità di lavorare range articolari, che chiaramente poi contribuiscono ad avere a livello progettivo una consapevolezza del proprio corpo e quindi di come muoverlo con range molto ampi, ecco.
0: Allora, c'è ancora musica? Il tempo vola, Marco, quando si parla con te. È tempo di nuovo di My Smith, questa è la canzone che ci ascoltiamo su Radio 2 a Vado al Massimo, Hold Me in the Dark.

0: Radio 2, vado al massimo con Marco Panichi, allenatore di Holger Rune, giusto, questo danese.
1: Vi parlate piace come hai fatto l'accento danese, tipo Fantozzi quando metteva la voce nella cocca che doveva fare quello svedese, tu l'hai fatto danese, bravo.
0: E collaborazione che va avanti da quanto tempo, Marco?
2: Da un annetto circa con lui.
0: Punti più critici: braccio, spalla, polso, schiena?
2: Sì, diciamo
0: quelli
2: che
0: più sottoposti a
2: dividiamo le due categorie, cioè i professionisti con gli amatori. Gli amatori molto al gomito, sinceramente.
0: Infatti il gomito del tennista, no?
1: L'epicondilite che tutti quanti quando li vedi in giro con la fascia.
0: Già. Invece
2: che
0: il professionista
2: è stata rivalutata tantissimo nel padel, ovviamente.
0: Ah, sì, certo.
2: Un'esplosione anche lì di problemi al gomito. I professionisti, diciamo che nel 90% è sempre a carico dell'articolazione più usata, perché è più violentemente usata che la spalla.
0: E quindi sono quelle le giunture?
2: E quali giunture dici?
0: Le gambe, dico, il ginocchio, caviglia.
2: Anche, però, diciamo a livello percentuale, sicuramente la spalla.
0: La spalla, quello è proprio il problema, che invece ha Alcaraz. Adesso potrebbe compromettere la carriera, comprometterne la carriera, come da qualche parte si è letto, secondo te?
2: Guarda, questo è difficile dirlo, perché chiaramente non sappiamo niente di preciso, il team non esce con un bollettino chiaro.
0: Certo.
2: C'è questa infiammazione, l'unica cosa che è uscita è un'infiammazione al tendine, io credo che sia a carico di piccoli legamenti che sono all'interno del polso, sembrerebbe questo, e quindi in via precauzionale, diciamo, hanno attuato una strategia un po' preventiva, quindi sono rimasti a fare fisioterapia, a immobilizzare il polso e tutto quanto. Ovviamente, se la cosa dovesse continuare, probabilmente potrebbero pensare, dico probabilmente, anche un'operazione che accorcerebbe un pochettino i tempi, ma è comunque sempre un'operazione. Quindi stanno un po' valutando una situazione del genere.
0: Okay.
1: Guarda, Marco è uno dei più grandi esperti, soprattutto di tutto quello che ha a che fare con la prevenzione. Questa è una cosa che noi ci dimentichiamo molto spesso, sia applicata allo sport, Max, sia rispetto appunto a noi amatori.
0: Chiaro.
1: Cioè, non facciamo nulla per prevenire gli infortuni. Prima tu mi dicevi le giunture, io dico, signora mia, mi fanno male tutte le giunture.
0: Sì.
1: Ecco, noi di questo dobbiamo approfittare, quindi io qua insisto, perché lui, capito, le sue perle non ce le vuole svelare, ma deve, perché è qui apposta. Quindi va bene, non dobbiamo andare oltre sulle cose, ma che cosa possiamo fare la mattina appena alzati? Proprio due o tre tips veloci.
2: Ma guarda, io consiglierei intanto di fare un pochettino di respirazione fatta bene. Questo già so che vado in un campo dove tu sei molto esperta. E credo che la respirazione oggi, e tu mi spero me lo confermerai, sia molto sensibilizzi, o comunque aiuti anche il sistema nervoso a bilanciarsi, quindi il sistema simpatico e parasimpatico, per esempio. Quindi tutto ciò che consegue un giusto balance, che poi dà delle risposte a cascata fisiche, e che quindi ovviamente questo può aiutare tantissimo un po' tutti. Ma del sano stretching mattutino, o insisto su un buon riscaldamento quando si fa qualche attività sportiva, è un buon defaticamento. Esattamente,
0: certo.
2: Perché già con questo piccoli accorgimenti, che ripeto non è una cosa super scientifica, ma sappiamo tutti, no,
0: come
2: fare un
0: minimo
2: di riscaldamento, i benefici sono veramente enormi, quindi questa è un'altra legge che gli amatori dovrebbero un pochettino tenere presente.
0: Io sono curioso di una cosa: quando un atleta in un torneo dello Slam va al quinto set e fa 4 ore di match tiratissimo, come fa a recuperare 2 giorni dopo una forma decente? È vero, sono atleti professionisti giovani, quindi il recupero è veloce, però c'è anche un aspetto psicologico che comunque mica da...
2: Sì, assolutamente.
0: Cosa,
2: sì.
0: Si mette in campo?
2: Beh, qui intanto la scienza ci ha aiutato tantissimo, nel senso che noi oggi riusciamo a testare il nostro giocatore e capire esattamente quanto ha speso, quali sono i livelli di idratazione, per esempio. E quindi noi sappiamo già come intervenire a colpo sicuro, quindi non spariamo nel mucchio sperando di centrare il bersaglio. E poi, guarda, questa è quello che fa veramente la differenza. Vi faccio un esempio: Nole finiva magari una partita sul centrale alle 2 di notte, perché se fai il serale 5-7 è possibile, e tutta la routine di recupero che durava due ore e mezza, lui non l'ha mai saltata in vita sua. Cioè, un'altra
0: quindi persona... arrivava fino alle 4:30 di
2: sì,
0: notte.
2: Poi dormiva oltranza il giorno dopo, non aveva problemi, perché era il giorno comunque diciamo che non giocava. Poi c'è la componente psicologica, che se vinci e vai avanti, questo già ti aiuta tantissimo a recuperare.
0: Vincere aiuta a vincere, come dice il vecchio saggio. Cioè, francamente, con 5 di mattina,
1: l'orario in cui Djokovic recuperava
0: andava a letto dopo il Roland Garros.

0: Con Marco Panichi, ultime battute sul mondo del tennis, tu allenatore di Rune, e là avrei da farti milioni di domande.
1: E noi lo sequestriamo qua, lo lulliamo.
0: Davvero, dovresti passare più spesso. Dovresti passare
2: sono
0: più
2: pronto,
0: spesso.
2: Non mi muovo dalla sedia.
0: Nel giorno di riposo, quello di defatigamento tra un match e l'altro, l'allenatore, immagino in combinata con gli altri membri dello staff, che cosa fanno con il giocatore, oltre un defaticamento muscolare, immagino?
2: Beh, intanto si fanno i classici briefing che si fanno anche nelle aziende, quindi facciamo un po' il punto di situazione, valutiamo tutti i dati che abbiamo del match appena fatto, capiamo su come indirizzarci. Normalmente, se nella partita tecnicamente e tatticamente è uscito qualche cosa da, diciamo così, ripulire tra virgolette, si fa un allenamento, ci si allena comunque un po' più blando, magari indirizzando poi l'allenamento proprio su quelle cose che abbiamo visto in partita. Per quanto riguarda la parte fisica, anche lì è la stessa identica cosa. Se abbiamo visto che c'è stato un piccolo lack di esplosività, magari si fa un piccolo richiamo di forza esplosiva. Quindi è sempre, diciamo, a seguito di una valutazione del match appena svolto.
0: Ok, invece il mental coach, tu sei stata mental coach, Flaminia, quali strumenti si usano con un tennista in questo caso, visto che si sta parlando di tennis?
1: Ma guarda, Marco prima ha parlato della respirazione, che è fondamentale, nel senso che noi usiamo tendenzialmente poco la respirazione diaframmatica rispetto a quello che invece sarebbe opportuno fare, perché il primo strumento per regolare le emozioni, a parte un lavoro, diciamo, sugli aspetti cognitivi, quindi sul pensiero, parte da lì. Immaginiamo di dover trovare una sorta di linea di balance proprio tra un'attivazione eccessiva e un ipoattivazione che invece non ci permette di essere reattivi, e ovviamente questo varia a seconda della tipologia di sport. Cioè, immaginiamo nel tennis, dove comunque ci sono molte pause, dove l'orario di inizio del match è molto molto variabile perché dipende dal match prima, ci sono, si chiama proprio sport di situazione, perché è tutto molto, chiamiamolo così, in divenire, quindi si deve lavorare per trovare quella zona di balance. Si lavora, almeno io lavoro molto con la mindfulness, quindi un lavoro volto all'accettazione del momento presente, di quello che accade. Noi tendiamo sempre a giudicare l'esperienza, quindi immaginiamo come nel tennis, quando arriva l'errore si tende a ripensare a quella roba lì. Ecco, la grandissima capacità, con Marco qualche volta ne abbiamo parlato, di Nole, quindi di Novak Djokovic, era proprio quella di lasciare andare l'errore e ritornare con il focus attentivo sul momento presente. Io dico sempre una cosa, e questa è una frase che mi piace ripetere anche qui: lì dove va la nostra attenzione va la nostra energia, quindi portare l'attenzione, e questo vale nella vita di tutti i giorni, è un suggerimento che possiamo mettere in pratica tutti, a qualcosa di positivo, comunque focalizzarci su quello che è il nostro obiettivo, declinandolo in termini positivi, quindi non dire non vorrei, non voglio che succeda questo, no, cosa voglio realizzare, cosa voglio che succeda, e poi si lavora sulle emozioni. Quindi è un lavoro abbastanza complesso, ma anche molto divertente.
0: C'è un'ultima domanda per entrambi. Panatta dice sempre: il tennis è lo sport del diavolo, perché?
2: Beh, in parte quello che ha detto Flaminia, non c'è mai un colpo uguale all'altro. Non c'è, sfido qualunque giocatore che abbia avuto una carriera media lunga a dirmi due volte la stessa palla che ha colpito. Impossibile.
0: Niente.
2: Dipende dalle superfici, dipende da tantissime cose. Ecco perché, quindi l'aspetto proprio la lotta contro te stesso, no? Si dice sempre che questo sport il peggior nemico è quello che sta in mezzo tra le tue orecchie, quindi è questo qui un po', è riuscire a vivere, come dice Flaminia, il momento, cancellare, essere pronti per il prossimo punto.
0: Sottoscrivi, Flaminia?
1: Sottolineo proprio con l'evidenziatore colorato questo rosa di cui mi avete dotato, e poi ti dico anche perché sei sostanzialmente da solo, non puoi nemmeno rivolgerti al coach, quindi è lì, si vede di che pasta sei fatto.
0: Infatti ogni tanto si sfogano con il box insultando così.
2: Sì, beh, noi siamo i parafulmine, assolutamente.
1: Ne sappiamo qualcosa.
0: E allora, prima che mi parta la pazienza, bisogna mettere il disco. Bruno Mars, grazie a Marco Panichi per essere stato quando voi. Qua parliamo sempre di tennis e tutto.
1: Noi ti aspettiamo a braccia aperte.
2: Con piacere.
0: Grazie. On My Soul su Radio

0: Radio 2, vado al massimo. In onda dal lunedì al venerdì su Radio 2. Vado al massimo.
1: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
2: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
3: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
4: E regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
6: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire. Design for wellness.
7: 2, 2,

Radio 2, vado al massimo con Massimo Cervelli e Flaminia Bolzan. In onda dal lunedì al venerdì su Radio 2.

0: Radio 2, vado al massimo, Flaminia Bolzan
1: e Massimo Cervelli.
0: Oh, 9:10:30, un'ora e mezzo senza il cooling break. Magari ne parliamo domani del cooling break, quella pausa che rinfresca i calciatori a metà del primo e del secondo tempo ai mondiali di calcio, che è diventato istituzionale.
1: Sì, questa ne dobbiamo parlare, perché esatto, perché ci offre quel friccicorino polemico. Io ho capito anche su questo, il friccicorino polemico ce l'ho sempre sulla punta della lingua, quindi attendo, guarda, con ansia domani per poter dirla mia.
0: Ma l'estate, al di là del caldo, è anche l'occasione per andare a recuperare dei classici nelle arene estive, perché è vero, puoi andare a recuperare quei film della passata stagione, che ne so, La Grazia di Sorrentino, Sentimental Value, un bellissimo film norvegese che ha vinto l'Oscar come miglior film straniero, che consiglio a tutti, Hamnet. Però ci sono dei classici imperdibili, intramontabili, che per fortuna nelle arene estive, soprattutto nelle località di vacanze, vengono riproposti. Ad esempio, Il Sorpasso, il primo road movie italiano e non solo della storia del cinema mondiale, perché c'era stato, sì, accaduto

0: che è del 1962, me lo confermi?
1: È del 62, mi dirige Dino Risi, grandissimo maestro, saluto anche Marco Figlio, strepitoso regista, andate a recuperare Mary per sempre, per dire,
0: Mary per sempre.
1: Il muro di gomma, quanti ne ha fatti anche Marco, bravissimo. Tornando al sorpasso, doveva esserci inizialmente Alberto Sordi, però sotto contratto con De Laurentiis il copione passa a Mario Cicchigori, che prende Vittorio Gassman.
0: Ma mi viene in mente una cosa, quindi qua approfitto di te, perché tu mi hai citato Alberto Sordi, a me viene subito in mente In viaggio con papà. Allora, per gli amici che non l'avessero già visto, il sorpasso c'ha un qualcosina che rimanda In viaggio con papà, o magari è il contrario.
1: Anche se qui sono due figure, lo spaccone il ragazzo timido e Roberto Jean-Louis Trintignant, che... attenzione, qualche aneddoto? Non era stato ancora preso Trintignant, però la comparsa c'era già. Quindi Dino Risi cercava un attore che somigliasse alla comparsa che aveva fatto I campi lunghi. Tipo, quando all'inizio c'è una bellissima scena, no? Di Gassman che con Roberto attraversa Roma a Ferragosto, tutto chiuso, trovano il ragazzo con i cani. Anzi, dalla regia, grazie a Alessandro Provenzano. Sentite un po' il
2: dialogo. Ribella di schiavo, sciogli i cani! Nato per servire!
1: Stupendo, che meraviglia! Nel Piazza del Popolo sfreccia questa fantastica macchina che è un'Aurelia Cabriolet, che è diventata la leggendaria, così come leggendario il clacson, che adesso è usato, pensa un po', in reazione a catena quando le due squadre che competono per il titolo si sorpassano nel Montepremi. E questo, senti qua.
0: Questo è un bel clacson, non è il clacson al quale siamo abituati noi nel traffico delle grandi città, che parte, diciamo, quella frazione di secondo dopo che quello davanti a te non risponde alla luce del verde. Questo, che dici, nel 62 succedeva o non succedeva?
1: No, non succedeva, non c'è, molto più educata lì.
0: E allora, signora mia, si stava meglio quando si stava peggio?
1: Ma questo sono discorsi da passatisti che non mi piace fare. Tra le comparse, un giovane Vittorio Cicchigori, figlio di Mario, un giovanissimo Giancarlo Magalli, che troviamo appollaiato nello stabilimento balneare di Castiglioncello, una giovanissima Paola Gassman, che aveva seguito papà in sul luogo delle riprese a Castiglioncello, dove Vittorio aveva la famiglia in vacanza, e un film che all'esordio uscì a dicembre 62, non partì benissimo. Mario Cicchigori disperato, tu m'ha rovinato fiorentino, e invece poi incassò la bellezza di 1.200.000.000.
0: E nel 2026 noi ancora ne parliamo, e soprattutto chi come me è rimasto incuriosito sicuramente questa sera, magari non proprio subito, domani, dopodomani, andrà a vederlo, quindi cercatelo nelle arene estive.
1: Anche perché, come dice Gassman, conto in unity fa una pennica, ma col sorpasso per niente.

0: Massimo, Flaminia Bolzano e Massimo Cervelli con voi sulle 10.30. Oltre a consigliare un film quotidianamente in questa fascia da recuperare, da rivedere, da riscoprire, è il caso del Sorpasso, ma l'hanno visto tutti, spero, per voi, perché magari non l'avessi visto, sarei talmente contento.
1: Chi era che faceva la canzone tranne te. Flaminia Bolzano,
0: Fabri
1: che ancora non l'ha
0: Fabri
1: visto.
0: Fabri Fibra. O mettiamo anche un pezzo che ha fatto ballare per l'estate negli anni? Allora,
1: che pezzo? Non lo possiamo ancora dire. Vediamo, no. Ci arriviamo.
0: Procediamo dando degli indizi. L'autore del pezzo vuole diventare una pop star, o meglio, gli sarebbe piaciuto una canzone che fosse cantata dalla gente a lungo. Ci è riuscito, perché è da 33 anni che non si fa altro in estate. E lui è originario di Trinidad e Tobago. Trinidad e Tobago ci sono i velocisti, è un'isola piccola.
1: È un'isola caraibica, una meravigliosa isola caraibica.
0: Ha dato i natali a Bolton, per dire, uno dei non
1: Bolton.
0: Credo
1: che
0: Bolton.
1: Anche Rihanna sia di Trinidad e Tobago,
0: molto
1: se non
0: bene.
1: Vado errato.
0: Però oltre a Rihanna c'è anche questo ragazzo che però non prende il volo da Trinidad e Tobago, perché lui era in Germania. Dove in Germania? Berlino? Acqua.
1: Monaco,
0: dice,
1: no? Di Baviera?
0: Acqua. Francoforte? Acqua. Colonia? Acqua magari.
1: Di Colonia.
0: Fuoco invece. Che bella gag, eh?
1: Come siamo
0: fuoco.
1: Moderni.
0: No, invece è di Colonia, quindi non acqua.
1: Di Colonia. E allora, ok. Allora, cominciamo a fare
0: bellissimo.
1: Un recap subito dopo i primi due indizi.
0: Sì.
1: Trinidad e Tobago, ma era in Germania, a Colonia, sono 33 anni. Attenzione, perché la data è importante.
0: È importante. Scrive la canzone in 20 minuti, perché doveva sottoporsi a una sorta di giuria, quindi scrive questa canzone di getto e la presenta. Non ci credono più di tanto, dicono ma chissà, incomincia a avere un airplay in Germania, schizza in testa, Germania e Austria, nel giro di una settimana di lì tutta Europa, di lì negli Stati Uniti, grazie anche a una serie di gag comiche che Jim Carrey e altri comici americani ci fanno.
1: Questa non la sapevo.
0: Su questa canzone, sì, anche nel Saturday Night Live Show, ma lui chi è? È quel ragazzo che faceva coreografo e ballerino. Oddio, che spalle!
1: Ma prima
0: veramente dall'inizio, no, tu c'eri in fissa per un altro motivo.
1: E io c'ero in fissa per il motivo, perché questa canzone è legata alla scena di un film.
0: Quale?
1: E vediamo se qualcuno se lo ricorda, un attore italiano molto celebre, ex nuotatore, che esce dall'acqua a Delfino. Il film si chiamava Piccolo Grande Amore. Vediamo se gli amici che ci stanno seguendo se lo ricordano.
0: Ma se lui esce dall'acqua a Delfino, quindi batte delle grandi boccate sulla sabbia, perché poi va a notare.
1: No, perché dopo tu lo vedi che a un certo punto si alza come Poseidone, emerge dalle acque in tutta la sua fisicità. Stiamo parlando di Raoul Bova. Il film era Piccolo Grande Amore con Barbara Schnellenburg. E questa canzone,
0: Schnellenburg?
1: Ogni tanto la vedo sui social, è sempre bellissima.
0: Ah, sì, eh?
1: Sì.
0: Allora avete capito? Mi dai l'inizio, prego.

0: Hathaway con What is Love, che canzone ragazzi, ogni qualvolta io alzo il volume delle cuffie fino a sfondarmi. Hai presente l'inizio del video Black or White di Michael Jackson?
1: Quando come no?
0: Papà viene scaraventato in mezzo alla savana perché nel volume c'è minimo, medio, massimo e poi Are you nuts? Cioè sei fuori di testa? E lo mette su fuori di testa.
1: E noi la cantichiamo anche in macchina, che ma meraviglia. Soprattutto Baby Don't Hurt Me è quello che chiedo a te, Baby Don't Hurt Me, Don't Hurt Me.
0: Non ti preoccupare, sarò di velluto. E,
1: come il guanto.
0: Il guanto, c'era anche il film Mani di velluto, ma che fine ha fatto Hathaway?
1: E che ne perché so io, dimmelo
0: dopo
1: tu.
0: Dopo 30 anni, che ha partecipato a vari reality, ma questo accade più o meno, no?
1: Per... A tutti nei momenti quelli un po' più di flessione.
0: Come va? Aspetto di ingranare un attimo.
1: A Sergio, so 20 anni che devi ingranare questo
0: lavoro. Però lui l'ingranaggio l'aveva trovato, è anche giusto, perché
1: pure buono, è vero?
0: 8 milioni di copie con una canzone come What is Love.
1: Noi
0: che
1: ce
0: poi
1: la segniamo.
0: Io credo di diritti gli renda qualcosina. Se uno dei due Righeira, il Righi, mi dice che vamos alla playa, lì garantisce un minimo di pensione, Hathaway a livello planetario è altro che pensione.
1: Ma tu ti rendi conto che noi stiamo facendo i conti in tasca ad Hathaway?
0: Vabbè, allora mi fermo qua, mando la finanza. Hathaway, chi è? Ragazzi con la divisa verde, salve ragazzi, che giovani, un controllo, via fiscale su Hathaway. Mettiamo un ultimo disco e poi saluti.
1: Abbiamo sì, The Cure, Just Like Heaven.
0: Fantastico.

0: I Cure recentemente in concerto in Italia, anche a Firenze, amici miei hanno visto il concerto, molto bello, un Robbie Smith un po' spelacchiato ma sempre in grandissima forma, più Beetlejuice che l'uomo dei Cure, un po' più This Must Be The Place con Sean Penn di Sorrentino, ma i Cure non si discutono, si amano, si adorano.
1: Un po' come la Fiorentina per Max Cervelli.
0: Capisci bene, ora voglio vedere che fanno il mercato quest'anno. Non il mercato delle cascine, è il mercato...
1: Sentiremo direttamente Paratici.
0: Bene, lo conosci? Mettiamoci in contatto. C'è il GR2, noi torniamo domani, grazie per essere stati con noi in questa prima puntata di Vado al Massimo, Flaminia.
1: Che Max sia una Cervelli, buona... sì, in bocca al lupo a noi e agli amici, insomma, abbiate fiducia in noi, continuate a seguirci.
0: A domani, ciao! We'll be right back.

0: Sono le 10:30.
1: Rai GR2.
2: Ancora buongiorno da Simona Giacinti. Clima estremo. In Piemonte sono già arrivati temporali e grandine, maltempo anche a Merano. Evacuate 69 persone, 5 sono i feriti, ma l'afa pesa ancora per qualche giorno.
3: Si avvicina un calo delle temperature, ma oggi resta la cappa su gran parte d'Europa, dove in una settimana i morti sono stati 1300 in più, stima l'OMS, che ricorda il riscaldamento globale va più veloce qui che nel resto del mondo. Urgenti risposte strutturali oltre a quelle d'emergenza dovunque, perché paesi del centro-nord, dove 35 gradi sono già troppi, sono arrivati invece anche a 40 se non oltre. È pesante il quadro in quelli mediterranei, già hotspot climatico come Spagna e Italia, dove oggi una rete di associazioni ricorda il governo non ha ancora trasmesso a Bruxelles il proprio piano sociale per il clima, fondamentale per aiutare la transizione energetica, quindi la lotta all'effetto serra, sostenendo in particolare le fasce più fragili di popolazione. Intanto quasi tutti i capoluoghi di provincia restano a bollino rosso o arancione. Da metà settimana temperature previste in calo, già oggi si estendono i temporali con allerta gialla su parte di Alpi, rilievi del centro, Calabria e Sicilia. Pioggia che potrebbe essere anche forte con vento e grandine. Sonia Filippazzi, GR2.
2: Caos in Venezuela dopo il devastante terremoto, si scava a mani nude alla ricerca di superstiti sotto pressione gli ospedali a Caracas, arrivati soccorsi anche dall'Italia con un team di 100 persone della protezione civile. La crisi nel Golfo, dopo 2 giorni di scambi di fuoco fra Iran e Stati Uniti, domani riprendono i colloqui tecnici in Qatar, l'inviato a New York.
4: L'intesa temporanea arriva dopo 48 ore di tensione in crescita costante e ferma le armi almeno fino a martedì. Stati Uniti e Iran scelgono di vedersi a Doha in Qatar, non più in Svizzera, per un nuovo round di incontri a caccia di un accordo ancora lontano. Per 2 volte negli ultimi giorni Pasdaran hanno lanciato droni verso alcune navi in transito da Hormuz e per 2 volte Washington ha contrattaccato, fino al momento più cupo, il post di Donald Trump che minaccia: se continuerete finiremo la missione militare che abbiamo iniziato e allora l'Iran non esisterà più. Che il cessate il fuoco di 60 giorni fosse fragile era noto ad entrambe le parti e la crisi nella crisi lo ha dimostrato, ma lo stop all'artiglieria racconta di una speranza ancora in vigore. Sulla crisi in Medio Oriente il presidente ieri non ha commentato, piuttosto ha passato la domenica a controllare i tanti cantieri delle opere volute da Trump attorno alla Casa Bianca. Da New York, Stefano Fumagalli, GR2.
2: Ancora giovani vittime di incidenti stradali, l'ultima a Messina, travolta da una moto, arrestato il centauro.
5: Una serata di svago che si è trasformata in tragedia. A Torre Faro di Messina, fuori da uno dei locali frequentati d'estate dai giovani, Giulia Scimone, 15 anni, è stata travolta da una moto. Vani i tentativi dei medici del 118 di salvarle la vita. La ragazza è morta durante il trasporto in ospedale. Momenti di disperazione tra gli amici e i familiari accorsi. La nonna abita vicino al luogo dell'incidente. In sella alla moto c'era un 19enne rimasto lievemente ferito. Secondo le decine di testimonianze raccolte dalla polizia locale, il giovane centauro durante un'impennata avrebbe perso il controllo del mezzo, travolgendo la quindicenne. È stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale. È invece ancora ricercato il pirata della strada che ha investito a Sant'Egidio del Monte Albino nel Salernitano un bambino di 11 anni senza prestare soccorso. Si è intanto risaliti alla sua auto grazie alle telecamere di videosorveglianza. Il piccolo è stato trasferito all'ospedale Santo Bono di Napoli, dove è ricoverato in terapia intensiva. Elena Baiocco, GR2.
2: Ancora a piede libero il bengalese che a Roma ha ucciso padre, madre e figlia.
6: La caccia a Hossein Shahadat, estesa fino a Londra, dove vivono la moglie e i 3 figli del 43enne originario del Bangladesh. La sua foto diramata ovunque, decine le segnalazioni arrivate al numero messo a disposizione dalla squadra mobile. Gli investigatori raccomandano cautela sulla possibilità che si sia tolto la vita. Dovresti morire con i tuoi cari quando muori, la frase postata da Hossein esattamente 24 ore prima di cancellare a colpi di mannaia una famiglia di suoi connazionali: Kamal, sua moglie Jean, persino la piccola Rowa di 8 anni. Il primogenito della coppia, un 20enne scampato alla mattanza, resta in prognosi riservata al policlinico Gemelli. È stato il ragazzo a fare il nome di Hossein, diventato una presenza ingombrante nelle loro vite. Il 43enne si era imbaghito di Jana, la moglie di Kamal, confermano gli inquirenti. Hossein è emarginato dalla comunità bengalese di Casalotti, che certo non vedeva di buon occhio la sua ossessione per Jan. Difficile che abbia trovato lì un aiuto per sparire. Ilaria Dionisi, GR2.
2: Siamo allo sport calcio. Questa sera i 16esimi dei mondiali proseguono con Brasile, Giappone e Germania Paraguay. Per il tennis, esordio di Sinner a Wimbledon, affronterà il serbo Kezmanovic. Prossimo giornale radio alle 12.30, la linea va a Radio 2 Summer Club. Buon ascolto.

0: 2
1: Buongiorno, è qui anche per noi, cara Giodia Livernini.
2: Ma buongiorno a te, Simone Calomino, ben ritrovato su Radio 2.
1: Cari ascoltatori di Radio 2, come state? Beh, bentrovati lunedì 29 giugno. Oggi a Roma è festa.
2: Oggi a Roma è festa, infatti le strade sono tutte libere.
1: È stato un piacere arrivare a Via Asiago, sì.
2: Anche il parcheggio.
1: Infatti, fosse così tutti i giorni saremmo veramente felicissimi, ma così non è purtroppo.
2: No. Da domani Roma sarà di nuovo trafficata, ma oggi siamo qui e per tutta la settimana dalle 10.30 alle 12 salutiamo gli amici di Vado al Massimo, quindi Massimo Cervelli, Flaminia Bolzane che hanno debuttato oggi con il programma estivo, ma salutiamo anche la nostra crew.
1: Esatto, Leonardo Cariotti in regia è il primo che salutiamo, gli altri verranno pian piano. Salutiamo anche un'altra persona, sai chi? Detta così sembra una battuta. No, vorrei salutare Levante che ci canta Malia, sai? Adesso su Radio 2 Summer Club, cari.

0: Levante Malia su Radio 2, Radio 2 Summer Club, che apre le porte a tutti quanti voi, il club dei club, con Simone Calomino, Giodia Livernini, fino alle 12 a istituire anche nuovi club.
1: Nuovi club, perché noi vogliamo stare sulla novità. La novità di oggi è quelli che non hanno paura di fare le cose da soli. Creiamo questo nuovo club. Chissà se fra gli ascoltatori che ci possono scrivere al 348 7300 200 c'è qualcuno che non ha paura di fare le cose da soli. Ma perché ci è venuta questa idea, Giodia?
0: E ci è venuta questa idea perché un po' anche quando si avvicina l'estate ci sta che magari qualcuno non ha organizzato una vacanza, sì, si ritrova da solo. Giusto. E c'è un po' un pregiudizio di fare le cose da soli. Sì. Allora questo pregiudizio oggi cercheremo un po' di togliercelo dalla testa, ma soprattutto poi ci sono gli influencer che sempre abbiamo visto invece contornati da mille amici con queste vite stratosferiche perfette tutte pagliettate, che invece si ritrovano ora a lanciare una nuova moda,
1: un trend.
0: È un trend, loneliness influencer. Hai si capito. Chiamano così, giusto? Sì. Dimmelo tu, Simone, che sei da parte
1: loneliness
0: giovane.
1: Loneliness influencer sono quelle influencer e quegli influencer, ma soprattutto ragazze, vedo ultimamente, che pubblicizzano la bellezza di intraprendere un viaggio da soli, per esempio, o di fare le cose da soli senza avere paura. Ma in effetti questa cosa di fare le cose da soli, che è bello, che alla fine uno si diverte anche di più, ce lo spiega anche la scienza. C'è la professoressa Rebecca Ratner. A noi piace tanto citare questi professori.
0: A te piace citare questi Ratner. Professori, perché noi tantissimo. Abbiamo la parte giovane, quella però intellettuale, che è Calomino. Ora mi sei andato a pescare questa prof.
1: Rebecca Ratner.
0: E sentiamo che dice.
1: Ratner dice che fare le cose da soli alla fine è bello tanto quanto farle in compagnia, secondo i suoi studi. Ma ti dirò di più, sai perché non le vogliamo fare da soli? Perché abbiamo paura del giudizio degli altri.
0: È quello che stavo dicendo.
1: Ma lo sai,
0: l'avevo
1: agli
0: detto
1: altri.
0: Anch'io, vedi, io come la prof l'avevo spiegato.
1: Sai agli altri quanto gliene importa? Sentiamo Tyla con Water, direi. Baby.

0: Tyla con Water ci porta alle 10.45 alla Radio 2 Summer Club con Giodia Livernini e Simone Calomino e stiamo formando con gli ascoltatori del Radio 2 Summer Club di quelli che non hanno paura di fare le cose da soli. Al 348 7300 200 ci ha scritto già Giuliana che dice: ciao ragazzi, io faccio tutto da sola, preferisco avere tutta la responsabilità piuttosto che pentirmi di aver sbagliato per colpa di altri, pago solo se sbaglio io. Giuliana,
1: l'ha presa seriamente la questione.
0: Giuliana. Noi non volevamo farti arrabbiare, Giuliana, per carità.
1: No, in realtà, prendendo spunto dalla tua professoressa tanto amata Rebecca Rattner, che abbiamo tirato in ballo questa mattina, la questione non è tanto se ci divertiremo di più facendo qualcosa con gli amici piuttosto che da soli, perché è tutto un fattore un po' anche psicologico, come dicevamo, del giudizio, del pregiudizio che abbiamo sul fatto di fare le cose da soli, poi magari gli altri ci guardano. Riguarda invece quelle volte in cui non abbiamo nessuno con cui andare al cinema o mangiare in un ristorante e quindi ci sentiamo a disagio, però in realtà ci stiamo in qualche modo escludendo una parte di gioia, perché poi invece si può scoprire che anche da soli si possono avere le stesse emozioni di quando si è in compagnia.
0: Giusto.
1: Cioè la questione è: non ho nessuno, non mi limito, lo faccio ugualmente quel pranzo che tanto desideravo, come per esempio mangiare da soli al ristorante pare che sia diventato sempre più frequente.
0: Si chiama solo dining quest'ultima tendenza, mangiare da soli. Ma chi non è capitato di andare al ristorante da soli perché, che ne so, non avevamo niente a casa, per esempio stavamo da soli? Io qualche volta, quando sono tutto solo soletto, una pizza me la vado a mangiare. Ma pare che sia una tendenza particolarmente diffusa fra i millennial e la generazione Z, perché appunto basta. Che cos'è questo pregiudizio del non dover andare da soli che si fa la figura degli sciocchi? No,
1: quindi tu vai al ristorante e ti mangi la pizza da solo?
0: Perché
1: tranquillamente
0: no,
1: lo fai?
0: Certo che sì, ma lo sai chi è?
1: E sei perfettamente
0: il più solo
1: in linea.
0: Di tutti. Tu lo sai chi è il più solo
1: chi
0: di
1: è?
0: Tutti?
1: Chi è?
0: È il conte. Il conte chi, direi tu? Il conte Dracula. È qua su Radio 2. Tame Impala, Dracula. Ai ai ai.
1: E questa è la versione remixata Tame Impala e Jenny su Radio 2, Radio 2 Summer Club, oggi ad aprire il club di chi non ha paura di fare le cose da solo.

0: Hallelujah, I love you so, e Ray Charles alle 10.53 su Radio 2, ma precise proprio, 53 precise, Giodia Livernini.
1: E precise, quelle sono. Noi abbiamo aperto il club di quelli che non fanno problemi a fare le cose da soli, e però a un certo punto ci sentivamo noi un pochino soli.
0: Sì, il nostro appello per la compagnia.
1: A trovare il nostro direttore Giovanni Alibrandi, buongiorno, che bella sorpresa.
2: Buongiorno Giodi, buongiorno.
0: Simone, caro direttore, come sta direttore? Sono molto teso, direttore, adesso è venuto qua, mi guarda.
2: No, assolutamente, sono passato perché è un piacere ascoltarvi, è un piacere parlare con voi, è un piacere anche per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici.
1: Che poi oggi a Roma, dicevamo, una giornata di festa, eppure essendo una giornata di festa, il nostro direttore è lavoratore qui negli studi di Via Asiago, perché ci sono tante cose in movimento. Dai, Radio 2 è veramente in fermento, soprattutto in questi mesi estivi, abbiamo tante novità.
2: La radio non si ferma mai, assolutamente, le novità sono tante, è una radio che vuole essere presente sul territorio, abbiamo fatto un concerto bellissimo a Cosenza che ha dato veramente l'anima e il cuore, dedicato a Rino Gaetano, grande cantautore scomparso 45 anni fa, un grande concerto che tutti quanti noi potremo rivedere e potremo vedere il 22 luglio su Rai 2 in prima serata.
0: Ah, che bello, io c'ero e merita questo concerto di essere visto.
2: Simone stava lì con noi.
0: C'ero. Diretto, ma tu hai paura di fare le cose da solo invece, visto che oggi stiamo parlando di questo, o ti piace? Sei un po' un solitario?
2: Diciamo che l'uomo non è un animale solitario, anzi è il contrario. Noi, la nostra attitudine è quella della collaborazione, non della competizione addirittura. Cioè, la nostra società tende a essere competitiva, ma è un errore. Cioè, la biologia, il nostro essere ci insegna che è la collaborazione la vera arma per crescere, per vivere bene, per essere felici. Quindi com'è, poi cerco, voi sapete, di fare anche con la radio, quella di creare una grande famiglia, essere tutti quanti insieme, lavorando tanto, ma diciamo con gioia, e questo secondo me dà tanto a chi ci ascolta.
0: Grazie direttore, ed è quello che vogliamo fare anche noi del Summer Club, e quindi, ringraziandoti per il tuo intervento, caro direttore, direi piccola pausa, che ne pensate?
1: Pubblicità.
0: Non l'ho detto.

0: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
3: 2-2.
4: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
5: E regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.

0: Io, tu, lei, lui su noi, Radio 2, noi Simone Calomino, Giodia Livernini, Radio 2 Summer Club, oggi ad aprire il club a tutti quelli che non hanno paura di fare le cose da soli. E magari a volte potrebbe esserci anche una sorta di rito quando ci sono le partite di calcio, immagino, sì. No? Per i tifosi, quelli estremi che hanno anche tutta una serie di riti di scaramanzia, che magari vogliono vedere la partita di calcio da soli, perché è un rito che va espletato da soli e bisogna stare da soli. Perché dico tutto questo? Fa tutto un giro di parole?
1: Perché dici tutto questo? Te lo dico io. Adesso
0: parlare
1: dico
0: di un
1: io.
0: Podcast.
1: È uscita a mezzanotte la nona puntata del podcast Giro del Mondo in una Coppa, un podcast di Rai Radio 2 con Stefano Bizzotto, che ci racconta quasi un secolo di Coppa del Mondo. È veramente un podcast bellissimo, perché queste puntate attraverso il calcio raccontano in realtà l'evoluzione e la storia proprio dell'Italia e del mondo. È sonorizzato benissimo, mi permetto di dire, ed è una cosa che si può ascoltare da soli o in compagnia, eh? Meglio di così?
0: E questo è un prodotto Rai, ovviamente targato Rai Play Sound, esatto. E quindi sono 9 puntate, i 2 gol di Maradona che non dimenticheremo mai, e quindi insomma tutto.
1: E visto
0: il
1: infatti
0: calcio.
1: Che questa nona puntata è sui 2 gol di Maradona che non dimenticheremo mai, Lorenzo Lucidi dell'Ufficio Musica ci ha fatto un grande regalo, sai? Lo sai,
0: sì?
1: O non lo sai?
0: No, non lo so. Questa... eccolo là, eccolo. Adesso lo vedo.
1: C'è Mano Negra con Santa Maradona, direi di sentircela tutti insieme.

0: Mano Negra, Santa Maradona su Radio 2, Radio 2 Summer Club. Oggi abbiamo aperto il club di quelli che non hanno paura di fare le cose da soli al 348 7300 200. Ci scrivono: ciao, da sola faccio tante cose, ai concerti, al teatro, in viaggio, al ristorante, amo stare in compagnia, ma decisi una volta, causa concerto perso, che da lì in poi non avrei voluto andare da sola ovunque. Chiaro, amo stare in compagnia, però nessuno, se è disponibile,
1: abbiamo capito
0: che va bene fare le cose anche da sola. Ma con questo salutiamo Maria Rita da Alberobello
1: sotto i trulli di Alberobello. Ma sai che canzone è questa?
0: Qual è?
1: Questa è la prima canzone composta da Umberto Bindi.
0: Io quello, quando fai così mi fai
1: il
0: paura,
1: il concerto, arrivederci, certo. Canzoni bellissime. Questa
0: ma
1: era talmente brutta,
0: perché le sai te? Questa è la cosa strana. Per ci quale vuole motivo, Simone Calomino, perché chi ci ascolta in radio non lo sa,
1: no,
0: che tu
1: fortuna
0: hai appena 18 anni compiuti ieri, praticamente
1: 18 mi sembra
0: poco di più.
1: Jody, cara Jody,
0: e mi vai su Bindi.
1: Abbiamo parlato di restare legati al territorio, no?
0: È
1: col
0: vero, poi hai già canticchiato,
1: abbiamo
0: già
1: parlato di Alberobello, quindi che cosa dobbiamo fare adesso se non lanciare l'iniziativa etnografica del Radio 2 Summer Club? E qual è questa iniziativa etnografica? Parlacene tu, Jody.
0: È la cartolina sonora che però non vi chiederemo di cantare. O poi, se a qualcuno venisse voglia di cantarla,
1: per carità, ben venga. Che cos'è sta cartolina sonora?
0: Non limitiamoci. 20-30 secondi, una nota audio dove ci raccontate quello che state facendo in questo momento, ma la chiave è farlo nel vostro dialetto.
1: Nel vostro
0: perché
1: dialetto.
0: Viaggeremo un po' con le vostre voci.
1: Viaggiamo, andiamo su e giù per l'Italia. Su e giù per l'Italia ci va anche Gabri Ponte, secondo te? Lui è uno che viaggia?
2: Sì,
1: ah sì, va in giro spesso abbastanza.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: una questione seria,
1: buoni,
0: quella dei numeri.
1: Sono numeri e basta.
0: Guarda, a proposito dei numeri, lanciamo anche qualche nome, per esempio Giulio Salvatelli, che è la parte tecnica. Così
1: ecco,
0: ogni
1: ciao,
0: tanto lanciamo un saluto alla nostra squadra, che è molto numerosa, come del resto Giuseppe Caporale, che ci sta riprendendo sul canale 202. Se volete dare un volto a queste voci che state ascoltando, a testimonianza del fatto che Simone è giovanissimo, ma ascolta Umberto Bindi.
1: Ma perché c'era bisogno di vedermi per capire che sono giovanissimo? Questa voce così chiara, così limpida.
0: Le voci possono sempre ingannare, questo non si sa mai, non si sa mai.
1: Hai dei contenuti per me, vero?
0: Non ho nessun contenuto, no, tu avevi qualcosa per me, tu avevi un contenuto per me.
1: Si tratta della nostra iniziativa etnografica che abbiamo annunciato prima, la cartolina sonora, e c'è Giulio da Taranto che ci dice così. Ciao.
2: Sto cattrase, sto cagliesc. Sto cattrase, sto cagliesc. Da intra all'acqua de mod. Picce faccio caldo.
0: Hai capito?
2: Giulio da Taranto.
1: Sì,
2: ragazzi,
1: ecco.
2: Sto entrando e sto uscendo. Sì, sto entrando e sto uscendo nell'acqua di mare.
1: Sì.
2: Perché fa caldo.
1: Sì. Bello, vedi, Giulio da Taranto ci mette anche la traduzione.
0: Certo, noi ormai chiediamo anche la traduzione perché alcuni dialetti non si capiscono, ma questo sarà capito da lì, da subito, che lui stava facendo il mare, il bagno al mare a Taranto.
1: Sì, si era capito, si era capito.
0: In quei posti meravigliosi dell'Italia dove il mare è trasparente.
1: Il mare è la voce dell'amore.
0: Scusa, dimmi. Tu che sei di dove sei tu, Simone?
1: Di dove sono io? Di Cosenza.
0: Di Cosenza.
1: Cosenza,
0: ecco.
1: Hai capito? Dalla Calabria.
0: Dalla Calabria, che io adoro, c'è un mare stupendo, Costa degli Dèi, Tropea,
1: vedi
0: tutta quella parte là.
1: Bene, perché tu sei una vivere.
0: No, vivere, è il massimo che ho fatto, guarda.
1: Sì, a Costa degli Dèi.
0: Non sono andata. Comunque, tra poco invece noi dove andremo non lo so, perché non so di dove sia la nostra amica del club degli affiliati.
1: Te lo diremo dopo.
0: Lo scopriremo tra
1: oggi,
0: poco.
1: Il club del giorno è un club meraviglioso.
0: Sì.
1: Il club dei collezionisti di incarti di arance. E tu mi dirai, de che? Di incarti di arance. Perché una volta le arance, per non ammuffire, messe tutte vicino nelle casse, venivano incartate. E c'era chi queste carte le collezionava. Ma adesso, piccolo spazio, pubblicità.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2.
2: Che AFA, che AFA che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Al bivio della vita non c'è quasi mai la segnaletica che ci indichi la via da prendere. E allora noi decidiamo con la testa, ma soprattutto col cuore. A distanza di tempo ci chiediamo, ma quella strada che abbiamo preso era davvero quella giusta? Noi vi raccontiamo tante inedite storie di sera, con la voce dei protagonisti del nostro tempo.
7: Tornano le interviste di Monica Sedda. Storie al bivio di sera. Domani alle 21:20. Rai 2.

0: E Sienna Spyro? È proprio lei? Eh sì, direi che è proprio lei. Cara la mia Giodia Livernini, come stai al Radio 2 Summer
1: Flat? Ma molto bene, ti ringrazio. Qui si sta bene, devo dire. Poi in questa sala C di Via Asiago si respira un freschettino.
0: Certo, siamo lontani. Diamoci la manina.
1: Guarda, non arriviamo neanche a toccarci.
0: Non ci
1: arriviamo. Siamo troppo lontani.
0: Così lontani, così vicini però.
1: E così vicini nel cuore e col cuore. E vicini anche al nostro club affiliato, come avevamo anticipato oggi. Parliamo del club dei collezionisti di incarti di arance e ne parliamo con Romana Gardiani, che abbiamo al telefono questa mattina su Radio 2. Buongiorno Romana.
2: Buongiorno anche a voi.
1: Possiamo darci del tu?
2: Ma molto volentieri.
1: E grazie.
2: Grazie.
0: Romana, tu mi hai raccontato la tua storia che è veramente molto bella, quindi ti chiederei di dirmi brevemente, ma tu come hai iniziato questa raccolta di incarti di arance?
2: Allora, di preciso non lo ricordo, ho cominciato quando ero una ragazzina e ogni tanto ne trovavo uno che mi piaceva e lo mettevo da parte, solamente che se mia madre lo trovava lo buttava via, ecco, perché era immondizia,
1: certo.
2: E quindi io lo nascondevo in un cassetto, in una scatola, e questa mia pseudo collezione è andata avanti così un po' da carbonara finché non ho scoperto che ho scoperto alla fine del secolo scorso che c'era qualche altro matto come me in giro per il mondo e ho cominciato a fare degli scambi con altri collezionisti. Siamo veramente quattro gatti.
1: Fantastico.
2: Comunque.
1: Ma senti, Romana, scusa, ma quando io compro le arance, io tutti questi incarti non li trovo, cioè ne trovi una, due incartate?
2: Allora, ormai non più, perché sono un costo di imballaggio. Adesso sono sostituite dai bollini adesivi o dalle retine di plastica. Per cui il loro...
1: Quindi è un pezzo raro, tu hai dei pezzi rari praticamente in casa.
2: Ho anche dei pezzi rari, sì.
0: Ecco,
2: la mia collezione parte dalla fine dell'Ottocento fino ai giorni nostri.
1: Vabbè, della fine dell'Ottocento, scusa Romana, ma tu vivi con noi, sei un essere umano, non lo so, dalla fine dell'Ottocento com'è possibile?
2: È possibile perché io ho scambiato con un grandissimo collezionista tedesco la cui famiglia da tre generazioni colleziona gli incarti di arance, quindi
1: pazzesco.
2: Mi ha dato dei pezzi storici.
0: Ma senti un po', visto che hai detto ne ho anche di rari, questo mi fa capire che ne hai parecchi di incarti di arance. Quanti ne hai?
2: Sì, ne ho 47.000.
0: Ma pochi, due.
1: Vabbè, ragazzi.
0: Robetti.
1: Ma scusami, Romana, ma le pieghi, le metti in un cassetto? Perché 47.000 incarti, dove li contieni?
2: Allora, li metto in album, quelli con gli anelli a fogli mobili, li inserisco in queste buste di plastica con dietro un foglio di carta. E ne ho più di 450 album, quindi occupano una parete di una stanza in una, cioè una libreria che è tutta occupata dalle mie cartine.
1: Tutto questo è stupendo e noi abbiamo bisogno di continuare a parlarne con te questa mattina. Tempo di un disco, quello di Wild Cherry, Play That Funk Music su Radio 2, ancora con gli incarti d'arancia.

0: E il Radio 2 Summer Club, stiamo parlando di incarti di arance, di collezionisti di incarti di arance. E Carlo da Roma, al 348-7300-200, ci chiede una cosa che in effetti vorremmo chiedere a Romana Gardiani, che è al telefono con noi. Ma Romana, come sono organizzati questi album? Come sono divise le carte di arance per questi album?
1: Allora, io le ho divise secondo un mio criterio, quindi ho diviso le italiane dalle straniere, nazione per nazione. Poi nelle italiane le ho divise per tema, quindi donne, bambini, gatti, cani.
0: Perché ci sono
1: soldati,
0: tanti disegni sopra.
1: Tantissimi disegni. E all'interno di questi temi li ho messi in ordine alfabetico, quindi diciamo che è abbastanza agevole per me, se ho un incarto in mano, andare a vedere se ce l'ho già o no.
2: Io sono veramente sono affascinata disegni, da questo racconto di Roma. Non sono l'unica, perché ci stanno arrivando diversi messaggi e note audio di persone che comunque insomma si sono accese attraverso questa tua passione, quindi magari si potrebbe ampliare il club dei collezionisti di incarti di arance. Quanti siete fino ad oggi?
1: Pochissimi. Veramente pochissimi, anzi, comunque io, se posso fare un appello,
0: certo,
1: chiedo di andare sul mio sito internet, che è nonsoloarance.net, dove potrete vedere centinaia di immagini, ma poi anche contattarmi se avete voglia di fare degli scambi, e soprattutto se qualcuno trova in casa, in un cassetto o in uno scatolone in soffitta, un po' di incarti della nonna, io sono ben contenta di recuperarli.
0: Ma va benissimo, ma non solo arance, perché che altro c'è oltre alle arance?
1: Allora, ci sono anche i limoni e ci sono anche altra frutta.
2: No.
1: Ma
2: altra
1: ma
2: frutta
1: direi
2: quale,
1: che
2: Romana?
1: Le mele o le pere?
0: Tutte che le comunque incarti, stesso principio, cioè delle carte che comunque le avvolgevano.
1: Sì.
0: Senti un'ultima cosa, ma distinguere gli anni in cui sono realizzate è roba facile, o lo puoi fare solo tu?
1: Praticamente impossibile. No, non lo faccio nemmeno io. Allora, le si possono distinguere un po' dal tipo di tema che è illustrato, dal tipo di stampa o di carta, ma è difficilissimo, cioè si va per decenni, più o meno anni, che so, 50, 60.
0: Ho capito, approssimativamente.
1: Però,
2: comunque, tutto questo sì, è fantastico. Soprattutto io vorrei, però la salutiamo, signora Gardiani, ormai le do del lei, perché è una figura troppo alta è diventata per me, perché davvero questa passione per gli incarti di arance ha dietro, secondo me, un legame forte con, non lo so, con il terreno, con la frutta, vabbè. Grazie, buona giornata, la salutiamo. Non solo arance.net è il sito ufficiale dove potete andare e continuare a curiosare su questa collezione meravigliosa di incarti di arance di cui vi abbiamo parlato questa mattina al Radio 2 Summer Club.

0: fosse spento il microfono.
1: Io e Giodia lì, Bernini, stiamo bene insieme.
2: Intanto ci è arrivata una cartolina sonora.
0: Sentiamo.
2: Allora.
3: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
3: Mi in sto momento so Drio Suar. No? Buona giornata.
2: Ok, questa era complicata. Devo dire, fate come Ilaria e mandateci al 348-7300-200 le vostre cartoline sonore. Cosa state facendo, cosa state vedendo nel vostro dialetto, giusto?
0: Giusto, non più di 20-30 secondi, una nota audio. Le cartoline sonore di Radio 2 tra poco le ascolteremo insieme.
2: A fra poco.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu. 2-2.
2: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.

0: world still spins around and it goes.
1: On and on and on and on and on and on.
2: Bravo, riscalda la voce. Riscaldala, riscaldala, perché tanto prima o poi.
3: A me piace moltissimo.
2: Lo so che ti piace
3: in
2: cantare.
3: In Ugenea
2: succederà.
3: Radio 2 Summer Club, tutto è bellissimo.
2: È tutto bellissimo. Simone Calomino è proprio ancora più bello, tutto stirato, pettinato. Sì. E Giorgia Rivernini, un po' meno stirata.
3: Bella stirata pure quella.
2: Oh, a proposito, comunque c'è chi ci sta ascoltando e sta stirando. Con quanti gradi ci sono oggi a Roma? C'è chi lo sta facendo.
3: Ma come gli viene in mente?
2: Sì. Però vabbè, non ci ha mandato una cartolina sonora con il suo dialetto, ci ha mandato solo la foto che sta stirando.
3: Perché invece al 3, 4, 8, 7, 300, 200 continuando ad arrivare le nostre cartoline sonore. Sentiamo per esempio quella di Andrea, eccolo qua.
4: A Soenzi per lavoro con la macchina, al fuori di 36 gradi, la macchina è in quarter, per fortuna, perché sennò sarebbe morito.
2: Quindi
4: Andrea
2: 36 gradi.
3: Andrea da Cesena. Ciao Andrea, in effetti l'unica cosa che mi è stata abbastanza chiara è questa dei 36 gradi.
2: E quindi vedi.
3: Però attraverso questa iniziativa etnologica del radio
2: è diventata etnologica.
3: Fatto.
2: Non era etnografica.
3: Era etnografica.
2: Adesso mi ricordavo etnografica.
3: Era etnografica. Attraverso questa iniziativa impareremo anche i dialetti d'Italia.
2: E sentiamo
3: quello di Ludo. Vediamo.
5: Dalli, buongiorno.
3: Buongiorno.
5: Allora io sto portando un furgone a sistemare. Non c'ha l'aria condizionata,
3: no.
5: Sto boccheggiando me mugini. E il sudore non è che sudo, praticamente sto grondando dall'orecchio come il Grinch. C'ha presente il Grinch?
3: Uguale.
5: Un buon lunedì.
3: A te.
5: Diciamo.
3: Ciao.
5: Bacione. Buon caldo, belli.
3: Buon caldo pure
2: buon
3: a te,
2: caldo.
3: Ludo da Livorno.
2: Oggi è così.
3: Guarda, te ne voglio srotolare un'altra.
2: Dai, andiamo.
3: Breve, brevissimo.
6: Mi sono io a sudar, perché qua a Scoia fa cald.
3: Fa cald.
6: Gloria.
3: Fa cald. Questa è proprio, diciamo, la chiave comune delle nostre cartoline sonore.
2: Io stavo cercando un attimo i significati di etnologico e etnografico, quello che più si addice.
3: Cosa si addice?
2: Nessuno dei due, però va bene, chiamala come ti pare.
3: Ho sbagliato tutto alle 11.42 al Radio 2 Summer Club. Ho sbagliato tutto, ma non Gloria Gaynor non sbaglia mai.

0: Ci siamo riscaldati per bene ed è arrivato il momento, Simone.
1: Io sono completamente
0: tanto già faceva caldo,
1: distrutto.
0: Però adesso proprio le ultime energie, ma non le ultimissime, perché ormai alla seconda settimana del Radio 2 Summer Club è giusto che tutti scoprano i talenti nascosti, in particolare il tuo, Simone Calomino. Oggi hai accennato un pochino qua e là delle note, la tua passione per gli anni 50 ci porta indietro con la tua cultura
1: musicale.
0: Dove
1: vuoi arrivare, Jody
0: Alimenni? E ci porta anche a dichiarare a tutto il popolo di Radio 2 che tu fai parte degli Ultramoderni, che è un gruppo musicale che è seguitissimo, che è in tournée per tutta Italia.
1: Sì, a Roma soprattutto.
0: A Roma in particolare. E quindi ti chiedo proprio, da collega e da amica del club di Radio 2 Summer Club, cioè da socia.
1: Sì.
0: Di accennarmi un pezzettino di uno dei tuoi successi, sì.
1: A cappella.
0: Io lo vorrei sentire. Allora, quello di Caracalla,
1: quello di Caracalla,
0: quello di Caracalla.
1: È una delizia.
0: Vorrei quello di Caracalla.
1: 1948, la mia amica, perché l'ho conosciuta, Clara Iaione,
0: la famosa Clara Iaione,
1: grandissima, la cantante dell'allegria, le canzoni gaie degli anni 50, hanno fatto la storia.
0: Che cantava?
1: Clara Iaione cantava Alle Terme di Caracalla.
0: E com'era?
1: Il ritornello bellissimo.
0: Vai.
1: Alle Terme di Caracalla i romani giocavano a palla, dopo il bagno verso le tre, tira tira a me che la tiro a te, o con le mani o coi piedi, perché giocavano a palla alle Terme
0: di Caracalla. Ma potevamo risparmiarci questo momento? Ma assolutamente no, ma
1: Clara
0: adesso
1: Iaione
0: entra di diritto ogni mattina Radio 2 Summer Club.
1: Il ritornello
0: devi regalare una pillola di questa canzone del 50. Dici qualcosa più di Clara Iaione, però
1: Iaione.
0: Scusami,
1: che ti devo dire di più? Fu una delle cantanti più famose negli anni 50, proprio perché si veniva dalla guerra, l'Italia era distrutta, gli italiani stavano cercando di ricostruire il paese, di ritirarsi un po' su, e queste canzoni idiote, prive proprio di significato, che avevano l'unico obiettivo di far divertire la gente, ottengono il più grande successo possibile.
0: Anche questo accade a Radio 2 Summer Club. Ma che bravo che sei,
1: ti è piaciuta?
0: Ma quante cose
1: fatto
0: stai
1: vergognare?
0: Ma quale vergogna? Ma adesso il tuo sei stanno tutti i fan, aumentano.

0: Devo dire che con Tornado e Santa Marea entrano ufficialmente a far parte dei miei gruppi preferiti di questo momento. Non è una meraviglia? Radio 2 Summer Club, 11:51 e 53 secondi, perché dobbiamo essere precisi qui, sai.
1: Ma pensa anche tu, con gli ultramoderni sarete entrati fra i gruppi preferiti di molti ascoltatori di Radio 2.
0: Dici,
1: grazie.
0: Ma non so.
1: A questo amore per la musica anni 50, ma ancora tante cartoline sonore nelle ultime battute finali arrivano.
0: Cartoline di qua e di là dall'Italia.
1: Sentiamo
0: qualcuna, ma qua Simone Calomino è un rimbambito.
1: Allora, dobbiamo ovviamente tecnicamente, in quanto giovane, devi inserire il cavo, ecco.
0: Esatto.
1: E adesso siamo pronti per ascoltare la cartolina sonora. Eravamo ancora
2: sono
1: agli
2: Rita
1: anni
2: da Firenze, ma sono pugliese.
0: Sì.
2: Me sta squaglio dall'aucauto.
0: Squaglio.
2: Facino caudo, capare che stanno lingue de fuoco.
0: Lingue de fuoco.
2: Ciao.
0: Meno male che
1: io non ho capito mezza parola, ho capito
0: facendo caldo, che traduco un po', sì. Che parlano lingue de fuoco,
1: cioè fa così caldo che sembrano lingue di fuoco.
0: Beh, mi fa ridere cauto in Puglia, cauto in Calabria, cavudo. Vedi la lingua
1: come si trasforma.
0: Siamo linguisti,
1: sì.
0: Linguisti
1: è questo esperimento etnografico che facciamo, etnologico ma anche etno.
0: Sei pronta?
1: Vai.
0: Ce l'ho. Allora, vediamo.
2: Io sono di Manfredonia, sono nata a Umere, ma mostri che bascia a Marettimo, in Sicilia. Ci stanno 40 gradi. Gesù Cristo, ma con mamma fe.
0: Infatti, con mamma fe. Ci vuole una bella anguria.
1: E tanta pazienza.
0: Un bel ventaglietto. Così via.
1: Un condizionatore pure, se possibile.
0: Un condizionatore ci vorrebbe tanto.
1: Che potrebbe aiutarci.
0: Ultima cartolina.
3: Vai. Brocca cucina. La gargata. Non so i gradi che ci stanno. Sono nel mio ristorante, stracco che non altri. Se schiuma.
1: E se schiuma, e questa è proprio Roma. E posso promuovere una trasmissione che va in onda questa sera?
0: Vediamo.
1: Alle 22 alle 23, Puzzle. E ci sarò anch'io. Ci sarò anch'io con Riccardo Pazzetta e Alessandro Berrettoni. Da questa sera parte anche Puzzle su Radio 2 dalle 22 alle 23.
0: Non

0: Anderson Paak, Make It Better su Radio 2, ai titoli di coda. Siamo titoli. Giunti praticamente al termine, perché tra poco vi terranno compagnia Mario Benedetto e Nicola Angelozzi con Generazione Radio 2.
1: Giustissimo, giusterrimo. E allora salutiamo la squadra, direi. Daria Ragazzini, sei sempre bellissima dietro al vetro.
0: Guardare Daria Ragazzini mi ha tranquillizzato per tutta la mattina.
1: Gabriele Zavaglia, che è arrivato a farci compagnia già da venerdì, ma ti salutiamo oggi, caro Gabriele.
0: In finestra, questa mattina in finestra tutto il tempo, Leonardo Carioti.
1: È già illuminato da una luce divina.
0: Poi Giulio Salvatelli alla parte tecnica.
1: Ciao Giulio. Giuseppe Caporale alla visual. Ciao,
0: abbiamo
1: Giuseppe.
0: Salutato tutti.
1: Tutti. Chi
0: ci salutiamo
1: salutare?
0: Io e te.
1: Saluto a te, Giodia Livernini. Ciao.
0: Ma io a te, Simone Galomino. Ma guarda un
1: quando
0: po'.
1: Quando ci vediamo?
0: Domani.
1: A che ora?
0: È sempre qui.
1: Vabbè.
0: 10:30.
1: Vabbè, ciao Giulio.

0: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
1: 2-2.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: 2-2.
4: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
5: E regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: Generazione Radio 2.
9: Generazione Radio 2, Mario Benedetto, Nicola Angelozzi ai microfoni di Radio 2. Oggi è lunedì 29 giugno e cosa si festeggia qui a Roma?
10: Beh, San Pietro e Paolo, chiaramente sì, sì. I patroni, noi... quindi noi però siamo qui in diretta da Via Asiago con tutta la grande famiglia Radio 2 di Generazione Radio 2.
9: Noi festeggiamo i parcheggi liberi.
10: Che non avevo capito, dico festeggiamo i parcheggi, mi sembra una nuova forma generazionale di religione, perché... ancora non nota però festeggiamo e celebriamo come sempre le generazioni in questa ricorrenza, perché c'è tanto da raccontare anche rispetto al mondo che ci circonda, che arriva a noi attraverso i media, attraverso il racconto radio televisivo, appunto quello che facciamo noi, ma che fa appunto il piccolo, il grande schermo, insomma generazioni unite anche dalle dimensioni degli schermi e dalle dimensioni ovviamente delle nostre note, ecco che iniziamo a sentire qui.
9: Iniziamo a sentire la voce di la voce di Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, il nuovo singolo, lui, primo Sanremo, nuovo disco, tour, matrimonio, di tutto e di più.

0: E siamo noi a Generazione Radio 2, Mario Benedetto, Nicole Angelozzi. Parlavamo prima di abitudini, cambiamenti.
1: Nuove abitudini anche appunto nel stare davanti allo schermo, nel guardare appunto la TV, nell'ascoltare la radio appunto, che si moltiplica anche come mezzi. Ricordiamo appunto, tra l'altro, noi siamo sul canale 202 per chi appunto volesse vedere la visual, in particolare Nicole Angelozzi.
0: No, in particolare Mario Benedetto che è vestito in un modo meraviglioso, aveva una giacca che purtroppo ha tolto, ma era bianca, elegantissimo.
1: Diciamo, da millennial, diciamo così. E cambia molto, cara Nicole, proprio l'abitudine che appunto riguarda la vita di tutti i giorni, anche nel guardare la TV. Nascono appunto queste serie, si trasforma il palinsesto, perché prima era bloccato, diciamo, sì, che generalista, adesso con l'on demand possiamo farcelo da noi. Cioè, ormai la tua generazione, la generazione Z, Alpha, concepiscono solo questo tipo praticamente.
0: Sì, perché se prima si aspettava, diciamo, la serie TV in TV, quindi quello specifica ora, quel specifico giorno, oggi invece si può vedere quando si vuole, come si vuole, con chi si vuole, si può stoppare,
1: rivedere appunto, perché prima dovevi aspettare chissà
0: quanto, velocizzare ci sono un sacco di cose che puoi fare con le piattaforme, quindi sì, ovviamente questo ha cambiato totalmente le abitudini di visione, come dicevamo.
1: Sì, ha dato anche luogo a nuovi fenomeni, per esempio pensiamo al binge watching, cioè la prassi di guardare intere stagioni in una giornata o in un fine settimana, che arriva addirittura anche alla binge racing, addirittura chi impiega meno tempo a vedere una serie, a finire una serie, quindi ci si divora il contenuto audiovisivo.
0: Le cosiddette maratone.
1: Le maratone
0: sono delle maratone tutta la notte. Io non ho mai fatto una maratona di serie TV, tu?
1: Beh, a me piacciono, sì, sai perché? Perché credo che questo forse è anche una differenza generazionale. C'è chi va a cercare un tipo di lifestyle, non lo so, anche un po' di novità anche nelle serie televisive. C'è chi va a cercare anche banalmente dell'intrattenimento. Io vedo che i più grandi, tra virgolette, lo usano molto come mezzo di evasione, cioè sì, per così staccare il flusso della vita in cui siamo inseriti, in cui forse la generazione Z come la tua è più abituata a stare. Quindi state nel flow, diciamo così, state nel flow.
0: Ma per stare meglio nel flow dobbiamo ascoltare la musica di Radio 2.

0: Generazione Radio 2, Mario Benedetto, Nicola Angelozzi, anzi Nicola Angelozzi e Mario Benedetto.
1: Cambia anche poco, perché
0: ci vede sul
1: poco.
0: Canale 202. E siamo adesso, anche chi ci vede avrà visto, anche il nostro ospite ci ha raggiunto, Federico Bagnoli Rossi, che è presidente della FAPAF, la voglio dire per bene, caro presidente, Federazione per la tutela delle industrie dei contenuti audiovisivi e multimediali. E questa già
1: ha insomma, studiato.
0: L'abbiamo sbloccata.
2: Fantastico.
0: Grazie e benvenuta ai nostri microfoni.
1: Benvenuto.
0: Allora, perché parliamo di, abbiamo introdotto il tema delle serie, appunto è un mondo che racconta generazioni, che dialoga con le generazioni, è importante tutelarlo chiaramente per difendere la legalità, ma tutelare le opere audiovisive e multimediali significa dare opportunità proprio alle nuove generazioni di creativi, è così?
2: Assolutamente
0: ed è una
2: sì,
0: delle vostre mission.
2: Assolutamente sì, e poi noi proprio la settimana scorsa abbiamo presentato un nuovo studio FAPA Ipsos dove lo scenario diciamo è molto chiaro,
0: da una
2: parte ci dice che da una parte il problema è ancora molto importante nel nostro paese, basti pensare che le nostre aziende che producono, distribuiscono contenuti audiovisivi in Italia hanno perso 2 miliardi e 300 milioni di euro nel 2025, quindi è un problema molto importante per un'incidenza del 37% sulla popolazione, ma la cosa interessante è che l'incidenza sta piano piano scendendo sempre di più nelle nuove generazioni. Quindi le nuove generazioni hanno grande interesse a vedere contenuti e a parlarne tra di loro.
0: Anche nel modo tradizionale, cioè cinema.
1: Sì, ma infatti quello che volevo chiedere proprio al presidente è, oggi un ragazzo come può sostenere il cinema o magari la sua serie preferita? Qual è il gesto più concreto che può fare? A parte ovviamente magari recarsi proprio al cinema, quindi comprare un biglietto e guardare un film al cinema.
2: E questo ci sta dicendo lo studio. I ragazzi stanno tornando al cinema. I ragazzi guardano le serie televisive attraverso proprio la grande e crescita dell'offerta legale nel nostro paese, ma la cosa straordinaria è che ne parlano tra di loro.
1: Sì.
2: Recentemente due film al cinema, tra l'altro di genere horror, hanno creato una vera e propria tendenza delle nuove generazioni che sono andate a parlarne e si invitavano loro tra di loro a tornare a rivederlo per parlarne insieme.
0: Che film sono?
2: Backrooms e Obsession, due film, piccoli film, tra l'altro uno dei due film è diretto da un regista di YouTube e l'altro sempre da tutti, diciamo, delle produzioni molto piccole, molto innovative, ma di genere, che hanno catturato l'immaginario delle nuove generazioni.
1: Vabbè, tra l'altro, per parlare di generazioni, voi vi occupate anche di campagne proprio per i giovani, parlavamo di We Are Stories.
2: Assolutamente, è una campagna di cui andiamo particolarmente fieri, anche perché nella nostra storia noi siamo nati nel 1988 e siamo la più importante organizzazione non governativa che tutela il mondo del cinema, della TV, dello sport nel nostro paese, e da sempre volevamo promuovere, diciamo, l'industria con una nuova campagna antipirateria che andasse a valorizzare le nuove generazioni che tutti i giorni mettono tutto il loro impegno per poter entrare a far parte di queste industrie delle emozioni. L'abbiamo fatto con We Are Stories, tra l'altro
0: è aggiunta diverse edizioni di We Are Stories,
2: due edizioni,
0: presentata a Venezia.
2: La prima è nata durante il lockdown, che proprio raccontava le storie di quei ragazzi chiusi nelle loro stanze durante la pandemia, che non avevano mai mollato il loro sogno,
0: quindi
2: di entrare
0: un significato
2: a far parte,
0: ancora
2: quindi
0: più profondo.
2: Esattamente. E la seconda edizione erano invece sei storie vere di sei giovani professioniste donne che hanno, contro tutti, diciamo, i consigli che dicevo di lasciar perdere, in maniera determinata hanno continuato a combattere e ce l'hanno fatta per entrare a far parte di questo settore. E tra l'altro là abbiamo incontrato delle storie incredibili. Secondo me il messaggio della determinazione per portare avanti il proprio sogno e le proprie passioni è il miglior messaggio antipirateria che i nostri settori possono dare.
0: Ed è bello perché poi questo è un settore

0: Dance No More Harry Styles. Abbiamo visto anche il videoclip, perché sul canale 202 di Radio 2 si possono vedere i videoclip dei vari brani con un Harry Styles con un corpo di ballo che ballano, cantano insieme. E qui abbiamo ospite il presidente proprio di FAPAF e ci stava raccontando un po' come le generazioni sono veramente protagoniste di questo cambiamento, no? Soprattutto nella pirateria.
1: Sì, soprattutto le generazioni secondo me ci possono anche insegnare qualcosa.
0: Sì, bene,
1: nel senso
0: vero.
1: Che nel momento in cui parlavamo del fatto, no, che questa campagna, la seconda edizione che ci ha dato così tante soddisfazioni, poi
2: We Are Stories, appunto, la campagna diciamo che tutela i giovani talenti creativi,
1: ci ha messo, nelle condizioni di fare degli spin-off e per la prima volta abbiamo realizzato uno spin-off legato alla musica per cinema e il musical, tra l'altro con la collaborazione di Marcello Fodi del Centro Sperimentale. Abbiamo lavorato insieme e abbiamo creato il primo videoclip musicale antipirateria della storia con la canzone A Million Dreams tratta dal film The Greatest Showman.
2: Bello.
1: Che tra l'altro c'è stata ceduta dai compositori premi Oscar, quindi
2: ma si può vedere Showman. Questo dove si può vedere?
1: In realtà ancora diciamo è stato presentato ma non è ancora stato rilasciato.
2: Però
0: poi ci farà sapere, perché noi di generazione di Radio 2 vogliamo vederlo.
2: Quando verrà
0: assolutamente
2: rilasciato, sì, vogliamo proporlo
1: assolutamente, perché secondo me quello è stato il miglior manifesto di questa campagna, perché con tutto è nato da uno degli spot dedicato ad Alice, che aveva visto un film, un cartone animato quando era bambina, aveva capito e deciso da quel giorno che avrebbe dovuto mettere tutta se stessa per imparare a cantare, perché un giorno sarebbe dovuta essere lei a cantare in un cartone
2: animato.
0: E questa è una storia
2: che diventa realtà.
0: Esatto, diciamo. I sogni sono

0: Secondo me veramente salvano la propria vita, no? Chi ha un sogno è un ragazzo fortunato, tanto per citare qualcuno. Sì. Però volevo parlare proprio, Federico, della tua storia, perché puoi ispirare i ragazzi giovani delle nuove generazioni.
1: Sì, giovane...
0: mi metto anch'io in questa.
1: Siamo sicuramente, esatto, tu sei la generazione più giovane qua. Però da giovane appassionato di audiovisivo hai trovato il tuo percorso, poi c'è chi lo trova nella creatività, cioè, però l'hai trovato nel grande messaggio, nel grande lavoro di tutela.
2: Sapete cos'è? Tu hai detto una cosa molto importante: il cinema può essere la cura. A me il cinema ha salvato la vita, perché purtroppo nella vita succedono delle cose anche diciamo un po' difficili, e mio papà mi aveva lasciato una cosa, la sua passione per il cinema,
0: e quindi tu ti sei rifugiato e ti ha salvato.
2: E
0: in
2: quando quel
0: modo.
2: Giorno, quel venerdì alle 3 del pomeriggio mi portò nel 1993 credo a vedere Jurassic Park, quello fu quel momento in cui io capii: devo lavorare in questo settore. E quindi quello è stato, quindi alla fine
1: non
2: credo...
1: quello dei parchi diciamo archeologici.
2: No. Quando io vidi tra l'altro Jurassic Park al cinema Empire a Viale Regina Margherita, ricordo ancora la folla
0: alle 3 del pomeriggio. Tu devi sapere che io sono una grande amante degli spettacoli al cinema alle 3 del pomeriggio. Tutti mi prendono in giro, io vado al cinema da sola alle 3
2: diciamo
0: del pomeriggio.
2: Ma sai proprio... posso dirti perché il collegamento tra il passato e il presente è l'evento.
0: Sì.
2: Cioè i ragazzi sono tornati al cinema perché quei film là in particolare per loro stava diventando un evento, e per noi andare a vedere il primo giorno, al primo spettacolo Jurassic Park, la nostra generazione, era un grande ed enorme evento. Ricordo ancora la fila per tutta Viale Regina Margherita, e là ho capito che chi diciamo che potevo essere una persona che poteva poi mettersi a fare l'antipirata in Italia.
0: Ricordiamo anche che è vero che in Italia ormai i cinema comunque si stanno ripopolando, c'è molta più gente.
1: Sì, peccato che alcuni nel frattempo purtroppo sono stati in difficoltà, e alcuni cinema purtroppo non ci sono, però ecco, sarà una buona notizia ripopolare quelli che esistono. E perché no, cioè, se vogliamo sognare, vogliamo pensare anche a un sogno, pensare anche a una piccola sala, un piccolo spazio dedicato alla creatività e appunto alla condivisione, come diceva Federico, che possa riesistere, ecco, questo vogliamo.
2: Ma sai,
1: era
2: un'altra cosa
1: che
2: importante:
1: diventi possibile.
2: Molte di queste sale che stai dicendo che si stanno riempendo, molta gente non sa che si stanno riempendo non solamente con cinema internazionale, ma con film italiani.
0: Sì,
2: il cinema italiano sta
1: positivo.
2: Andando molto bene, bisogna ricordarlo, bisogna sempre sottolinearlo, che sta dando una grande mano a tutto il comparto.
1: Alla ripartenza appunto del comparto della filiera. Caro Presidente, se rimani ancora un attimo con noi prima di salutarti, perché insomma credo che anche la musica ti stia iniziando a piacere, la musica di Radio 2. Insomma,
2: assolutamente.
1: E allora guarda, ascolta con noi anche Partenope.
3: Yeah!

0: Merck Cremon, Serena Brancale, The Colors, con questa sonorità estiva che ci fa ballare, ci fa divertire, e abbiamo qui ancora il nostro ospite,
1: Presidente
0: Federico.
1: La FAPAV, sì, che si occupa appunto di tutela dei prodotti audiovisivi multimediali, Federico Bagnoli Rossi. Parlavamo proprio di come questa tutela si trasformi dal cinema alle serie appunto in opportunità, perché chiaramente si garantiscono risorse a un mercato e puoi investire sulle nuove generazioni, ed è un lavoro che voi cercate appunto, su cui diciamo sensibilizzate e fate opere proprio di coinvolgimento delle nuove generazioni. Anche la musica, dicevamo, non è esente, anzi sta diventando, come dire, un ambito crescente anche in termini di sensibilità e di opportunità per le nuove generazioni.
2: È fondamentale, perché sempre di più la maggior parte, da sempre il cinema, la combinazione, la killer application tra cinema e musica, sì, è sempre la cosa più forte che può esistere, lo vediamo.
1: E le colonne sonore, poi devo dire che sono un genere musicale di fatto, no?
0: Sì, no, ti faccio questo esempio. Io sempre qui a Radio 2 faccio questo programma invernale con Gino Castaldo che si chiama Il Centro della Musica, e noi abbiamo fatto delle serate speciali proprio a tema colonna sonora per il cinema, per i film, e ti devo dire che erano le puntate più emozionanti, perché ti aprono un mondo di racconti.
1: Beh, le colonne sonore, proprio come dici giustamente Nicole, risvegliano emozioni per eccellenza. Federico Bagnoli Rossi ci ha spiegato come poter tutelare le generazioni e come farle entrare proprio in questa che ti citiamo e ti citeremo, e speriamo appunto di riaverti qui con la tua presenza e anche notizie che riguardano le giovani generazioni, perché questa industria proprio delle emozioni possa continuare ad andare avanti grazie alle nuove generazioni.
2: No, anche perché se poi sempre andiamo a vedere lo studio, vediamo che ogni anno si perdono più di 11.000 posti di lavoro, e molto spesso e volentieri chiaramente queste perdite di posti di lavoro sono proprio quel freno per poter far entrare quei ragazzi nell'industria delle emozioni.
1: Sì, devono continuare a farlo, grazie anche al vostro lavoro, grazie per essere stato qui, Presidente Bagnoli Rossi, e continuate a trovare appunto dei sogni anche degli idoli. Beh, qua ve ne diamo uno molto interessante, ascoltate Bryan Adams.

0: Run to You, tra l'altro il nostro regista
1: sì,
0: ci ricordava
1: uno scatenato Leonardo Sinibaldi
0: ci raccontava che il primo concerto che ha visto è stato proprio di Bryan Adams nel 94, giusto?
1: Niente
0: e qui
1: meno.
0: A Roma, che memoria!
1: Niente meno, a proposito, grandi ricordi generazionali, rinfreschiamo un po' la nostra memoria e teniamoci al passo con le notizie e diamo la linea al nostro GR.
2: Generazione Radio 2.
3: Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Clu, clu, clu, clu.
2: 2-2.
3: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
4: Ma cosa dici?
3: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
4: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
5: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
0: Sono le 12:30.
6: Rai GR2.
7: Buongiorno da Roberta Sibona in studio, meteo in primo piano, ancora una giornata di caldo record in Italia, oggi le città con bollino rosso sono 22, domani saliranno a 25, ma l'AFA ormai i giorni contati, da metà settimana temperature in calo, già oggi però sono attesi temporali con allerta gialla su parte delle Alpi, dei rilievi del centro in Calabria e in Sicilia, pioggia che potrebbe essere anche intensa con vento e grandine. Il punto con il colonnello Daniele Moscio dell'Aeronautica Militare.
8: Temperature sempre ben al di sopra del periodo, con umidità decisamente importante. Andiamo verso un cambiamento temporale. Già ieri sono arrivati al nord, piano piano le temperature iniziano a scendere, scenderanno in modo più importante a partire dal giovedì, ma con l'arrivo di molti temporali che possono essere accompagnati da forti colpi di vento e grandine.
7: A Messina la bravata di un ventenne in moto è costata la vita a una ragazza di 16 anni, Giulia Scimone. Il giovane, arrestato per omicidio stradale, ha impennato con il mezzo perdendone il controllo e travolgendo in pieno la vittima.
9: Una strada a Torrefaro dove sovente si procede a velocità sostenuta, non a caso chiamata via circuito, una sala giochi nelle serate d'estate affollata di ragazzi fino a tardi. È qui che la sedicenne Giulia Scimone, intorno alle 2 della scorsa notte, mentre si trovava sul ciglio della carreggiata, è stata investita e trascinata per decine di metri da una motocicletta guidata da un giovane di 20 anni. Soccorsa dai sanitari del 118, la ragazza è deceduta durante il trasporto all'ospedale Papardo.
10: Hanno ammazzato mia nipote, sa perché? Un ragazzo impenna la motocicletta, la colpisce nella caduta e la sbatte con la testa a terra e l'ammazza a 16 anni.
9: Arrestato con l'accusa di omicidio stradale, posto ai domiciliari, il conducente della moto, rimasto ferito agli arti inferiori, è stato sottoposto a test per rilevare l'eventuale presenza di alcol o droghe. Da Messina, Duilio Calarco per il GR2.
7: La resistenza italiana al nazifascismo perde una protagonista importante della sua storia, è infatti morta a Faenza a 100 anni, Annunziata Verità, staffetta partigiana con il nome di battaglia Mallì. Aveva solo 17 anni quando si unì alla resistenza assieme al suo fidanzato, poi ucciso dai nazisti. Anche lei fu catturata ma sopravvisse alla fucilazione. La vita piena e coraggiosa di Nunziatina, come veniva chiamata, è raccontata nel libro La ragazza ribelle di Claudio Visani. I funerali laici mercoledì con un saluto del comune dell'Ampi, l'Associazione Nazionale Partigiani Italiani. All'estero, in Venezuela, ha recuperato il corpo del 58enne Enzo Cuomo. Si cercano ancora la moglie e la figlia. Le persone disperse sono ancora decine di migliaia. Sale intanto drammaticamente il numero dei morti, almeno 1450, mentre sono 3150 i feriti.
11: Ultime speranze a Caracas, tra le macerie e i palazzi sventrati in uno scenario di guerra, le squadre dei soccorritori sono ancora all'opera. Sono riusciti a individuare ed estrarre qualche rara persona ancora in vita, ma ormai la corsa contro il tempo è agli sgoccioli. Non ci fermeremo finché non avremo completato il nostro lavoro, o riusciremo a salvare ancora qualche sopravvissuto, o almeno riporteremo alle famiglie i corpi dei loro cari, assicura un operatore della Croce Rossa della Costa Rica. Dopo giorni di attesa e di ansia è stato recuperato dalle macerie della sua casa a Caracas il corpo di Enzo Cuomo, 63 anni, originario della provincia di Salerno, residente nel quartiere di Los Palos Grandes. Si attende il riconoscimento ufficiale da parte dei familiari. Cuomo al momento del sisma era insieme a moglie e figlia e si presume che anche loro abbiano perso la vita. Intanto migliaia di persone che non hanno più casa e non hanno trovato ospitalità altrove si stanno sistemando in tendopoli improvvisate, mentre mentre si chiedono che sarà di loro. Cresce la rabbia contro la presidente ad interim Delcy Rodriguez. Cecilia Rinaldini, GR2.
7: Siamo allo sport con il tennis. Nel primo pomeriggio il ritorno in campo di Jannik Sinner dopo lo stop di Parigi. Sull'erba londinese di Wimbledon, il campione altoatesino dovrà difendere il titolo conquistato un anno fa.
1: Comincia l'avventura, tra pochissimo alle 14.30 italiane, il barone rosso della racchetta, Mr. Jannik Sinner, che taglia il traguardo delle 78 settimane da numero uno, apre come da tradizione le danze sul centrale. E sì, perché tra i tantissimi record detenuti dalla racchetta azzurra c'è anche questo: mai un italiano aveva dato il via al torneo di tennis più importante del mondo. In completo bianco, come da tradizione, Super Jannik sul centrale un anno dopo il trionfo su Carlos Alcaraz, che sta ricominciando ad impugnare la racchetta per tornare sul cemento americano. Prima partita dopo il dramma sportivo della Roland Garros per l'asso della Valpusteria, dal 28 maggio da Bois de Boulogne al 29 giugno a Wimbledon a Church Road, poco più di un mese dopo. Dall'altra parte della rete ci sarà il serbo Miomir Kecmanovic, attualmente numero 51, è stato anche top 30. 4-0 i precedenti per Jannik, che lo sconfisse in 3 set al terzo turno nel 2024. Condizioni meteo perfette, niente canicola. Emilio Mancuso, GR2.
7: E oltre al tennis c'è naturalmente il mondiale di calcio. Dopo la qualificazione agli ottavi di finale da parte del Canada, oggi tocca al Brasile scendere in campo. I verdeoro affronteranno alle 19 il Giappone, alle 22.30 di scena la Germania opposta al Paraguay, nella notte alle 3 in campo Olanda e Marocco. Ed è tutto, la linea torna a Generazione Radio 2, il prossimo GR2 alle 13.30 con Livio Frittella.
6: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
12: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Generazione Radio 2. Solo su Radio 2.

0: Summer Funk, pezzo estivo di Francesco Gabbani, che è impegnato adesso nel suo tour estivo Dalla Tua Parte, sta in giro per le città, è andato pure a Catania questo weekend.
1: Ah, quindi dalla tua parte.
0: Dalla mia parte, dalle mie parti. Esatto, allora, Mario Benedetto, Nicola Angelozzi, Generazione Radio 2, siamo rientrati dopo il GR.
1: Tornati, sì, e dalle tue parti anche, diciamo, semanticamente, a livello di linguaggio, c'è il nostro momento, la nostra rubrica Traduci Questo Mondo.
0: Ma quanto ti diverte,
1: dove
0: ma
1: l'Angelozzi ce la spiega, per così dire, cioè ci spiega dalle sue parti, dalle parti delle sue generazioni, cosa significano alcune espressioni.
0: Beh, adesso
1: chi abbiamo oggi? Cosa
0: oggi abbiamo come espressione il termine droppare.
1: Oh, sì, si sente parecchio.
0: Si sente parecchio.
1: Però non è che l'abbia messa a fuoco, io credo anche gli altri millennial non è che l'abbiano messa a fuoco.
0: Anche perché ha varie declinazioni. Deriva dall'inglese to drop, quindi significa letteralmente lasciare cadere, lasciare scendere qualcosa, però viene utilizzato per proprio per comunicare il rilancio di un qualcosa, quindi ad esempio,
1: tipo, ecco un esempio,
0: droppo una canzone, quindi molto spesso gli artisti utilizzano il termine droppare per l'uscita di un brano di un disco. Nel gaming invece viene utilizzato come un rilascio di un oggetto, quindi ad esempio sto droppando la spada, se stai giocando non so che videogame diverso.
1: Si dice cosa, ok.
0: Oppure quando stai abbandonando una partita, sto droppando la partita.
1: Stai droppando, abbandono, lascio. Diciamo così, dei mercati nuovi, perché per esempio c'è anche il rilascio di un libro, ancora si chiama uscita, quindi forse i libri riguardano generazioni ovviamente un po'. Anche se devo dire sono delle ricerche, perché ne parleremo, che stanno dimostrando una crescita di attenzione della tua generazione per la lettura, magari su altri device. Però quando si arriverà a dire droppare un libro, forse ci sarà una conquista generazionale.
0: Beh, secondo me viene utilizzato, ma non è il termine giusto. Anche se ad esempio su Instagram è droppare il dampino, non so se l'hai mai sentito.
1: Ovvero
0: il drop the dump, quindi il dampino sono le foto che vengono pubblicate magari di una vacanza e quindi droppate questo dampino. Ma noi droppiamo la musica di Radio 2
1: meglio.
0: Che ci dà tanta

0: Via Generazione Radio 2, si balla, si canta, ma soprattutto si intervistano i nostri ospiti che vengono a trovarci. Oggi sì.
1: Abbiamo un nuovo ospite perché appunto abbiamo parlato appunto delle serie anche come mercato, come industria. Pensa che oltre all'impatto sul linguaggio c'è un impatto anche sul turismo, ci sono dei nuovi fenomeni come per esempio il location placement, quindi il product placement che fa diventare note delle location, e quindi sono comunità di professionisti anche che operano, lavorano, e noi vogliamo parlare anche da questo punto di vista delle opportunità che esistono oggi in questo mercato, nel mercato del lavoro, con Stefano Amato, che è professore di economia e management all'Università di Trento. Benvenuto professore qui a Radio 2.
0: Buongiorno.
2: Salve, buongiorno, grazie per questa opportunità per parlare e interagire con voi.
1: Grazie caro professore, caro Stefano, perché appunto parliamo di opportunità. Abbiamo parlato del mercato audiovisivo, che è uno dei mercati che sono accomunati, però nel nostro caso è una caratteristica tutta unica, correggimi se sbaglio professore, del nostro sistema economico, che basa appunto le sue radici sull'impresa e sull'impresa di famiglia, quindi anche nel mondo audiovisivo e in ogni ambito. Questo significa nuove opportunità e anche tramandare valori che dalla tradizione si fanno anche, come dire, opportunità in termini di innovazione per le generazioni. È così, ecco, va facilitato questo trasferimento di competenze e di, come dire, insorgenza di nuove grazie alla formazione?
2: Certo, allora io volevo fare un passo indietro, insomma, o meglio, volevo un po' definire i confini un po' di questa nuova, di come vengono formate, vengono trasmesse oggi le competenze, quello che è un po' l'artificial intelligence, no? l'intelligenza
1: artificiale. Sì, discorso, infatti avremo una domanda anche su quello, sicuramente.
2: Ecco, sì, per quanto riguarda insomma le aziende familiari, ecco, la conoscenza è una conoscenza di tipo tacita, no? Una conoscenza che viene trasmessa, viene alimentata per effetto, diciamo, dell'osservazione, no? Non è un prezzo, diciamo, di quella esplicita, di quella che è possibile diciamo descrivere in manuali. Quello che appunto caratterizza la conoscenza delle imprese familiari è una conoscenza sull'osservazione, quindi è una forma di conoscenza che chiaramente rappresenta una forma di vantaggio competitivo, perché non è possibile, diciamo, replicarla altrove, non è possibile replicarla.
1: Ecco, questo rende unico un po' il nostro sistema, tra virgolette.
2: Questo lo rende unico soprattutto in un settore particolare, quindi che poi sostanzialmente è quello in cui affonda le radici della ricchezza di questa nazione, che è il settore manifatturiero, no? Quindi, diciamo, la conoscenza tramandata da generazioni che rimane, diciamo, confinata all'interno della famiglia, che alimenta, diciamo, questo circuito virtuoso tra automazione, se vogliamo, e anche
1: e tradizione, diciamo, e conoscenza.
2: Tradizione, sì, questa forte componente artigiana.
1: Esatto, sull'automazione proprio.
0: Perché noi parliamo spesso di intelligenza artificiale, di uso, di consapevolezza, ma come entra l'uso dell'intelligenza artificiale nella gestione delle imprese familiari? Perché è un qualcosa che forse ancora non si conosce bene.
2: Beh, allora, nel caso delle aziende familiari, diciamo che tutte le tipologie di impresa sono chiaramente assoggettate, sono investite da questo nuovo paradigma tecnologico, la quinta, diciamo, rivoluzione industriale. Nel caso delle imprese familiari, perché, diciamo, delle loro unicità, di questa, diciamo, interazione tra impresa e famiglia, diciamo che l'intelligenza artificiale pone una sfida quindi particolare, perché non è soltanto una tecnologia da adottare, è qualcosa che appunto tocca il rapporto tra innovazione e continuità, tra cambiamento, se vogliamo, identità, tra nuove competenze e i valori che sono tramandati nel tempo. Le imprese familiari sono molto spesso, diciamo, prudenti davanti alle grandi trasformazioni tecnologiche. Questa prudenza che essenzialmente deriva da che cosa? Deriva dalla presenza appunto della famiglia. La famiglia che non pensa al solo risultato di breve termine, di breve periodo, ma che si pone come elemento a tutela di alcuni.
1: Anche delle comunità.
2: Capitali.
1: Questo, secondo me, caro professore, è interessante. Infatti, vorrei poi, se rimani in ascolto con noi della musica di Radio 2, vorrei ripartire proprio da qui, perché credo possa essere proprio un'opportunità per le nuove generazioni.

0: Amore è Generazione Radio 2, è vero, sì, l'amore è Generazione Radio 2.
1: Amore è ascolto, amore è radio, amore è Radio 2, amore è Generazione Radio 2, perché è uno dei valori chiaramente generazionali e intergenerazionali per eccellenza. Amore anche per la conoscenza, perché siamo qui ad approfondirla proprio grazie al professor Stefano Amato, che con cui parlava appunto di opportunità, impresa, comunità e di imprese familiari. Perché? Perché sono delle comunità, e in queste comunità, caro professore, ci sono delle opportunità nuove per le nuove generazioni, non solo per il passaggio di impresa da una generazione all'altra in termini di proprietà e di imprenditoria, ma anche di opportunità per nuove generazioni a livello appunto manageriale, quindi lavorare nel solco anche di una famiglia, ecco. C'è un rapporto diretto anche con i territori e comunità, e quindi nuove risorse e nuovi talenti?
2: Ah, certamente, oggi forse più che mai, perché insomma il capitale umano si accompagna con una, diciamo, trasformazione e con la richiesta, diciamo, di nuove competenze, no? Se vogliamo, da un lato, mi riferisco all'artificial intelligence come una forma di distruzione, diciamo, creatrice, no? Da un lato ha, diciamo, reso, sta rendendo, diciamo, obsoleti alcuni profili, ma dall'altro, con grande, diciamo, forza di rompenza, sta introducendo l'esigenza di nuove competenze all'interno delle famiglie, soprattutto all'interno delle imprese familiari, che sono quelle che, se vogliamo, fanno più fatica, diciamo, ad abbracciare, no?
1: Le grandi, proprio per la forza componente tradizionale. Però le nuove generazioni d'impresa, e poi veniamo appunto a un consiglio da dare ai ragazzi che giustamente suggeriva la nostra Nicole, le nuove generazioni di imprenditori sono proprio quelle che dai dati emergono come portatrici di innovazioni sul prodotto, anche sui processi, sull'organizzazione proprio del lavoro.
2: Assolutamente, oggi l'innovazione, se vogliamo, diciamo, sintetizzarla in una battuta, è principalmente data driven, no? Oggi
1: guidata dai nuovi dati.
2: Molte opportunità di mercato, no? Vengono appunto identificate attraverso l'utilizzo sempre più massivo di dati, dove, insomma, attraverso il machine learning, attraverso nuovi algoritmi e approcci, insomma, metodologici, si riesce, diciamo, a rintracciare in quei dati, in quella mole di dati, una informazione latente, se vogliamo, un'informazione quindi nascosta.
1: E quindi spazio a nuove competenze, appunto.
0: E io, infatti, quello che volevo chiedere proprio al professore è un consiglio generazionale, perché siamo a Generazione Radio 2, e anche perché io sono protagonista di una generazione che è la Generazione Z, quindi si prospetta una generazione del futuro. Un consiglio per il passaggio proprio generazionale da famiglia a giovani imprenditori, perché
1: sì, esatto,
0: spesso magari questo passaggio segna un fallimento, invece come si può andare incontro, riuscire a gestire
1: meglio? Da un lato,
0: facilitarlo,
1: dal punto di vista delle grandi generazioni, facilitarlo, e per i giovani cosa fare?
0: Dei consigli pratici, professore?
2: Consigli pratici sono due, in due punti, sono dialogo e apertura. Dialogo tra la vecchia generazione e la nuova generazione che spesso ha una maggiore, diciamo, familiarità con gli strumenti digitali, che apposta curiosità, sperimentazione e apertura. Dall'altro lato invece la generazione senior, invece, che custodisce esperienza, valori, relazioni, conoscenza. Ecco, per esempio l'adozione dell'artificial intelligence nelle imprese familiari può diventare positiva quando questi due flussi si incontrano.
0: Quando c'è un ponte, no?
2: Gli strumenti, esatto, i senior invece aiutano a orientare questi strumenti dentro una, se vogliamo, visione di lungo periodo. Questo per quanto riguarda il dialogo. Per quanto invece riguarda il secondo punto, apertura, le imprese familiari non devono, diciamo, affrontare la sfida della quinta rivoluzione industriale da sola. Perché? Perché le relazioni esterne con i fornitori, con i clienti, con le associazioni, soprattutto con il sistema universitario, possono aiutare a colmare il divario di competenze. Molto spesso, ecco, la competenza, il bacino di competenze è imperniato, ecco, sulla famiglia.
1: Sì, è chiaro.
2: La famiglia non è in grado
1: e
2: di
1: adesso
2: soddisfare.
1: Invece la nuova generazione, appunto, se ne fa portatrice.
2: Esatto, le reti esterne diventano fondamentali.
1: È chiaro, assolutamente. Professore,
0: grazie
1: questo
0: mille.
1: Ci conforta molto, perché è nello spirito, appunto, di Radio 2, di Generazione Radio 2, favorire questo dialogo, diventare una piattaforma. Grazie per essere stato con noi, quindi avanti con le nuove generazioni, avanti, ci risentiamo appunto così nel flusso di musica, parole, pensieri, emozioni.
0: Una
1: qui
0: bella aranciata
1: di
0: Fra Quintale.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2.
2: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
3: Generazione Radio 2. Solo su Radio 2.

0: E questo è il ritmo di Radio 2, di Generazione Radio 2, in questo caso Talk to You. Noi parliamo con voi, parliamo a voi, ma parliamo anche con chi ci viene a trovare qui in questa giornata di festa.
1: Si è arricchita di generazioni la famiglia di Radio 2.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno Nicole, buongiorno Mario, buongiorno alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno Nicole, buongiorno Mario, buongiorno. Devo dirlo?
1: Sarà tutto così. Esatto.
3: Tu il programma e anche il titolo così. Il titolo del programma è Buongiorno Nicole, buongiorno Mario, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Spieghiamo appunto chi è all'ascolto.
0: Sì, esatto,
1: chi è all'ascolto, chi sta e quali sono queste voci.
0: Perché
1: una dovrebbe
0: c'è
1: essere
0: la visual sul canale 202, sì, quindi può far capire.
3: Anche l'altra.
0: Però potremmo fare
3: l'altra,
0: Guess the
3: l'altra.
0: Voice.
3: Anche l'altra è famosa, l'altra
1: allora,
3: è pesante
1: un
3: come voce. L'altra
1: la prima conta. Che avete sentito è quella del direttore Giovanni Alibrandi, è venuto a trovarci in questa giornata festiva per Roma e non festiva appunto per il resto del paese, degli ascoltatori che sono con noi, e noi cercheremo appunto come sempre di farvi compagnia con piacere, sì, riflessioni e sorrisi. E l'altra è quella del grande Julian Borgesan, voce storica della radio, di Radio 2.
3: Sai che sta roba dello storico
1: è storico,
0: ma
1: però,
0: no, ma è storico di esperienze, capito? Ma
3: non è
0: l'età,
3: durante
0: è
3: la canzone, cioè Nicole, sì, che saltava come un grillo, ballava. Io il direttore, cioè, guarda, ti ho detto, direttore, se io lo faccio, sì, mi ricordo.
1: Ti vengono a riprendere tanto dopo
0: domani.
1: Ma
0: stacco a pezzi. Ma no, è un limite mentale, tu non devi pensare.
2: No, non è un limite, per questo lui è storico, io sono neo direttore, io nuovo, lui è storico.
1: Avete appena ascoltato e assistito a una ponderazione generazionale, perché spesso diciamo l'anagrafica non risponde all'età reale.
3: Ma come parla bene sto ragazzo?
0: Molto, molto bene.
3: L'Accademia della Crusca ci fa colazione la mattina.
1: Noi la citiamo qua tutti i giorni, la Crusca. Ma ci sono grandi novità, caro Julian, sì, a proposito di storia, perché la storia è un attimo che si fa futuro in questi tempi in cui si va molto veloci, anche che riguardano proprio l'intelligenza, tanto discussa intelligenza artificiale. Cara Nicole, riguarda, abbiamo detto, il cinema e anche il modo in cui guardiamo i nuovi prodotti.
0: Beh sì, perché voi due, anche chi ci ascolta, guardereste mai un film fatto interamente con l'intelligenza artificiale? Ascoltiamo un po' di musica e poi rispondiamo a questa domanda, che ne dite?

0: Your Gorgeous.
1: Grazie.
0: Mario.
1: Ah, no, ah, scusa, è un disannuncio, perfetto. La stavo prendendo.
0: Così. Abbiamo chiesto a chi ci ascolta e anche chi è venuto a trovarci, in questo caso il direttore di Radio 2, Giovanni Alibrandi, è una delle voci di Radio 2.
1: Non storiche, perché se no storiche.
2: Sono l'uomo teca. Come va?
1: Una voce che unisce così, in un attimo, passato, presente e futuro, possiamo dire così.
3: Però dovete soprattutto finire.
2: Io non vengo più. Ah, pure il direttore. Vengo più a trovarvi,
0: ma
2: ok?
0: Scusa, ma tu devi venire a trovare me, Mario, visto che parla
2: Mario,
0: così, perché lui deve fare sempre i viaggi generazionali, quindi sì, parla del passato per parlare del presente. E poi
1: più che altro c'è una norma che si chiama Generazione Radio 2.
3: Che fatica che faccio.
0: Oh, perché c'è stata questa ricerca che fa capire che i giovani nella fascia d'età compresa tra i 18 e i 22 anni sono più ottimisti riguardo all'impiego dell'intelligenza artificiale nell'industria cinematografica.
1: Tutto parte dalla domanda che facevi prima.
0: Guardereste mai un film completamente generato dall'intelligenza artificiale?
1: Partiamo dallo studio qua, dal direttore.
4: Allora, cominciamo a dire che c'è una mistificazione che va risolta. E intelligenza artificiale è un termine utilizzato...
1: ossimorico quasi.
4: Diciamo che è marketing puro, perché... non è intelligenza, cioè non c'è un'intelligenza reale in quello che viene definita intelligenza artificiale. È un algoritmo ben congegnato che fa dei calcoli a velocità mostruose, ma è quello, è, non è intelligente. Quindi questa è la prima definizione va fatta. Quindi non è che poi può prendere coscienza,
1: non può acquisire indipendenza,
4: come poi viene descritta nei film di fantascienza, per cui prende consapevolezza e alla fine distrugge la Terra e il mondo. Non esiste, non è questo. Quindi è sempre, diciamo, è come se fosse un braccio, è sempre uno strumento dell'intelligenza umana.
1: Che rimanda al nostro, diciamo così. Esatto. Quindi, e questo rassicura un po' tutte quelle teorie, caro Julian, anche nella musica esiste questa preoccupazione di questa intelligenza, o chiamavano di questo mega calcolo artificiale che rischia di sottrarre alle umane cose.

0: Quella, giustamente, ha detto Giovanni, è fantascienza. Mm. Ma non si può parlare di gestione dell'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale, almeno oggi, necessita sempre dell'uomo.
1: Ecco, questo crediamo, ed è un racconto che ritorna, perché molto spesso si parla anche dei posti di lavoro che rischia di veder venire meno, e in realtà si parla poco della foresta che cresce, cioè le opportunità che in realtà crea.
2: Bravissimo,
1: sempre, che rimandano all'uomo.
2: Bravissimo, nel senso che la tigre va cavalcata, diciamo la crescita della tecnologia va cavalcata, quindi alcuni posti di lavoro, chiaramente immaginiamo quello che è successo nella cinematografia, in televisione.
1: Sì, ne parlavamo.
2: Un tempo c'era il nastro, c'era la pellicola, poi è finito tutto quello, ce li fai. Si è cambiato il tipo di lavoro, non è
1: giusto. Giusto, infatti, esatto. Dalle nuove generazioni, anche questo studio ci dice, c'è ottimismo. Quindi
3: pubblicità, torniamo tra poco.
1: Facilmente così.
4: Generazione Radio 2. Rai Radio 2.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro, e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: 2 2

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Seguso.it, il comparatore senza confronti.
1: Generazione Radio 2. Solo su Radio 2.

0: voce di un'altra epoca, proprio per rimanere in tema, visto che con noi abbiamo Giulio Borghesan, storico della radio. Scherzo, questa è stata bella, dai, non potevo, me l'hanno sentita sul piatto d'argento.
1: No, tu che sai? Ma lei ha la macchina qua davanti?
0: No, perché io non ho la macchina, vado solo a piedi.
2: So che è arrivata senza macchina, però potrebbe avere una bici.
0: No, neanche, non vado più in bici da quando sono caduta.
2: Il direttore si ascolta.
1: Piedi con sto caldo, ma che sei matta?
0: Se non mi vedi? Avevi dubbi?
1: Bionda, occhi azzurri ormai.
2: Ed è così, la trasformazione non solo generazionale. Bella. No, quindi stavamo commentando, anzi vi ringraziamo per essere stati con noi,
1: no,
2: perché appunto per chiudere comunque il messaggio, tra virgolette, anche sul, sull'ascolto e sulla possibilità di fruire di nuovi, come si direbbero appunto i tecnici, di prodotti audiovisivi, in realtà guardare un film anche prodotto a nuova tecnologia in realtà spaventa più i grandi che i giovani, quindi forse proprio nella reazione dei giovani, per chiudere, direttore Julian, ci sono le risposte che cerchiamo a livello di nostra un po' sicurezza emotiva ma anche pratica per la vita di tutti i giorni.
3: Mi sembra un'analisi corretta.
2: Sì.
3: Quindi... questo, e comunque sia, non dobbiamo aver paura di niente, dobbiamo, come dicevamo prima, cavalcare la tigre. E un film interamente fatto con intelligenza artificiale può avere una sua logica, un valore fatto invece da sé, chiaramente con una regia adeguata, una scrittura forte, diciamo degli artisti, degli attori molto bravi e preparati, chiaramente sicuramente sarà un'altra cosa.
2: Sarà un'altra, sì, assolutamente.
1: Giulio, è diverso? No, sono perfettamente d'accordo. C'è da dire anche questo, che i giovani, io lo vedo con mio figlio, no? Mi dice: papà, ma questa è intelligenza artificiale. Cioè, noi forse ancora non capiamo la differenza.
2: Molto interessante questo, sì, mentre, la capacità di distinguere.
1: Esatto, mentre l'adolescente, essendo nativo digitale, mio figlio ha 12 anni, il linguaggio è quello lì, il suo. Quindi già riesce a capire la differenza e le due cose, insomma.
2: E questo è molto interessante, cioè alle nuove generazioni viene spontaneo ciò che per noi può risultare uno sforzo e intellettuale e pratico.
1: Posso dirti una cosa? Ad esempio, a me è una cosa che dà molto fastidio, non so se anche Nicolo e il direttore sono d'accordo. Io sempre di più vedo gli spot pubblicitari televisivi realizzati con l'intelligenza artificiale, e quello mi fa un po' perdere invece quell'attaccamento al prodotto,
2: l'esperienza vera con il prodotto.
1: Sì, cioè c'è troppa affizione. Ha iniziato il mondo dell'automotive, a onor del vero, poi però adesso si sta allargando anche a prodotti alimentari, ad altri prodotti.
2: Anche per ragioni produttive, però è interessante anche il vissuto, cioè come la tecnologia non a volte sembri facilitare il rapporto con le persone e cose, ma possa frapporsi. Questo potrebbe essere un rischio. Credo che per chiudere nelle risposte dei ragazzi abbiamo assolutamente la migliore risposta. Grazie al direttore, grazie a Julian Borghesan, Generazione Radio 2.
0: Tanto Julian sarà dopo con voi, insieme a Manila.
2: E adesso avanti con l'ascolto di Viajando por el Mundo.
4: Salita del volo con destino alla

0: Viajando por el mundo, ma qui siamo a Generazione Radio 2, Mario Benedetto, Nicola Angelozzi, pronti per annunciarvi l'ultimo disco brano della giornata.
1: Sì.
0: You're the one that I want.

0: note, che ritmo, che divertimento qui a Generazione Radio 2. Però purtroppo è arrivata la fine di questa splendida
1: quest'altra splendida puntata, sì, con un pezzo chiaramente che dalle generazioni più lontane alle più vicine emoziona e ci aiuta appunto a celebrare la musica tutti insieme. Noi appunto anche in questa giornata di festa appunto per Roma, ma appunto il resto dell'Italia continua a lavorare, un lunedì, un classico lunedì, speriamo di avervelo allietato questa mattina, perché poi il nostro appuntamento, chiaramente i nostri appuntamenti continuano ancora una volta appunto domani con Generazione Radio 2 a mezzogiorno, così come per tutta la settimana dal lunedì al venerdì. Cara Nicole, non resta che dare al nostro pubblico appuntamento, ai nostri ascoltatori, a domani.
0: A domani, linea al GR e dopo Radio 2 Music Room. Ciao!
1: Ciao!
2: Generazione Radio 2. Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
4: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
2: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
5: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto a volte dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
2: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 13:30.
6: Rai GR2.
7: In studio Livio Settella, buongiorno. Il caldo soffocante sull'Italia, 22 le città col bollino rosso, domani e mercoledì saranno 25. Poi le temperature dovrebbero scendere, attesi anche temporali. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'afa che surriscalda il pianeta è un killer silenzioso. Fra gli antidoti per mitigare la crisi climatica, il depaving, cioè la riduzione di cemento e asfalto nelle aree urbane. Venezuela, ultime speranze per soccorrere eventuali superstiti sotto le macerie. Recuperato il corpo di Enzo Cuomo, oriundo della Campania, ancora disperse moglie e figlia, sale di ora in ora il numero di morti e feriti. Il triplice delitto di Casalotti a Roma, prosegue la caccia al presunto killer legato al Partito Nazionalista del Bangladesh, che potrebbe aver trovato protezione proprio grazie alla sua attività politica. Mondiale di calcio, ecco il Brasile, alle 19 i verde e oro cercano la qualificazione agli ottavi contro il Giappone, poi grande tennis a Wimbledon, ritorno in campo Jannik Sinner. In apertura ascoltiamo dunque cos'è il depaving.
8: Fa caldo, ma in città di più. Colpa di asfalto e cemento che sigillano il verde e impediscono ai centri urbani di respirare. E così, tra le soluzioni per mitigare gli effetti del cambiamento climatico, non c'è quella di costruire, ma di smontare. A Portland, dove la pratica è nata nel 2008 sotto forma di movimento a difesa del verde pubblico, lo chiamano depaving, depavimentazione, prassi ormai diffusa. Nei Paesi Bassi si fanno maratone cittadine per scollare le piastrelle. Parigi toglie il cemento dai cortili delle scuole, muove i primi passi anche l'Italia, dove il consumo di suolo ha superato i 21.000 km². Strade e costruzioni coprono il 7% del paese contro una media europea del 4% e ogni secondo si impermeabilizzano altri 2,5 metri di terra. Michele Munafò, ISPRA.
9: La depavimentazione in città è fondamentale. Abbiamo riempito le nostre aree urbane di cemento, asfalto, creando delle vere e proprie isole di calore, dove la temperatura è molto più elevata delle aree naturali, nel periodo estivo anche di 7 gradi.
8: Le aree verdi servono quando fa troppo caldo e anche quando piove troppo.
9: Assorbono l'acqua e quindi ci permettono di prevenire situazioni di allagamento, di alluvione.
8: Francesca Fornario, GR2.
7: Restiamo in tema perché i torinesi hanno trascorso la notte più torrida degli ultimi 270 anni, cioè dall'inizio delle misurazioni delle temperature. Ascoltiamo allora come la città ha affrontato il caldo estremo in attesa che il meteo cambi drasticamente.
3: 40 gradi qua dentro.
10: Troppo caldo, poi io in gravidanza è tremendo, però per far contente le bimbe siamo venuti qua, almeno possono rinfrescarsi un attimino.
11: Siamo al Parco di Vittorio, quartiere Lingotto, Torino. Qui ci sono i giochi d'acqua fresca, gratuita per tutti. La città d'altronde si è svegliata dalla notte più bollente di sempre, talmente calda che non se ne registrava una così addirittura dal 1753. Il termometro ARPA in centro mai al di sotto dei 27 gradi, la più torrida in assoluto degli ultimi 273 anni.
12: Avete dormito? Con il condizionatore sì.
11: E fino a mercoledì qualche grado in meno, ma l'afa persiste, così come i blackout. L'ultimo all'impianto di potabilizzazione del Po, per fortuna superato. Intanto arrivano violenti temporali dal torinese al verbano con grandine e forti raffiche di vento. Da Torino, Giulia Paltrinieri, GR2.
7: L'ondata di caldo estremo non abbandona neanche l'Europa. Temperature record in Germania, Repubblica Ceca, Polonia e Ungheria, dove sono stati raggiunti 40 gradi con conseguenti interruzioni alle linee ferroviarie. A Berlino la polizia ha usato cannoni ad acqua per rinfrescare i fan in coda per il concerto di Bruno Mars. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in questi giorni sono state più di 1300 le morti legate alle alte temperature in Europa, che è anche il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra. E laddove l'afa è passata arrivano violenti temporali con nuovi disagi e già una vittima in Belgio. A quattro giorni dalla doppia scossa di terremoto che ha colpito il Venezuela e poco fa ce n'è stata un'altra di assestamento 5.1, il numero dei morti sale ad almeno 1450, mentre i dispersi sono ancora decine di migliaia.
13: Una ragazza esile raccoglie detriti con una pala e li mette in un secchio, gesti automatici come se stesse pulendo casa in preda a un'ossessione disperata. Alla Guaira, i familiari dei dispersi sono sopraffatti dall'angoscia. Un uomo piange.
14: Queremo appoggio!
13: Vogliamo aiuto, c'è bisogno di macchinari pesanti. In questo condominio abbiamo recuperato 80 persone, tra vivi e morti, ma siamo soli, non abbiamo altra scelta che continuare a cercare. In tanti altri punti le squadre di soccorso continuano a operare, qualcuno ancora in vita è stato trovato, ma ormai le speranze sono sempre più flebili. Recuperato il corpo di Enzo Cuomo, 58 anni, originario della provincia di Salerno. Si cercano ancora la moglie e la figlia che erano in casa con lui al momento del sisma. Drammatica la situazione dei bambini in ospedale senza genitori, fuori dalle strutture sanitarie. Si accalcano coppie che sperano di individuare il nome dei loro bimbi tra quelli ricoverati. Migliaia di persone in tendopoli improvvisate mentre non si ferma lo sciacallaggio e monta la rabbia contro la presidente ad interim Delcy Rodriguez. Cecilia Rinaldini, GR2.
7: Dopo gli attacchi e le minacce dei giorni scorsi, situazione di relativa calma fra Iran e Stati Uniti, anche se il Ministero degli Esteri di Teheran ha smentito le notizie secondo cui sarebbe in programma nei prossimi giorni un incontro fra squadre tecniche iraniane e statunitensi a Doha per discutere dell'attuazione dell'accordo volto a porre fine al conflitto in Medio Oriente. Torniamo in Italia con la cronaca. Roma continua senza sosta la caccia al killer che venerdì sera ha ucciso una famiglia originaria del Bangladesh nel quartiere Casalotti. Gli inquirenti hanno ascoltato numerosi testimoni. C'è il sospetto che una rete lo protegga per il suo impegno politico.
15: Oltre 70 segnalazioni arrivate alla polizia da ogni parte d'Italia, ma per il momento del 43enne bengalese Shahadat Hossain ancora nessuna traccia. Sembra un fantasma l'uomo accusato di aver sterminato una famiglia, padre, madre e figlia piccola di suoi connazionali, ferendo gravemente anche il figlio più grande venerdì scorso nel quartiere Casalotti, periferia nord-ovest di Roma. Per gli inquirenti però non dovrebbe aver fatto molta strada. Da solo, senza scarpe, vestiti e cellulare, braccato da droni e cani molecolari, è difficile pensare che si aggiri ancora nelle campagne della capitale. Più probabile che abbia trovato un aiuto. Per questo sono stati ascoltati numerose persone nella comunità bengalese ed emerge la figura di un uomo che incute timore. Alcuni lo hanno descritto come violento, sempre alla ricerca di soldi, ma anche come un membro molto attivo del partito nazionalista, oggi al potere in Bangladesh. Dettaglio importante per gli investigatori, proprio per il suo impegno politico potrebbe aver trovato una copertura. Infatti qualche testimone lo ha anche difeso, sostenendo che la relazione tra lui e la donna che ha ucciso risalisse all'adolescenza. Intanto domani il quartiere ricorderà le vittime con una fiaccolata. puntata. Giuseppe Lisi, GR2.
7: Proseguono le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra Roccella, disperso da sabato nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. L'84enne che si trovava in barca con la moglie si è tuffato in acqua per fare il bagno, ma avrebbe accusato un malore. Impiegate squadre di sommozzatori e tecnologie avanzate come robot e droni. Quello di Vico è un lago di origine vulcanica con acque dal fondale fangoso abbastanza pericolose perché soggette a improvvisi sbalzi termici e spesso freddissime anche a basse profondità. 6 le vittime negli ultimi 15 anni. Voltiamo decisamente pagina. Oggi comincia Wimbledon, il torneo più prestigioso del grande slam tennistico, quello di più antico lignaggio. Sul fascino ancora intatto di questo grande evento, ascoltiamo la corrispondente da Londra.
14: Le fragole sono fresche, i 9 bar che circondano i campi sono pronti a preparare migliaia di gin tonic. Inizia oggi Wimbledon 2026. Nelle prossime 2 settimane l'All England Club unirà tradizione storica e il massimo del glamour inglese. Ma al di là dei palchi gremiti di celebrità e reali, gli atleti di quest'anno dovranno affrontare un grosso ostacolo, una superficie trasformata dall'ondata di caldo torrido che ha colpito Londra. Secondo il campione Djokovic, lo strato superficiale arroventato per giorni altererà il rimbalzo della palla e il gioco di gambe in campo. Per chi volesse assistere dal vivo al torneo più snob del mondo, occhio ai prezzi. I biglietti assegnati tramite sorteggio per l'iconico Center Court vanno da 80 sterline a 350 per le finali, ma per i biglietti dell'ultimo minuto i pacchetti con diritto d'ingresso raggiungono cifre astronomiche che quest'anno toccano un record. 2 posti sul centrale a 678.000 euro. Da Londra, Natalia Augias per il GR2.
7: E riprenderemo l'argomento Wimbledon nella pagina sportiva fra poco. Prosegue fino al 5 luglio il Folkest, il festival di world music di San Daniele del Friuli, giunto alla 48esima edizione. Fra gli ospiti Omar Pederini, la vincitrice del premio Andrea Parodi, Luisa Briguglio e i Perturbazione con il loro omaggio a Fabrizio De André. Guardate la
16: fine di quella... Tradizioni che viaggiano, suoni che uniscono. È il sottotitolo del Folkest, il festival di San Daniele del Friuli, che il 4 luglio ospita i Perturbazione. La band torinese ripropone la buona novella di Fabrizio De André, a cui ha dedicato anche un album 2 anni fa. Tommaso Cerasuolo, voce dei Perturbazione, qual è l'attualità di questo album del 1970?
17: La buona novella è una grande allegoria sull'umanità e sul potere, su quello che il potere fa strumentalizzando l'umanità. Se aggiungiamo che è ambientato in una terra che è più insanguinata che mai oggi, ecco, non ho bisogno di spiegare perché è così attuale ancora.
16: Le donne, gli ultimi, la giustizia sociale, cosa ti ha colpito di più tra i temi di questo disco?
17: Soprattutto tantissime donne, ci sono le madri di Dimaco e di Tito, i 2 ladroni, c'è Maria, la sua infanzia, il fatto che Giuseppe e Maria siano semplicemente degli adulti a cui certe cose sono semplicemente capitate, un po' come capita nella genitorialità, che è una cosa che in parte scegliamo e in parte poi ci viene gettata addosso in modo del tutto inatteso.
16: Timiso Ara Pinto, GR2.
7: Pagina sportiva dunque, in studio Giovanni Scaramuzzino. Ciao Giovanni.
18: Ciao, ben trovato.
7: Partiamo con i mondiali di calcio, naturalmente.
18: Sì, servono coraggio e idee chiare, non lo dico io, lo ha detto il commissario tecnico del Brasile Carlo Ancelotti. La seconda gara, valida per i 16esimi di finale, porrà di fronte ai verde oro alle ore 19 la mina vagante Giappone. Così il responsabile della Seleção sullo stato di forma dei suoi in vista appunto della fase decisiva a ormai eliminazione diretta.
19: Ti posso dire su cosa abbiamo lavorato? Abbiamo lavorato soprattutto, diciamo, nell'organizzare una squadra con delle grandi individualità, e tutto il lavoro fatto in tutto questo anno è per cercare di avere una squadra che può sfruttare le grandi individualità che c'ha. Ci siamo riusciti, aspetta 15 giorni e lo sappiamo.
18: Il programma odierno proseguirà con Germania-Paraguay, calcio d'inizio alle 22.30, poi alle 3 di notte, naturalmente ora italiana, Olanda-Marocco. Chi vince affronterà il Canada.
7: E anche in questa edizione dei mondiali, Giovanni, tornano in auge i recuperi.
18: Sì, e in effetti, Livio, come 4 anni fa successe, lo ricorderà, in Qatar, naturalmente le opinioni si dividono. Sentiamo oggi il pensiero del tecnico del Lecce, Eusebio Di Francesco.
20: Spesso ci lamentiamo troppo tempo di recupero. Io non mi sono mai lamentato, al contrario, a volte mi incavolo, ma non perché vinci o perdi, perché nelle varie situazioni ti danno 4 minuti, 3 minuti. Per me sono assurdi, perché se voi fermate il cronometro della partita durante, diciamo, le varie partite, spesso si perde tanto tempo per queste furbizie.
18: Cominciano intanto gli europei under 19 dell'Italia. Gli azzurrini inizieranno la propria competizione in Galles affrontando la Serbia. Il calcio d'inizio alle ore 17, oltre alla Serbia, poi la nazionale di Alberto Bollini, a 3 anni dal titolo conquistato nel 2023, sarà chiamata ad affrontare Croazia e Ucraina.
0: Ovviamente non dobbiamo dimenticarci del tennis.
18: Ne abbiamo già parlato di Wimbledon, adesso andiamo a un aspetto più tecnico, il ritorno in campo di Jannik Sinner un mese dopo lo stop parigino. Alle 14:30 affronterà il serbo Kecmanovic in una gara valida come primo turno del prestigioso torneo sull'erba, conquistato proprio un anno fa dal campione altoatesino, che ora fa il punto sulle sue condizioni fisiche.
21: Il lavoro fisico abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme senza pause, per comunque sentire tante cose o almeno più cose possibili di quello che magari sentivo in campo, sai, tanta fatica e basta, quindi adesso vediamo, no, come reagisco in campo di partita, poi vediamo.
0: E grazie a Giovanni Scaramuzzino.
18: A voi.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento di edizione Roberta Sibona, in regia Patrizio Gotti e Jacopo Teodoro. Potete ascoltare anche questo giornale su Replay Sound. La linea va adesso a Music Room, il prossimo GR2 alle 15:30 da Livio Frittella. Buon ascolto.
22: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 2. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

0: Radio 2 Music Room, ladies and gentlemen, bravo. Grande
1: entusiasmo.
0: Viva la Nazzaro!
1: Perché così. Tutto questo? Così, perché viva il Borghezzano!
0: Grazie.
1: Perché siamo qui, siamo felici di esserlo, anche perché c'è un'aria condizionata che mua, al bacio.
0: Anzi, facciamo così: noi finiamo qui il programma, grazie a tutti.
1: Stiamo benissimo.
0: Fino alle 16 condizionati.
1: Oh, stupendo. Buon lunedì, allora, qui a Roma è festa. Santissimi Pietro e Paolo,
0: è vero.
1: A tutti voi e famiglia, tutti gli altri dice sti cavoli, noi stiamo a casa e lavoriamo.
0: Io
1: avete
0: però,
1: ragione.
0: Sì, faccio gli auguri a Luca, che è un mio amico.
1: Che non è santo oggi.
0: No, il compleanno.
1: Ah, il compleanno. Cioè,
0: non è che uno decide.
1: Certo.
0: No, però Pietro e Paolo, c'è mio suocero. Detto sì. Piero, perché poi Pietro mi diventano Piero, quindi. Però c'è anche San Piero.
1: Cioè, anche Paolo, anche San. Anche se basta.
0: Fatica. Senti, stavo guardando un sacco di fogli qua, ringrazio Marta Pezzino che ci ha riempito di fogli perché
1: oggi c'è abbondanza.
0: Tantissima musica, tra gli altri Tom Petty è
1: abbiamo anche
0: Eagle Eye Cherry.
1: Guarda, oggi abbiamo un tormentone tutto da ballare.
0: C'è la cover, c'è uno che ha fatto finta di svenire sul palco, poi di affogarsi con una bottiglietta di acqua. Ha fatto un casotto. È vero o no?
1: È vero. Però abbiamo tantissime belle notizie riguardo alla musica, anche una molto particolare e simpatica riguarda le figurine dei calciatori. Magari su quello possiamo iniziare a raccontarci.
0: C'era il parcheggiatore qua sotto che mi ha detto: sì, ma sta roba qua, qual è il nome del programma?
1: Questo è Radio 2 Music Room.
2: Radio 2 Music Room.

0: Madame, mamma non mamma, la nuova appena ascoltata qui su Radio 2 alle 13.48, per lei tante date per un tour che comincia, anzi oggi è 29, domani 30 giugno. Sì. In provincia di Lucco a Capannori, poi abbiamo a Legnano il 3 luglio, a Collegno in provincia di Torino, poi andiamo in provincia di Catania, Vicenza, Palermo, insomma un bel tour per una meravigliosa artista che è tornata finalmente a live e soprattutto a scrivere musica, e ci fa veramente molto piacere.
1: Veramente, veramente gran bell'artista. Più tardi probabilmente parliamo anche di Radio 2 Live Cosenza, sì, eccetera eccetera. Adesso ti racconto una storia.
0: Mi dica.
1: Allora, Diane Warren, che è la regina delle ballads, cioè è un'autrice, ecco lì, quando noi scherzavamo con la penna d'oro
0: di Tropico, lei è stata un po' la penna delle ballad, quelle più famose.
1: Certo. Allora, ha lavorato con i Kiss, ha lavorato con Laura Branigan, poi con Cher, oltre 70 colonne sonore, ha vinto Grammy, Emmy, Golden Globe, tutto, qualsiasi premio arrivava a lei, sì. 11 candidature all'Oscar.
0: Lei è talmente brava che a un certo punto ha detto: scrivo una canzone, però questa canzone vorrei una voce femminile.
1: Brava.
0: Una Céline Dion. È un tipo.
1: Céline, are you free?
0: Poi niente, questa canzone va casualmente nelle mani delle Aerosmith.
1: Esatto.
0: E lei dice: cosa hanno fatto? Wow!
1: No, che poi arriva Steven Tyler, la prova piano e voce, gli altri della band gli dicono: Steven, non è nelle nostre corde. E lui dice: ragazzi, proviamo a metterci il nostro suono, eccetera. Diventa un capolavoro.
0: Capolavoro, davvero. E l'andiamo a ascoltare qui adesso su Radio 2. I don't want to miss a thing.
2: I could stay awake just to

0: canzone. Stavo dicendo con Manila, allora, quando ascolti questa canzone ti arrivano subito, almeno per quanto mi riguarda, le immagini di Armageddon.
1: Proprio così.
0: No? Della pellicola, dove tra l'altro protagonista insieme a Bruce Willis e altri c'è anche Liv Taylor.
1: Sì, succede quando il film è potente ed è, c'è l'abbinamento con la super colonna sonora. Non accade spesso, ma quando accade succede esattamente quello che hai raccontato tu adesso.
0: Scusa, Liv Tyler.
1: Liv Tyler,
0: che sì, è la figlia di Steven Tyler.
1: E stessa cosa dicevamo, microfoni spenti, è successo quando ascolti a Will Always Love You, The Bodyguard, Whitney Houston.
0: Ti arrivano quelle immagini.
1: È quella. Stessa cosa è il Titanic, uguale, sì, il Titanic.
0: Ti arriva
1: la fatica.
0: Ma perché noi italiani diciamo
1: il Titanic,
0: allora,
1: certo.
0: C'è un almeno c'era, se ve lo ricordate, c'è ancora, ma negli anni 90 un famosissimo dentifricio,
1: sì,
0: che
1: vero,
0: tutti chiamavamo come era scritto, in realtà la pronuncia non era quella,
1: no,
0: e all'estero che lo vendevano lo chiamavano come doveva essere.
1: Certo, tu
0: ma noi siamo la bellezza di noi italiani.
1: Sì, vabbè,
0: questa
1: succede con tante cose, con tante cose.
0: Poi basta ascoltare Radio 2 Music Room sugli accenti, le pronunce. Noi siamo campioni.
1: Noi siamo campioni di crasi, nome e cognome degli artisti. Ci hai pensato?
0: Ma tu scherzi?
1: Ancora non abbiamo fatto danni.
0: Poi
1: ma siamo
0: quando non
1: all'inizio
0: le sappiamo, andiamo subito sul titolo della canzone.
1: Poi quando non le sappiamo neanche il titolo della canzone, inventiamo cose a caso. Questo è.
0: Come diceva un mio amico di Treviso, fare finta di pomi. Sai cosa vuol dire?
1: Sì, sì.
0: I pomi sono le mele, però fare finta di pomi vuol dire far finta di niente.
1: Facciamo finta di niente.
0: Esatto.
1: Allora, intanto tra pochissimo parliamo di Super Mario Galaxy. Il cinema entra proprio nel questo super cartone, la seconda, insomma, l'episodio, il nuovo episodio della saga entra nella storia e parliamo magari anche di cinema tra poco, magari anche con voi al 348-7300-200 se vi va. Esatto.
0: TLC,
1: sì.
0: No Scrubs.
1: 1999 questo brano.
0: Cioè, non fatevi lo scrub.
1: Esatto.

0: 1999, siamo alla fine degli anni 90. Le TLC sono questo gruppo musicale femminile americano di pop R&B e sta spaccando un po' in tutte le classifiche.
1: Un vero e proprio inno in quegli
0: anni. Poi arriva questo pezzo che, ragazzi, mette d'accordo davvero tutti.
1: Ha messo d'accordo davvero tutti la canzone degli Aerosmith. Ce n'è tantissima aver scritto Pelle d'oca. Addirittura una nostra ascoltatrice, subito mi sono venute in mente le immagini del film Pianti lacrime, perché è la forza della musica a volte che ti fa, con l'ascolto ti fa rivivere le immagini.
0: Allora, salutiamo gli amici di provincia di Lucca.
1: Sì.
0: Io non ho ancora capito come si
1: Capannori.
0: Capannori.
1: Sì, io
0: amici
1: Capannori.
0: Di Capannori.
1: E non si dice Paris Saint-Germain, ma Paris Saint-Germain, non lo so, così.
0: Noi non l'abbiamo
1: lo dico.
0: Detto.
1: Vabbè, c'è lo spot, torniamo tra poco.
0: Reclam.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: È stupendo, sogni, relax, sabbia tra le dita.
4: E regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
6: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 28 e 29 giugno, Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2. Radio 2 Music Room.

0: Taylor Swift, la canzone nuova. Nel frattempo continua la diatriba legata al paese e provincia di Lucca.
1: Allora,
0: Capannori.
1: Prima che lo dimentico, Capannori.
0: Capannori.
1: Ora però non mi correggete di nuovo, per piacere, per cortesia.
0: Scusa,
1: perché allora, è caldo.
0: La data di Madame è domani, dopodiché.
1: Tanto che cercate.
0: Amici di Capannori, io niente. Del resto è bionda.
1: Sì,
0: è
1: esatto.
0: Bionda.
1: Ma fa caldo.
0: Lo fa.
1: Il biondo, poi l'ossigenazione.
0: 14:05. A proposito di gente che ha caldo, ma ciò nonostante, ligio al dovere, lì tra tasti bianchi, neri, bottoncine, spie, levette, eccetera.
1: Che è,
0: Leonardo Cariotti in regia.
1: Ah, ecco.
0: Lui è il comandante dell'astronave.
1: Armageddon lì praticamente da quelle parti. Allora, dicevamo, super successo per Super Mario Galaxy, che entra nella storia. Pensate, e questo non lo dite a Checco Zalone, perché sai, lui a queste robe è un attimo sensibile.
0: È rosica, sì.
1: Al momento ha superato il miliardo di dollari incassati nel mondo e quindi è ufficialmente il primo film del 2026 a raggiungere questo straordinario traguardo. Straordinario,
0: hai detto bene, straordinario, perché se pensi che hanno investito 110 milioni di dollari,
1: sì.
0: Cioè questo ha già un utile di 900 milioni di dollari, voglio dire, è l'investimento più sicuro della storia.
1: Sicuramente.
0: Certo, probabilmente non si immaginavano di superare il miliardo di dollari, ma l'hanno fatto. Leggevo, credo anche tu, l'altro giorno che a livello invece di biopic Michael Jackson sta arrivando lì.
1: È già arrivando lì.
0: Al miliardo.
1: Sì, è bello. Come biopic sicuramente il primo al mondo.
0: Sì, ha superato Queen.
1: Però a proposito di Super Mario, una curiosità, effettivamente stavo leggendo, grazie al nostro Matteo Strada, il nostro autore che ci tira fuori queste chicche, i baffi di Super Mario. Allora, intanto Super Mario era un carpentiere all'inizio e dopo un idraulico.
0: Sì, perché prima c'era Jumpman, il gioco era Donkey Kong, che noi negli
1: tutti,
0: anni 90
1: giocavamo
0: in sala giochi Donkey Kong
1: collegate alla TV, assolutamente. Era un carpentiere, quando poi il gioco si è spostato nelle fogne di New York è diventato appunto idraulico. Ma la curiosità riguarda i baffi, che non è una scelta stilistica,
0: no.
1: Cioè mettiamo i baffi all'omino,
0: vero.
1: E che la definizione era talmente così diciamo approssimativa della figura del video,
0: per risparmiare pixel,
1: e quindi la bocca non si riusciva comunque a disegnare in maniera perfetta,
0: creato i baffi. Poi Miyamoto, che è l'inventore, insomma l'ideatore del gioco, ha sempre detto che si è ispirato ad Alice nel Paese delle Meraviglie, facilmente rintracciabile dove puoi trovare i mondi strani, le creature bizzarre, dove ad esempio ci sono questi tubi che ti portano nei mondi strani, dove il personaggio si ingrandisce, si rimpicciolisce. Insomma, c'è vagamente l'idea del viaggio di Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll.
1: Ma che bello, mi è piaciuto tantissimo questo spazio che ci fa tornare un po' indietro con la memoria.
0: Dopo lo ridiciamo.
1: Da capo, tutto da capo.
0: Tutto, rifacciamo
1: dopo.
0: La sigla.
1: Sì, esatto.
0: Senti Cariotti come va?
1: Sì, e soprattutto Gali con la sua paprika.
0: Perché?
1: Qui su Radio 2.
0: Che costo caldo.
1: Vai
0: Gali!

0: dunque, ti sono fermo all'Olimpico sabato. Basta.
1: Hai finito? Scusa, io mi lascio trasportare da Tiziano Ferro.
0: Che in te.
1: Che il ferro che c'è meglio delle carenze di ferro in questo periodo, con sto caldo, sta cosa. Stavi dicendo?
0: Sì, che allo Stadio Olimpico, no? Si è 27-28 giugno.
1: Sì.
0: E ho super ospiti, Achille Lauro e Giorgia. Invito due amici, Achille Lauro e Giorgia. Così è stato pazzesco.
1: È stato un momento meraviglioso. Tra l'altro, soprattutto con Giorgia. Tiziano sui social subito dopo ha scritto di un momento stupefacente, perché mentre guardava accanto a sé Giorgia che stava cantando con lui, lui inconsciamente quasi non credeva a quel momento.
0: Sì, è vero,
1: perché
0: è vero.
1: Talmente
0: bello.
1: Tanta l'ammirazione nei confronti di Giorgia che quasi non ci credeva. Posso dire una cosa? Ragazzi, siete dei guerrieri, lo dico a tutti gli artisti, perché sai che c'è tra l'altro un'emergenza anche sui grandi eventi.
0: No.
1: Tipo in Francia sono stati cancellati, è stato cancellato il Pride, sono stati cancellati i concerti, eccetera. Anche qua in Italia è tutto monitorato. E devo dire, gli artisti che sono degli eroi, perché con questo caldo, con questa umidità soprattutto,
0: diventa tutto più difficile.
1: Cioè, tu pensa a reggere due ore e mezza di concerto,
0: cantare e ballare, perché no, anche Tiziano Ferro è un altro che si muove mica poco.
1: Siete veramente bravi. Sì. Grande, grande rispetto.
0: Sì, tra l'altro, salutiamo i fan di Ultimo. Quelli che sono rimasti ancora lì a Tor Vergata.
1: Hanno fatto ieri il TG1.
0: Hanno fatto il TG1, certo.
1: Un po' più abbronzati, però stanno tutti bene, tutto a posto.
0: E tra l'altro c'è stata una comunicazione a parte dello staff di Ultimo, che in occasione appunto del concerto verrà distribuito cibo e acqua gratis a tutti, che sì, chiaramente la situazione è piuttosto gravosa, ma sembra che da mercoledì qualcosa cambierà. Quindi le temperature dovrebbero abbassarsi, con arrivo, attenzione, poi c'è l'altro tipo di problema, temporali, insomma, anche piuttosto violenti.
1: Quindi, caspita.
0: Ecco, anche quello.
1: Senti, mettiamo una canzone. Sono le 14:16 minuti.
0: Sì.
1: Questa è Radio 2 Music Room, quel programma lì che d'estate viene in onda dalle 13:45 alle 16.
0: Sì. E questo è Tom Petty, Learning to Fly.

0: Learning to Fly 1991, Tom Petty, canzone meravigliosa. Cosa c'è da dire di una canzone così, se non ringraziare, come sempre facciamo, il nostro ufficio musica,
1: Lorenzo
0: Lucidi. Ho sentito un Carioti, cos'era? Fammi sentire.
1: No, è perché ho tenuto il microfono. Mi ho sentito qualcuno fischiettare, era solo per quello.
0: Io uso il volume delle cuffie molto alte.
1: Sì.
0: Carioti si arrabbia tantissimo, perché ogni tanto, se mi giro così e vado vicino con la cuffietta,
1: fischietta.
0: Fa l'arsen.
1: Allora permettimi di salutare chi è in viaggio in questo momento, soprattutto sulla Salerno Reggio Calabria. Uh-huh. C'è il mio amico Marco, in questo momento è in viaggio verso il litorale, e ci sono più di 40 gradi, quindi fate attenzione, mi raccomando, aria condizionata, acqua fresca, solo acqua. L'unica cosa che rinfresca davvero è l'acqua.
0: Scusate, amici che sapete, a differenza nostra, amici che sapete, io l'altro giorno ho letto sul giornale che tipo a Roma l'asfalto ha sfiorato i 100 gradi. Sì. A me sembra tanto. Sai perché? Perché poi c'era Guido Meda che parlava del MotoGP, eccetera, credo in Austria hanno corso, non mi ricordo dove, l'asfalto era tipo a 65 gradi, ma quasi 100.
1: L'asfalto di Roma.
0: Negli angoli più caldi c'è scritto 100. Boh. Amici, vabbè, voi che ne sapete, rispondete. È possibile una cosa così?
1: Vedremo. Comunque, a proposito di caldo, per combattere l'ondata di caldo, per esempio a Parigi, c'è stata una bella idea, ossia cinema indipendenti hanno lanciato il Cineclim, proiezione gratuita nelle sale con l'aria condizionata durante le ore più calde della giornata. Un'occasione per ripararsi, quindi trascorrere delle ore chiaramente in una maniera differente, magari insieme ad amici guardando un bel film, certo, con l'aria condizionata. È una, devo dire, un'idea importante che sicuramente si unisce alla questione delle isole refrigeranti che abbiamo letto sulla Senna. Insomma ci si attrezza per quel che si può per affrontare un clima esageratamente caldo per il periodo, comunque in genere.
0: Beh, considera che martedì scorso a Parigi 41 gradi. In Francia sono morte quasi circa 40 persone annegate facendo il bagno nei fiumi. C'è una situazione, dovrebbe prima settimana di luglio, come dicevi anche tu prima, non può passare, ma mi arrivano queste perturbazioni pericolosissime.
1: Essere anche violente. L'altro giorno a Roma, grandinato.
0: Ma tu scherzi, mi sono messo al riparo, mi ha sfiorato un chicco che era grande come il palmo della mia mano.
1: Sì, una palla.
0: Perché poi all'inizio camminavo, senti, tum, tum, tum. Ho visto le persone che alzavano gli occhi al cielo, guarda, ho detto, sarà successo qualcosa.
1: Signora mia, non ci sono più le mezze stagioni, è così. Invece ci sono le belle novità, una nuova collaborazione, quella tra Chaka Khan e Snoop Dogg.
0: Watch call.

0: Show. Yo yo, Chaka Khan direttamente da Chicago, Chicago City, e Snoop Dogg, non facciamo battute.
1: No, falla, se hai coraggio falla.
0: Khan e Dogg.
1: Dogg devono per forza collaborare.
0: Collaboriamo. Ecco, citofonato l'avvocato dei due, benissimo.
1: Meglio di no, un attimo che abbiamo una cosa importante da dire.
0: No, basta.
1: Ah, niente, che vogliamo dire che Chaka Khan, che
0: ancora.
1: Vabbè, esce un album di Chaka Khan a settembre. Sì, poi detto così mi sembra foggiano. Chaka Khan.
0: Però
2: Andrea di Ossia, dalla Trieste a Milano, sto andando al lavoro in aeroporto a Milano, Linate, 37 gradi, con la mia meravigliosa Croma del 2008 senza aria condizionata.
1: No,
2: questa è una favola, mi pare quasi quasi di sta Ossia.
0: La Croma, ragazzi, la Croma era una macchina quando è uscita.
1: Esatto.
0: Era una macchina.
1: Era un macchinone.
0: Da ricchi.
1: Cioè, certo.
0: Che macchina tuo papà? La Croma, no, bellissima.
1: Però senza aria condizionata adesso abbiamo un problema. Houston, abbiamo un problema.
0: Sì, ma poi Andrea, secondo me d'inverno c'ha la stufetta poi per la gente. Va bene. Abbiamo altri messaggi?
1: Allora, intanto la nostra amica Marina, che ci scrive da Udine.
0: Sì, Marina di Udine dice.
1: Gradi dichiarati dalla sua auto 39.
0: Allora, posso fare un po' raccontare retroscena di questo messaggio?
1: Dai.
0: Allora, visto che noi tra un disco e l'altro diamo un po' un'occhiata alla messaggistica. Ma la Nazzaro mi guarda e mi dice: scusa, ma Udine, da quando è che c'è il mare? E gli ho detto: non c'è il mare. Scusa, Marina da Udine, ma...
1: Era Marina
0: quella della canzone.
1: Marina. Allora, posso dire una cosa, ero bravissima a scuola, vi giuro, bravissima, ma non in geografia. Cioè, io credo di essere stata promossa poi in geografia, che credo aver fatto soltanto alle scuole medie, perché poi il liceo scientifico, forse il primo anno, adesso non ricordo, l'ho proprio accantonata la geografia. Cioè, certe volte faccio delle figuracce.
0: Allora, Susanna, io leggo il tuo messaggio, poi non sappiamo com'è realmente andata, ci fidiamo di quello che tu dici, non so nemmeno probabilmente era, non lo so, quale evento, vabbè. Lei scrive: poi ci sono organizzatori di concerti sul cemento bollente con controllo borsa all'ingresso, ok, sequestro dei tappi delle bottigliette di acqua, ok, nessuna possibilità di acquistare da bere all'interno dell'area, come è successo sabato sera a Monza, saremo state poche centinaia di persone. Ciao Susanna. Non so cosa sia successo, certo è che con questo caldo non solo devi acquistare la bottiglietta d'acqua, ma ti devono proprio fare i gavettoni d'acqua, perché
1: ne parliamo tra poco, perché è successo in maniera simpatica davanti all'entrata del concerto di Geolier proprio ieri a Napoli. Intanto Vasco Rossi.

0: come nelle favole, Vasco Rossi, il comandante con la K. Ieri sera e questa sera le ultime due date del tour al Blue Energy Stadium di Udine, Radio 2, radio ufficiale del live appunto di Vasco Rossi. Ieri sera salutiamo la nostra Francesca Tuzzi.
1: Ciao Franci!
0: Mi ha fatto una videochiamata col backstage, lei era sciolta.
1: Ci credo.
0: Ha detto: Franci, che tempo fa? Mi ha detto non chiedermelo. Comunque è stata annunciata da Vasco 2027, Stadio Olimpico di Roma, The Residence Live, no? Cioè quelle 10 date. Stamattina, Mani, stavo leggendo che i Rolling Stones vorrebbero fare, invece di far sempre tanti viaggi, tanti giri per il mondo, cambi di nazioni eccetera, essere un po' più residence, e stavano pensando a Roma.
1: Noi vi vogliamo bene, ma
0: già a Roma noi abbiamo dei problemi, signori, già siamo in quarta fila, altro che seconda fila, siamo in quarta fila.
1: Sì, tra gli internazionali e le Coppe Italia.
0: Se mi fate anche tutti, allora Vasco è di casa, ok. Vasco, ok. Sì. Ok? Ok. I Rolling Stones dobbiamo ragionarci.
1: Sì, però gli piace Roma.
0: Gli Oasis vogliono venire a fare il concerto a Roma. Speriamo facciano il residence anche gli Oasis, se no alla fine.
1: Fermi le libri. Per esempio, a proposito insomma, di questa scelta, in qualche modo voluta, in qualche modo in realtà richiesta, Geolier, che ieri proprio ha fatto questo super concerto dal Maradona, l'abbiamo raccontato, in diretta mondiale in piattaforma.
0: Sì, su Amazon.
1: Su Amazon, lo ha appunto annunciato. Proprio ieri, 6 date l'anno prossimo al Maradona, 6 date consecutive, di cui le prime 3 già sold out e poi le altre 3 leggermente disponibili.
0: A me è piaciuta la motivazione del lancio, perché ha detto: scusate, venite nella mia città, io vi invito alla grande, vi mangiate una buona pizza e poi venite al Maradona a far festa insieme a me.
1: Fantastico, fantastico. Geolier è diventato davvero un grandissimo artista, ormai riconosciuto anche a livello mondiale, tant'è che è il primo artista italiano a entrare nella storia di Google con un Easter egg, che è quella pioggia, diciamo, di simboli che compaiono nel momento in cui su Google cercate il nome dell'artista. Lo abbiamo appena fatto, e se cercate Geolier su Google compare questa pioggia di microfoni e cappellini, che è una cosa pazzesca, che è successo, ho visto, per altri artisti, ma a livelli, cioè artisti a livello mondiale,
0: internazionale.
1: Geolier è il primo italiano.
0: Primo italiano. Noi ce lo potrebbero fare a noi due?
1: Sì. Con le uova e i pomodori. Proprio con le uova a noi.
0: Senti, arriva una nostra amica, ce l'ascoltiamo, la sua nuova canzone, Businessman.
1: Dito nella piaga.
0: Andiamo.

0: finito nella piaga che con il suo album Miss Italia è in tour, 2 luglio a Cremona, poi abbiamo il 3 luglio a Bergamo, 12 settembre Padova e poi ancora abbiamo il 27 novembre Roma all'Atlantico e poi il 30 novembre a Fabric di Milano e poi tantissime altre date, festival in mezzo. Insomma, la cosa più bella di tutto questo è che non ho sbagliato neanche un accento di una delle città, incredibile.
1: No, guarda,
0: la cosa quasi emozionata.
1: È incredibile. Sì, allora, incredibile. Per aggiornamenti doverosi, siamo in attesa dell'inizio di Sinner, tennista azzurro, sì, sfida il serbo al primo turno dello Slam di Londra, quindi contro Kecmanovic. E poi insomma cercheremo di aggiornarvi.
0: Sì, anche sul costo dei biglietti di Wimbledon.
1: Beh, quella dopo
0: è
1: la
0: una
1: diciamo...
0: cosa molto, molto.
1: Ma che scherzo!
0: Cosa incredibile.
1: Ti racconto una storia.
0: Vai, mi piacciono.
1: Allora, nel 1972 i King Harvest scrivevano una canzone. Questa canzone rimase, è un piccolo gioiellino per pochi cultori del genere, rimase lì. Poi a un certo punto nel 1999, al termine degli anni 90, i Top Loader, questa band britannica che aveva fiuto anche, no? Cercava magari qualcosa di particolare, scoprì questo gioiellino, tornarono in studio, ne fecero una versione diciamo moderna per i tempi e questa canzone è diventata una vera e propria hit globale.
0: Per la serie La rivincita delle cover, Dancing in the Moonlight.

0: Top Loader, beh, qualcosa insomma da quel cassetto dei ricordi probabilmente vi abbiamo tirato fuori, no? 1999, sì. Lì si aspettava il 2000, doveva esserci il grande bug dei computer, dovevamo avere grossi problemi con l'inizio del nuovo millennio. Invece non è cambiato molto.
1: Ci fermiamo giusto un attimo, torniamo tra pochissimo con le vibrazioni.

0: notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Se la sirva para Venancio Ramos, está esperando Victorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paro con il pecho, va a tirarsi.
5: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
0: Radio 2 Music Room.

0: Le vibrazioni su Radio 2 fra Sarcina e la sua band, li salutiamo perché loro fanno parte degli amici, no? Quelli più stretti di Radio 2, sì. Facilmente riconducibile alla data del 22 luglio, prima serata Rai 2. Cosa succede?
1: Radio 2 Live, il super concerto, la festa di Radio 2 che appunto è stata registrata a Cosenza, nel meraviglioso centro storico di Cosenza. Entra in onda su Rai 2 appunto il 22 luglio e appunto le vibrazioni sono tra i tantissimi ospiti.
0: Sono tra gli ospiti sul palco accompagnati dalla social band: Noemi, Fabrizio Moro, Sara Toscano, Vibrazioni, Michele Bravi, Santa Marea, Iello Francamente, Senit, Serena Autieri, Peppe Voltarelli, Alessandro Gaetano e tante altre sorprese. In qualche modo ci saremo anche noi, sì. Bisogna vedere la prima serata del 22 su Rai 2.
1: Pettinato, preparati a raccogliere le denunzie.
0: Pettinato, devi stare attenta.
1: Le denunzie.
0: E poi aspetta, mica fini da lì. Poi la grande sorpresa che è stata fatta è quella di Gabri Ponte. Tra l'altro Gabri è riuscito a bissare il successo dell'anno scorso. Qualche ora fa, questo weekend, 60.000 paganti a San Siro,
1: wow,
0: per il suo DJ set, e tra i grandi protagonisti c'è stato anche Lorenzo Giovanotti per la canzone, sì, DNA o DNA, come dice Carioti, che è internazionale.
1: Che energia. Allora, abbiamo detto Wimbledon comincia oggi, Sinner è in campo, ma
0: c'è già?
1: 14:30 abbiamo detto,
0: c'è,
1: no?
0: C'è. Allora, okay. 2-1 al momento conduce Sinner e 15-0.
1: Okay. Ma di Wimbledon diciamo che ha fatto molto più polemica la notizia della vendita di una coppia di biglietti per il campo centrale, attenzione, ascoltate bene, a 678.000 euro, cioè 678.000 euro, una cifra astronomica che in realtà ha un senso, nel senso che sono dei titoli finanziari che sono stati emessi per finanziare un progetto. Chi li acquista ottiene quindi non soltanto questi due posti al centrale per 14 giorni all'anno fissi, una sorta di acquisto, una sorta di insomma di
0: prelazione.
1: Poi per 5 anni consecutivi, con la facoltà anche di rivenderli legalmente sul mercato secondario senza limiti di prezzo, quindi una sorta di investimento, ecco, vediamolo così. Però insomma,
0: beh, però chi ama lo sport è incavolato perché dice non riusciamo mai a trovare, nonostante tutto, i posti migliori, che sono ad appannaggio di aziende, di multimiliardari,
1: sì, mi sembra,
0: e di azionisti
1: un po' eccessiva. Arriva la nuova di Delia qui con Fiat 130.

0: Nicola e Cherry, are you still have fun?
1: Vi state ancora divertendo, ci chiedono?
0: Io sì.
1: Tantissimo.
0: Noi tanto, tanto, perché la radio deve essere anche divertimento. 348 7300 200, ci scrivete cose. Cosa ha scritto adesso ultimamente?
1: No. Non si può leggere l'ultimo messaggio, proprio non si può leggere.
0: Si può fare.
1: No.
0: Allora noi vorremmo sapere dalle vostre parti qual è la temperatura.
1: Sì.
0: Fatecelo sapere, magari mandateci anche uno screenshot al 348 7300 200,
1: e noi leggiamo.
0: Allora, si è coperto il cielo qui a Roma?
1: Sì.
0: Gariotti ha detto che alle 4 piove.
1: Io volevo andare a fare un'ora di piscina, però se...
0: Beh, arrivi perfetta,
1: Sì, certo.
0: Quando piove, caldo, no, sì. pericoloso.
1: No, lasciamo perdere. Mm. In realtà ci farebbe piacere anche conoscere le passioni che avevate con le figurine quando eravate piccoli, se vi va. Al 348 7300 200. Io, per esempio, ero una super appassionata degli album, delle figurine, dei cartoni animati. Mi ricordo tra tutti Chi smilicia, gli snorchi, Memole, tutti.
0: No.
1: E ancora mia mamma dice sempre: venitela a prendere. Sono tutti.
0: Hai finito?
1: Terminati tutti, perché a un certo punto potevi richiedere le figurine mancanti alla Panini, che appunto te le inviava, e quindi mio papà mi faceva sempre questi regali. Perché l'album delle figurine Panini ha conquistato anche gli Stati Uniti, con una tiratura di 2 miliardi di pacchetti, che è andata esaurita in una settimana. Passione per le figurine calciatori anche negli Stati Uniti, giustamente nel pieno dei mondiali.
0: Però c'è una notizia, nella bellezza di questa notizia ce n'è una negativa, che stavo cercando, adesso vado a memoria, perché scadono, credo, i diritti per la Panini da qui a forse il prossimo anno. Aspetta che devo cercare, eccolo qua, la fine della collaborazione. Allora, ha annunciato la FIFA che dal 2031 il partner esclusivo sarà l'azienda statunitense Fanatics, con il marchio Topps, segnando la fine quindi di questa storica collaborazione con Panini, che andava avanti dal 2022, e quindi per i diritti delle collezioni UEFA.
1: Sì, esatto.
0: Ma cos'è sto PDB?
1: Sono i messaggi, perché stanno arrivando temperature da tutta Italia, ovunque. Solo una cosa: a Udine in questo momento ci hanno mandato lo screenshot, 42 gradi.
0: Apposta.
1: E qui mi fermo, e se qui, siete d'accordo.
0: Sì, sì. Ecco. Fermati, perché c'è Emma e Sema Fabri Fibra. Questa è Antidroga su Radio 2.

0: Fabri Fibra, Emma, antidroga, tra l'altro lo raccontavamo, insomma è partito, ha scattato il gossip perché c'è un'immagine, un frame di questo video dove loro comunque si baciano e quindi si sono fidanzati Fabri Fibra e Emma, cioè, stanno comunque lavorando
1: perché
0: insieme.
1: Perché se uno si bacia automaticamente è finita.
0: Tra l'altro in un video musicale. Va bene, è così.
1: Comunque
0: funziona.
1: Se glielo volete chiedere, il 2 luglio lei a Roma, Ippodromo delle Capannelle per Rock in Roma. Il 4 è a Brescia, all'Arena Campomarte, il 10 a Cervere.
0: Adesso aiuto. Io non vorrei essere allora, nei tuoi panni,
1: amici,
0: sappilo.
1: Voi che sapete, audio gentilmente, Cervere o Cervere?
0: Oppure, però non vi arrabbiate, cioè.
1: No, io devo capire. Senti, torniamo un attimo da Sinner, che è sul campo di Wimbledon, 4-3 sta conducendo, e questo 4-3, questo game invece è sul 40-30 per Kecmanovic. Io dico che Sinner è rientrato già i giorni scorsi, no? Dopo i famosi 26 giorni di prognosi eccetera, non con il clima migliore.
0: Poraccio, vabbè, che già comunque a Parigi lui si è sentito male anche per il caldo,
1: ma anche a Londra non è che faccia
0: no, decisamente. Allora, a proposito di temperature,
1: 4-4 signora Nazzaro,
0: sì, vabbè, e ancora c'è allora tantissime le temperature sono arrivate, e termometro altissimo a Foligno sono 43, in provincia di Gorizia in questo momento 40-41, provincia da Pricena, provincia di Foggia in questo momento 37, a Numana, Ancona 33, tu hai chiesto le temperature,
1: certo.
0: Te le sto leggendo.
1: Vai.
0: Sacile, Treviso 39 gradi,
1: no, Sacile Pordenone.
0: Mi hanno scritto TV.
1: Sacile.
0: Sì.
1: Aspetta.
0: Castelvetrano, signori, Castelvetrano. Ci sono 47 gradi, la macchina segna 47 gradi. Patrizia, un abbraccio enorme, insomma, ecco. E insomma,
1: Sacile in Friuli, Pordenone, provincia di Pordenone, mi sembrava. Va bene, senti, allora.
0: Io ho letto, non è roba mia, quindi.
1: Allora, i BTS con Dynamite entrano prepotentemente nelle classifiche occidentali con la loro K-pop.

0: Su alcuni passaggi c'è anche una parola bolognese.
1: Sì. Infatti, quello non è coreano, che scherzi. Perché effettivamente è così. K-pop qui. No, K-pop, scusate, BTS con il suo K-pop su Radio 2, 15:10.
0: Sì, era Dynamite.
1: Dynamite.
0: Senti, una cosa, Cervere è il paese, sì, provincia di, sì, Cuneo, sì. Io avevo quel dubbio lì sul
1: sì, abbiamo avuto 25 messaggi sull'accento.
0: No, ma io ho chiesto apposta,
1: bravi,
0: io
1: bravi.
0: Ho chiesto apposta, voi che ne sapete fateci sapere. Allora, Sinner sta ancora giocando, tutto a posto, 4-4 sempre ferma lì.
1: Sì.
0: La più sincera sai chi è?
1: Chi è?
0: Graziella.
1: Cosa ha detto?
0: No, non ha detto niente, ha mandato una foto del lettino in riva al mare, c'è il lettino del dirimpettaio vuoto,
1: oh,
0: forse non è più tornato.
1: No.
0: C'è scritto,
1: no, perché?
0: Ostia 32. Che già, però in riva al mare.
1: Beh,
0: 32,
1: certo,
0: stai bene.
1: Se è in riva al mare c'è comunque,
0: sì,
1: la brezza marina, quindi che, sì, un attimo va a rendere più dolce l'aria,
0: tu
1: per
0: che
1: quanto sia possibile.
0: Hai dall'Italia?
1: Le indicazioni dall'Italia sono drammatiche. Io sono rimasta un attimo ferma su Castelvetrana, 47 gradi, 47/48 di questa nostra.
0: Tanta
1: di questa,
0: roba.
1: Ragazzi, è veramente impressionante le temperature, però insomma, cioè, questo è,
0: se stai al sole ti si scolla la pelle,
1: sì.
0: Tra l'altro i medici proprio in questi giorni stanno dicendo, visti tanti ricoveri, non tenete i bambini, soprattutto i bambini piccoli, al mare troppe ore.
1: Lasciateli nonni.
0: Un sacco di bambini ricoverati in ospedale. Questa non è una cosa.
1: No, è vero.
0: Drammatico. Quindi non è che dite, ok, mando mio figlio al mare, gli fa bene.
1: No. È la mattina presto.
0: Adesso no,
1: la mattina
0: fa
1: presto.
0: Malissimo.
1: Allora, arriva un bel pezzo.
0: Dove? Aspetta,
1: qui, no,
2: dove sei?
1: Greg and Fritz Deris con la sua Bye Bye. È così, su Radio 2. Greg
0: e Lillo?
1: Non c'è.

0: giorno che ci aspetta.
1: Vabbè, la quota ironica e retro, Greg and Fridge Diaries, bye bye. È il nostro Greg, lui.
2: È il nostro Greg.
1: Lui,
2: sì.
1: È il nostro Greg.
2: Oh, ho detto quel, un bel pezzo di Greg.
1: Guarda, c'è stato, ecco. C'è stato un anno che latte, con latte e i suoi derivati, sono venuti al concertone del primo maggio. E se gliela mollano, come dicono a Roma,
2: fantastici,
1: fortissimi,
2: fantastici,
1: fortissimi, fortissimi. Aspetta, tu parla che io devo trovare,
2: no, ma io...
1: la pagina.
2: Ah, ok, perfetto. Però intanto andiamo con la sigla.
1: È quello che volevo dire. Te lo dico adesso.
2: A
1: posto.
2: Allora, questa è la canzone che onestamente appena parte già la prima nota è spiaggia, è sì. Proprio spiaggia, sole estate.
1: È sole estate,
2: sì, sì.
1: E tra l'altro non è stata la classica meteora estiva,
2: no,
1: ma questo pezzo ha girato il mondo, continua a girare il mondo, riciccia fuori costantemente non solo d'estate. Perché? Perché è sì un tormentone, ma c'è anche una signora canzone.
2: Sì,
1: posso
2: c'è un
1: dire,
2: bel
1: no?
2: lavoro dietro, tant'è che il produttore è lo stesso dei successi mondiali di Lady Gaga, ossia Red One.
1: Red One.
2: E questo parliamo del 2016, l'anno 2016,
1: perché ha un fratello Red One.
2: Red Ronnie. No, chi era?
1: Qui non ci arrivavo.
2: Di la tua. Stiamo rovinando.
1: No, era Red 2, però Red Ronnie.
2: Red Ronnie ti piace. Stiamo parlando di Alvaro Soler, signori, e la sua Sofia. O Sofia.
1: No, è Sofia. È quella.
2: Sofia.
1: Alzate il volume, va.

0: Radio 2 Music Room.
1: Ehi, come stai? Non ci vediamo mai. Ti va di parlare? Ehi, come va? E come sta papà?

0: Per mio fratello, la canzone di Cosmo qui su Radio 2. Tra l'altro c'è una stagione live molto legata ai festival per quanto riguarda quest'artista. Qualche data: 5 luglio Cesenatico, il 12 Bard, quindi siamo ad Aosta, Forte di Bard, posto meraviglioso, 29 Genova, sempre di luglio, e poi le date di agosto e così via le trovate naturalmente sui social di Cosmo, sì, o comunque sul web.
1: Sul web,
0: si dice ancora sul web?
1: Si dice, voglia.
0: Posso fare una domanda?
1: Sì.
0: www si dice ancora?
1: Non, no, in teoria no, però insomma a volte accade. www mi piaci tu. Comunque c'è un problema, signori, in Germania.
0: C'è uno.
1: Un problema in Germania.
0: Yeah.
1: Sta finendo il tofu.
0: No.
1: Allora, fatemi capire. Ma poi perché? In Germania c'è la moda del tofu. Allora, io non voglio offendere nessuno, lungi da me.
0: Allora, ci scusiamo con tutti i tofu all'ascolto.
1: Ma io non ho mai capito che cos'è.
0: Chi?
1: Cosa? Il tofu, no? Chi? Cosa? Il tofu.
0: Capito.
1: Allora, le aziende non reggono la domanda. Negli ultimi anni è diventato talmente popolare che il consumo è raddoppiato negli ultimi 4 anni.
0: Sì.
1: Non si trova nei supermercati e i produttori di tofu, che è un ricavato appunto della soia, è talmente richiesto che non si riesce più a coprire la richiesta.
0: Sì, perché lo mangia al posto della carne. Sai che adesso fanno le bistecche di tofu, no? È quella roba.
1: Sì,
0: lì.
1: Sì, no, bravo, cioè io lungi da me dire.
0: C'è una. No, sono buone.
1: La fiorentina di tofu l'hai mai assaggiata? Buonissima.
0: La chianina di tofu.
1: Che bontà la chianina. Allora, posso immaginare che c'è una. Ci sono delle persone, sono attente, sì, a un tipo di alimentazione e quindi va bene. Però io ho mangiato anche il formaggio a base di tofu, è una cosa che però non riesco a comprendere, ma in Germania c'è questa richiesta.
0: Vabbè,
1: incredibile.
0: Vegetariani e vegani, no, non è una moda, vegetariani e vegani, e poi oltre a essere una fonte proteica versatile e salutare,
1: anche buona.
0: È scelta, vedi, tipo il sottoscritto ogni tanto la mangia, anche se io non sono vegetariano, ma viene quintuplicato il mercato, tant'è che molte aziende stanno trasformando, ti faccio l'esempio, ex fabbriche di salumi in nuovi stabilimenti, e addirittura grandi gruppi alimentari stanno entrando in questo mercato perché la domanda sicuramente continuerà a crescere. Quindi questo nel mondo,
1: sì,
0: del cibo,
1: sì,
0: della produzione, alimentazione, è l'investimento del futuro.
1: Ok, quindi piantate un po' di soia, piantatela,
0: sì,
1: con la soia.
0: Sai qual è lo slogan, il claim?
1: Sì,
0: più tofu per
1: tutti.
0: Tutti.
1: Quello era un altro. Io mi ricordavo un'altra cosa che funzionava sempre moltissimo. Arrivederci, Shakiz.

0: coffee house on 39th and Lennox. You know, the one with the braids. Yeah. Well, I see you on Wednesdays all the time. You come in every Wednesday on your lunch break, I think. And you always order the special with the hot chocolate. Look, man, I mean, I know girls don't usually do this.
1: Comunque Alicia Keys ti sta chiamando.
2: Aspetta che sto parlando con lei.
1: Sì, infatti.
2: Yes. Oh, no. Sai che quando sono andato in America parlavo così. Yes.
1: Esatto, vabbè.
2: Che succede?
1: Va bene, succede che ci fermiamo un attimo, arriva il GR2, ma torniamo.
2: Andiamo a Saxa?
1: Sì, andiamo, dai.
2: A voi amici.

0: Sono le 15:30.
1: Rai GR2.
2: Buon pomeriggio da Fabiana Cofini. In apertura andiamo in Germania per la sparatoria avvenuta a Stade, non lontano da Amburgo, che ha provocato 5 morti e alcuni feriti, forse all'interno di un centro giovanile. Gli aggiornamenti da Fabrizio Noli qui in studio con me.
3: Sì, è di 5 morti e di diversi feriti il bilancio della sparatoria, come dicevi, avvenuta proprio in un centro giovanile specializzato nell'accoglienza per ragazze incinta, giovani madri e minorenni. Diversi i colpi d'arma da fuoco che sarebbero stati esplosi. 2 persone, stando a quello che ha fatto sapere la polizia, sarebbero state arrestate, sospettate appunto di un coinvolgimento nell'accaduto, mentre non è chiaro se tra le vittime ci siano bambini o adolescenti. Ignoti anche i motivi del crimine. La polizia ha invitato la popolazione di Stade, che conta circa 50.000 abitanti, a evitare la zona di Dankerstrasse, dove appunto è avvenuto il fatto. Sull'accaduto si è espresso anche il ministro degli esteri Tajani, che ha detto di seguire con preoccupazioni le notizie provenienti dalla città tedesca e che sono in corso verifiche sull'eventuale coinvolgimento di connazionali. L'Italia, ha aggiunto, è al fianco della Germania in questo momento di dolore.
2: Grazie Fabrizio Noli. Restiamo all'estero. Trema ancora la terra in Venezuela. Un paio d'ore fa una scossa di magnitudo stimata 5.1 è stata avvertita alla Guaira, già gravemente colpita dal doppio terremoto di 4 giorni fa. Salgono a 1.450 le vittime, fra i dispersi ancora decine di migliaia. Ritrovati i corpi di Enzo Cuomo, di sua moglie Trini e della figlia Isabella di 22 anni. La famiglia abitava a Caracas ed era originaria del Salernitano. È corsa contro il tempo per salvare i sopravvissuti. E ora il grande caldo che continua a soffocare l'Europa e l'Italia, dove sono 22 le città con bollino rosso. Domani saliranno a 25. La crisi climatica in corso sta portando in tutto il vecchio continente temperature record, particolarmente pericolose per la popolazione più fragile come gli anziani. Sentiamo quali le principali raccomandazioni dei medici per cogliere in tempo i segnali di malessere da non sottovalutare. Al nostro microfono Fabio De Iaco, direttore del pronto soccorso all'ospedale Maria Vittoria di Torino.
4: Nelle ultime ore stiamo notando un incremento degli accessi per problemi legati al caldo, risultato di un lungo periodo di elevate temperature che non sono mai scese, che quindi hanno esposto le popolazioni più fragili.
5: Che tipo di pazienti arriva?
4: Sono pazienti anziani con insufficienza renale acuta, con turbe del comportamento. Alla base molto spesso c'è uno squilibrio dei sali minerali nel sangue, in particolare il sodio, che tende ad abbassarsi in maniera anche drastica e che ha delle conseguenze importanti.
5: Quali sono i primi segnali a cui fare attenzione?
4: Quelli che riguardano il sistema nervoso centrale, ovvero disorientamento, vertigini, confusione, difficoltà a parlare, risposte non a tono, fino ad arrivare alle vere e proprie perdite di coscienza e al coma. Alla base di tutto, come sempre, c'è un meccanismo banale di disidratazione dei pazienti, e che è un meccanismo subdolo, in particolare nei pazienti anziani e fragili, che hanno meno riserve fisiologiche, diminuiscono il riflesso della sete e quindi sentono meno la necessità di reidratarsi e possono arrivare a delle conseguenze anche clinicamente importanti.
5: Paola Guarnieri, GR2.
2: E a Roma da dopodomani, 1 luglio, per i non residenti il prezzo del biglietto per accedere al Pantheon passerà dai 5 ai 7 euro. Stefania Cappa.
6: Da quest'estate visitare il Pantheon costerà di più per i turisti. Dal 1 luglio scatta un aumento di 2 euro che porta il biglietto da 5 a 7 euro, mentre resterà gratuito per i residenti a Roma. La misura nasce da una nuova convenzione firmata il 10 aprile scorso tra Ministero della Cultura e Diocesi di Roma. L'entrata rimarrà gratuita per under 18, categorie protette, docenti che accompagnano scolaresche e per i canonici del capitolo della Basilica. Invariato anche l'ingresso al prezzo ridotto di 2 euro per le ragazze e i ragazzi dai 18 ai 25 anni. Questo aumento si inserisce nel cosiddetto Piano Olivetti per la cultura, con l'obiettivo dichiarato di sostenere le biblioteche di prossimità e le aree più fragili del territorio. Una misura che si aggiunge ad altre recenti sperimentazioni, come il ticket introdotto alla Fontana di Trevi, che ha già registrato un significativo incremento di incassi.
2: E ora in chiusura lo sport, a cominciare dal ritorno in campo di Sinner dopo il malore di un mese fa nel torneo di Wimbledon. Per sapere come sta andando c'è con me Giovanni Scaramuzzino.
7: Buon pomeriggio a tutti, primo turno infatti del prestigioso torneo londinese. Jannik Sinner sta affrontando da meno di un'ora sul centrale il serbo Miomir Kecmanovic, numero 50 delle classifiche mondiali. Proprio Kecmanovic ha conquistato il primo set in 35 minuti, ottenendo il break al nono gioco per poi mantenere il servizio e chiudere così il parziale sul 6-4 a proprio favore. Un Sinner apparso spesso impreciso. Nel secondo gioco è cambiato, almeno per il momento, il vento. Sinner ha conquistato il break al secondo gioco, ha tenuto poi il servizio portandosi sul 3-0. Adesso il punteggio è di 4-1 a favore dell'italiano. Dopo le 16 in campo anche Luciano Darderi, opposto allo statunitense Ethan Quinn, numero 47 al mondo. Infine un flash sul calcio: ai mondiali alle 19 in campo il Brasile opposto al Giappone, poi Germania-Paraguay in serata, nella notte Olanda-Marocco.
2: Grazie Giovanni Scaramuzzino, la linea torna a Music Room alla prossima edizione del GR2 alle 19.30.
8: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama, mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
9: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
10: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Radio 2 Music Room.

0: A Pigalle.
1: Levante.
0: Tutto ben? Tutto ben?
1: Levante, Levante. Pigalle? Qui su Radio 2 siamo tornati in diretta a 15:39 minuti in questo lunedì 29 di giugno. Buon inizio di settimana da Manila e Julian. Siamo noi con Radio 2 Music Room fino alle 16. Ecco il mio recap. Adesso tocca a te con il recap sui mondiali. Stata doveroso.
0: Bravissima. Hai dato Sinner, primo set ha perso 6-4. Okay. Secondo l'ha vinto 4-2 e adesso il game sono 15 pari. Allora, il recap. Allora, intanto diciamo le partite di oggi, che sono quelle, come diciamo sempre, che tengono sveglio a qualsiasi orario l'amica o l'amico che ama il calcio. Brasile e Giappone alle 19.
1: Sì, sì.
0: Qui aprirei un finestrone.
1: Mamma mia, che anche di ricordi.
0: Qui è Ollie e Benji.
1: Esatto, esatto.
0: Hai visto i fotografati?
1: Fotografati, ma i meme che ci sono, ovviamente, perché è stato, insomma, il sorteggio ha voluto che appunto Brasile e Giappone si sfidassero questa sera alle 19 ore italiana. E la profezia era quella di Ollie. In realtà la profezia di Ollie Benji riguardava la finale
0: del mondiale under 20,
1: proprio la finale,
0: e vinceva il Giappone
1: come sempre.
0: L'unica cosa,
1: ovviamente,
0: qualcuno ha scritto: quindi la partita durerà 36 ore.
1: Sì, certo.
0: Quanti chilometri sarà il campo?
1: Sono d'accordo. sono state giornate davanti a quel cartone animato senza sapere alla fine se poi quella palla è entrata o no in rete.
0: Gente che è cresciuta non l'ha mai saputo. Comunque, dopo parleremo del Giappone, perché sono delle curiosità. Poi stasera alle 22:30 Germania-Paraguay. Occhio, perché qui non è come agli inizi, qua sono i sedicesimi, quindi ci si dà dentro. Poi Olanda-Marocco alle 3. Ok, ieri invece il primo verdetto dei sedicesimi.
1: Sì.
0: Il Canada all'ultimo minuto ha superato il Sudafrica con gol di un certo Eustachio.
1: Sant'Eustachio.
0: Sì.
1: Dove c'è
0: dal
1: un caffè,
0: Canada.
1: Che c'è un caffè buonissimo qui a Roma in piazza Sant'Eustachio, ma questa è un'altra storia. Eric Clapton qui su Radio 2.
0: Vai. Sedicesimi, eh. Mm.

0: Lay Down Sally. Eric Clapton forse con questa canzone del 77 ha fatto vedere la sua parte più country dell'artista. Tu immaginati lì in Texas,
1: sì,
0: con questa musica,
1: i camperos,
0: e lui che ti guarda e ti dice: "Hey Manila, un giorno tutto questo sarà tuo".
1: Che è Toy Story?
0: Ma tu scherzi, con questa canzone sotto è perfetto.
1: Purtroppo siamo andati troppo avanti con l'immaginazione, voi, so che stanno arrivando un sacco di messaggi su Ollie e Benji.
0: Sì, anche,
1: cioè, Ollie e Benji hanno segnato in maniera inesorabile la nostra infanzia. Ma veramente, cioè, perché noi ci siamo rimasti proprio male su questa cosa di Ollie e Benji, che perché non finivano mai le partite.
0: È vero.
1: E cioè, non ci davano il senso del tempo,
0: no.
1: E questo è. Però immaginate stasera di tutti i meme che gireranno.
0: Comunque non è solo Ollie e Benji, c'è anche la cucina in Brasile, ci sono, sì, oltre 2 milioni di giapponesi, hanno tropicalizzato la cucina
1: anche
0: giapponese.
1: Sushi.
0: Sì, che però, voglio dire, col, sì, formaggio fuso, cioè, è un po' come mangiare gli spaghetti a Los Angeles, è la stessa cosa,
1: sì,
0: cioè, poi alla fine,
1: sì,
0: c'è poco da italianizzare o tropicalizzare, ogni cibo è buono dove nasce.
1: A me piace il sushi con, sì, questo tocco di brasiliero,
0: però lo fanno col formaggio cremoso
1: brasiliero,
0: eh?
1: Sì, quello è
0: senti questo, oh, lancialo in giapponese,
1: c'è Bea, no,
0: con la
1: Rich
0: Manila,
1: no.

0: Mazzara, vai.
1: Rich, lei è Bea qui su Radio 2, 15 e 48 minuti. Parliamo di Harry Styles, fatto il giro del mondo, il video del suo ultimo concerto a Wembley, venerdì, perché sembrava che si strozzasse con l'acqua a un certo punto sul palco. Lui ha bevuto un po' d'acqua e poi un po' alla Bartolucci, è stramazzato insomma sul
0: prima
1: palco.
0: Si è sdraiato bevendo l'acqua, ma in realtà secondo me non ha scherzato più di tanto, perché bere con la bottiglietta stando sdraiati rischi di soffocare.
1: Sì, infatti se l'acqua ne è andato leggermente,
0: ha fatto una pirlata.
1: Sì,
0: c'è
1: sì.
0: Da dire anche qui, torniamo a quello detto prima, fa troppo caldo anche per questi grandi concerti, fa troppo caldo. Troppo.
1: Sì, sì, tra l'altro hai detto troppo caldo?
0: Ho detto troppo.
1: No, perché i fan, tutti incavolati neri, come sempre succede. No, il video fa sorridere perché sembra che lui scherzi in qualche modo, sì, con l'acqua, poi la risputa, lui si rialza, però per qualche secondo effettivamente lui non è stato super bene, quindi sui social, specialmente su questo dove...
0: Toc toc.
1: Chi è? Ormai si discutono tutti i problemi mondiali, si discute, se è un problema valla a discutere su questo social.
0: Ormai lì.
1: Hanno puntato il dito sullo staff del team, del cantante, soprattutto la totale assenza di reazione da parte della sicurezza. Sì, però comunque pochi secondi lui si è rialzato e ha cantato tranquillamente, cioè adesso ora.
0: Ma guarda, io guardando il video
1: l'ambulanza mi sembrava un po' eccessivo in quel momento.
0: No, però posso dirti una cosa, guardando il video ieri ho pensato alla stessa cosa, perché in realtà sono passati 30 secondi dove non c'era nessuno.
1: No, non c'era, perché pensavo
0: lì,
1: che scherzasse.
0: Capito, però sai, scherza, non è che ha messo il cartellino sto scherzando.
1: Vabbè.
0: Quindi però insomma non c'era
1: comunque nessuno. Pensa, sta benissimo ed è qui su Radio 2 a cantare, eccolo, Harry Styles.
0: Dance No More.
1: Lui, è proprio lui.
0: Ecco, la bottiglietta, lasciala fuori, grazie.
1: Eccolo.
0: Guarda, l'ha messa, ce l'ha qua.

0: la canzone di oggi, Worth It, la voce di Ray.
1: E noi torniamo domani alle 13.45, tempo di saluti e di ringraziamenti, a cominciare dalla parte tecnica, Simone Dall'Orca e Giulio Salvatelli.
0: In regia, ladies and gentlemen, Giuseppe Caporale.
1: Ovviamente, la nostra squadra, Leonardo Carioti alla regia, e ovviamente tutti quanti vi lasciamo in compagnia del pomeriggio di Radio 2 con Camilla e Pippo.
0: Viva! Ciao, ciao!

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2.
2: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
1: 2-2.
3: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
4: Ma cosa dici?
3: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
4: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
5: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
6: È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 28 e 29 giugno, Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2. Sono le 16. Pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippo Lorusso.
7: Il pomeriggio di Rai Radio 2.
8: Buon pomeriggio! Bene. 16 in punto 25 secondi in questo momento. Inizia una nuova settimana, una nuova puntata del pomeriggio di Radio 2. Finalmente torniamo in studio tutte e due con l'aria condizionata come si deve. Buon pomeriggio Camilla Ferranti!
4: Buon pomeriggio Pippo Lorusso, finalmente insieme mano nella mano.
8: Molti dicono, molti ci scrivono sui social, ma perché conducete stando mano nella mano? No, in realtà è la telecamera che ci inquadra per il canale 202 in TV. Io l'appoggio davanti, lei invece è messa un po' più dietro, viceversa, e sembra che ci si tenga la mano.
4: Ma lo potevi dire perché ci vogliamo bene. No. Lo puoi dire come all'asilo, quello non amarmi.
8: Non mischiamo i sentimenti.
4: Bene.
8: Hai imparato a giocare a golf?
4: Come no? Sono tornata campionessa. Non c'è niente da ridere, sono ritornata campionessa con un sacco di inviti. Tutti circoli dei golf. Conosco tutti i nomi, mi sono fatta una cultura. Prossima campionessa, è chiaro.
8: Sicuramente. In tantissimi ti abbiamo invidiata perché stare in mezzo a tutto quel purpurì di campioni, a stare in mezzo a quei posti meravigliosi, è stata veramente una grandissima esperienza.
4: È vero, piena di zanzare. La natura però è molto bella.
8: Bello. Purtroppo mi hai lasciato solo qua durante tutta la settimana con Alessandro Provenzano in regia. Ciao Ale.
4: Al mixer Simone Dell'Orca, non assassina.
8: No, è bravissimo. Alla visual, canale 202, il grandissimo Mauro Sebastianelli.
4: Le nostre curatrici Valentina Totta e Caterina D'Aleo, mentre in redazione la nostra Eleonora Catapano.
8: Dai,
4: ragazzi.
8: Nuovo orario 16:18 da lunedì al venerdì. Noi siamo pronti, questo è il pomeriggio di Radio 2 e iniziamo con la grande musica.

0: J-Axip, Yayo in questa apertura. Oggi Pippo Lo Russo in una versione Tony Manero. Guardava, ha detto oggi mi sono messo un po' di lacca perché sai, con il caldo, l'umidità, il ciuffo
1: allora,
0: scende.
1: Il ciuffo s'ammoscia, quindi anche noi uomini che ci teniamo al ciuffo, certo, usiamo la lacca, mi raccomando, perché se usate troppo gel oppure come si chiama quell'altra, annaggia, adesso non mi viene il nome.
0: La cera.
1: Col caldo così, con l'umidità s'ammoscia tutto. Quindi uso la lacca di mia figlia di nascosto, solo che oggi me la sono schizzata pure negli occhi e quindi sto devastato, quindi andiamo bene così.
0: Bene.
1: Allora, dopo J-Ax, voi lo sapete, entriamo sempre in confidenza, perché noi siamo due ore di leggerezza, di spensieratezza, e abbiamo bisogno proprio di sapere i fatti vostri. Quindi, signori e signori, prego!
2: Chi siete? Cosa portate? Ma quanti siete? Un fiorino!
1: Dove siete?
0: Pronti.
1: Con chi siete? Cosa fate?
0: Dove andate?
1: Ce lo dovete raccontare al 348-7300-200 attraverso un messaggio, attraverso un WhatsApp, un bel vocalone, quello che volete voi. Per esempio,
0: avete finito di lavorare, sì, e state tornando verso casa, il tempo di recuperare una sacca e vi buttate in piscina per giustamente rinfrescarvi, visto che la notizia del giorno, non so se lo sapete, ma fa vagamente caldo.
1: Bene, potrebbe essere un'idea.
0: Sì, dai, io consiglierei.
1: Ciao, sono Michele da Mantova e in questo momento vi ascolto nella mia nuova piscina che ho fatto fare abusivamente a casa. Quindi,
0: bravo Michele, ci piace, hai fatto bene, ma sono di quelle trasportabili, quelle bombe che metti sopra così a blocco.
1: Abusivamente magari alla ciambellona, capito? Quelle fatte così in famiglia, mica ti mandiamo a casa.
0: Che bella idea che ci hai dato, Michele.
1: Me la sto inventando, non c'è nessun messaggio. I messaggi mandateceli voi, naturalmente, un bel vocale. Dove siete? Con chi siete? Cosa fate? Dove andate? Dove ce lo devono mandare?
0: Al 348-7300-200.
1: Bello, mi piace.
0: Hai visto come l'ho detto bene?
1: Arrivano i messaggi, questo numero mitico, ormai tutti se lo sono memorizzato e sono curioso, proprio sicuro.
0: Questa è una posizione un po' alla doppia conduzione, un po' tipo Lily Gruber, e tu mi hai detto che c'è la doppia conduzione in telegiornale. Non lo sapevo!
1: Sì.

0: Stevie Wonder, I Wish, in diretta al pomeriggio di Radio 2, quando sono esattamente le 16:10:51. Camilla Ferranti, Pippo Lo Russo.
1: Quale strumento usa Stevie Wonder? Quale?
0: Il pianoforte.
1: La
0: trombetta? Il fischietto?
1: La fisarmonica! Quella te la posso concedere, il fischietto no, giammai. Impariamo a usare la fisarmonica, per favore.
0: Brava, dove siete, con chi siete, dove andate, cosa fate, ce lo state scrivendo e raccontando in tantissimi al 348-7300-200. Ad esempio
1: la nostra Chiara da Bologna, che ci dice: sto rientrando a casa dal lavoro e incontrerò mio figlio Carlo, che vive in Svezia con sua moglie Tina, e ora sono in ferie, saranno qualche giorno con noi, non vedo l'ora. Ciao, allora buone vacanze tutti insieme, che la famiglia si riunisce. Bello.
0: Vocalone che arriva, attenzione, il primo di oggi è questo qua, pronto?
2: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Ma io sto qui ai Castelli Romani, sì, sto andando al mio ortopedico di fiducia ad Aprilia, perché ho un bel problemino alla spalla destra, speriamo che riusciamo a risolvere il problemino in una maniera e un'altra. Buon proseguimento.
0: Bravo. Sì. Vedi la mia ignoranza? L'ortopedico che aggiusta la spalla.
1: È giusto? Perché?
0: Certo, non lo so, adesso non so se c'è da correggere, capito?
1: Ma vai tra l'osteopata e l'ortopedico.
0: Brava, io pensavo all'osteopata. Vabbè ragazzi, ma è un'informazione,
1: magari,
0: no?
1: Magari si è fatto male di più e quindi ha bisogno dell'ortopedico.
0: No, lo so. Se correggi da sotto si corregge tutto. Io che ho tre scogliosi una sopra l'altra, figurati, sono bilaterale a voi.
1: Comunque.
0: Non ascoltare quello che ci dice in cuffia Provenzano, perché
1: no,
0: è un deficiente.
1: Di niente. Invece ci scrive: ciao, sono Caterina, sto tornando da Sabavia, sono partita prima per evitare il traffico perché sto rientrando dal megaponte romano, un bacio, la macchina segna 38 gradi.
0: Va bene.
1: Dai,
0: i cruscotti non ci interessano tanto, tra stasera e i prossimi giorni piove, si abbatte di 8 gradi.
1: Eccolo.
0: La temperatura. Sì, è così.
1: Il colonnello Lo Russo mi mancava.
0: Sempre. Attenzione, voi prendetemi in giro.
1: Questo giorno di profonda santità.
0: Sei tornata. La cacapuzia principessa del Queen è quello che vuole.
1: Funziona.
0: Attenzione, i messaggi che piacciono a me. Rodrigo da Venezia, Pippo, Camilla, ma lo sapete che oggi mancano soltanto 180 giorni a Natale?
1: Che bello, è il mio periodo dell'anno preferito.
0: Anche il mio.
1: Il mio giorno preferito è il 23 mattina, 24 mattina, 26 mattina e 28 mattina.
0: E 25?
1: Vabbè.
0: Io sono nato il 5 gennaio, quindi per me il periodo più bello è proprio quello, l'inverno, il fresco, capito? Però
1: sei un capricorno.
0: Certo, tu che segno sei?
1: Io sono un'arietina, ariete, che non
0: vabbè,
1: si vede.
0: Lasciamo perdere.
1: Segni di fuoco, forza.
0: Lasciamo stare,
1: perché?
0: Dai. Ci raccontate dove siete, cosa fate, con chi siete, dove andate e ci fate divertire.

0: E questa era la voce di Olivia Dean. Brava. Nel pomeriggio di Radio 2, bellissima, dolcissima, ci accompagna in questo pomeriggio di leggerezza e di tanta simpatia. Ci state scrivendo in tantissimi per dirci dove siete, dove andate, con chi siete, cosa fate.
1: Esatto, in tanti, devo dire la verità, perché noi diciamo sempre la verità, arrivano dei cazziatoni clamorosi. Sì. Perché ho detto ortopedico, no osteopata, cioè non l'avessi mai detto, quindi va bene, tutti nell'ortopedico.
0: Non sia mai, aiuto.
1: Attenzione, vocalone che arriva, dai.
0: Vai.
1: Pronto?
2: Ciao, sono Giampaolo dalle colline del Mugello. Beh. Sono con la mia nipotina Didi di 2 anni e sto andando a prendere il suo fratellone di 8 che torna dai centri estivi.
0: Bene. Cicale.
1: Bene, saluta gli amici.
0: Cicale sotto.
1: Mazza, quando fa caldo così e sentiste cicalozze sotto, è modello deserto, va bene. Saluta gli amici di Scarperia che si trovano lì al Mugello, capito? Hai mai conosciuto Scarperia?
0: No.
1: È la capitale dei coltelli fatti a mano, capito? Tutti artigianali. È un posto meraviglioso che potresti consigliare quando mandi a quel paese le persone, capito?
0: Pensavo che era per le scarpe, Scarperia.
1: No,
0: La battuta l'ho fatta, l'ho detta, la dovevo dire per forza. Ma io voglio salutare tutti i miei amici invece dell'Open d'Italia, è stato veramente una 3 giorni pazzesca, mi sono stradivertita e ho imparato davvero tutti i trucchi del golf e li ringrazio per questa bellissima ospitalità e per l'evento che è stato straordinario davvero.
1: Però tu
0: bravi,
1: non puoi dirlo così, non puoi dirlo così, cioè devi mandare un vocale e noi ti mandiamo in onda, capito?
0: Davvero? Adesso chiamo, aspetta, stoppiamo un attimo, ricomincio. Aspetta, leggiamone un altro, ascoltiamo un altro vocale.
1: Ci sta sentendo?
3: Ciao Camilla, ciao Pippo.
1: Ah, ciao.
3: Questo a casa sono da solo sul divano a vedere voi in televisione.
1: Bello. Brava Antonio. Bello. Ricordiamolo a tutti, canale 202 in TV, ci potete ascoltare, ci potete guardare, io lo dico sempre in tutta sincerità, a me potete ascoltarmi più che altro, a Camilla invece potete ascoltarla e guardarla e meditarla.
0: Dai, non essere così modesto, dai.
1: Lo sai, vedi che quando parlo Provenzano di là dice annuisce, dice è vero.
0: tagliatelo.
1: Lui vorrebbe pure scurarmi così.
0: È vero, è carino anche lui, dai. Canterò

0: fantasia.
1: L'ultima canzone, Giulio Biagio Antonacci. Adesso c'era Pippo che non so che cosa stai facendo.
0: No, no, scusa, stai dicendo,
1: cosa
0: Biagio
1: ti
0: Antonacci?
1: Sta inventando?
0: L'ultima, niente.
1: Mi sono terrorizzata. Questo rientro in studio con Pippo è pericolosissimo.
0: No, hai fatto bene. Biagio Antonacci, l'ultima canzone con Giulio, 16 e 21. In questo momento arrivano un sacco di vocali al 348 7300 200. Vai. Sentiamoli, pronto?
2: Ciao, sono Pippo Lo Russo da Via Asiago 10 e volevo dire alla collega Camilla Ferranti che se vuole comunicare in radio deve usare i mezzi appropriati e non parlare al microfono abusando della sua posizione. Grazie e buonasera.
0: Grazie e buonasera, apprezziamo tantissimo.
1: Posso mandare un messaggio scritto?
0: No,
1: posso rispondere
0: no, no.
1: Semplicemente con un whatsappino così scritto?
0: No, no.
1: Oppure lo posso semplicemente interpretare il pensiero?
0: No, grazie, ho già capito.
1: Posso
0: già capito.
1: Usare il labiale? Sai che c'è il video qua? Posso
0: facciamo
1: usare
0: così.
1: Il labiale?
0: No, no, no, la radio si sente, non ti preoccupare. Salutiamo invece l'amica Eda Burgio che ci scrive da Palermo e ci manda qualche consiglio, insomma, anche lei. Quindi, brava.
1: Ciao Eda. Oh,

0: One Thing in diretta qui al pomeriggio di Radio 2 quando sono le 16:25 minuti e 12 secondi. Camilla Ferranti, Pippolo Russo, visto che molti si lamentano del caldo, noi un po' di freschezza ve la regaliamo, ok? Molti vogliono contribuire, dare il loro contributo e noi vi accontentiamo perché la radio è interazione. Allora, senti la freschezza, lo senti? Babbo Natale, io ti aspetto.
1: È già partito per le Svalbard, è in partenza. Sì, sì. Da dove partirà secondo te Babbo Natale adesso?
0: Quest'anno Civitavecchia. Cioè. Sì, lo sanno
1: ma
0: tutti.
1: No, ma è iniziato il suo viaggio adesso, in questo momento, secondo te da dove parte? Da quale paese del mondo?
0: Beh, non lo so, dal circolo polare, da qualche parte, insomma. Vabbè. A te che dicono? Chiudiamo il momento di confidenza con gli ascoltatori.
1: Allora, ciao, sono Giovanna da Rodello. Io sto terminando la confezione di un bellissimo abito da sposa. Sto dando gli ultimi punti a mano, chiusa in una casa laboratorio, tapparelle abbassate per evitare il caldo. Tanti baci a voi. Ciao Giovanna, ma l'invidia che posso avere nel saper usare, nel conoscere così bene la mano d'opera. Io sono innamorata di queste cose, sono un incapace in assoluto.
0: Quello guarda, vera. Non c'era bisogno che tu lo dicessi.
1: Davvero? La simpatia oggi che ti contraddistingue.
0: Me l'hai messa lì.
1: Te l'ho lanciata così. Ma hai visto che ci sta il messicano che è il tipo Batman che lega tutti quanti ai pali, quelli che rubano i motorini?
0: No, non ci ho fatto caso.
1: Vuoi partire anche te legata a un palo?
0: Che amico so. Messicano, ti aspetto, grazie.
1: Volete
0: ti
1: partecipare
0: aspetto.
1: Alla campagna? Non abbandonate Pippo.
0: No, abbandonatemi, anche perché io voglio abbandonarmi al nostro argomento di oggi, ok? Perché lo stanno aspettando fremendo i nostri ascoltatori. C'è un evento, vi domandiamo oggi, che vi ricorda un'estate particolare? Perché spesso ci sono degli eventi che ci riportano a dei momenti, no? Dei estivi. Penso, non so, l'altro giorno è stata ricordata la strage di Ustica, sì. Ok? Quindi giornata dolorosa, ma molti si ricordano quel periodo di quell'estate. Vero. Oppure, che ne so, quando l'Italia ha vinto i mondiali nell'82. Io me lo ricordo benissimo perché è un ricordo poi particolare. Noi bambini più piccolini assistevamo alla finale Italia-Germania sotto un tavolino e i zii e i genitori che saltavano e urlavano ci schiacciavano le dita perché loro festeggiavano e non si accorgevano che noi bambini eravamo là sotto. Quindi
1: ricordi allegri.
0: A far ridere, è un momento bello. Io e mio fratello abbiamo preso ginocchiate in faccia tutta la partita perché l'Italia segnava sempre. Non riusciamo a uscire dal tavolino a festeggiare, pam, prendevamo i cazzotti, capito?
1: Si vede che però sei sofferente di questa mancanza dell'Italia a questi mondiali, si intuisce, si capisce questa sofferenza.
0: Tu ce
1: vede.
0: L'hai un evento che ti ricorda un'estate particolare?
1: Io mi ricordo in particolar modo ero a Puerto Rico che stavo girando una fiction. Signori. In estate, potete capire io il caldo. Certo ragazzi, signori, sono tornata. Va bene, sono tornata, lo so. E sai che cosa è successo in quell'estate? Yes. Mi sembra fosse il 2009. Oh. In un mese morì Michael Jackson e quindi mi ricordo, sai, tutti gli americani che mettevano l'alumini ovunque e subito dopo, due settimane dopo, Farrah Fawcett.
0: Molto bene.
1: Mi ricordo bene questa cosa.
0: Allora, permettimi di
1: mi
0: dare...
1: Mi ricordo quest'estate che era un po' funerea.
0: Io mi do una
1: però
0: lucidata.
1: Io ero a Porto Rico però, cioè neanche che me la potevo godere.
0: Ah, scusate,
1: come?
0: Ha ricordato un evento mondiale. L'era a Porto Rico, adesso noi manderemo un po' di musica, quello che è, nel frattempo ci lucidiamo la lampo di Aladino e siamo tutti a posto.
1: Ma uno non può neanche dire le cose come sta. Radio
2: 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: Meteoradio.
4: In serata ancora temporali sulle Alpi orientali e in forma isolata sulla pianura tra Lombardia e Veneto, ma comunque con l'attenuazione delle precipitazioni che hanno interessato le ore pomeridiane. Domani, martedì 30 giugno, è atteso un lieve cambiamento nelle temperature, tra l'altro ancora accompagnate da elevata umidità con una diminuzione delle massime. Oltre al caldo, saranno ancora i temporali nel pomeriggio ad interessare nuovamente le aree alpine, con possibilità di estensione verso la pianura padana, l'Appennino centrale e meridionale e localmente anche le zone interne di Sicilia e Sardegna. Dalla sera poi avremo un deciso miglioramento con le precipitazioni che andranno ad esaurirsi. I venti si manterranno deboli o addirittura assenti, a parte un po' di brezza che tenderà a soffiare dalle coste verso l'entroterra nel corso del pomeriggio. Mari tutti quasi calmi o poco mossi. Tornando alle temperature, dobbiamo evidenziare anche le condizioni di disagio nel corso della notte e dal primo mattino, a causa dell'ulteriore aumento di umidità unite ai valori termici che con difficoltà scenderanno sotto i 25-23 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Ehi, Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: 2-2.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
8: Pomeriggio di Radio 2, in onda dal lunedì al venerdì su Radio 2.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola alle 16.34 il pomeriggio di Radio 2, Pipolo Russo, Camilla Ferranti qui insieme a tenervi compagnia fino alle 18.
1: Esatto, nuovo orario a partire da oggi. Vi stiamo chiedendo, c'è un evento, qualsiasi evento, può essere un evento mondiale, un evento personale, privato, che vi ricorda un'estate particolare? In tanti ci state scrivendo e messaggiando al 348 7300 200, ad esempio. Che dicono?
0: Ad esempio ci scrivono: ciao, sono Caterina, mi ricordo l'estate del 1998 perché partì per l'Inghilterra e ebbi la mia prima cotta.
1: Bello, mi piace.
0: Quella te lo ricorderai sempre.
1: Ma sta settimana mi sa che parleremo di prime cotte. Seguiteci il pomeriggio di Radio 2.
0: Un sacco di cose da raccontare allora.
1: Poi c'è Marcella da Taranto, dice: io mi ricordo esattamente il 2012 perché si sposò mio fratello Corrado con Laura, fu un matrimonio meraviglioso e andarono in viaggio di nozze a Sondrio. Stupirono tutti. E come mai? Cioè, d'estate in vacanza a Sondrio, viaggio di nozze, dovremmo avere dei particolari. Sondrio, Valtellina, a sciare, a stare al fresco, non lo so, capito?
0: Sicuramente sì, sotto. Ci sono dei suggerimenti da provenzano. Vabbè, estate, fanno 38 gradi, va bene.
1: Prova a dirci come mai sono andati in vacanza a Sondrio, insomma, a fare le vacanze.
0: Cosa c'è a Sondrio? C'è una piazza bellissima, la stazione, quando arrivi con il treno a Sondrio, c'è una piazzetta bellissima.
1: Sì, è molto, tutto stupendo, molto, vai su in Valmalenco, te ne puoi andare dove vuoi, insomma, è bello.
0: Puoi girartela.
1: La Valtellina è meravigliosa. In tanti ci state messaggiando al 348 7300 200. C'è un evento che vi ricorda un'estate particolare? Che cosa è successo? Che ne so, la nascita di un figlio, capito?
0: Il primo amore, l'abbiamo detto.
1: Il primo concerto.
0: La prima partita a calcio.
1: La vacanza che hai fatto col tuo fidanzato.
0: La prima nuotata insieme.
1: La ragazza che t'ha lasciato.
0: Il primo aperitivo together.
1: Che meraviglia.
0: La prima cena romantica, il primo figlio.
1: La prima volta che hai iniziato a lavorare davvero, capito?
0: La prima bocciatura a scuola.
1: Pure.

0: Vega, Luca in diretta qui al pomeriggio di Radio 2, 16:40. In questo momento ci stiamo ammazzando le risate perché voi lo sapete, siete liberi di interagire con noi quando volete. Esattamente 30 minuti fa Camilla Ferranti, disannunciando Stevie Wonder, mi ha detto: sai quale strumento sapeva suonare? Il pianoforte. No, anche un altro. Quale? Lei ha detto?
1: La fisarmonica.
0: Benissimo. E allora un amico dice: scusate il cazziatone, Stevie Wonder suona l'armonica, non la fisarmonica.
1: Ma io volevo dire quella cosa lì, infatti. Adesso, mamma mia, uno capisce, intuisce subito, no? Cioè, si intuisce, tu immagini Stevie Wonder e te lo immagini che suona l'armonica.
0: Sì. E invece ci ha scritto anche Mirko Casadei dicendo: bravissimi, anche la fisarmonica sa suonare Stevie Wonder, capito?
1: Grazie per la correzione. Però tanto volevo dire quello. Ecco, oggi ho imparato una cosa nuova, vedi? Si chiama armonica.
0: Comunque, al prossimo concerto. Certo, potrebbe farlo Romagna Mia, Romagna Fiore, con la fisarmonica,
1: esatto.
0: Ci sta bene. Ci sta
1: tanto
0: bene.
1: È periodo di sagre, ora dobbiamo specializzare.
0: Allora, amici del pomeriggio di Radio 2, qual è quell'evento che vi ricorda un'estate particolare, che vi riporta subito indietro, proprio in quel momento lì, perché è accaduto qualcosa di privato, di pubblico, di particolare, di mondiale? Arrivano un sacco di messaggi. Senti questo che mi ha veramente stupito. Pronto?
2: Ah, come posso dimenticare l'estate 1982-83? Pensate, ho fatto il bagno a Natale, a Capodanno, e faceva caldo, si stava benissimo, un mare meraviglioso, che estate da sogno.
0: E qua uno potrebbe dire: ma scusa, ti sei confuso, è stato 82-83, il bagno a Capodanno, a Natale, la chiusa è questa.
2: Ah, scusate, ho dimenticato di dirvi che ero in Australia.
0: In Australia! Ma certo, è vero, capito? Eh sì, lì è estate, Provenzale, in Australia, che sono gli antipodi, è estate, capito? Quindi loro festeggiano il passaggio dell'anno.
1: Sto pensando, sono puntini puntini.
0: Senti i criceti in testa al nostro regista provenzano.
1: È come lo stato di WhatsApp, sto pensando.
0: Che meraviglia. Te che
1: mentre,
0: dicono?
1: Sempre 1982 fu un'estate comunque veramente di grandi ricordi. Bella, mondiali bella. Di calcio. Possedendo un piccolo orto, nostra madre piantava in primavera tanti fagiolini e piselli, così durante le partite io e il mio fratello dovevamo sgranare e pulire le verdure. Silvia da Torino, ciao Silvia, me lo ricordo pure io questo, quando il momento che ero con i miei nonni in campagna mi dicevano: Camilla, aiutaci a pulire i fagiolini, ed era un momento in cui stavi le ore, perché fagiolini tantissimi,
0: è
1: erano vari
0: tum, tum. Ricordiamolo ai ragazzini di oggi che si lamentano sempre, che noi passavamo le ore a sgranare fave, piselli, fagiolini, a tagliare le capoccette, queste cose,
1: come
0: ed era divertente.
1: Come fa il rumore? Come fa? Perché ha iniziato questo appuntamento che era un po' onomatopeico, ora l'ha perso, in corsa ha perso tutti questi simboli.
0: Non ci sono più i fagioli e le fave di una volta, lasciamo stare. L'evento che vi ricorda un'estate particolare ce lo raccontate al 3487 300 200. Stick, stuck, stick,

0: Jungle the Wave. Sono le 16:45. Andiamo avanti e siamo arrivati quasi alla classifica di questo argomento che abbiamo lanciato. Qual è l'estate e qual è l'evento che vi ricorda un'estate in particolare?
1: Esatto, ci sono degli eventi che segnano dell'estate che poi ti ricordi proprio collegandola a quell'evento stesso. Quindi, cara mia, siamo proprio arrivati non alla super classifica, al classificone, classific one che dicono tutti quando si vantano. Noi siamo più schisci, più leggeri e abbiamo la mini classifica.
0: Lo shuttle arriva.
1: Brava. Allora, attenzione, scopriamo tre eventi che hanno segnato l'estate di molti italiani. Cioè, se tu oggi, che siamo al 29 di giugno 2026, dici perché ti ricordi un'estate particolare, ti diranno queste tre cose che sono successe.
0: In assoluto.
1: Al terzo posto
0: abbiamo l'Italia, campione del mondo 82 e 2006.
1: Subito, chiunque di noi si ricorda il mondiale 82, la finale o quel periodo, oppure nel 2006. Cosa stavi facendo in quel momento nel 2006? Dov'eri? Ad esempio, il 2006 era in un villaggio giù, stavo registrando una trasmissione ed ero giù in Sicilia, capito? Vicino Ragusa, quindi da solo, però praticamente in questo.
0: Ti ricordi la finale?
1: Me la ricordo, sì, dire parolacce, non c'era nessuno, ero da solo in questo in un cinema l'ho vista, cioè l'ho vista in un cinema da solo,
0: dai,
1: all'interno del villaggio.
0: Ma dai,
1: sì.
0: Povero, io ero in Sardegna, saluto tutti i miei amici sardi.
1: Figurati.
0: Via.
1: Al secondo posto, attenzione, dillo tu che sei più leggera su queste cose.
0: Beh, cioè,
1: no, perché prima l'hai battezzati già tu.
0: Un'estate in particolare, vabbè, che c'entra, era così, succede spesso comunque, facci caso. Morte della regina Elisabetta l'8 settembre del 2022.
1: Tutto il mondo è stato catalizzato, capito?
0: Provenzano, non mi guardare così, non l'ho detto io, una classifica, non c'entro niente questa volta.
1: Se lo ricordano tutti, se lo ricordano, il 2022 è stata una botta clamorosa,
0: sì.
1: Chi sarà il nuovo re, chi sarà la regina, vuoi vedere che Camilla diventa regina dopo quello che ha fatto?
0: Eccomi, sono già pronta, visto che ora non vivranno neanche più a Buckingham Palace, ragazzi, hanno lasciato il palazzo,
1: allora,
0: per aprirlo ai turisti.
1: Come ti senti tu, Camilla? Tu potresti essere veramente la regina d'Inghilterra, perché sei pure bella, carina, parli bene, capito?
0: Capito?
1: Vabbè,
0: capito.
1: Mi guarda come sta le olio.
0: Tuo, Pippo.
1: Torniamo alla classifica. Attenzione, signori e signori, perché al primo posto
0: ce l'abbiamo.
1: Cosa c'è?
0: Abbiamo Jannik Sinner che vince Wimbledon il 13 luglio del 2025. Tra l'altro sta disputando proprio un'altra e adesso in questo momento sta giocando
1: in questo momento. Siccome tutti dicono sempre Pippo tu sei quello che rompe le balle, io me la voglio registrare, io voglio così. In
0: non
1: questo momento
0: niente.
1: Vi dico solo che Sinner ha perso il primo set ma ha vinto il secondo.
0: Bene,
1: ok, quindi
0: in partita sta rientrando.
1: Fino a fine puntata
0: dai.
1: Vi do il finale tranquillamente.
0: Dai, l'ha detto.
1: Forza Jannik, forza Jannik.
0: Cosa possiamo fare?
1: C'è un evento che vi ricorda un'estate particolare, fatecelo sapere, messaggione, bocalone 348 7 300 200.

0: la bellissima Katy Perry. Brava. Grandiosa. Bella, bella, brava, spessissimo a Roma. L'hai visto un po' di tempo fa? Era la Fontana di Trevi e siccome non aveva monetino in mano ha buttato la carta di credito.
1: No, Katy.
0: E ha fatto grande selfie, si è fatta.
1: Ma voi dovete sapere che durante la canzone di Katy Perry io e Provenzano impazziamo, siamo innamorati di quest'artista come di Dua Lipa, quindi adesso tu ci hai detto così di Fontana di Trevi, noi andiamo lì stasera, ok? Tra l'altro c'è la festa stasera, fuochi d'artificio in tutta Roma, quindi è meraviglioso.
0: Anche te, la carta di credito vai a buttare.
1: No, io vado a raccogliere la sua. Attenzione, perché tu sai che noi siamo specializzati in messaggi telenovela, cioè se quando diciamo qualcuno, accontentiamo qualcuno, questo poi ci scrive per 8 ore di fila, ok? Senti cosa ci dice. Pronto?
2: Ciao ragazzi, scusate, sono Paolo, quello dell'estate in Australia.
1: Sì.
2: Quindi
1: ciao.
2: Ho detto che mi chiamo Paolo, ieri è stato il mio compleanno, almeno gli auguri me li volete fare. Grazie,
1: certo.
2: Ciao.
1: Ah, già, ragione.
2: Paolo.
1: Cosa?
2: Infatti,
1: non ho capito.
2: Oggi è San Pietro e Paolo, infatti.
1: Ah, è vero, ha ragione, auguri, auguri a tutti, Pietro e Paolo, soprattutto quelli australiani e i canguri che ci ascoltano.
0: Auguri.
1: Cosa stiamo chiedendo ai nostri amici ascoltatori, Camilla?
0: Stiamo chiedendo qual è l'estate che ricordano e per quale motivo la ricordano, quell'evento che li lega in particolare a quell'estate che fu del 1900
1: e non lo so,
0: e non lo sappiamo. Per esempio,
3: un'estate in particolare non ce l'ho,
1: ecco, no. Bene,
3: però 8 agosto 89
1: sì?
3: Fidanzamento 8 agosto 98 matrimonio con mia moglie
1: e due.
0: Bene.
3: 15 agosto 2001 primo figlio
1: e tre.
0: Wow.
3: 29 agosto 2005 secondo figlio.
1: Vai.
3: 12 agosto 2009 terzo figlio
1: e
3: poi altre estati, comunque sempre d'estate ragazzi, sempre. La stagione più bella. Ciao a tutti, grazie.
1: Allora, secondo voi
0: però, segnati come un calendario, visto, in macchina ci piano.
1: Visto che la sua vita è stata scandita da tutti i figli ad agosto, secondo voi quando ci piace fare l'amore a questa cosa?
0: Stavamo facendo dei conti di logica proprio, andavamo così.
1: Ragazzi, tra novembre e dicembre, Capodanno, signori, capito, si divertivano e quindi...
0: Che voglio dire, ti ricordi abbiamo lanciato l'argomento del che cosa proprio non vi va di fare
1: in un periodo?
0: Diciamo, allora invece è diverso.
1: No, perché noi ridiamo e scherziamo, molti dicono, ma sai, i figli non si programmano quando vengono... Loro invece no, loro novembre, dicembre, patatin, patatin, patatin, e poi ad agosto festa per tutti.
0: Però no, quindi... diamo un'accezione romantica della cosa.
1: Ma
0: la cosa bella è che si ricorda tutte le date, esattamente cosa è successo in quel mese, in quel giorno, che normalmente è una cosa nostra, no? Che noi siamo più romantici, segniamo tutto quanto.
1: Fidati che i papà se ne ricordano e come
0: tutto,
1: certe date.
0: Me ne sono accorta. Proprio anche in romano te l'ho detto.
1: I papà se ne ricordano e come certe date. A voglia. Qual è l'evento, amici del pomeriggio di Radio 2? Fateci sapere qual è l'evento che vi riporta
0: proprio quello
1: a un'estate particolare. 3487 300 200

0: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
1: 22

anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Il pomeriggio di Radio 2, in onda dal lunedì al venerdì su Radio 2.

0: E questa era Gaia con Bossa Nostra, tutto il ritmo estivo, un po' così, un po' brasileiro, quasi veramente a, come il tuo fischietto, direi.
1: A proposito di brasileiro, è arrivato il direttore Giovanni Alibrandi.
0: Brasileiro, eh? Come
1: mai
0: questo ritmo brasileiro?
1: Beh, ha un po' lo stile.
2: Allora, ha preso perché la mia squadra, diciamo che di cui ho preso le parti in questo mondiale, è proprio il Brasile.
0: Sarà stasera, ricordiamo, Brasile stasera Giappone, alle ore sì. 19.
1: Quindi per tutti i distratti c'è una bella partita da seguire assolutamente
2: e
1: questa
2: noi la
1: sera.
2: La seguiremo.
1: Direttore, noi oggi stiamo chiedendo ai nostri amici del pomeriggio di Radio 2, c'è un evento che vi riporta un'estate particolare, perché è successo qualcosa di pubblico, di importante, che ne so, morì la regina Elisabetta nel 2022, tanti se la ricordano, oppure che ne so, Camilla ha detto quando è morto Michael Jackson era a Porto Rico, me lo ricordo. Io ho ricordato ad esempio i matrimoni di gente in Puglia che si ubriacava tutta la sera e quindi ci siamo divertiti con i cugini. Lei direttore?
2: Io direttore, allora quando facevo il giornalista purtroppo tanti eventi negativi, perché certo. Mi ricordo quando morì Lady Diana, che fu agosto e fu terribile. Poi mi ricordo il 14 di agosto in Ponte Morandi, cioè insomma, addirittura un altro agosto terrificante è stato la tragedia di Macerata. So, quindi sono stati eventi negativi, certo. Da un punto di vista giornalistico. Da un punto di vista di direttore, io sono stato nominato a giugno
1: dell'anno scorso.
2: Calcolando che i primi 20 giorni mi sono serviti per trovare la stanza, che non riuscivo a trovarla, e quindi diciamo sono arrivato esattamente quindi a luglio a capire, a vedere,
1: quindi l'evento che ti riporta all'estate dell'anno scorso, quando sei stato nominato direttore di Radio 2,
0: e quindi è un anno preciso, perciò bisogna festeggiare.
1: Auguri direttore.
2: L'abbiamo festeggiato noi come radio, perché quest'anno siamo stati a Cosenza e il 12 luglio abbiamo fatto un grande evento di piazza, e abbiamo ricordato anche un grande cantautore come Rino Gaetano per i suoi 45 anni, per la morte di 45 anni della sua morte, poverino. E un grande evento che potrà essere poi il 12 giugno, scusate, che potrà poi essere visto da tutti il 22 luglio in prima serata su Rai 2.
1: Oh, meraviglioso, vedi, notizia in anteprima per tutti noi. Va bene, allora amici del pomeriggio di Radio 2, c'è un evento che vi riporta un'estate particolare, raccontatecelo, ditecelo anche con un vocale come preferite al numero
0: 348 7300 200.

0: il mio ricordo è un'estate dell'82, sì, con le mie amiche più care a Madrid, un caldo tremendo, insopportabile, e andavamo a rinfrescarci facendoci bagnare dall'irrigazione dei parchi pubblici, quindi aspettavamo che uscisse l'acqua,
1: sì,
0: dagli impianti appunto di irrigazione, così, certo, ci rinfrescavamo e restavamo bagnate.
1: Bene.
0: E ci asciugavamo al sole ben rinfrescate.
1: Bravo, bello, bello, è stata dettagliata nei minimi particolari. Va, devo dire, di moda l'82.
2: Eh sì, cioè, anche la canzone che abbiamo ascoltato era dell'82.
1: Non lo vedi?
2: Mamma mia, ma il mio momento culturale che torna.
1: Signori, giocatevelo l'82 e anche il contrario, il 28. Uè, quando c'è il cavallo, quando c'è l'amico mio.
2: Lo senti? È il cavallo dell'82.
1: No, però era già lì. Il nostro cavallo ufficiale di Mamma Rai in Viale Mazzini. Vuol dire che, signori, arrivano purtroppo. Potete anche cambiare se volete, ma arrivano i consigli non richiesti della nostra Queen Camilla.
2: Sì, ma perché sembra una gara di equitazione il mio consiglio? Scusami, no, abbiamo capito questa cosa.
1: È il momento,
2: cioè,
1: ufficiale.
2: Cioè, sto saltando gli ostacoli in questo,
1: scusami,
2: momento.
1: La massima autorità di Mamma Rai.
3: Senti,
1: cioè,
3: portami un caffè.
1: Perché? Cosa c'entra? La massima autorità, il cavallo di Viale Mazzini, e, insomma, capito? Richiama l'attenzione.
2: Va bene. Allora richiamo, sì, questo è il puledrino. L'avevo detto che era partito onomatopeico, adesso continua. Dica. Quando il cavallino si fermerà, non so, qua, a un certo punto un pezzo di paglia te lo do, se
1: grazie,
2: vuoi.
1: Grazie.
2: Quando finirà, vi darò il mio consiglio non richiesto.
1: E
2: ovvero,
1: tutti lo stanno aspettando qui. Quindi...
2: come, ragazzi, dormire serenamente in queste notti un po', come dire, un po' pesanti, un po' accaldate, un po' difficili, perché non è che tutti vogliono dormire con l'aria condizionata. Io, per esempio, con l'aria condizionata accesa sto malissimo tutta la notte, cioè, certo, benché sia fresco. E allora qualche consiglio intelligente per cercare di raffrescare per quanto possibile la casa. Innanzitutto la mattina cambiare sicuramente arieggiare le stanze, quindi un pochino aprire le finestre la mattina che fanno un po' uscire l'umido che si è creato. Chiudere subito dopo le finestre, soprattutto tapparelle, eccetera, sì, magari usare ventilatori in casa e anche un po' di aria, ma mai sopra i 23 gradi, perché sai il gelo dell'impatto, okay, troppo caldo fuori, troppo freddo dentro.
1: Quindi l'hai presa alla larga, stai partendo dalla mattina per dormire bene.
2: Arriva la sera, okay, certo, ti devi attrezzare, non mica puoi entrare nel forno, se no.
1: Continuiamo.
2: Dopodiché consiglio vivamente di utilizzare chiaramente delle lenzuola particolarmente leggere, non tessuti sintetici.
1: Brava.
2: Quindi casomai lino e via, spendiamo un po' più di soldini sulla qualità delle cose che poi ci rimangono e ci aiutano, esattamente come gli indumenti, sì, da notte, perciò che ne so, il pigiamino, tu usi pigiama o boxer?
1: Mutande e canottiera.
2: Ecco, canottiera in rigoroso cotone.
1: Esatto.
2: Così almeno sei fresco e casomai, se ce la fate, farvi anche una bella doccetta serale prima di andare a dormire tiepida, perché così il corpo comunque si prepara, perché sai, okay, che il corpo di notte scende sempre un po' la temperatura, e possibilmente mangiare la sera un po' leggero, dei cibi chiaramente leggeri, evitando gli alcolici che di notte, insomma, li senti un pochino, non come Pippo ieri sera che ha assaggiato una prelibatezza e oggi l'ho trovato un po' provato alle 3, sì, di pomeriggio.
1: È vero, ieri sera ho perso a risico, mi sono incazzato e ho bevuto il fragolino da solo. E quindi stanotte...
2: l'ha accusato, cioè aveva zuccherini ovunque.
1: Sì, ho spurgato, stanotte ho spurgato.
2: I miei consigli per rinfrescare la casa e la sera, cioè ovviamente quando è un po' più fresco, così aprire un po' la finestra e respirare. Evitare i ventilatori, ragazzi, i ventilatori no,
1: perché?
2: Fanno malissimo. Perché sì, perché comunque ti possono, sai, te possono creare, allora, a seconda di come li metti, in realtà ti possono dar fastidio proprio a delle problematiche proprio corporee.
1: Scusi, quindi lei, sì, ci ha detto come dormire meglio, ok? Sì. A parte che fa 30 gradi pure di notte, giusto?
2: No,
1: non il ventilatore, non l'aria condizionata, lasciare aperte le finestre.
2: L'aria condizionata, cioè, durante il giorno, se... e poi la sera l'aria rinfrescata la casa a quel punto.
1: Allora, se abito a Tagliacozzo mi sta bene, se abito in Valtellina mi sta bene, ma ragazzi...
2: Ventilatore no, ho detto. Va bene, il ventilatore no, era il mio consiglio, quindi perché ti intrometti?
1: Allora, questo era il consiglio della Queen, la nostra Camilla Ferranti. Io ti consiglio stavolta, proprio, sì, ad personam, stanotte,
2: sì,
1: tu apri le finestre,
2: sì,
1: no ventilatore, no aria condizionata, pigiamino di flanella.
2: Possibilmente cane addosso. Che fa sempre bene.
1: Ah, che meraviglia. Grazie,
2: bene,
1: Queen Camilla.
2: L'avete apprezzato, bene.

0: 18 vabbè, tutti i giorni fino al venerdì, dopodiché il weekend potete anche sguinzagliarvi e non pensarci, solo sabato e domenica.
1: Bravi,
0: solo
1: bravi, sabato e domenica. Bravi, bravi. Insomma, i tuoi consigli hanno spaccato, come si dice. Immagino. Adesso non so se spaccato.
0: L'opinione, però, c'è una ragione. Tra ventilatoristi e non ventilatoristi.
1: Esatto, capito? C'è chi dice: l'aria condizionata deve stare almeno a 20, 21, no sopra i 25,
0: no,
1: capito?
0: Però ho scoperto che tutti sono pro ventilatore. Invece, in assoluto, veramente. Vi dico che i medici dicono sempre sul ventilatore: vabbè, la pala sopra, sì, sul centrale muove l'aria, però il fatto di muovere l'aria non è che poi alla fine rinfresca l'ambiente, cioè ti permette sicuramente di respirare meglio, ma non è che rinfreschi, ecco, questo era il discorso.
1: Oggi stiamo parlando al pomeriggio di Radio 2 di quegli eventi che ti riportano alle estati particolari, no? Quindi sì, c'è un evento che ti ricorda, bello, brutto, familiare, oppure che riguarda gli altri, che riguardi, che ne so, magari eventi politici, eventi di morte di personaggi importanti, di vittorie di coppe del mondo e compagnia bella. Ci sono un sacco che stanno scrivendo: che meraviglia, estate 85, le schiattate di sudore nel lettone coi nonni. Ah! Perché oggi non sopportiamo più nulla, ma effettivamente anch'io a casa mia non ho mai avuto l'aria condizionata, e quindi quando era il principio d'estate così, mi ricordo, prima di andare in vacanza, quelle belle schiattate nel letto che si diceva a mio fratello: stai sudando? Sì, ma la sindone, capito? Nel letto c'era la sindone tutta, era meraviglioso.
0: Però sai che cosa ti dicono? Non era l'estate come adesso, erano ammazza, altre temperature, figurati com'era.
1: La ragazza che andava a Madrid invece degli alberghi, viveva nelle pozzanghere in mezzo a Madrid.
0: Guardate, cioè, che l'ho visto fare l'altra sera a Torino, in piena piazza, era caldissimo, tipo a luna di notte, non c'era un filo d'aria, c'erano le fontane, tutti dentro la fontana.
1: Sì, sì, sì,
0: d'acqua,
1: sì.
0: Giustamente.
1: Io li vedo sempre sui social, quelli che si pubblicano pure sui social, no? A Fontana di Trevi, che fanno il tuffo, nuotano, addirittura arrivano i poliziotti, li fermano, gli fanno la multa, e questi: ma no, era, sai, per divertimento. Ma falla a casa tua per divertimento, capito?
0: Era oppure bella rinfrescata, però quando è caldo cioè a un certo punto come senti l'esigenza,
1: sì,
0: capito?
1: Sì, me la do io la rinfrescata, se vengo io a casa vostra, sai, quei discorsi così, a casa vostra non mi tuffate nelle piscine, anche perché non ce l'hanno.
0: Il punitore.
1: La Fontana di Trevi voi ve la sognate per quello, capito? Quindi va bene pure, tu tuffatevi.
0: Oggi la Fontana di Trevi gli è partita perché c'era, capito, c'era la cantante.
1: Perché ce l'abbiamo solo noi.
0: C'era Katy Perry con la carta di credito. Oggi è così. Oggi
1: se trovate
0: amore
1: una carta di credito a Fontana di Trevi, sappiate che è mia, capito? È di Katy Perry, dai. Mi piace, vi stiamo chiedendo qual è il ricordo estivo che vi riporta indietro a un'estate particolare. Raccontatecela anche con un bel vocalone al
0: 348 7300 200.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero. 2-2.
1: Scoprite le giovani promesse della Lira. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale Voci in Barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio alle 20:30, Radio 3.
2: 2-2. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
5: Onda Verde, viaggiare informati.
6: Buon pomeriggio da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 17:27, apriamo in A1 in Toscana tra Firenze e Impruneta Incise in direzione Roma, dove si registrano 6 km di coda per un veicolo fermo. Per i veicoli leggeri consigliata l'uscita Firenze Sud. In A12 Genova Rosignano in Liguria, tra Genova Est e l'allacciamento Colla A7 in direzione Genova si registra 1 km di coda per un veicolo in fiamme. Ci spostiamo in A21 tra Piemonte e Lombardia nei pressi di Casteggio in direzione Brescia. Qui segnalato un incidente. Incidente anche in A1 sul tratto Roma-Napoli nel Lazio tra Ferentino e Anagni in direzione Roma, che provoca 2 km di coda. Andiamo in A24 tra Vicovaro e Castelmadama in direzione Roma, si registrano code per un incidente in seconda corsia. In Puglia in A14 tra Canose e Andria in direzione Bari si segnala un incendio con presenza di fumo che potrebbe limitare la visibilità. E infine chiudiamo in A2 l'autostrada del Mediterraneo all'altezza dell'allacciamento Salerno-Avellino in direzione Fisciano, il traffico è rallentato per un veicolo in avaria. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
7: Il pomeriggio di Radio 2, in onda dal lunedì al venerdì su Radio 2.

0: Buonasera a tutti, Max da Napoli. Le estate calde degli anni 70, io avevo 8-9 anni, sì. E ricordo che quando faceva caldo ci mettavamo tutti quanti stesi a terra e dormivamo sul pavimento.
1: È vero.
0: Vedo di quelli di una volta, quelli sì che funzionavano. Altro che tecnologia, ventilatori, climatizzatori,
1: sì.
0: Tutti stesi a terra e si dormiva stesi a terra, magari tutti i cugini quando andavamo a trovare le nostre nonne, si restava lì a dormire e con il caldo ci si metteva tutti stesi a terra.
1: Tutti stesi a terra, tutti!
2: Capito?
1: I pavimenti di una volta, quei marmettoni che c'erano belli freschi, no? Certo, i parquet che fai fighi fighi e scaldano come.
2: Il parquet non ce la fai, perché non resisti? Invece il bel pavimento, quello mattonellato,
1: sì,
2: bello freddo.
1: Le piastrelle di una volta a casa di nonna.
2: Che uno rientra alle 2 di notte a casa e dice: che fai? Se c'è anche un attimo oggi. Ma
1: tutti stesi
2: sarà?
1: A terra. Vedrai che stasera io mi metto stesa a terra, anche perché devo aspettare 3 di notte per vedere le partite dei mondiali. Insomma,
2: facciamo,
1: mi piace.
2: Pensare a qualche concerto anche stanotte.
1: No,
2: vabbè,
1: no,
2: facciamo un gioco
1: giorni.
2: Sociale, tutti giù per terra.
1: Signori, non tutti giù per terra,
2: no.
1: Ma tutti in gita con Radio 2.
3: Te c'hanno mai mannato.
1: Eccolo.
3: A quel paese.
1: Tutti.
2: Ecco. A quel paese. Tutti. A quel paese. Tutti. A quel paese là.
1: E se la canta e se la suona.
2: Ma era intonato, sono partita con una nota bassa, ma poi sono.
1: Allora, io non sono un esperto, non mi posso pronunciare più di tanto, ma sentendo anche tanti altri professionisti, puoi andare tranquillamente a Sanremo, capito? Puoi andare a cantare a Sanremo.
2: È venuto il direttore poco fa qua, cioè voglio dire, casomai non ci rinnovasse io con un programma, possiamo sempre optare per Sanremo.
1: Ecco, proprio guarda, proprio durante questa rubrica dove tu ci mandi a quel paese, speriamo
2: sì.
1: Non succeda. Allora, noi
2: allora.
1: Attenzione, la nostra Queen Camilla vi manda a quel paese perché ogni giorno scopriamo località, borghi, villaggi, paesini che magari molti di noi non conoscono e quindi si crea l'occasione per allungare il viaggio e andarlo a scoprire, oppure fare una proprio una missione, andare lì e godersi un bel weekend, capito? Scoprire
2: esatto.
1: Posti nuovi.
2: Oppure magari siamo ancora indecisi su dove
1: brava.
2: Andare in questo periodo estivo e può essere un'opzione perché
1: allora.
2: Bici in macchina ora, caricate una bici in macchina e anche scarpine da trekking.
1: Dove ci mandi oggi?
2: Perché andiamo alla riserva naturale di Punta d'Erci in Abruzzo, nel territorio comunale di Basto, ovvero in provincia di Chieti.
1: Sì.
2: Questa è una delle coste più affascinanti in assoluto selvagge dell'Italia, è la costa dei Trabocchi, che è un tratto di litorale che si estende proprio da Ortona a Basto, ed è questo paesaggio è dominato proprio da questi Trabocchi, che sono delle antiche macchine da pesca.
1: Bello.
2: Su palafitta.
1: Sì.
2: Che oggi poi sono diventati anche degli incredibili ristoranti molto affascinanti, direi, perché te li trovi come delle palafitte, sono bellissimi.
1: Sono belli belli.
2: Questa riserva naturale di Punta è stata istituita nel 98 ed è stata definita più volte proprio una delle spiagge in assoluto più belle d'Italia ed incontaminate. Facilissima da raggiungere perché se parti dal centro di Basto arrivi, la riserva si trova tipo a 10 km, ci metti tipo 14-15 minuti di macchina, non di più. Una delle cose più affascinanti in assoluto da vedere, il punto forte, è proprio il promontorio di Punta d'Erci, che è una terrazza naturale di roccia che si allunga nell'Adriatico a 26 metri di altezza. È un paradiso di biodiversità dove non è raro, tra le altre cose, avvistare una tipologia di animaletto particolare che si chiamano i fratini, che è un piccolo uccello protetto che nidifica nelle dune.
1: Ah, è vero, sì, i fratini, brava.
2: Sì, anche quindi per gli amanti degli animali o comunque proprio della natura.
1: Perché?
2: In estate.
1: Siccome all'Open d'Italia è ripiena di uccellini intorno, volevo rimetterti in condizione.
2: Ti ringrazio, li adoro. È stata una terapia d'urto contro gli insetti.
1: Sempre
2: in viaggio con papà, ecco, in un momento Alberto Sordi.
1: Siamo in Abruzzo,
2: comunque,
1: signori.
2: Poi, potete fare una bellissima pedalata, quindi bici lungo la Via Verde, perché pensate che è una via, se amate andare in bicicletta,
1: certo.
2: E cioè, ci sono anche i cinghiali che ti possono attraversare. Non se lo sapeva fare. Ed è lunga circa 42 km ed va da Basto San Salvo ad Ortona ed è un famoso e spettacolare pezzo proprio della Bike to Coast d'Abruzzo. Ed è un progetto della regione Abruzzo per creare proprio questa immensa pista ciclopedonale che è lunga tutti i 131 km della costa abruzzese, del confine con le Marche fino al confine con il Molise.
1: È
2: capito? È lunghissima praticamente, quindi tutti gli amanti in assoluto della bici, è una vacanza, sai, con la roulotte, la bici
1: sì,
2: dietro,
1: sì,
2: voglia, ti diverti aperti come un pazzo, da assaggiare assolutamente il brodetto lavastese e ovviamente un ottimo vino rosato.
1: Brava, brava, brava. Grazie, questo veramente grazie, io grazie. Ci sono stato da quelle parti, perché sai che il mio amico Maccio Capatonde di quelle parti, ah, e quindi sì, insomma più volte ci siamo dedicati alle passeggiate, come dicevi
2: me
1: tu.
2: Me lo puoi portare un cerasuolo d'Abruzzo allora.
1: Va bene, va bene. 17:37 in questo momento, grazie Queen Camilla Ferranti per averci mandato a quel paese.
2: Ciao, ciao.

0: voce inconfondibile di Roy Orbison, questa è una You Got It, ma ce lo ricordiamo anche in Pretty Woman.
1: E come no, quando tutti noi sanno cantare all'inizio di Pretty Woman. Io prendo tempo perché ho detto nel frattempo il nostro provenzaro avrà trovato Pretty Woman, invece niente, ma lasciato così.
0: No, perché si vede che non gli piace, se no ce la tirava fuori. Invece si vede, capito?
1: Ma no, ma cosa? No, non c'entra niente questo. Questo è amico suo, questo.
0: Era Ski, Scu, Excalibur.
1: Camilla Ferranti, Pippolo Russo. Oh, mancano 19 minuti, vedi com'è. Poi passa il tempo facendo gli scemi per forza. Qual è l'evento che vi riporta a un'estate particolare? Vi è successo qualcosa di bello, qualcosa di brutto, qualcosa nel mondo, qualcosa di privato, qualcosa di familiare?
0: Il primo bacio.
1: La prima fidanzata. Certo. Più. A proposito di bacio e fidanzata, io sto per mandare in onda un audio.
0: Sì.
1: Per il quale non so cosa diranno i giornali o i telegiornali nei prossimi giorni, capito?
0: Oh, ok.
1: Attenzione.
0: Preoccuparsi.
1: Cioè, lo mando in onda, non lo commentiamo, va bene?
0: Ok.
1: Pronto? Via!
2: Poi è solo colpa vostra, mi fate ricordare cose estremamente bellissime. Estate 1979,
1: sì?
2: Al Zakena, una piccola spiaggetta per pochi intimi, e incontravo, non dico tutti i giorni, ma quasi, con Gloria Guida.
1: Ma Paolo da Torino si incontrava con Gloria Guida.
0: Con Gloria Guida. Non ha detto mi incontravo per caso con Gloria. Allora, mi incontravo con...
1: Ah, la incontrava sulla spiaggia.
0: Ma
1: cioè, non è che
0: però
1: si incontrava, in che senso? Mi incontravo tutti i giorni, sembrava dire che amoreggiavo tutti i giorni con Gloria Guida.
0: Però cioè... ha detto con, cioè non ha detto la incontravo per caso. Ha detto con, mi incontravo con.
1: Con, cioè quindi
0: si davano appuntamento nella spiaggetta di Arzachena.
1: No, ragazzi, qua non, no, sono troppo affezionato a Johnny Dorelli, questo messaggio non esiste.
0: Cancelliamo tutto. Tanto ormai l'hai letto.
1: Appunto. Avanti un altro, senti, questo qua mi piace molto, mi ricorda un personaggio che gira sui social. Senti il volume, senti. Pronto? Dottore?
3: Ciao, sono Fabrizio da Pistoia.
1: Sì.
3: Allora, la mia data
0: cicale
3: è il 26 giugno 2009.
1: Bene.
3: Quel giorno mia figlia compiva 18 anni.
1: Bene.
3: Quindi io mi ero organizzato con il giornale, il quotidiano qui della nostra zona. Avevo fatto un annuncio per fargli gli auguri. Io ho ancora quel giornale. Con in prima pagina, naturalmente, la morte di Michael Jackson.
0: Ah, sì, vedi, l'ho detto.
1: Ciao.
0: Con le cicale sotto.
1: Si vede che fa molto caldo, quindi da quelle parti fa molto caldo. Bravo, mi piace.
0: 2009, vedi, quando io ero a Porto Rico che morì Michael Jackson.
1: Vabbè, l'abbiamo detto.
0: Tragedia.
1: Signori, a inizio puntata l'ha raccontato Camilla, io ho detto lucidiamo tantissimo oggi, perché qua con tutti parlano di morti.
0: Un sacco
1: insomma,
0: di rimembranze.
1: Chissà di che cosa parlerà questo messaggio, pronto?
4: Buonasera. Io ricordo perfettamente, ahimè, l'estate in cui morì Troisi.
0: Mi ricordo,
4: che peraltro abitava vicino a casa mia,
1: pure
4: alle porte di Roma, all'Infernetto. Credo che sia stato
1: un
4: uno dei più grandi
1: certo,
4: in assoluto, di tutto, un genio assoluto.
1: Ma è vero.
4: Poi quando si legò artisticamente a Pino Daniele e a Benigni, fu una cosa,
1: un tripudio
0: straordinario,
4: fuori dal comune, secondo me.
1: È vero.
0: Arena pure fantastica.
1: È vero. Grazie per averci ricordato. Ci sarà un messaggio positivo che arriva?
0: Senza compianti.
1: Sei sposato qualcuno, che ne so, insomma, fatecelo sapere, dai, 3487 300 200, l'evento che vi porta all'estate da ricordare.

0: something I want to talk about.
1: Bring Your Love, Sabrina Carpenter, Madonna.
2: Madonna.
1: Madonna.
2: Mi piace come
1: tantissimi
2: lo dice.
1: I vostri messaggi sull'estate da ricordare. Sentiamoci ancora qualche vocale.
2: Dai, pronto?
3: Beh, sempre in tema mondiali, 2006, sì. Ero in Erasmus in Spagna. E devo dire che lo so che è antisportivo, ma esultare davanti agli Erasmus francesi è stato meraviglioso.
1: Ah, bella goduria.
2: Per tutto il resto, ma questo non apprezzo, capite? Esultare in faccia a loro è meraviglioso.
1: Comunque, quindi l'estate ce le ricordiamo principalmente per i mondiali,
2: sì,
1: ricapitolando.
2: Successi sportivi.
1: Proprio. Qualche morte celebre, perché
2: parenti che
1: succede.
2: Si sposano, avventure estive,
1: sì,
2: queste
1: caldo,
2: cose qua.
1: E le cicale, sì. E i grilli e qualche gravidanza.
2: Dai, dai, ci torna. Alla, cioè, qualche gravidanza. Sono nati 18 figli tutti in agosto. Amici, noi ci ricordiamo l'estate anche perché al pomeriggio di Rete 2 Pippo Larusso e Camilla Ferranti vi danno l'opportunità di dedicare una frase d'amore, una dedica particolare, un compleanno, un onomastico a chi volete voi. Volete fare gli auguri a qualcuno? Amici, parenti, colleghi, vicini di casa, persone che vorreste incontrare stasera festeggiando, che ne so, sotto i fuochi d'artificio, potete farlo tranquillamente al 348 7 300 200.

0: tua voce gridata, digitata sul web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: Luca Carboni, Luca mamma lo stesso, mia. Il mio primo concerto di tanti anni fa a Milano fu Luca Carboni, biglietti regalati ovviamente, quindi...
2: Ovviamente. Non l'aveva ancora detto, erano tipo 10 giorni che lo diceva, il grande rientro invece di Luca Carboni con questa canzone scritta da Dardas e Tommaso Paradiso. Mamma mia, meravigliosa.
1: Allora, cara, ci stanno facendo un sacco di auguri a tutti amici, parenti e colleghi, però voglio chiudere in bellezza. Quando arrivano i messaggi che meritano, meritano, capito? Non è un augurio, è sull'argomento di oggi ovviamente, l'evento che ci ricorda l'estate. Sentite la nostra amica. Pronto?
3: Ciao ragazzi, sono Daniela da Roma. 27 agosto 1983.
1: Dai,
3: Nascita di mia figlia. Un caldo bestiale quell'anno. Ma proprio bestiale. Il 26 notte fece un temporale che io ero ricoverata in ospedale perché non stavo molto bene. Mi sono affacciata alla finestra, Poretti, perché fece un temporale terribile. Tutti i passeretti morti. Perché aveva fatto il temporale con i fulmini. E lei ha avuto la felice idea di nascere. 27 agosto.
2: Felice idea.
3: Alle ore 15.
1: Bene.
3: Ragazzi, non potete capire che estate. Un caldo terribile.
1: Terribile.
2: Tutti i passeretti morti.
1: Guarda, mi sembrava la voce di una scena con Aldo Fabrizi, capito? E la Sora Lella, bellissima. I passeretti Morelli ha avuto l'idea di nascere.
2: Felice idea di nascere.
1: Meraviglioso.
2: Vabbè, questa è Cinzia Leone. Salutiamo Cinzia Leone.
1: Sì, salutiamo. Ieri che eravamo a casa rilassati, mi sono svegliato ieri guardando Parenti Serpenti. Capito? Cinzia Leone, magistrale, tutti gli attori. Parenti Serpenti è un capolavoro del cinema e si ritrovano per Natale, per le festività. E c'è il problema con i genitori, capito? Non sanno chi deve stare col genitore, così è meraviglioso. Paolo Panelli, cioè veramente un cast divertentissimo, uno dei film più belli. Non l'avete mai visto? Guardatelo in famiglia perché fa scompisciare dalle risate e dice tante verità, capito? È meraviglioso.
2: Si vede che c'era qualcosa con Cinzia Leone, perché c'era anche una roba con Paolo Villaggio poi ieri sera, quella con Lino Banfi che faceva la cantante.
1: Tanti auguri, stanno arrivando tanti auguri, poi chiudiamo in bellezza sempre con i vostri auguri. Ad esempio, auguri Cristina che oggi compie 33 anni dal marito Fabrizio con tanto amore. Vai.
2: Che viva auguroni.
1: Ti dedichiamo questa canzone. Tieni, becca di questi.

0: Alex Warren in diretta qui al pomeriggio di Radio 2. Andiamo in chiusura come si deve, Camilla Ferranti, con gli auguri che sono arrivati in questo momento al 348 7300 200. Inizio io?
1: Vai.
0: Tanti auguri, dice Valerio da Trani, a mio figlio Giovanni che domani si arruola in Marina. Buona vita, amore di mamma e papà.
1: Bravo Giovanni. Orgoglio nazionale. Ciao Pippo, ciao Camilla, volevo fare gli auguri di buon onomastico a mio papà Pietro per il suo onomastico, grazie. Giulia da Foligno, ciao Giulia, grazie, tanti auguri. Auguri a tutti Pietro e Paolo.
0: Sì, Pietro e Paolo. E poi ancora Piera, attenzione, Piera da Genova. Ciao ragazzi, ho 97 anni ma non è il mio compleanno perché oggi è il compleanno di Fufi, che è il mio gatto, Fufi, 5 anni. Fufi, io avrei detto un cane, cioè Fufi, immaginavo un cane.
1: Fufi, no, è
0: però il gatto ci sta. Ah, Fufi, per quello?
1: È certo.
0: Onomatopeico, quindi certo. Come nome, ci sta.
1: Siamo partiti, arriviamo in finale con questo. Ci siamo. Ciao ragazzi, volevo fare gli auguri a mio figlio Valerio che domani parte per la sua prima vacanza con gli amici.
0: C'è chi si arruola,
1: Lorenza.
0: C'è chi parte in vacanza, c'è
1: bello,
0: chi invece
1: bello, ha finito gli esami di maturità, probabilmente
0: ci sta.
1: È stato promosso e la prima vacanza insieme agli amici. Bene.
0: Ci sta. Parleremo anche di questo nei prossimi giorni. Allora, grazie Camilla Ferranti.
1: Grazie Pippo Lorusso.
0: Grazie a tutti voi che siete stati con noi all'ascolto. Noi si torna domani puntuali dalle 16 alle 18. Vi lasciamo con gli amici di Radio 2. Estate da matti. Ciao!
1: Ciao a tutti!
2: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: 2-2. È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
6: E regali di Natale.
7: Ma è piena estate.
6: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
8: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
9: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino en el segundo palo, viene el centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
10: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
11: Sono le 18.

0: insopportabile, eh?
1: Sì.
0: Mai nella mia vita ho sofferto così tanto.
1: Beh, il caldo quest'anno è dell'incredibile, Antonino, hai ragione.
0: Ma quale caldo e caldo? Io stavo parlando della vostra trasmissione.
1: Ecco.
0: Il caldo di questi giorni in confronto alla vostra trasmissione
1: è
0: aria condizionata. Ieri per sbaglio nel mio ristorante è partita una vostra puntata che ho trovato su Rai Play Sound.
1: Sì, stanno lì,
0: e tutti i gelati che avevo nel frigo mi si sono sciolti all'istante. Fate più paura voi che il Nino.
1: Ah, parla bene spagnolo.
0: Parti Colombia.
1: Sì, Colucci.
0: Francesco Sorrendo.
2: Arienzo, per piacere.
0: Mi hanno detto che ieri siete andati al mare insieme, vero?
1: Sì, vero.
2: Sì,
0: e appena siete entrati in acqua sono arrivate le meduse, vero?
1: Sì, è vero, certo.
2: È incredibile.
0: Credete?
2: Sì.
0: Questa è la dimostrazione che anche la fauna marina vuole farvi fuori. Mentre la mostra Lavinia Mauro Frondera, appena si è palesata sulla spiaccia, ha portato quel cantore, quell'eleganza, quello charme che solo una donna di quel livello può portare.
3: Ma grazie, Antonino.
0: Tranne che a questa trasmissione.
1: Sì, perché
0: qua c'è un numero ragala.
1: Addirittura,
0: ora iniziate.
1: Sì.
0: E voi che ascoltate San Pietro e Paolo, festeggiate.
1: Sì.
0: Che è stato da mano.

0: Esattamente 5 di mattina alle 18.04 in questo lunedì 29 di giugno. Tanti auguri a tutti quelli che si chiamano Pietro o Paolo, perché oggi in particolare a Roma si festeggia San Pietro e Paolo, e nel resto d'Italia no, però comunque festeggiamo tutti quelli che compiono l'onomastico in questo 29 giugno. Noi siamo Estate le Matti, Barti Colucci, Lavinia Mauro Frontera.
1: Ora posso approfittarne, ragazzi,
0: per far cosa?
1: Gli auguri alla mia mamma.
0: Ma chi se ne frega, scusa,
2: come si chiama Pietro?
0: Si chiama Pietro.
1: Paola, giusto.
0: Pensavamo Pietro, perché magari un nome importante anche Pietro.
1: Ma non solo, certo, è anche il suo compleanno.
0: Pure, vabbè.
1: Per quello è il nome.
0: E allora auguri, signora, e si chiama Paola.
1: Paola.
0: Ma cognome,
1: Paola,
0: posso dirlo? No.
2: Frontera.
1: Esatto,
0: non se lo ricorda,
1: di papà,
0: non se lo
1: ricorda. Dai, Mauro Frontera.
0: Mauro Frontera, vabbè. Sì. Auguri, signora Paola, a tutti Paolo e Pietro in giro per il mondo. E non facciamo gli auguri a Francesco Rienzo, perché semplicemente non è il suo onomastico. Ecco.
2: Ma io me li prendo lo stesso, figura di Martino Lucci.
0: Prevedo una puntata incredibile, poi vi dirò anche perché. Vabbè, iniziamo parlando di cosa, ragazzi? Non parliamo del caldo, abbiamo già parlato.
1: No.
0: Parliamo, sapete, di che cosa? Oltre alle zanzare, no, qual è l'assillo incredibile di quest'estate? Le multe.
1: Oddio, oh, è vero.
0: Ah, quante multe ci sono. Ora, multe perché giochi ai racchettoni, multe perché parcheggi in maniera sbagliata, multe perché usi lo stereo, giustamente, in situazioni che non si possono usare.
1: Tanti divieti,
0: tante multe, quindi siamo come completamente sommersi dall'ansia di ricevere una multa, soprattutto d'estate. Francesco, tu ricevi, tu sei hai la faccia di chi riceve tante multe, vero?
2: No, perché ho la faccia di chi riceve tante multe?
0: Non lo so. Scusa,
2: se sembra uno che si comporta in modo scorretto.
0: Sì, esatto,
2: no,
0: mi sembra
2: uno
0: poco...
2: Ma io sono lì già al dovere, sì. No, ma guarda, certo. Io non sbaglio, io è difficile.
0: Cioè, tu non
2: che,
0: prendi multe durante l'anno? Cioè, poche multe. Vedi.
2: Allora, io non ho controllato, perché so che adesso la multa, ad esempio, sulla macchina non ti lasciano più quello cartaceo, insomma. Giusto. La multa non ti rimane più quella cartacea.
0: Sì,
2: ma
0: sì,
2: non sto dicendo. Oh, passano direttamente.
1: Ancora sì, qualcuno, forse.
0: Però ti arriva l'italiandino dopo che tu dici, oh, che cos'è? Che cos'è? Sarà un accertamento.
2: Oppure devi andare a controllare tu sul sito. Io ho paura di andare a controllare.
1: Quindi ne avrei accumulato tante, però non sei andato a controllare.
2: No, meglio non sapere. La
1: è bravo, esatto.
0: Ma c'è una multa, un divieto che voi proprio non digerite? Cioè, parliamo chiaramente. Qual è un divieto che non digerite? Posso dire? La carrozza silenzio nei treni.
2: Invece è giusta, dovrebbe essere tutto il treno, carrozza silenzio.
1: Sono d'accordo con Barti, perché effettivamente
2: ragazzi, allora se c'è un modo per ostacolare quelli che parlano al telefono, ascoltano musica nei mezzi pubblici senza l'utilizzo delle cuffiette degli auricolari, allora se c'è la carrozza quella lì silenzio, la dovrebbero distribuire per tutti i vagoni.
0: Vabbè, però voglio dire,
1: allora così potrebbe andare.
0: Io non sono d'accordo, infatti io toglierei quel tipo di divieto, quel tipo, e ne metterei.
1: Però allora vi devo raccontare questa cosa velocissima. Mi è successo in treno, la signora accanto a me, una signora che aveva insomma una certa età, con il cellulare senza le cuffiette si è ascoltata tutto il tempo Milano Roma Biagio Antonacci.
0: Bellissimo
1: era tutta la carrozza, ecco.
0: Allora è un bel esempio questo qui. Allora chiediamo agli ascoltatori di Estate Amati qui su Radio 2, qual è il divieto, la multa che mettereste, dai, perché partiamo così anche per rinfrescarci questa giornata in questo lunedì 29 di luglio. 3487 300 200.
3: Estate da matti,
4: estate da matti, la grande freschezza.

0: Purple Disco Machine featuring Kangs Substitution, 18:11. Stiamo parlando, è stata da matti, delle multe, divieti che voi ascoltatori di Radio 2 mettereste. 3487 300 200. Ma signori, avevamo detto che sarebbe stata una puntata speciale e ci sono venuti a trovare, potete anche vederli sul canale 202 del Digitale Terrestre, Camilla Ferranti, Mario Benedetto e il direttore Giovanni Alibrandi.
1: Benvenuti!
2: Il gruppone!
0: Allora, come state? Camilla, è appena finita la diretta con Pippolo Russo, come va?
1: Sì, non volevo andare più via.
0: Ti vedo sfinita però, eh?
1: Sono un po' provata. Sono provata dai giorni di Torino, da dove siamo andati a rappresentare gli Open d'Italia di golf. Sono un po' provata dal caldo torinese.
0: È il caldo torinese.
1: Vero, vero.
0: Un grande ritorno, Mario Benedetto!
3: Benedetto!
1: Siamo super compagnia! Professore!
3: Invece siamo qui. Direi, caro Barzi,
2: più successo di Joliet.
0: Ha detto Francesco, oh, non c'è le cuffie, più successo di Joliet.
3: Sì. Detto da lui, poi da una napoletana emigrata a Gorgonzola, è un onore. Però, sì, tu parlavate di multe, la multa sì, che metterei, beh, evidentemente il bavaglio ad Arienzo.
0: Oh, bravo professore.
2: Non secondo me,
3: sono un grande professionista, anche la mia sta dimostrando, ogni difficoltà si supera, quindi per aspera ad astra continuerete a fare tanti
0: cose. Ti mancava la nota culturale,
2: professore.
0: Direttore, ben ritrovato.
4: Io volevo salutare le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori, volevo fare il benvenuto a Lavinia.
1: Grazie.
4: Ufficialmente ufficialmente?
0: No,
4: non lo so.
0: Sì,
4: no,
0: non lo so, ce lo dica lei, direttore.
1: Sì. Lo devi dire lei.
0: La facciamo uscire, è ufficiale, ufficiale.
2: Ma Lavinia tanto qua è sempre così, è tutto labile.
4: Da matti. Matti d'estate, ma sempre matti siamo.
0: Sempre matti siamo, direttore.
4: Quindi siamo contenti.
0: Bene, grazie,
1: grazie
0: direttore.
1: Grazie, grazie, grazie.
0: Non ci date nessuna brutta notizia, no? No, mi stavo no. Una faccia.
2: Ma per una volta che non ce la dà, fatto
4: io sono contento, adesso non lo sento, da Rienzo, perché.
0: Senza di direttore.
4: No,
0: però,
4: no, vabbè, no, con la D. È con la D, perché è più di un anno che non lo pago, perché mando tutte le fatture a da Rienzo e lui chiaramente non esiste, questo da Rienzo, e quindi mi ritorna indietro, e quindi è un anno che gli sta lavorando a gratis, che è un ottimo esempio per
2: è una formula
1: bravo,
0: anche
1: bravo,
0: perché come dice
1: bello
0: sempre il direttore di Radio 2 Giovanni Alibrandi, la radio è passione,
1: passione.
0: Francesco è un grande esempio di passione. Grazie,
2: sono appassionatissimo.
0: Sì, sì, rimanete con noi, andate via subito.
3: Ma anche no, grazie. Grazie per il no, non voglio, già l'invasione è stata, insomma, però è un piacere veramente sentirvi e vedervi sempre.
0: Ma ci manchi, Mario.
1: Abbiamo altri 2-3 programmi dove dobbiamo
0: girare. Girate in fastidio. Grazie Mario Benedetto, Camilla Ferranti, ovviamente al direttore Giovanni Alibrandi. Grazie.
3: Tornate a voi.
1: Grazie a voi. Grazie.
0: Fra poco raccogliamo un po' di messaggi sui divieti. State qui 3487 300 200.

0: Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere del clima
1: ideale. 2-2. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero!

0: questa sera, la tosse non fa parte della canzone, è sempre Lavinia Mauro Frontera che appena apriamo il microfono tossisce, è incredibile.
1: Ma perché qui c'è uno sbalzo termico?
0: Ma appena apriamo il microfono
2: l'attenzione, vuole attirare l'attenzione, certo.
0: Ecco, visto che stiamo parlando di divieti, io applicherei il divieto, applicherei di tossire appena si apre il microfono.
1: Ma perché era, doveva dire la cattiveria, capito? Quindi non gli veniva.
0: No, ma spiego agli ascoltatori, io dico, ma anche perché si sente tossire
1: è colpa mia, è vero, lo ammetto, ma dato che stiamo parlando di divieti e di multe, io ho stilato la mia classifica dei divieti più iconici della storia.
0: E quindi ora cosa c'è?
1: Lo vedo interdetto, fra.
0: No, dico ora cosa c'è?
2: Sto aspettando
1: la mia sigla!

0: Già.
1: Andale,
0: è una sigla di quando eri bambina questa qua, lo so, vabbè.
1: Reminiscenze.
0: Vai,
1: allora, partiamo al terzo posto. Abbiamo il divieto delle gomme da masticare a Singapore.
0: Famosissimo, vero, sì.
1: Allora, un paese così pulito che si potrebbe mangiare persino sui marciapiedi.
0: Vero?
1: C'è questo divieto perché se mastichi una gomma rischi di vedere più multe che bolle,
0: sì,
1: diciamo, no?
0: Tra l'altro aggiungo che se ti beccano a buttare una gomma da masticare per terra, ti mandano subito i servizi sociali per una o due settimane.
1: Vero?
2: Servizi sociali,
1: vero.
2: Giusto.
1: Sono
2: comunque questo è un divieto che piace anche molto anche ai dentisti, questo qua, diciamo.
0: Sì. Perché?
2: Vabbè, le gomme da masticare ti dicono sempre di non farle, i dentisti ti consigliano di masticare. Oh, e tu che gli zuccheri? Volevo fare una battuta, lascia stare.
0: Vabbè,
2: andiamo avanti.
0: Dai, non è venuta bene.
1: Sì, dai, andiamo avanti. Andiamo al secondo posto.
0: Qual è?
1: Allora, al secondo posto abbiamo il proibizionismo negli Stati Uniti. Nato nel 1920 e cancellato nel 1933. L'idea era niente alcol, niente problemi. Il risultato è stato più contrabbando, gangster in completo elegante e cocktail serviti dietro librerie girevoli.
0: È vero, vero, sì.
1: Una missione, diciamo, creativa.
0: Creativa, missione creativa, che poi dura 13 anni.
2: Molto affascinante come periodo, comunque, molto affascinante. Ce l'hanno
0: vedi
2: fatto
0: che tu sei verso l'illegalità, vedi che protendi verso l'illegalità, incredibile. Cosa c'è di affascinante nei gangster, scusaci,
2: Vabbè, ci hanno fatto film e serie TV, se non fosse stato affascinante non l'avrebbero fatto, parti con lui.
0: Io mi dissocio. No.
1: Solo perché era proibito, appunto, ecco. Quello è il fascino. Al primo posto invece abbiamo la limitazione di internet in Corea del Nord, Cina ed Iran. Quando la soluzione alle opinioni diverse è togliere direttamente il wifi, è un po' come spegnere il sole perché dà fastidio la sveglia.
0: Brava la Viglia, giustissima osservazione.

0: la sua politica.
1: Sì, sì.
0: Internet effettivamente in molti paesi è limitato, compreso quelli che hai citato. Dovrebbero limitarlo anche qui in Italia per alcuni siti, secondo
2: me. Anche a te, anche a te. Ci dovrebbero limitare internet.
0: E anche al sottoscritto. E il diritto di parola a Francesco Arienzo.

0: Articolucci, Lavinia Mauro Frontera da Roma, da Milano, Milano dove sei? Sì, a Milano, Milano. Francesco Arienzo, che ne so, giri tutta l'Italia,
1: ogni volta
0: ci può collegare con Francesco Arienzo. Allora, salutiamo in regia, ancora non l'abbiamo fatto, Peppe Verdel, se non mi ricordo io salutare Peppe qui ragazzi, niente, nessuno mi
2: ricorda. Ecco, no, il nostro ecco Peppe. Qua.
0: Grazie Peppe, allora vi ricordiamo siamo visibili anche sul canale 202 del Digitale Terrestre e stiamo parlando in questo lunedì 29 di giugno di divieti. Quale divieto mettereste, anche ironico, comico se volete? Allora vado, mentre raccogliamo un po' di messaggi, vado a segnalarvi il divieto che ha fatto molto discutere a Sant'Antioco in Sardegna, perché tra le varie norme per utilizzare la spiaggia, quello che ha fatto più discutere è il completo divieto di poter prelevare un masso, ok, e poter usare lo stesso come ancoraggio per il filo dell'ombrellone.
2: Ah, non si può.
0: Non si può.
2: Non si non può. Si può. Non
0: cioè,
2: non...
0: allora, se l'ombrello ti vuoi, te lo devi... Oh, non so, te lo puoi legare al piede, alla caviglia, non so. Francesco...
3: Vabbè, tu... sarebbe pure comodo legarselo alla caviglia, così te lo porti dietro tutto il tempo, stai sempre all'ombra.
0: Esatto, è
2: la
0: un'idea.
2: La famosa palla al piede, un ombrellone al piede.
3: Esatto.
0: Poi nel mare di Marbella, mi raccomando, se andate lì quest'estate, non
3: a Marbella?
0: Sì, non fate pipì in mare. In generale posso dire non fatela mai.
2: Sì,
0: però se lì ci sono i bagnini proprio con ci sono benigni addetti.
3: Con che? Ma con cosa? Come se ne accorgono?
0: Aspetta, te lo dico. Hanno dei binocoli, credo se non credo infrarossi, ma hanno qualcosa di particolare che visionano se qualcuno pensate che alza. E la multa è di 750 euro.
2: Ma caspita, neanche poco.
0: Quindi andate nei bagni e fate le persone civili,
2: giusto.
0: Così.
2: Giusto.
0: Va bene.
3: Sì, ma...
0: dici Francesco.
3: No, dai,
2: Francesco uno di quello che le fa.
3: Binocoli. Che cosa hanno? Quei binocoli, quelli là che uscivano su Scorpio, quelli là che dovevi comprare 3D che vedevi attraverso i dati.
0: Ma che ne so,
2: con i raggi infrarossi per vedere.
3: Non
0: lo so. Vabbè, vai a Marbella e facci sapere, Francesco. Vai la prova. Noi ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco, sempre state amati, sempre Radio 2.
4: Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti. 2-2.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: 2-2.
3: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
4: È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 28 e 29 giugno, Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Radio

0: si muove.
1: Lorenzo Giovanotti, Alfa, buon vento. Qui è State da Matti, Radio 2.
2: E noi chi siamo? Dici chi siamo. Mi piace quando ci disaccia.
1: Sì, accanto a me ho il super Barticolucci.
2: Ciao a tutti, ciao, un bacio.
1: Francesco cos'era? Arienzo.
3: Sì, sì. Ciao, ma cos'era quella sensualità di Barti? Cos'era?
2: Buttavo tutte le mie fanze.
1: E io, Lavinia
2: ma
1: Mauro Frontera.
2: Brava, Lavinia
3: ragione, Lavinia, scusami, purtroppo Barti quando fu sensuale, devo sempre capacitare.
1: Si oscura tutti gli altri facendo intorno.
2: Guarda, allora, alla fine devi prendermi in giro.
1: No, era un complimento, no. Mannaggia.
2: Da parte di Francesco no, però, da te neanche, conoscendoti, quindi vedi. Allora, è arrivato il momento invece di complimentarci i nostri ascoltatori, quelli di Radio 2 di Estate da Matti, sì. Come giocando a che cosa, Lavinia? Vai!
1: Al cantante mascherato!
2: Vamos!
4: Su quel palco chi ha cantato, il cantante mascherato.
2: Ma ovviamente la nota culturale in assenza del professor Mario Benedetto qui la ricopre Francesco Arienzo. Allora, una spiegazione al volo di questo gioco per tanti nuovi ascoltatori, quindi vai.
3: Tanti Francesco. Nuovi ascoltatori vogliono sentire dalla mia voce in cosa consiste questo gioco.
1: Alla bene come sempre, eh?
2: Vai Francesco.
3: Abbiamo uno pseudo cantante,
2: sì,
3: ok?
2: Sì.
3: Che dice non vi voglio dire chi sono, va bene, non lo dovete indovinare.
2: No, scusami, già sbagliato. Perché è pseudo?
3: Vabbè, pseudo, cioè.
2: Per far vedere cosa c'è però pseudo?
3: No, vabbè, l'ho infatti vabbè. Utilizzato un po' così a caso.
2: Esatto,
3: vabbè.
2: Così. Come in
3: allora,
2: Joy,
3: abbiamo
2: enjoy,
3: questo sì. Qua, questo cantante, diciamo, che non vuole dire, però, non so per quale motivo, non vuole rivelare la sua identità. Allora, che fa? Dà tre indizi attraverso i quali i nostri ascoltatori potranno indovinare.
2: Mi sono perso.
1: Tutto.
3: Vincere purtroppo per loro la red bag.
2: Vai, Lavi, ecco. Per cortesia, fai una sintesi precoce.
1: Allora,
2: vai.
1: Questo nostro cantante che non si vuole svelare, intonerà una canzoncina.
2: Ma quale che
1: è vero? Ho sbagliato con l'altro.
3: Ma che cosa
1: vabbè, comunque noi daremo tre indizi, ragazzi. Noi daremo tre indizi.
2: Sì.
1: E voi, ascoltatori, nostri amici fedeli, dovrete indovinare chi è il cantante.
2: Oh, brava, vedi, ti sei fatta influenzare da Francesco Arienzo, non è colpa di Lavinia.
3: Certo, è sempre colpa mia.
1: Sei tu, però.
2: Sentiamo il primo indizio, vai.
5: Il mio nome d'arte richiama un titolo nobiliare, ma i miei testi sono diretti contemporanei.
2: Attenzione! Scusa, c'è?
3: Ma che voce ha?
2: È camuffata, no? Il gioco.
3: Ho capito che camuffata. No, io non l'ho mai. No, no, no. Non lo seguo. No. Non seguo questo programma. Scusate, ragazzi.
2: Secondo indizio, vai.
5: Ho partecipato al Festival di Sanremo con brani molto apprezzati.
2: Beh, si capisce già, è anche camuffata poco, devo dire, si capisce benissimo.
3: Veramente, a questa voce l'hanno fatto partecipare?
2: Beh, sì.
1: Sono d'accordo con Francesco.
2: Se voi avete già indovinato, amici, all'ascolto di Radio 2, 348-7300-200, ultimo e l'indizio anche più facile, sentite, vai.
5: Sono una cantautrice italiana nota per canzoni come Voce, Vuoi il bene nel male.
2: Vabbè, ma è troppo facile così.
1: Io ho capito, dai.
3: Arrivato, io no.
2: E gli ascoltatori Radio 2 State Matti, molti già stanno scrivendo al 348-7300-200. E allora inviateci anche voi che avete dei dubbi. La soluzione, il numero è sempre lo stesso. Intanto, Taylor Swift, I know you.

0: 18:36, Taylor Swift, ciao Taylor, hi, I'm Barton.
1: Perché la sta salutando?
0: Magari ci ascolta, dice: ah, che bella questa voce, chi mi sta disannunciando? I'm Barton Colucci. Puoi anche andare sul sito, sul mio Instagram personale o su quello di Radio 2, o ascoltare questa trasmissione anche in replica su Replay Sound.
2: Ciao. Ma certo, Taylor, ti aspettiamo.
0: Ciao Taylor. Allora, stiamo giocando a cosa? Il cantante mascherato, che insomma è spiegato benissimo Francesco Rienzo.
1: Sì.
0: Grazie al supporto meno preciso di Lavinia Mauro, che lui è stato molto bravo, molto bravo.
2: Sì, stavolta mi ha battuta.
1: Oggi il gioco per il nostro ascoltatore è capire qual è il gioco. Poi se non indovinate non fa niente.
0: Non fa niente, ragazzi. Ma c'è chi ha indovinato, sono tantissime ad aver risposto correttamente. La più veloce chi è? Rosaria da Vallefoglia. Ciao Rosaria.
3: Ciao, ho chiamato la settimana scorsa.
0: Ma infatti, guarda,
1: esatto, perché mi ricordavo Vallefoglia, che sembra uscito da Tolkien, dal Signore degli Anelli. Invece,
0: ma scusa, ecco, ma sei bravissima, c'è due su due. Infatti, vedevo anche io Vallefoglia. Ti abbiamo chiesto che esattamente c'è fresco, c'è caldo, no? C'è fresco. Ok,
3: sì, 26 la settimana scorsa ho chiamato.
0: Cioè, ci hai dato due giorni di pausa e hai vinto, sei stata la più veloce anche in questa.
2: Sei fortissima, Rosaria.
0: Brava, Rosaria, complimenti. Beh, che dirti? Allora, innanzitutto complimenti perché sei bravissima anche in questo gioco, e poi riceverai una seconda red bag di Radio 2.
3: Sì, grazie, vi ascolto, siete stupendi, guarda, fate tanta compagnia.
0: Grazie.
1: Ma Moro, sai che cosa fai? Un mercato nero di queste red bag? Guarda che nessuno se le compra. Te lo dico, lo nessuno le prende.
3: No, l'anno scorso oppure quest'anno, aspetta, ho partecipato anche a un'altra trasmissione, ho vinto una shopping bag anche.
0: Allora guarda Rosaria, ti svelo un segreto, c'è chi le chiama shopping bag.
1: sembra
0: la stessa cosa, capito? Diamo per marketing, noi usiamo dei termini un po' più inglesi, capito? Per
2: fare a Batti piace questa internet.
0: Sembra la stessa cosa,
3: Okay.
0: Ti abbiamo deluso, lo so, la verità. La verità è questa.
1: Siamo abituati a farlo, non ti preoccupare.
2: Siamo onesti.
0: Senti Rosaria, dai, svelaci chi è il cantante mascherato che ha indovinato prima degli altri.
3: Madame.
2: Brava Rosaria.
0: Complimenti. Rosaria, ti auguriamo un buon pomeriggio. Come sempre, grazie per la pazienza con cui ascolti Radio 2, in particolare estate da matti.
3: Sì, grazie anche a voi.
0: Passano buone estate. Ci sentiamo domani. Tanti domini a voi domani.
2: A domani, Rosaria.
3: Sì.
0: Ciao, Rosaria.
3: Ciao, grazie.
0: Allora, ce l'ascoltiamo la nostra Madame. Mama, non mama. Bellissimo questo pezzo. Radio 2, estate da matti.

0: Nerd She Want to Move, 18:45, Radio 2, state amati, Barti Colucci, Lavinia, Mauro Frontera da Roma, da Milano, Francesco Arienzo in regia, Pepe Verdel, salutiamo anche Cristina Santi alla parte tecnica che tra un faro e l'altro sono riuscito a scorgere. Grazie Cristina. Cosa c'è Francesco?
1: Posso dire una cosa?
0: Devi.
1: Qui a Milano a quanto pare sta piovendo, io sì. Non lo so, sono qui, no, volevo dire una bella notizia per me che stavo soffrendo il caldo.
2: Che bello,
0: ma se sei lì dalle 2 di pomeriggio
2: chiuso
0: a scroccare aria condizionata alla Rai, ma io non so, stava soffrendo lui. A proposito di gente che soffre, ragazzi, allora è ufficiale che in Cina, se tu vieni lasciato dal tuo partner, lui ha l'obbligo morale, ma anche legale, di risarcirti per il tempo perso.
2: Bellissimo, sono d'accordo.
0: Capito?
1: Io sto insieme alla mia compagna da 20 anni. Se mai dobbiamo rimanere insieme per forza. Stiamo scherzando.
0: Sarebbe una sorta di trattamento di fine rapporto.
2: Sono d'accordo.
0: Sì. Beh, alla fine è giusto, dipende se magari quella relazione ti ha obbligato, tra virgolette, per scelte d'amore, non con l'obbligo
2: a rinunciare,
0: è giusto in un certo senso, sì. Come la vedi tu? Pensi sia giusto?
2: Sono assolutamente d'accordo, sì.
0: Un po' d'ansia me la metterebbe questa roba qua, perché inficerebbe un po' sul naturale evolversi di un rapporto di coppia, no?
1: Sì, poi sei d'accordo finché magari vieni lasciato, se poi devi lasciare tu devi pagare tu qua il TFR sarà un pochino più impegnativo là.
2: Effettivamente, però no, io sono d'accordo, anche perché
0: ci devi dire qualcosa?
2: No,
0: per capire, sì.
2: No, nel senso, è un'era in cui
0: Matteo ti siamo vicini.
2: Non dico nulla.
0: Sì, che è fidanzato di Lavinia, possiamo dire.
2: Ma se ne sta in vacanza lui.
0: Abbiamo toccato un tema.
1: Escono gli altarini, fermi tutti.
0: Ecco qua. Ma no. Siccome non mi vicina, insomma, non credo tu possa avere un TFR.
2: No, dicevo che è un'era in cui purtroppo ci si lascia troppo velocemente, no?
0: Sì, quindi.
2: Perché no? Provare a. Non sto dicendo una stupidata.
0: Forzare, però perché non?
2: Provare un po' di più.
0: Mettiamoci una regola, un'altra legge per tenere le coppie, dici.
2: Io sono come i cinesi, sono d'accordo.
0: Sei d'accordo.
1: Facciamo tipo un fondo pensionistico. Fino ai 57 anni non li potete toccare, non so, capite? Quindi poi
2: vediamo.
0: Oppure un fondo pensione, se i due si lasciano vanno in beneficenza. Forse è la cosa più corretta da fare.
2: Bello, anche molto bello.
0: Scusate che chiudo sempre in maniera alta. Torniamo un po'.

0: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
1: 2-2. Che affa, che affa che fa, Daikin, la soluzione a...
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
1: 2-2.
5: La nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
6: Cosa avete deciso di imparare oggi?
5: Edmondo e Lucy spiegano in modo semplice e divertente i segreti della biodiversità.
7: In primavera la natura si risveglia, si possono vedere animali ovunque.
6: Non si svegliano solo gli animali, ma anche le piante.
8: Ogni stagione è piena di sorprese.
5: Edmondo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
10: Grande nonno!
9: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
12: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.

0: Era da Milano Francesco Rienzo in regia Peppe Verdel in vostra compagnia fino a fine luglio dalle 18 alle ore 20. È arrivato il momento anche quest'oggi, in questo lunedì 29 di giugno, di celebrare la nostra notizia matta. Sigla!
1: Notizia!
0: Cos'è la notizia matta? Lo diciamo sempre per i nostri neofiti, per coloro che ascoltano per la prima volta questa trasmissione. Non lo dirà la Vigna, che è formita di un linguaggio corretto, quanto Francesco. Prego, allora spieghiamo in sintesi cos'è la notizia matta, Francesco.
2: Cos'è?
0: Che cos'è?
2: Una di quelle notizie che ci arrivo, che andiamo a scovare nel mondo, che ci fanno sorridere, dai, e che speriamo facciano sorridere un po' anche voi. Delle notizie strane, un po' pazzarelle come lo siamo noi.
3: Bravo.
2: Questo povero ragazzo, che tenero che si impegna.
0: Allora, hai detto bene, un po' pazzerelle. Vi porto in Inghilterra.
3: Sì. Voi,
0: io sono amante dell'Inghilterra,
3: anch'io.
0: Anche
3: sì,
0: te?
3: Sì, sì.
0: Francesco ci ha dato per la prima volta dopo 40 anni di vita su questo pianeta Terra.
2: Ad agosto c'è da giudicare.
3: Meglio tardi che mai.
0: No, giusto per dirlo, che poi quello che io giro, faccio, cultura.
2: Uomo di mondo. Non ho mai detto
0: sempre
2: questo.
0: Sempre, ma è sottinteso, si percepisce, sai, quelli che il
3: hai
0: dotto,
3: quella
0: brava, il dotto della situazione.
2: Mamma,
0: allora, perché
2: mia.
0: In Inghilterra? Perché qui abita Debbie Wood, mi dice qualcosa questo
2: cara,
0: nome?
2: La grande Debbie, grande.
0: No, è una signora che soffre di una sindrome, si chiama legata a sindrome di Otello. Non è una roba per cui preoccuparsi, ma è una leggera patologia, chiamiamola così, ma non è neanche una patologia, se vogliamo, no? Intesa come la intendiamo noi. Per cui lei, per stare proprio serena col marito Steve,
3: Steve.
0: Io per farmi stare serena in questa relazione, ogni volta che esci e ritorni a casa, ti devo sottoporre la macchina alla verità.
3: Brava Debbie! Brava!
2: Ma chi l'ha scritta la vita di Debbie? Stephen King? Chi l'ha scritta?
0: Sapete le domande che fa il povero Steve? Anche se va a comprare, che adesso va al supermercato, prima di entrare sul pianerottolo, si ferma, lui si siede, dice: allora,
3: sul pianerottolo si fa questa cosa?
0: Ti chiami Steve? E lui risponde: sì.
3: No.
0: Poi, questa sera sei uscito? Lui fa: sì, bene. Perché hai sentito il bisogno di uscire? Lui devi rispondere correttamente, se no la macchina si sbalza. E poi il tris finale di domande a cui devi rispondere: mi hai tradito? Lui devi rispondere: no. Mi hai tradito? No. Mi ha tradito? No. Se supera questo test, entra in casa.
3: Oh. Ma io non oserei immaginare se dovesse rispondere sì la macchina della verità. Povero Steve.
0: Ripete il test fin quando non gli dà l'ok.
2: Ma io piuttosto mi trasferisco in Cina e pago il TFR a David.
0: È vero, è un'idea anche quello. Ma ci sono matti per il mondo, ce ne sono, compresi i sottoscritti. Torniamo fra poco, Radio 2, state qui.

0: Trigno con Ermal Meta, irrecuperabile, qui a Estate da Matti su Radio 2.
1: Scusami, no, mi interrogavo sul nome Trigno. Perché Trigno?
2: Trigno.
1: È l'acronimo di qualcosa, Trigno? Tu lo conosci Trigno. Trigno, hai detto, no?
0: No, ho conosciuto la fidanzatina.
1: Di Trigno?
0: Sì.
2: Di Trigno?
1: Ah, vabbè, Trigno.
0: So.
3: Come si chiama?
0: Pietro.
3: No, non si può dire, magari non so, magari c'è pure lei un nome tipo Trigno.
1: No, non se lo ricordo, è rimasto impressa, non se lo ricordo.
0: Vabbè, no, lei ho conosciuto, non lui.
1: Vabbè, salutiamo lei e lui, dai,
0: sì,
1: salutiamo
0: sì,
1: lei e lui.
0: Sì, li salutiamo tutti e due, sono carinissimi, giovanissimi.
1: Molto bravi, tra l'altro.
0: Sì,
1: questa canzone
0: sì,
1: normalmente
0: sì,
1: è molto molto efficace. Allora, stiamo parlando di divieti in apertura di puntata,
0: sì,
1: ragazzi. Allora,
0: sì,
1: tutti i divieti che oggigiorno ci sono, a volte discutibili, a volte giustamente giusti, scusate il gioco di parole, no? Per far sì, insomma, che ci sia un senso civico sempre,
0: certo,
1: più alto. Però non corrispondono a quello che vivevamo nel passato, no? Voglio dire.
3: Uh-huh.
1: Per questo io ho scritto che bello. Che bello. Questa rubrica si chiama
3: Che bello.
0: Nostalgico,
1: sì,
0: oggi parte.
1: Che bello quando salire sul motorino senza casco sembrava una dimostrazione di coraggio.
0: Beh, insomma.
1: Poi abbiamo scoperto che il vero coraggio è arrivare a casa con tutti i neuroni al posto.
0: Ecco, sì.
1: Però che bello quando si fumava praticamente ovunque, al bar, in ufficio, in macchina, e sembrava che anche le tende avessero il vizio del fumo.
0: Ecco.
1: Entravi bianco e uscivi color tabacco stagionato.
0: Bellissimo.
1: Che bello, che bello.
3: Bello,
1: che bello,
3: bello.
1: Che bello. Che bello quando in macchina nessuno ti ricordava ogni 3 secondi di mettere la cintura. Ah.
0: Insomma, no.
1: Lo faceva direttamente il parabrezza in caso di frenata improvvisa.
0: Ma è importante la cintura.
3: Ormai è troppo tardi.
1: Che
3: vabbè,
1: bello però, Ma che bello quando i telefoni servivano solo per telefonare. L'unico modo per essere ignorato era di persona.
0: No.
1: E a noi succede anche oggi.
0: Certo, è quello.
1: Che bello poi quando non esistevano tutor, autovelox e app che ti avvisavano di tutto. Il navigatore era tuo padre che ti diceva: vai dritto, France, no, hai sbagliato. Adesso sì, France, hai sbagliato.
3: Ecco. Ma perché France?
1: No, per dire.
3: Perché
1: no.
3: Napoletano?
0: No, per caso. Dire. A caso.
1: Che bello, ragazzi, quando per farsi notare da qualcuno che ti piaceva usavi romantiche frasi urlate dal finestrino tipo: ah, fiabba, come ti intitoli?
0: Insomma.
1: Oppure sussurravi un elegantissimo pss. O meglio ancora un ricercato richiamo sonoro tipo fischio.
0: Che brividi.
1: Ah, che bello. Che bello quando i bambini giravano senza GPS. I genitori li trovavano grazie a una tecnologia rivoluzionaria chiamata "è ora di cena".
0: Bello, quello sì.
1: Che bello quando le password erano 1234 e il massimo della sicurezza era nascondere il telecomando, ragazzi.
0: È vero, è vero.
1: Che bello, che bello.

0: 1995, quando Ok con la sua Strange World, insomma, invase tutte le radio d'Italia e non solo d'Europa, condendo anche un'estate italiana che io ricordo anche per questa canzone.
1: Io sarei nata poco dopo, sono del 95.
0: Magari ha portato fortuna questa canzone, sì, nell'aereo energetico. Tu la ricordi, Francesco, Rienzo?
2: Sì, la ricordo. Mi ricordo anche come tentavo di cantarla, ma non ci riuscivo bene.
0: Non era facile. State ascoltando invece Radio 2, State Amati, Marti Colucci, Lavinia Mauro Frontera, Francesco Rienzo. È arrivato il momento di commentare tra le tante notizie particolari, bislacche, ecco, questo è un termine un po' desueto, all'interno di questa trasmissione, questa dell'Extreme Day Trip. Sapete che cos'è l'Extreme Day Trip?
1: Dici un po'.
0: Beh, la mia.
1: Sì, qualcosina.
0: Dai, dimmi un po'. Dai, vuoi darla tu?
1: Vai, fallo tu.
0: Beh, hai detto che la sai. Allora,
2: no, so ragazzi, ma la meno, sapete? So la meno. Sapete?
1: Diccela tu.
2: No, io ammetto, ragazzi, io, ma che vi dico io? Allora, ti diccela tu.
0: È il trend che sta spopolando, è partito dal Regno Unito e sta spopolando in tutti i paesi del mondo, che sarebbe, sì, consiste nel fare un viaggio in una città vicina europea, partire la mattina presto, tipo le 5-6 del mattino, e tornare la sera stessa. Quindi arrivare all'aeroporto, correre, vedere tutti i musei, le attrazioni principali di quella città, mangiare un piatto tipico e subito ricorrere all'aeroporto per tornare la sera.
1: Tour de force, praticamente.
0: Un'ansia pazzesca, ragazzi.
2: Questo è tipo l'evoluzione di quando si diceva andiamo a prendere un caffè a Napoli. Di solito si partiva da Roma per andare a prendere il caffè
0: bravissimo,
2: a Napoli.
0: Bravissimo.
2: Questa è la versione extreme. Okay.
0: La versione con gli aerei extreme che promette, sì, di far risparmiare, perché poi non c'è soggiorno per rottamento, ma ricade un po' anche con l'inquinamento ambientale.
1: Però
0: comunque,
1: lo fanno,
0: no?
1: In tanti. Lo fanno veramente in tanti.
0: Tu l'hai mai fatto?
1: No, io sono un po' comodina.
0: Guarda, non ci devi convincere.
1: L'avreste mai detto?
0: Abbiamo proposto.
2: Guarda, se l'aereo non ha la spa a bordo, Lavinia non parte.
0: Non parte.
2: Non parte.
0: E moquette che è alta almeno 10 centimetri.
1: No, sono allergica alla polvere.
0: Ah no, senza moquette. Un parquet dossier. Prima qualità, perché sennò non
1: mette piede. Ci spostiamo, se no.
0: Va bene, fra poco invece parleremo delle notizie rinfrescate, ma prima ci sarà anche il centro estivo di Francesco Riato. Se volete spegnete, insomma.
1: No, restate con noi.

0: Smith, On Me in the Dark, 19:15, Radio 2, state amanti, sempre in vostra compagnia da lunedì al venerdì, ci trovate qui, ci potete anche vedere sul canale 202 del Digitale Terrestre, magari prendere spunto se avete nel caso specifico dei bambini da mandare a qualche centro estivo, se costano troppo, ecco, c'è la soluzione.
1: Bravissimo.
0: Per voi, quella di Francesco Arienzo.
1: Oh. Bravissimo Patti, grazie mille per la sponsorizzazione,
0: diciamo, sì.
1: Però, sì, esatto, perché?
0: Perché?
1: Mio
2: perché?
1: Ce lo chiediamo tutti.
0: Dobbiamo fare
1: perché?
0: Questa cosa qua. Perché
1: ci sono, ci sono molte novità. L'ultima che ho pensato è quella di fare la giornata finlandese. Perché?
2: Ovvero?
1: Perché ho scelto la Finlandia. Da 9 anni a questa parte la Finlandia è il paese più felice del mondo. Ora, guardando il programma che ho preparato, vi potrebbero venire dei dubbi, sì. Però prima ascoltateli subito dopo la sigla.

0: felicissimo, ragazzi.
1: Ma vai bene.
0: Ma ancora più felici saranno i genitori, perché oh, i loro bimbi quando...
1: Ecco.
0: Ah, c'era la codina finale, scusate.
2: Sì.
0: I loro bimbi quando verranno al mio centro estivo a fare la giornata finlandese, ecco, si ritroveranno a fare... Allora, la giornata parte così, con la sauna.
2: Guarda, la vedo la già sauna. Difficile la spiegazione. Ho una sensazione strana sull'esposizione, prego.
0: Sì. La giornata parte con la sauna, che in Finlandia significa purificarsi e connettersi con
1: comodo
0: se stessi.
1: D'estate.
0: Mi chiederete.

0: Certo.
1: Chi non ce la fa e vuole terminare la prima ne esce sicuramente vivo. Quindi, sì, dopo la sauna, come da tradizione, il tuffo nel ghiaccio.
0: Oh,
1: ok,
0: che bello, sì.
2: In Finlandia,
1: esatto, in Finlandia hanno i laghi ghiacciati. Noi abbiamo il supermercato a fianco che ci fa usare i banchi freezer. Ok.
0: Beh, sì.
1: I bambini,
2: gentili,
1: dentro ci entrano benissimo per intero. E poi allora i cordon bleu, le spinacine, i ghiaccioli piacciono e resisteranno più del dovuto.
0: Sì, ma magari cotte, no? Non così, vabbè, comunque,
1: vabbè, ma vabbè, è un'altra soluzione, c'è chi li preferisce, vabbè. Subito dopo c'è lo swamp soccer. Sapete cos'è?
0: No, direi anche per fortuna sensazione.
1: Allora, è calcio nel fango.
0: Ah, beh, sì.
1: È dal 1988 che in Finlandia è uno sport nazionale. Quelli sono strani, ragazzi, ma noi lo siamo anche di più. Però almeno le sabbie mobili che sono dietro al centro estivo ora hanno finalmente uno scopo, anche ricreativo. Riusciranno i nostri bimbi a fare gol prima che sprofondino del tutto?
0: È un'idea,
1: chissà.
0: Sì, una challenge, sì.
1: Esatto. Barti, se vuoi venire pure tu, c'è spazio pure per gli adulti.
2: Vai, Barti, vai.
1: L'attività che preferisco è, non lo so pronunciare bene, come se pronunciassi bene tutte le altre cose, però
2: ti ascoltiamo.
1: È l'Everyman's Right.
0: Yeah,
2: ecco.
1: Yeah. Ok, in Finlandia esiste un principio giuridico: chiunque può camminare liberamente nella natura, raccogliere bacche, funghi e erbe, è un diritto di tutti, è proprio nella Costituzione, ok?
2: Sì.
1: Alle spalle del centro estivo c'è un boschetto e i bimbi sono liberi di muoversi tra rovi, animali selvatici.
0: Bello, bravo,
1: possono raccogliere oltramozziconi di sigarette e rifiuti abbandonati,
2: ecco,
1: anche delle bacche e dei funghi. E se vogliono mangiarli non ci sono problemi, anche perché il mio cugino conosce un amico del custode del centro antiveleni.
0: Ah, quindi
1: nel
0: caso,
2: bravo, allora.
1: Esatto.
0: Bravo.
1: Insomma, ragazzi, una bella giornata finlandese a due passi da casa vostra.
0: Sì.
1: I bambini torneranno a casa felici, ma soprattutto stanchi, infreddoliti e con una probabile intossicazione.
0: Sì.
1: Centro estivo arienziano, più finlandese della Finlandia stessa, immotivatamente.
0: Bravo,
2: non si può volere di più.
0: Una grande idea imprenditoriale. Grazie.
1: Grazie.
3: State da matti, il programma fresco di Radio 2.

0: Again, Britney Spears, 19:22, Radio 2, state amati. Commentavamo con Davide Mauro il fatto che le ultime sul Britney Spears,
1: sì,
0: la vedono aver acquistato cosa?
1: Ho letto che si è aperta una fattoria.
0: Ah, sì.
1: Sì,
0: ah,
1: sì, sì, sì. Quindi c'era questa foto di lei nella natura con queste galline che insomma pascolavano. Le galline pascolano?
0: Beh, sì, sì.
1: Sì.
0: Chi? Sta rubando
1: le galline.
0: Non è che sta rubando l'idea a Francesco Arienzo di fare un'imprenditoria al di là della musica, il suo lavoro? Può essere, magari ascolta questa trasmissione,
1: esatto,
0: sta domando.
2: Può essere, vedi che le mie idee funzionano, ragazzi. Sì. Vedete, poi comincio a essere un mentore.
1: Stai andando virale.
0: Allora, no, poi ricordavamo anche come Britney Spears abbia condito e non poco anche la musica, ha condizionato anche la musica degli anni passati, e quindi
1: sì,
0: ad oggi insomma ha virato un po' su una vita un po'
1: sì,
0: più
1: ha avuto sì una metamorfosi, no, sicuramente.
0: Allora, per quanto riguarda noi invece, è arrivato il momento di avere un po' di notizie rinfrescate, quelle notizie che magari lette o ascoltate sotto l'ombrellone anche in macchina e state tornando a lavoro, vi mettono un po' di gioia, allegria e spensieratezza.
1: Sì,
0: allora,
1: sì,
0: la prima che vi do è: grazie alla crescente disponibilità degli strumenti dell'intelligenza artificiale, oggi sì, è possibile prevedere la possibilità e disponibilità di parcheggi allo stesso tempo, quindi
3: bello,
0: rendere la mobilità urbana più efficiente e sostenibile, perché secondo questa ricerca si fa il 30% dell'inquinamento e anche del traffico nelle grandi città è dato da gente tipo il sottoscritto e Lavinia Mauro,
1: assolutamente sì,
0: gira per ore per cercare,
1: sì,
0: un parcheggio,
2: certo,
0: capito?
2: Sì. Certo. E quindi già c'è, che c'è un'app per
0: sì, si prevede che di qui a pochi anni insomma l'intelligenza artificiale in base a dei calcoli
1: sì,
0: con l'algoritmo
1: progettando, sì sì sì,
2: allora, esatto, allora non dai, dai pure notizie utili Barti tu ogni tanto,
0: aspetta,
2: vedi?
0: Ma mi riprendo subito, attenzione.
2: Ok,
0: no, questa è anche bella perché un delfino in difficoltà, non so se avete visto, è diventato anche trend social questo video, è un delfino in difficoltà intrappolato in una rete qui in Italia, è stato liberato da alcuni pescatori, appena si è liberato tutti gli altri delfini intorno sembrano aver voluto ringraziare i pescatori uscendo dall'acqua e mettendo suoni tipo
1: bellissimo,
2: vabbè, come hanno fatto festa.
1: Infatti rifai il
2: no, non glielo fa ripetere, però mi piace.
1: Era tutto convinto.
0: Un'altra bella notizia, rinfrescante,
1: sì,
0: sempre qui a Radio 2, in Italia la percentuale di territorio coperta da foresta ha superato quella a uso agricolo. Quindi si tratta di uno dei più riusciti sforzi di riforestazione di tutti i tempi, 100.000 chilometri quadrati coperti da alberi selvatici, cosa appunto che rende la nostra nazione ufficialmente una nazione forestale, ragazzi.
1: Che bello, finalmente, una bellissima notizia.
0: Benissimo, e allora tra le tante belle notizie vi ricordiamo che, visto che siamo in onda fino alle 20, fra poco giocheremo al cantante mascherato, no, al cantando
1: sotto la doccia.
4: Brava, se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Eugenio in via di gioia, baciamoci, estate da matti, Radio 2, e adesso è arrivato il momento di giocare a Cantando sotto la doccia. Sigla! Ho detto tutto giusto, baciano!

0: Che acuto.
1: Che acuto, cantando sotto la doccia. Perché? Perché secondo questo sondaggio, appunto, molti italiani, ma non solo, la popolazione mondiale, ama cantare sotto la doccia perché non si sente né giudicato e può esprimere bene il proprio canto. Ebbene, noi abbiamo messo una, come dire, giusto per fare un po' di storytelling a questo gioco banalissimo, abbiamo messo un microfonino nella doccia della nostra Lavinia Mauro Fronteira.
0: Eccoci.
2: La vedi?
1: Te la sentiamo cantare, quindi noi poi
0: degli intrusi
1: assorbiamo l'audio e voi che ci state ascoltando dovete capire quale canzone sta canticchiando.
0: Cosa?
1: Allora, siamo pronti? Voi ovviamente dovete essere veloci rispondendo correttamente al 348 7300 200. Sentiamo la clip, vai.

0: no.
1: L'avevi... Ma c'era, c'era, c'era Cannavacciola a casa tua a farsi
2: era
1: la doccia?
2: Ancora freddata,
3: caldo, è venuto lui a farsi la doccia al volo. Sì, ecco.
2: Avete capito qual è la canzone? Voi? L'avete capita? Francesco, parlo con te.
1: No, era sì, troppo concentrato sulla voce di Lavinia, onestamente.
3: Vabbè, ma io sotto la doccia muto la mia voce, capito? Perché
1: no, no, no, fai
2: io,
1: bene.
2: Io canta come onda, vuole,
1: no, ma infatti, però non me l'aspettavo, quindi no, no, non ho ascoltato bene.
3: Allora, sorprendo.
2: Facciamo riascoltare al volo, vai, risentiamo la clip, e voi che ci state ascoltando da casa, ufficio, se indovinate la risposta subito l'SMS, vai.

0: no, no, no, no, no.
1: Beh, dai, dai, abbastanza semplice. Aspettiamo le vostre risposte mentre Francesco Arienzo cerca di codificare i suoni. 3487 300 200, c'è il GR2, poi torniamo dopo noi.

0: Sono le 19:30.
1: Rai GR2.
2: A Wimbledon debutto al cardiopalma per Jannik Sinner. L'alto atesino fatica contro il serbo Kecmanovic che batte solo al quinto set. Corsa contro il tempo per i soccorritori in Venezuela, sale a 1450 il bilancio delle vittime del sisma. Salvata una donna dopo 86 ore, oggi una nuova scossa di assestamento. Germania, spari in una struttura di accoglienza per minori, 6 le vittime, fermati un uomo e una donna. È ancora emergenza caldo in Italia, domani 25 città da bollino rosso, 2 anziani morti a Genova, da martedì allerta temporali. Ed è caccia al killer che ha sterminato a Roma una famiglia di origine bengalese, posti di blocco sulle strade e controlli alle frontiere. Infine lo sport con i mondiali di calcio, il Brasile di Ancelotti affronta il Giappone e poi ancora tennis con gli incontri degli altri italiani a Wimbledon. Buonasera da Fabiana Cofini. Jannik Sinner dunque supera l'esordio a Wimbledon contro il serbo Miomir Kecmanovic, 50° nella classifica ATP, dopo un match molto più complicato del previsto, chiuso solo al quinto set.
3: Sofferto, complicatissimo ma vincente, l'esordio di Jannik Sinner come campione uscente è stato sotto 2-7-1, ma stavolta niente scherzi, ha chiuso al quinto dopo 3 ore e 30 minuti contro un ottimo giocatore, il serbo Miomir Kecmanovic. Punteggio a favore di Jannik 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3. Per Sinner giornata complicatissima tra una brutta caduta a metà del terzo set, abbiamo temuto il peggio, e la scarpa destra con una chiazza rossa di sangue a causa di un'unghia, ha chiarito il numero uno del mondo. Una montagna di vincenti, 72, il nuovo record di Ace negli Slam, 31, 94 vittorie nei Major come Nicola Pietrangeli, e finalmente una vittoria al quinto dopo una maratona di 3 ore e 30 minuti. Il nostro fenomeno va avanti e ora affronterà il portoghese Nuno Borges. Emilio Mancuso, GR2.
2: Parleremo ancora di sport e di tennis in chiusura di giornale. Ora passiamo alle notizie sul terremoto in Venezuela. La terra continua a tremare mentre cresce la paura di contaminazioni e possibili epidemie, e va avanti con sempre meno speranze la corsa contro il tempo per salvare i superstiti.
4: Ancora una scossa, l'epicentro ancora alla Guaira, già devastata dal doppio sisma di 4 giorni fa. Secondo le diverse registrazioni, la magnitudo si aggira tra i 4.2 e i 5.1. Si ferma la macchina dei soccorsi, si bloccano le ricerche per non mettere a repentaglio la sicurezza degli operatori che tentano ancora di recuperare i superstiti seppelliti sotto le macerie, dove è stato ritrovato senza vita Enzo Cuomo, 63 anni, origini salernitane, recuperati anche i corpi della moglie e della figlia, mentre Aaron Levi Cantillo Vargas, 21 anni, è stato strappato ai detriti tra i quali era imprigionato da 106 ore. I soccorritori hanno impiegato 43 ore per liberarlo. La presidente interim Delcy Rodriguez ha ripostato il video del salvataggio di Cantillo Vargas su X, si è congratulata con la protezione civile di Caracas e i team internazionali che hanno preso parte al salvataggio, mentre deve fronteggiare ogni giorno le accuse per la lentezza dei soccorsi, per gli interventi tardivi, i mezzi inadeguati. Sui social compaiono denunce che accusano agenti di polizia o soldati di chiedere denaro per rimuovere i corpi. La situazione della popolazione nelle aree colpite dal terremoto resta drammatica, per quanto si stiano ripristinando le reti elettriche ed idriche, mentre continuano i saccheggi degli esercizi commerciali, dei supermercati, delle farmacie. Enzo Arcieri, GR2.
2: C'è forse una tragedia familiare dietro la morte di 6 persone in una sparatoria avvenuta a Stade, non lontano da Amburgo, in Germania, in una casa famiglia che ospita madri con figli minori. Tutte le vittime sono persone adulte.
5: Il killer è entrato a colpo sicuro nel complesso che ospita un centro per giovani e una residenza per donne con bambini. All'arrivo degli agenti era probabilmente ancora sul posto. Un testimone ha sentito la polizia intimare l'alt e poi la sgommata. Ma la fuga del cecchino è durata poco e gli agenti hanno mirato agli pneumatici. Nel video ottenuto da Bild si vede un veicolo costretto a fermarsi, un passeggero è già a terra, poco dopo esce il guidatore, sono un uomo e una donna. 6 le vittime, almeno 4 di loro sono donne. Per ora non se ne conoscono le generalità, ma si tratta di adulti, specificano gli agenti, per fugare le voci sulla possibilità che fossero coinvolti i bambini ospitati nella struttura per madri e figli. Non è ancora chiaro il movente, la polizia terrà una conferenza stampa più tardi, ma intanto sembra escludere motivazioni politiche. Eppure il femminicidio, cui molti hanno pensato proprio per la presenza del centro che accoglie donne in condizioni di indigenza o vittime di violenza domestica. Un portavoce fa sapere per ora solo che si privilegia l'ipotesi di una tragedia familiare nell'ambito della struttura di assistenza minorile. Berlino, Barbara Gruden, GR2.
2: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha inflitto un doppio colpo a Trump con due diverse sentenze. Con una ha confermato il risarcimento di 5 milioni di dollari alla scrittrice Jean Carroll, ribadendo la condanna del tycoon per aggressione sessuale. Con l'altro verdetto ha autorizzato Liza Cook, componente del board della Banca Centrale Americana, a restare al suo posto, respingendo i tentativi di Trump di sostituirla con un suo fedelissimo. Ora il meteo, ore contate in Italia per l'ondata di caldo intenso. Da martedì pomeriggio previsti temporali al nord con abbassamento delle temperature, ma ancora fino a domani le città con il bollino rosso salgono fino a 25 e si registrano altri due decessi collegati all'ondata di calore.
1: Sono due anziani ricoverati al Policlinico San Martino di Genova, le ultime due vittime del caldo. L'uomo, 86 anni, era stato ricoverato due giorni fa con febbre altissima e un forte stato di disidratazione. La donna, di 74 anni, è stata invece ricoverata stamani, ma era già in arresto cardiaco, con 43 gradi di febbre. Ma all'orizzonte si profila un brusco cambio di scenario. L'enorme energia termica accumulata, unitamente all'arrivo di aria più fresca dall'Atlantico, quasi certamente genererà fenomeni intensi. Raffiche di vento, violenti temporali e grandinate. I primi acquazzoni stanno già interessando la Francia e parte dell'Europa occidentale, mentre in Italia il graduale calo delle temperature interesserà prima il nord e solo dopo parte del centro-sud. Intanto continuano ad aumentare le città contrassegnate dal bollino rosso. Oggi i capoluoghi in allerta alta sono saliti a 22, ma sia domani che dopodomani saranno addirittura 25 su un totale di 27. Le uniche a sfuggire al rosso, Reggio Calabria in arancione e Messina la sola in giallo. Mauro Zanda, GR2.
2: La crisi climatica ha un forte impatto sulla crescita economica, a confermarlo anche due studi appena pubblicati.
6: Il caldo non è solo un fattore climatico, ma una variabile che incide direttamente sulla crescita economica. Con temperature sempre più spesso oltre 30 gradi, aumentano infatti i costi energetici, sia per le aziende sia per le famiglie, mentre si riducono produzione, consumi e investimenti, impattando sulla tenuta dei conti pubblici. Secondo un'indagine di Allianz Trade, ogni grado in più tra i 30 e i 35 riduce la produzione oraria media di circa il 3%, mentre il consumo energetico aumenta dell'1,2% per grado a causa della maggiore domanda di aria condizionata. Se si consulta il report di Deloitte, invece, il rischio climatico rappresenta una variabile strutturale per la competitività e i danni diretti alle infrastrutture italiane potrebbero raggiungere 5 miliardi annui entro il 2050. Sul tema interviene anche la Coldiretti. Aumentando il verde urbano, si legge in una nota, si possono abbassare le temperature di 3,5 gradi e ridurre così il costo delle bollette. Gelson Mina Testa, GR2.
2: Ora le indagini sulla strage della famiglia bengalese a Casalotti nella periferia romana. Prosegue finora senza esito la caccia al killer, riconosciuto dall'unico sopravvissuto e da diversi testimoni.
7: Continuano le ricerche in tutta Italia, controlli alle frontiere, nei casolari abbandonati della periferia nord-ovest di Roma e nel fiume Tevere. Shadat Hossain, conosciuto come un attivista del partito nazionalista bengalese, era noto alla sua comunità per la sua violenza. L'ipotesi degli inquirenti è che qualche suo connazionale lo stia aiutando a nascondersi. Muktamar Hossain, presidente della comunità bengalese in Italia, al microfono di Renews 24.
8: Un appello a tutta la comunità del Bangladesh, ovunque si trova questa assassinato viene riconsegnato all'autorità.
7: Continuano ad arrivare le segnalazioni di chi avrebbe visto Shadat Hossain, ricercato dalle forze dell'ordine per aver trucidato tre persone: Kamaluddin, 39 anni, la moglie, Osnejan Momotai, di 38 anni, che aveva sempre respinto le attenzioni dell'uomo, e la loro bimba di soli 8 anni, Arowa. Tutti uccisi con una mannaia venerdì nella periferia nord-ovest della capitale. L'unico superstite alla mattanza è il figlio maggiore della coppia, Amir, 20 anni, ora il gemello in prognosi riservata ma vigile. Elena Paba, GR2.
2: Il mese di luglio, che sta per cominciare, sarà fitto di scioperi per i trasporti. Il 5 si parte con il settore aereo, astensione di 24 ore del personale ENAV dell'aeroporto di Milano Malpensa e di EasyJet, mentre i lavoratori di ADR Security Aeroporti di Roma, Fiumicino e Ciampino si fermano per 8 ore, dalle 10 alle 18. Nel trasporto ferroviario disagi il 9 luglio per la protesta degli equipaggi di Italo. Nel trasporto pubblico locale invece agitazioni sparse per tutto il mese. Sotto attenzione dell'Unione Europea il DDL sulla caccia, oggetto di una corsa verso l'approvazione finale. La legge che aumenta le specie cacciabili e le aree in cui sparare e allunga i calendari venatori è stata già oggetto di una lettera di Bruxelles circa possibili conflitti con il diritto europeo. L'allerta della Commissione è stata confermata oggi dalla portavoce dell'esecutivo Itkonen. Da fonti di stampa si apprende che anche gli uffici del Quirinale stanno analizzando le norme per verificare eventuali violazioni del diritto comunitario e del dettato costituzionale. E prima dello sport torniamo a parlare del Venezuela con un'iniziativa del re del pop latino Ricky Martin. In una data del suo tour europeo ha invitato il pubblico a fare offerte per il popolo venezuelano colpito duramente dal sisma.
9: I would like to add a song that was not part of the show and I would like to dedicate it.
10: È la voce di Ricky Martin spezzata dall'emozione quella che sentite. Il cantante portoricano durante un suo concerto in Germania ha incluso nella scaletta un brano non previsto, Gracias por pensar en mí. Lo ha dedicato al popolo venezuelano in seguito alla tragedia dei terremoti che hanno colpito il paese lo scorso 24 giugno. Un messaggio toccante in cui Martin ha invitato il pubblico a sostenere i suoi fratelli e sorelle venezuelani. Un link sul suo profilo Instagram rimanda a rickymartinmusic.com/Venezuela e indirizza gli utenti verso le organizzazioni coinvolte perché, come recita il testo della canzone, quando tutto è perduto, c'è sempre una via di uscita. Quando tutto è perduto, una luce brilla sempre. Marcella Sullo, GR2.
2: E siamo alla pagina sportiva in studio Giorgio Germanò. Nella prima parte del giornale abbiamo raccontato la sfida lunga e sofferta di Sinner a Wimbledon, ma altri due italiani sono stati impegnati oggi.
11: Sì, buonasera a tutti. Darderi e Cocciaretto. Darderi, numero 16 del mondo, a sorpresa è stato sconfitto dallo statunitense Quinn 7-6, 5-7, 6-2. Dunque, insomma, perdiamo uno degli italiani su cui puntavamo in questo Wimbledon. Perdiamo anche, agonisticamente si intende, Elisabetta Cocciaretto. Parliamo del torneo di Wimbledon donne. Si è arresa Elisabetta alla cinese Wang, numero 39 del mondo, in 3-7, 6-3, 2-6, 6-2.
2: E sta giocando al mondiale di calcio anche il Brasile di Carlo Ancelotti, opposto al Giappone.
11: Non sta andando bene al Brasile di Ancelotti, è sotto 1-0. Con pieno merito il Giappone ha sbloccato il risultato al 29esimo minuto, il gol di Sano. Adesso siamo al 43esimo, quindi due minuti all'intervallo più recupero, tutta la ripresa per permettere al Brasile di riequilibrare eventualmente l'esito di questa partita.
2: Grazie Giorgio Germanò. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Maria Teresa Bellucci, in regia Marco Mascia e Francesco Paradisi. Potete riascoltare anche questo giornale su Rai Play Sound. Ora la linea va a Estate da Matti. Buon ascolto.
12: Per essere i migliori in acqua ci vuole energia, concentrazione e recupero rapido. Se vuoi nuotare come i campioni, devi alimentarti al meglio. Le nostre nazionali di nuoto scelgono il nutrimento della frutta in guscio italiana. Noce, nocciola, pistacchio, mandorla, carruba, castagna. Frutta in guscio, dentro c'è l'Italia.
13: Campagna informativa e promozionale sulla frutta in guscio promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e realizzata da Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: C'è da fare una correzione a questa sigla, da 4 sono rimasti in 2 e poi si è aggiunta una terza, per fortuna il nostro supporto, che è la Vigna Mauro Frontera.
1: Eccomi, ciao a tutti.
0: Marti Colucci, Francesco Rienzo in vostra compagnia per un'altra ventina di minuti, come sempre a partire dalle 18, da lunedì al venerdì ci trovate qui a Radio 2 e stiamo giocando, abbiamo lanciato il gioco Cantando Sotto la Doccia. Abbiamo estrapolato un audio di la Vigna Mauro che cantava sotto la doccia questa canzone, voi ascoltatori molto bravi dovete indovinare di quale canzone si tratta. Facciamo riascoltare la clip perché abbiamo, sì, diamo tempo un'altra canzone. Intanto sentiamo la clip, vai.

0: No, no.
1: Beh.
2: Ecco, mi sono piaciuta.
1: Bravissima.
2: Ecco.
0: Brava, la vedi.
1: Un po' gutturale nasale, però eri tu, eh.
2: Il sound
1: giusto. Allora, avete capito qual è la canzone che stava cantando la nostra Lavinia sotto la doccia? Se sì, siate più veloci, mi raccomando. 348 7300 200.

0: pesce cattive abitudini come quello che insomma spesso diciamo nell'ascoltare questa trasmissione, se potete potete anche farne a meno, invece l'ascolto cresce e ringraziamo gli ascoltatori di Radio 2 in particolare.
1: Ringraziamo.
2: Grazie a voi amici.
0: Allora Lavinia, chi abbiamo, chi è il più veloce ad indovinare il gioco cantando sotto la doccia?
2: Il più veloce è stato Andrea da Castellabate.
0: Andrea.
3: Ciao ragazzi, buonasera.
2: Ciao.
1: Andrea, una curiosità, stanno girando il film?
3: Sì, Francesco, stanno facendo Bentornati al Sud.
1: Appunto.
3: Un po' di problemi di viabilità, ma è sempre un piacere ospitare tutti quanti, per cui è bella, una bella capata.
0: Ma scusa, ma sei parente di Francesco? Di cosa stai parlando?
1: No, però c'è...
0: Ma siamo in radio, vogliamo spiegare quale film?
1: Ho capito, c'è il continuo di Benvenuti al Sud, Bentornati al Sud 20 anni dopo, quanto tempo è passato? E stanno girando appunto a Castellabate.
0: Ah, ho capito, ma tu hai fatto il provino, Francesco, per andare al film, no? Giusto per saperlo.
1: No, non l'ho fatto.
0: Di la verità, non t'hanno preso, di la verità.
1: Ho fatto un provino, non mi hanno preso, ragazzi.
0: Ah, non l'hanno preso. Allora andrò alla grande. Andrea, cosa fai di bello a Castellabate?
1: Per fortuna loro,
0: È il regista.
3: Allora, io faccio il giardiniere.
0: Ah, che bello.
3: Sto lavorando e sto ascoltando mentre lavoro.
0: E le piante ne stanno risentendo? Spero di no.
1: Ma no.
3: No, come no? Sì.
0: Vedi. Senti Andrea, vuoi fare una domanda ad Andrea Lavinia?
2: Vabbè, abbiamo chiesto di cosa si occupa. Andrea, hai una grande passione per la musica e hai risposto subito?
3: Sì, ho una grandissima passione per la musica. Faccio rumore un po' con tutti gli strumenti, diciamo, il mio strumento è la batteria, però sono a pazzo, chitarra, queste robe qua. E ascolto sempre tanta radio, sono appassionato di musica in generale.
0: Sei stato bravissimo ad indovinare e rispondere correttamente, ed essendo più veloce di tutti, ti chiediamo appunto la soluzione di questo cantando sotto la doccia, qual è?
3: Ragazzi, è un mondo difficile, realtà, momenti e futuro incerto.
0: Ovvero
3: di? Si tratta di Me cago nell'amor di Tonino Carosone.
0: Canzone che ha ben 26 anni, ragazzi. Il grande Tonino Carotone, che saluto, è un mio amico seriamente, lo saluto, grandissimo Tonino.
3: Grande maestro.
0: Allora Andrea, guarda, ci fa piacere omaggiarti con la Red Bag di Radio 2, magari ci puoi mettere le steppaglie quando tu vuoi, le foglie secche, che ne so, puoi utilizzare.
3: No, anzi ci mettiamo gli asciugamani e ce ne andiamo a mare.
2: Bravo,
0: credo che ti arriva a ottobre, però magari lo usi l'anno prossimo.
1: Ma fa ancora caldo.
0: Andrea, ti abbracciamo, un abbraccio a tutta la campagna Castellabate.
2: Ciao Andrea,
3: ragazzi, grazie alla grande.
1: Ciao Andrea.
0: E ora ce l'ascoltiamo Tonino Carotone con Me cago nell'amor.
4: È un mondo difficile, è vita intensa, felicità, momenti e futuro incerto, il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.

0: infatti si conclude qui questa puntata in questo lunedì 29 giugno. Ancora tanti auguri ai Pietro e Paolo d'Italia,
1: è vero,
0: del mondo.
1: È vero.
0: Salutiamo e ringraziamo tutti gli ascoltatori che hanno partecipato anche con un semplice messaggino, oppure tutti quelli che ci hanno ascoltato, come si dice in gergo, in maniera passiva, con la speranza di avervi strappato un sorriso e avervi fatto passare queste due ore in spensieratezza con quest'afa estiva italiana.
1: È vero, con quest'afa.
0: Allora Francesco, partiamo ringraziando lei, Lavinia Mauro Frontera.
1: Grazie, grazie a voi.
0: Ci spostiamo a Milano ringraziando Francesco Arienzo. Grazie Francesco.
2: Ma grazie a voi.
0: Sì, dillo forte, grazie a noi. Sì,
1: torniamo a Roma e ringraziamo il nostro Vartico Lucci.
0: Grazie che ci pensi tu, Lavinia. Ringraziamo in regia, come sempre, il nostro mentore Peppe Verdel, il nostro angelo in redazione, alla parte tecnica Riccardo Bruno e tutti quelli che collaborano alla realizzazione di questo meraviglioso programma, anche il nostro regista video canale 202, di cui non ricordo, no, ma qualcuno ci sarà, quindi
2: posso ringraziare anche i ragazzi che qua da Milano mi supportano. Grazie amici,
0: grazie a tutti. Torniamo domani puntuali, 18:20, e state matti qui su Radio
1: 2.
0: Ciao.
3: Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
4: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
5: E regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: 2-2. Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: 2-2.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: La nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
5: Cosa avete deciso di imparare oggi?
4: Edmondo e Lucy spiegano in modo semplice e divertente i segreti della biodiversità.
6: In primavera la natura si risveglia. Si possono vedere animali ovunque.
5: Non si svegliano solo gli animali, ma anche le piante.
7: Ogni stagione è piena di sorprese.
4: Edmondo e Lucy Plus. Tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
9: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
8: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
10: Meteoradio.
11: In serata ancora temporali sulle Alpi orientali e in forma isolata sulla pianura tra Lombardia e Veneto, ma comunque con l'attenuazione delle precipitazioni che hanno interessato le ore pomeridiane. Domani, martedì 30 giugno, è atteso un lieve cambiamento nelle temperature, tra l'altro ancora accompagnate da elevata umidità con una diminuzione delle massime. Oltre al caldo, saranno ancora i temporali nel pomeriggio ad interessare nuovamente le aree alpine, con possibilità di estensione verso la pianura padana, l'Appennino centrale e meridionale e localmente anche le zone interne di Sicilia e Sardegna. Dalla sera poi avremo un deciso miglioramento con le precipitazioni che andranno ad esaurirsi. I venti si manterranno deboli o addirittura assenti, a parte un po' di brezza che tenderà a soffiare dalle coste verso l'entroterra nel corso del pomeriggio. Mari tutti quasi calmi o poco mossi. Tornando alle temperature, dobbiamo evidenziare anche le condizioni di disagio nel corso della notte e dal primo mattino, a causa dell'ulteriore aumento di umidità unite ai valori termici che con difficoltà scenderanno sotto i 25-23 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
12: CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, vi ringrazia per l'ascolto di Radio 2 Music Room.

0: la cima para Venancio Ramos. Está esperando Victorino en el segundo palo. Viene el centro para Waldemar. La paró con el pecho. Va a tirar.
1: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 20:59 in punto sulla A26. Ci sono code per 4 km per un veicolo in fiamme tra Ovada e l'allacciamento con la 10 in direzione di Genova Voltri. Sulla 7 code per 2 km per lavoro in corso tra Groppello Cairoli e Caseggerola in direzione di Genova. Sulla A14 code per 2 km per un veicolo in avaria tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione della città delle due torri. Rallentamenti per un incidente sulla A12 tra Cerveteri e Torri in Pietra. Siamo alle porte della capitale. Infine sulla A4 attenzione a perdita di carico tra Capriate e Dalmine in direzione di Brescia. Per il momento è davvero tutto da Lucio Giordano. Un buon viaggio.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
6: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
4: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: 2-2.
3: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.

0: Dare informati.
1: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 21:59 minuti, due i tratti chiusi per gravi incidenti da segnalare. Il primo sulla statale 379 tra Serranova e Lido di Specchiolla, siamo in Puglia. L'altro sulla statale 106 Ionica alla stazione di Marconia. Sulla 26 code per 8 km per un veicolo in avaria tra la 10 e Masone, sulla 10 code tra Renzano e la 26 e 6 km di coda per lavori in corso tra Genova, Bolzaneto e Busalla sulla 7. Code per 2 km in carreggiata opposta tra Groppello, Cheiroli e Caseggerola sulla 6. Attenzione al vento forte tra la tangenziale sud di Torino e la barriera di Torino. Infine sulla A24 nel tratto urbano, siamo nella capitale, code per incidente tra via Togliatti e via Fiorentini. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
2: Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America, raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Radio 2 Puzzle.
3: Ma buonasera, bentrovati su Radio 2, Radio 2 Puzzle, il nuovo programma estivo che vi terrà compagnia ogni lunedì dalle 22 alle 23. E il primo buonasera va alla mente di questo gioco, che è un gioco rilassante, quello del puzzle, Riccardo Panzetta.
4: Ma buonasera a te, Jody Alivernini, bentrovata. Hai portato il tuo sacchettino con tutti i pezzi del puzzle?
3: Sì, per un attimo l'ho confuso con quello della tombola, poi ho detto no, sono pezzi del puzzle, non numeretti.
4: Beh, iniziamo.
3: Non diamo i numeri.
4: Iniziamo a rimettere ordine per preparare la composizione del nostro puzzle.
3: Del nostro puzzle, tra poco vi spiegheremo in che consiste puzzle, ma non siamo soli. In regia c'è Leonardo Sinibaldi, alla parte tecnica Mirko Bonomo e la cura di Roberto Deida.

0: Total.
1: La voce inconfondibile di Michele Bravi, io, tu, lei, lui. No, siamo io e lui. Lui è Riccardo Panzetta, io Giulia Livernini. E noi siamo quelli di Puzzle. Ma che cos'è Puzzle? Spieghiamolo, dai.
2: Beh, ogni giornata è fatta di piccoli gesti, alcuni automatici, così abituali che spesso non ci facciamo nemmeno caso, questo possiamo dircelo, eppure sono proprio quei gesti a raccontare chi siamo. Puzzle nasce da questa idea, dall'idea che le nostre vite siano composte da tanti piccoli pezzi che presi da soli sembrano insignificanti, ma insieme disegnano un'immagine molto più grande.
1: E quindi oggi partiamo proprio da uno dei tasselli più universali di tutti, perché c'è chi lo beve appena apre gli occhi, chi solo dopo aver parlato con qualcuno, chi al bar magari con gli amici, chi rigorosamente da solo, perché è un rito che si può fare anche proprio in solitaria. Per miliardi di persone è il vero pulsante di avvio della giornata.
2: Dietro una semplice tazzina si nascondono storie, riti, curiosità, scoperte scientifiche, rivoluzioni culturali e perfino leggende. Insomma, il caffè è molto più di una bevanda, è un piccolo pezzo del puzzle delle nostre vite.
1: E quindi è svelato il puzzle di oggi. Parleremo del caffè, ma siccome abbiamo detto che questo è un gioco rilassante, il caffè ve lo faremo scoprire come una storia ricca di tante curiosità questa sera su Radio 2.

0: Calvin Harris con Summer, come l'estate, di Rai Radio 2, che vi accompagna il lunedì sera dalle 22 alle 23 con Puzzle, Riccardo Panzetta, Jody Alivernini. Come abbiamo detto, una trasmissione che avrà al centro di ogni puntata un tema, un argomento che verrà scomposto come un puzzle, tanti piccoli tasselli attraverso cui raccontare storie, curiosità e aneddoti. E oggi al centro di questo puzzle c'è la storia del caffè, e c'è proprio la storia nel primo tassello.
1: Caspita, perché la storia del caffè è antichissima e tra l'altro piena di leggende. La storia del caffè, così come lo conosciamo noi, inizia nel 1400 e inizia in Etiopia. Sai che una delle leggende più diffuse sul caffè porta a uno strano pastore che, circolando con il suo gregge di capre, si è imbattuto in questo strano arbusto e notò che le sue capre, mordicchiando le bacche di caffè, erano praticamente rinvigorite, ringalluzzite, e quindi da quel momento la pianta di caffè diventa immediatamente diffusa in Arabia Saudita e da lì raggiunge l'Europa.
0: E da lì raggiunge l'Europa. La leggenda, molto diffusa nell'Islam, ne attribuisce la scoperta addirittura ad Allah, che l'avrebbe inviato a Maometto durante un momento di debolezza. Come si chiama questo caffè, Riccardo?
1: La cava.
0: La cava, nome arabo del caffè, che fece il miracolo. Il profeta pare che si ringalluzzì, perché le scritture e la leggenda sostengono che una sola tazza lo rendesse capace di sbalzare di sella 40 uomini e di giacere con 40 donne.
1: Ah, è un caffè gagliardo, robusto.
0: Cosa fa una tazzina di caffè?
1: Miracoli.
0: 1400.
1: Anche se il caffè come rito, così come noi lo conosciamo, è un prodotto più recente. Fino al 600 veniva considerato addirittura un veleno, e si impone nella nostra cultura tra il 700 e l'800. Addirittura Benjamin Franklin, uno dei padri fondatori degli Stati Uniti, definì il caffè un moltiplicatore economico, perché a quell'epoca rendeva tutti più veloci, più efficienti, più svegli, faceva risparmiare tempo, accelerava il lavoro e chiaramente accresceva il guadagno.
0: E quindi la tazzina diventa il simbolo del dinamismo economico dell'Ottocento. I luoghi in cui si consuma si trasformano in un luogo di confronto, di scambio, di mobilità sociale, e le caffetterie italiane diventano fucine di innovazione, al punto che molti intellettuali nel loro programma politico includevano l'apertura di numerosi caffè per favorire gli scambi di idee e di opinioni fra i cittadini. Immaginiamo
1: oggi i politici proporre: apriamo più caffetterie. Mentre invece nel 1764 a Milano nasce addirittura una rivista che diventa poi l'emblema del pensiero illuminista di quel periodo, che si chiama Il Caffè, animata da patrioti come i fratelli Verri e da Cesare Beccaria.
0: Niente po' di meno che,
1: insomma,
0: voglio dire. E questa è solo la storia, perché siamo partiti dal primo tassello che racconta la storia del caffè. Parleremo del caffè ancora in questo lunedì sera su Radio 2, perché tante sono le curiosità dietro a questo gesto quotidiano semplice, che sembra, insomma, che non sia nulla, e invece ancora abbiamo dei tasselli da scoprire questa sera insieme a voi. Rosso.

0: è la voce di Delia insieme a Fiat 131, rum e cioccolata su Radio 2. Ecco, che poi un caffè rum e cioccolata
1: non ci sta male,
0: davvero potrebbe essere una cosa, un'idea. E questo è Puzzle, noi siamo Riccardo Panzetta, Giodia Livernini.
1: Cos'è Puzzle? Ricordiamo ai nostri ascoltatori. È una trasmissione in cui i temi delle varie puntate si mescolano e si rimescolano, li gombonemo, li scombonemo, come direbbero a Macerata, per raccontare storie più grandi che apparentemente sono formate da dettagli insignificanti, ma che ricomposte insieme danno il senso di storie molto più significative.
0: Abbiamo raccontato un po' la storia del caffè, però volete sapere cosa succede al vostro corpo quando bevete un caffè la mattina? Perché c'è proprio uno studio dietro a questo.
1: Una ricerca del King's College ci spiega che l'immediata alterazione dell'umore che senti 5 minuti dopo aver sorseggiato il tuo bel caffè al mattino in realtà è solo un effetto placebo, cara Jody, non è un reale cambiamento del tuo corpo, per quello ci vuole un po' di tempo. Per sentire i primi veri effetti del caffè, quindi risvegliarti davvero, c'è bisogno di circa 20 minuti perché la caffeina deve essere assorbita dal tuo corpo. È in quel momento che dovresti iniziare a sentire i primi veri effetti, cioè le prestazioni mentali migliorano, ti senti più vigile, sei più attiva, inizi la giornata con più entusiasmo. I livelli di concentrazione probabilmente continueranno a migliorare pian piano, raggiungendo il massimo dopo un'ora.
0: Quindi ci vuole un'ora prima di raggiungere il massimo.
1: Per iniziare a carburare, sì.
0: Infatti io lo prendo anticipatamente, anche due tazzine di caffè prima di iniziare a carburare. Però poi si verifica uno degli effetti più invidiabili e fugaci della caffeina, che è appunto questa scarica di euforia. Poi però si rischia, io sapevo che toccava a me dire questo, perché ecco qua, un'altra scarica, Riccardo, che impatta diciamo direttamente sull'intestino. Dai, è così, c'è poco da fare.
1: Ma tu sai che il nostro destino è nell'intestino, quindi è una cosa seria.
0: Questo sommovimento di panza avviene circa 1:30 dal primo sorso, quindi occhio, attenzione a calcolare bene i tempi, voi che siete all'ascolto ora che vi abbiamo dato questa indicazione.
1: E poi dopo il risveglio corporeo però attenzione, perché inizia la parabola discendente, iniziano ad arrivare la stanchezza, il mal di testa, la difficoltà a concentrarsi, anche quel cosiddetto crollo da caffeina. Cioè è il momento in cui non ci sono più le tracce di sostanza nel nostro corpo, ma solo nella mente. Quindi qui si insinua la voglia quasi di spararsi un altro caffè, innescando quel circolo vizioso che si protrae praticamente fino a pomeriggio.
0: E si ricomincia tutto da capo. Però il caffè fa male o fa bene? Perché due tazze di caffè al giorno proteggono dalla depressione, difendono dalla demenza, riducendo il rischio di ammalarsi del 18% e rallentano il declino cognitivo, preservando le funzioni cognitive.
1: Sì, ma bisogna andarci cauti, perché due, ok, con tre siamo al limite, con 4 siamo oltre.

0: capacità di distinguere il sapore amaro da tenerci lontani da sostanze potenzialmente velenose o comunque nocive. Allora, mai proprio la bevanda amara per definizione il caffè ci ha fatto perdere la testa, cioè come il caffè non ce n'è nessun'altra.
1: Però c'entra un fattore, sai, questo amaro alla fine dobbiamo tenerlo perché c'è un'esperienza di rinforzo positivo, cioè le persone più sensibili al sapore amaro della caffeina sono anche quelle che bevono più caffè.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Chaka Khan, Snoop Dogg, Boogie's in my soul su Radio 2. Radio 2 che si trasforma in puzzle il lunedì sera con Riccardo Panzetta, Giodia Livernini a parlare del caffè, ma a ripercorrere l'intera giornata.
3: Chiaro, perché noi stiamo cercando di ricomporre una giornata in tanti pezzi di questo famigerato puzzle, e ogni tema di puntata sarà scomposto a sua volta in tanti altri pezzulli. Stiamo parlando di caffè. Ma il caffè non è soltanto una bevanda che noi sorseggiamo con amici. La caffeina, signori, fa muovere il mondo, perché è un enorme business. Il giro d'affari stimato ogni anno per il caffè si aggira intorno ai 125 miliardi di dollari, cara Jody. Stiamo parlando più o meno del PIL dell'Ecuador. Beh. Ma sai quali sono i paesi che consumano più caffè al mondo?
2: Quali?
3: Non sono i paesi che lo producono, cioè Brasile, Vietnam, Colombia, Indonesia, Honduras. No,

0: e non c'è neanche l'Italia.
1: Ti pareva?
0: Ma a sorpresa i grandi bevitori di caffè sono i paesi nordici.
1: Ecco qua, infatti stavo notando la classifica dei primi quattro paesi con un consumo pro capite che va dagli 8 ai 12 chilogrammi all'anno. Ai primi quattro posti c'è la Finlandia, la Norvegia, l'Islanda e la Danimarca. L'Italia siamo solo al 13° posto mondiale con quasi 6 kg di caffè consumati per persona ogni anno, e il discorso cambia se si calcolano le tazzine. Gli italiani bevono soprattutto espresso, che utilizza pochi grammi di caffè per dose.
0: Ma secondo te perché i paesi del nord Europa bevono così tanto caffè?
1: Perché devono stare svegli, producono di più, non lo so, cioè, secondo me perché improvvisando.
0: Perché hanno poco sole, quindi il risveglio diventa più faticoso per loro.
1: Vedi,
0: potrebbe
1: quante,
0: essere.
1: Quante cose sa Riccardo Panzetta, perché io devo dire una, la devo dire questa cosa.
0: Dai, diciamo.
1: Tra poco avremo un'altra, un altro tassello del nostro puzzle, che è la nostra carta, quella che tiriamo giù come l'asso.
0: La carta coperta.
1: Esatto, che è Alessandro Berrettoni, che insieme a Riccardo Panzetta sono un po' le menti e di tutte queste curiosità che siete andati a cercare.
0: Ne vuoi un'altra?
1: Ne voglio un'altra,
0: bollente.
1: Vai.
0: Ma lo sai che il caffè può essere anche afrodisiaco?
1: Attenzione. Lo so, perché bere caffè prima del sesso potrebbe favorire l'eccitazione grazie agli effetti della caffeina sulla circolazione sanguigna e sul sistema nervoso. Ma non esistono prove definitive che aumenti l'intensità dell'orgasmo del 50%, come del resto si legge online.
0: È probabile che una maggiore vasodilatazione possa facilitare l'afflusso di sangue proprio lì e quindi sostenere l'eccitazione, ma il desiderio sessuale, cara Jody, dipende anche da altri fattori psicologici, ormonali e relazionali. D'altronde, se il caffè fosse davvero un afrodisiaco, con 3 miliardi di tazzine consumate ogni giorno, ma sai i fuochi di artificio a cui assisteremmo?
1: Finora eravamo rimasti seri, niente, non ce l'abbiamo fatta col caffè afrodisiaco.

0: John Osborne, One of Us su Radio 2, Radio 2 Puzzle, e la nostra tessera è quella di Alessandro Berrettoni, come già annunciato. Ciao Ale.
1: Ciao Jody, ecco, ma non sono solo, perché ho portato con me Francesco Maselli, giornalista e corrispondente dall'Italia del quotidiano francese L'Opinion, che è anche autore di una newsletter molto interessante, Campanile, e soprattutto del libro La rivoluzione dopo domani, geografia sentimentale di un'Italia che galleggia. Ciao Francesco.
2: Ciao a tutti.
1: Allora Francesco, partiamo, che stiamo parlando ovviamente di caffè, in un capitolo del tuo libro, in questo capitolo intitolato Rito sopravvalutato, tu parli proprio del caffè, appunto, e metti in discussione un po' il mito del caffè italiano come quello più buono del mondo. Allora, ci spieghi perché, dati alla mano, con gli esperti che hai sentito, la storia dell'espresso italiano come sinonimo di eccellenza in realtà è una mezza bufala?
2: Beh, è una mezza bufala perché noi lo diamo per scontato, quasi ci pensiamo che faccia parte delle nostre tradizioni, ed effettivamente è così, perché il caffè in Italia si trova ovunque, la quantità di bar che ci sono in Italia è imparagonabile rispetto a qualunque altro paese del mondo. Dopodiché, quando noi andiamo nel bar, non abbiamo idea del tipo di miscela che beviamo, di come è fatto, da dove viene, e spesso, quasi sempre, i baristi non sono del personale formato, e non lavano le macchine, non hanno cura della materia prima, e quindi in realtà noi, nonostante crediamo di bere il migliore espresso del mondo, spesso beviamo delle cose bruciate, dal cattivo sapore, tant'è che infatti in moltissimi bar si aggiunge lo zucchero, perché altrimenti il caffè è indelibile.
1: Certo, in realtà diciamo ce la raccontiamo un po', eppure siamo il paese con più torrefattori al mondo, probabilmente, sicuramente in rapporto alla popolazione ce ne sono almeno 1000 in tutte le regioni, c'è una tradizione molto lunga. Come fanno queste aziende così piccole, spesso a gestione familiare, a sopravvivere in questo mercato così frammentato?
2: Lo riescono a farlo perché spesso hanno fortissimi legami con i bar del territorio dove operano, soprattutto quando sono molto piccole, e quindi hanno una sorta di clientela fortissima che li sostiene. Però questa cosa sta cambiando. 10 anni fa, 15 anni fa i torrefattori erano 1500, adesso siamo scesi sotto i 1000, perché comunque il settore si sta un po' concentrando, non tutti ce la fanno chiaramente a restare in piedi, soprattutto perché il caffè italiano si basa, come quasi tutte le cose che noi facciamo, moltissimo anche sull'export, e quindi per riuscire a fare l'export e quindi per riuscire poi anche ad affrontare, se vuoi, gli enormi aumenti di costi della materia prima e la capacità di andarla a prendere un po' dappertutto nel mondo, devi avere una taglia grossa.
1: Certo, devi essere grande, diciamo. Ecco, in questo capitolo, Rito sopravvalutato, del tuo libro, parli anche del prezzo del caffè, e una delle persone che intervisti sostiene che il caffè viene comunicato male e che quindi è troppo economico per essere profittevole. Ma quindi, Francesco, dici la verità, ci dobbiamo rassegnare che anche l'ultima bevanda democratica con un prezzo accessibile per tutti, come il caffè, rischia di diventare un lusso magari anche non per tutti?
2: Ma adesso non so se è un lusso non per tutti, però sicuramente quando noi beviamo del caffè a meno di 1,50 euro ormai, dobbiamo essere consapevoli che per il bar è un prodotto in perdita, e che non vuol dire che sia necessariamente un male, perché magari i soldi li fanno con altre cose, il caffè non possono non darlo, però sicuramente non è un prodotto su cui tu hai margine, perché per farlo veramente bene dovresti formare bene il barista, investire nelle materie prime, magari anche comunicare che cosa stai vendendo ai consumatori. Ecco, noi italiani diciamo che siamo i più bravi di tutti a fare il caffè, non sappiamo nemmeno se la miscela che beviamo è arabica o robusta. Andiamo nel bar, se tu lo chiedi a 10 italiani che vanno a bere un caffè, non hanno idea di quale sia la differenza, eppure la differenza c'è. E quindi, insomma, solo questo ti fa capire. Probabilmente andremo verso un mondo nei prossimi anni dove tu potrai scegliere tra diverse varietà e anche diversi prezzi.
1: Quindi serve, insomma, più consapevolezza per tutti. Allora, grazie a Francesco Maselli, giornalista, autore del libro La rivoluzione dopodomani, edito da NR Edizioni. Ciao Francesco, grazie.
2: Ciao, grazie a voi.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: di Gabri Ponte, di Giovanotti, che Giovanotti ha nel DNA la voglia di viaggiare.
1: Beato lui.
0: Beato lui che se lo può anche permettere. Sia...
1: Anche se ogni tanto poi si sgarrupa la clavicola e qualche altro osso.
0: Però perché dico ama viaggiare? Perché ora viaggiamo con il caffè, un giramondo.
1: Il giramondo, anche perché insomma il caffè, essendo una bevanda universale, tocca tanti punti del nostro pianeta. Uno di questi è quello degli Stati Uniti, dove i furti di caffè stanno aumentando, neanche fossero lingotti, visto anche l'impennata dei prezzi. Sappi che un carico di chicchi di caffè ancora verde può valere fino a $200,000.
0: Però
1: caspita, anche in Italia, attenta, perché anche in Italia qualcuno prova a sgraffignare caffè. È successo a Como, dove un signore è stato arrestato dopo aver riempito un carrello con confezioni di caffè macinato del valore di oltre 1,000 euro e ha tentato di andarsene senza pagare.
0: Questa è nuova veramente,
1: magari da rivendere al mercato nero. Sì, del caffè.
0: Però il caffè non viene solo rubato, viene anche offerto per ragioni più nobili, perché è già molto nota la pratica del caffè sospeso a Napoli, l'abbiamo sentito più volte. Si paga un caffè in più che poi verrà bevuto da qualcun altro che magari insomma non può permetterselo. Decisamente nobile, dai. Il caffè è spesso anche un pretesto per incontrarsi, per facilitare proprio anche le connessioni umane. Ma prendiamoci un caffè, è un
1: caspita
0: modo per, insomma...
1: E pensa, questa facilitazione delle connessioni, degli incontri, è diventato uno stratagemma utilizzato nel comune di Bitti in Sardegna, dove un prete ha trovato un escamotage per riavvicinarsi ai fedeli che, sa, come sai, disertano le chiese, e ha organizzato degli incontri al bancone del bar, e tra il tintinnio delle tazzine e dei cucchiaini, chiacchierando e sorseggiando il caffè, Don Antonio Cossu legge i passi del Vangelo e li commenta con i fedeli.
0: Vedi cosa può portare un caffè addirittura ad accogliere fedeli?
1: La parola divina nella tazzina.
0: Però c'è anche chi usa il caffè con nome in codice, perché si racconta che hostess e steward, cioè il personale di bordo degli aerei, utilizzino tra loro alcune espressioni in codice. Se vi è mai capitato di sentire frasi del tipo caffè caldo al posto di 10B, potrebbe non essere una semplice ordinazione, però un modo di dire per comunicare ai colleghi la presenza a bordo di un passeggero, diciamo, particolarmente attraente. Chi c'è al 10B? C'è un caffè
1: caldo. Tu sei mai stata definita caffè caldo?
0: No. Non lo so, adesso
1: chissà,
0: dovrebbero dire gli altri.
1: A me l'hanno definito cappuccino, così tiepido.
0: Massimo, un caffè latte.
1: Ma deve andare bene. Comunque, la storia più clamorosa, che potrebbe addirittura portarvi a non bere più caffè, è quella del Kopi Luwak.
0: E che cos'è?
1: È il caffè più costoso del mondo. Alcune produzioni rare di questo caffè possono costare anche 2.000 euro al chilo. Ma sai perché? Sai qual è la particolarità?
0: Qual è?
1: Perché viene prodotto in Indonesia con dei chicchi di bacche che vengono ingeriti e poi, diciamo, espulsi dagli zibetti, che sono degli animali carnivori molto simili ai furetti. E il passaggio di questi chicchi nell'intestino li rende particolarmente aromatici, meno amari rispetto ad altre varietà di caffè, con un retrogusto, come dire, selvatico. Tu lo berresti?
0: No, ti dico la verità.
1: Cavolo.
0: Non avrei tanto coraggio di bere il Kopi Luwak, anche se è il caffè più costoso del mondo.
1: Caspita.
0: Quindi insomma probabilmente sarà anche buono. Chissà se magari qualcuno all'ascolto l'avrà mai assaggiato. We don't

0: Radio 2 Puzzle lunedì sera, ogni lunedì dalle 22 alle 23, Riccardo Panzetta, Giodia Livernini, questa sera a parlare del caffè come nessuno mai.
1: Ma il caffè è diventato ormai, scorre nelle nostre vene questa sera.
0: Sì, proprio letteralmente.
1: Letteralmente.
0: E il caffè però ci porta a ricordare il cinema, perché insomma è stato citato, caspita, e raccontato in tanti film.
1: Beh, è un rapporto d'amore incredibile quello tra il cinema e il caffè, perché in tutti i film che abbiamo visto la bevanda viene spesso utilizzata come cornice, come sfondo per un incontro, una confessione, un appuntamento, una resa dei conti, una smitragliata. Si parla del caffè perfino se è pessimo. Lo spiega bene Totò, ascoltiamo.
2: E cos'è questo? Come è fatto questa roba?
3: È surrogato, orzo, lupini, favetta.
2: Ah sì, questa è una ciofeca, non è un caffè, è una ciofeca. E allora ditelo che è una ciofeca!
1: Giodi, ma sai da dove arriva il termine ciofeca?
0: No, schifezza, immagino.
1: Sì, esatto, è un sinonimo di schifezza, qualcosa di scarsa qualità. Deriverebbe dallo spagnolo chufa, che indica la mandorla per l'orzata, insomma non tanto, o dall'arabo shafak, cioè una bevanda cattiva, di pessimo sapore. Sicuramente una ciofeca era il caffè preparato, te lo dico, tieniti forte,
0: vai,
1: con l'orzo, con le fave o con la cicoria, perché durante la guerra la penuria di caffè obbligava a trovare altri sistemi,
0: certo,
1: e il caffè con la cicoria era un surrogato molto diffuso,
0: che poi è tornato di moda, perché ultimamente qualcuno lo beve il caffè alla cicoria
1: come purga. Perché
0: io,
1: lo utilizza?
0: Io conosco una persona che beve, vedi, anche il nostro Leonardo Sinibaldi regia annuisce, il caffè con la cicoria viene bevuto. Comunque, cinema e caffè, ritorniamo qua. Pensate a quante volte una storia d'amore è iniziata proprio davanti a un caffè, o a quante verità sono state confessate tra un sorso,
1: certo,
0: e l'altro. Quentin Tarantino,
1: potevamo
0: non tirarlo in ballo, ha girato tante scene nei diner, nei bar, come quelle di Pulp Fiction,
1: con la smitragliata di,
0: esatto, la famosa smitragliata di cui prima, Eduardo De Filippo in Questi fantasmi, che recita un celebre monologo su come si prepara il caffè, Jim Jarmusch al caffè ha dedicato un'intera opera, Coffee and Cigarettes, che insomma conosciamo,
1: stupendo,
0: abbastanza tutti, dove la bevanda diventa quasi proprio una filosofia di vita, cioè il filo conduttore alla fine del racconto.
1: Hai visto Colazione da Tiffany?
0: Io
1: hai sognato
0: di
1: essere...
0: Ho il poster a casa.
1: Audrey Hepburn.
0: Ho il poster a casa.
1: Lei osservava le vetrine di Manhattan all'alba con un bel bicchiere di caffè tra le mani. E nel Diavolo Veste Prada, invece, il caffè diventa sinonimo di potere e di stress, perché basta ricordare le corse della giovane assistente Andrea, che doveva procurare,
0: vero,
1: il caffè perfetto alla temutissima e cattivissima Miranda Priestly.
0: E come dimenticare, io qui un po' mi viene ansia.
1: Aia.
0: Un pochino. Twin Peaks, la serie stracult di David Lynch.
4: Voglio darti un consiglio prezioso. Una volta al giorno, tutti i giorni, fatti un piccolo regalo. Non programmarlo e non andarlo a cercare, ma lascia che arrivi. Può essere una camicia vista in un negozio, un sonnellino nel tuo ufficio, oppure due ottime tazze di caffè nero fumante. Come queste.
1: Era l'agente Dale Cooper, protagonista di Twin Peaks, che ha trasformato il caffè nella sua ossessione, chiedendo alle cameriere sempre una tazza di caffè nero come una notte senza luna. Ma sai, Jody, come diceva David Lynch, che era un vero ossessionato dall'arabica miscela, al punto da produrselo in proprio, anche un pessimo caffè è meglio di nessun caffè.

0: Mama non mama, madame, dall'ultimo album Disincanto su Radio 2, Radio 2 Puzzle, alle battute finali dove abbiamo raccontato la storia del caffè veramente da tutti i punti di vista, però ancora qualche tesserina del nostro puzzle ce l'abbiamo da sviscerare.
1: Sì, abbiamo una curiosità per tutti i capricciosi, perché tu sai che il caffè si può prendere in molti modi, macchiato, freddo, macchiato, caldo, e c'è chi lo prende invece a ultrasuoni. Stiamo parlando di un caffè che non è preparato con acqua bollente, ma con un processo di estrazione a temperatura ambiente che utilizza onde sonore ad alta frequenza. Praticamente è un tipo di caffè che permette di risparmiare del 75% sia acqua che caffè. E chi l'ha provato non è stato in grado di distinguerlo dal caffè tradizionale. Che sia la nuova strada per prendere il caffè?
0: Scusi, che posso avere un caffè ultrasuoni?
1: Me lo fa ultrasuoni.
0: Comunque poi, insomma, piano piano ci avviciniamo alle ore notturne e quindi la domanda sorge spontanea: caffè e sonno, no? Quante ore prima di dormire si può bere questo caffè? Il rapporto tra caffè e sonno, che insomma è oggetto di ricerca scientifica, ha coinvolto 100 adulti di età compresa tra i 39 e i 52 anni, ha confrontato gli effetti del consumo di caffè con quelli dall'astensione dalla bevanda per 2 settimane. I risultati hanno evidenziato che chi consumava una o più tazze di caffè al giorno perdeva in media 36 minuti di sonno rispetto a chi non assumeva caffeina.
1: Ma quindi quando bisogna bere l'ultima tazzina di caffè? Cioè, nella mia giornata tipo, sì, io quando posso sorseggiare l'ultimo ritrovato di questa arabica miscela?
0: Pare 9 ore prima di andare a letto.
1: Ammazza! Quindi dopo cena sconsigliatissimo.
0: Sì, dopo cena comunque è abbastanza sconsigliato. Cioè, io non lo posso bere il caffè dopo cena.
1: Ma quanta caffeina si può assumere in un giorno?
0: Le linee guida europee e statunitensi raccomandano di non superare i 400 mg di caffeina al giorno.

0: Earth, Wind and Fire, Let's Groove. Siamo arrivati praticamente ai titoli di coda di questa prima puntata di Radio 2 Puzzle.
1: Oggi abbiamo aggiunto il primo pezzo al nostro puzzle, abbiamo scoperto che dietro una tazzina di caffè si nascondono secoli di storia, miti, scienza, cinema, abitudini e perfino stranezze, tutto racchiuso in un gesto che ripetiamo quasi senza pensarci.
0: Perché questo è lo spirito di Puzzle, osservare ciò che ci sembra normale e accorgerci che in realtà normale non lo è affatto, perché ogni piccolo dettaglio racconta qualcosa di noi.
1: Oggi era il caffè, ma per la prossima puntata?
0: La prossima puntata, guarda, faccio un giochino. Se hai bevuto un caffè, ti dico che è meglio non lavarti subito i denti. Si capisce qual è il tema?
1: Indovinate.
0: Con questo rebus noi vi lasciamo, ringraziando ovviamente Leonardo Sinibaldi alla regia, alla parte tecnica Mirko Bonomo, il nostro tesserino del puzzle, la nostra carta vincente, Alessandro Berrettoni.
1: Chiaramente, che preziosissimo.
0: E il nostro curatore ovviamente Roberto De Ida. A questo punto appuntamento a lunedì prossimo alle 22 sempre qui su Rai Radio 2. Grazie per questa bella storia, Riccardo Panzetta.
1: Ma grazie a te, Giodia Livernini.
0: Ti posso offrire una tazza di caffè?
1: Molto volentieri.
0: No, dobbiamo andare a dormire.
1: Aia.
0: Buona serata, ciao.

0: la lleva para Venancio Ramos. Está esperando Victorino nel secondo palo. Viene il centro para Waldemar. La paró con el pecho. Va a tirar.
1: Ci sono partite che non finiscono mai. Restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound. Yeah!

ore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo se

0: Da Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: 2-2.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.